0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 25 maggio: Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45 A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Insomma, tu è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlati, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dall'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842 a Vienna Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto 9° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi. Nel 1947 l'attore Flavio Bucci. E nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi nel 1973 e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Buongiorno gentili ascoltatori, benvenuti al programma Australia Donna. Australia Donna è uno spazio aperto per le donne di origine italiana in Australia. Il nostro sito è www.australiadonna.org.au. La presidente del comitato Australia Donna è Daniela Costa. Questo programma radiofonico oggi è trasmesso da Rita Di Chiera, Vincenzo Ferraro e in linea la professoressa Marinella Marmo della Flinders University. Buongiorno Marinella.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, a Vincenzo e Rita, a tutti i radioascoltatori.
0: È bello averti qui con noi sempre. E oggi c'è un programma speciale, veramente vero, che vogliamo presentare l'intervista con Stefano Pratolo e la dottoressa Pina Dorazio, che vicepresidente del
2: Comites.
0: Yes. E allora lascio a te di introdurre questa bellissima intervista. Grazie.
1: Sì, innanzitutto voglio dire che quest'anno è un anno speciale perché il 2 giugno per la festa della Repubblica, che tra qualche giorno festeggeremo 80 anni della Repubblica Italiana, e in occasione di questo programma volevo dire che nella prima assemblea costituente italiana, quella del 2 giugno del 46, quindi 80 anni fa, tra pochi giorni, tra i 556 deputati furono elette anche 21 donne coraggiosissime, perché hanno non solo rappresentato in maniera simbolica i diritti delle donne, ma anche hanno lottato con un straordinario coraggio, facendo sì che e molta intelligenza, bisogna dire, a far sì che alcuni aspetti al femminile venissero ricordati nel lavoro di ogni giorno della nuova assemblea costituente. Quindi volevo fare gli auguri a tutti quanti per l'ottantesimo della Repubblica in Italia, prima di incominciare.
0: Grazie. 80 anni, un bello numero, sarà una bella festa, immagino. 21 donne, hai detto, tramite quanto?
1: 21 donne su 556 deputati in tutto, un po' pochine, però si sono fatte tanta strada, si sono mosse con grande intelligenza, appunto, dicevo, perché è comunque nel referendum della referendum del 2 giugno, che fece scegliere italiani tra la Repubblica o la monarchia, ci ricordiamo anche che le donne avevano appena ottenuto il diritto di voto l'anno precedente, nel 1945, e quindi fecero parte di questo grande referendum che cambiò praticamente le sorti dell'Italia.
0: È una data che non possiamo mai dimenticare, perché anche con la Costituzione anche stata preparata in questo anno, mi sembra.
1: Sì. La Costituzione fu scritta nel 1946, subito dopo il referendum, e fu incominciata alla fine del 1946, poi estesa nel 1947 e lanciata il 1 gennaio 1948.
0: Questi anni 40 sono bellissimi, perché è finita la guerra e poi è successo tutto questo per l'Italia, una grande libertà, però quello che mi dà più significato a me è che le donne hanno avuto il diritto di votare, che non posso immaginare per tutti quegli anni che non avevano questo diritto.
1: Certo, e quindi noi con Comites abbiamo collaborato con voi di Australia Donna e altre entità per quel film che appunto ricordava l'entrata del voto nel voto delle donne italiana e con il referendum del 46, il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, sì. Che appunto c'è questa grande delicatezza in cui viene raccontata la condizione femminile nell'Italia, che si stava ancora liberando della dittatura fascista nel primo dopoguerra, ma anche della difficoltà del passaggio verso la dignità, l'eguaglianza, l'essere trattato uguali, e quindi anche un po' la violenza che dovevano subire allora. Sì. E quindi questo ci riporta a un altro progetto in cui voi, Astra la Donna, pure ha collaborato con la radio 531, con il Comitet e il Consolato e l'Istituto di Cultura di Melbourne, in un altro film che abbiamo fatto vedere l'8 di marzo di quest'anno, sì. Che pure si riporta a questo tema del passato e del presente, di quanto il passato influenzi il presente. Questa volta era il film di Fabio Schifilliti, che ci ha raggiunto soltanto via video diretto, perché purtroppo il suo volo era stato cancellato perché avevano chiuso gli aeroporti nel Medio Oriente, a Doha e a Dubai, e quindi non è potuto arrivare in Australia per l'8 marzo, però si è collegato con noi, sì. E abbiamo scoperto un uomo giovane che è molto bravo, molto coraggioso e affascinante, in cui ha questo amore per il cinema, ma anche ha un amore verso temi difficili che li tratta con molta intelligenza, e collabora con le scuole, collabora con i ragazzi giovani nel costruire questi film che abbiamo, come quello che abbiamo visto ad Adelaide l'8 marzo, quello che si intitolava Fili invisibili.
0: Grazie, sì. Marinella, dobbiamo andare a uno stacco adesso, se puoi rimanere in linea con noi, e poi vogliamo introdurre questo.
2: Lo introduciamo adesso, perché dopo saremo pronti per ascoltare l'intervista dopo la pubblicità.
0: Grazie.
1: Beh, in effetti l'abbiamo già introdotto, chi è il regista, cosa fa, e il film che è stato fatto vedere ad Adelaide, I Fili Invisibili, che appunto uniscono la storia di due giovanissime donne, entrambe uccise dai giovani che volevano che fossero le loro donne, e loro non volevano. Una storia del 56, una storia del 2025, quindi fatto anche con gli studenti della Scuola Superiore Copernico. Ecco, l'abbiamo introdotto.
2: Sì, ok, grazie Marinella.
0: Grazie.
2: Sì. Con te ci salutiamo, sì.
0: Sì, grazie.
1: Un grande abbraccio a tutti.
0: Sì, un forte abbraccio a te, grazie mille per il tuo lavoro che fai con noi, con Australia Donna e la Radio 531.
2: Okay.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
9: Radio Italiana 531, benvenuti a questo speciale con Pina. Abbiamo la fortuna di avere in collegamento con noi un ospite di nuovo speciale, perché ha partecipato con noi di Radio Italiana 531 e con il Comites del Sud Australia alla celebrazione della Festa della Donna lo scorso 8 marzo, vero Pina?
10: Sì, ciao a tutti. Sì, come diceva Stefano, siamo qui in diretta con il nostro regista Fabio Schifiliti, che salutiamo. Fabio, ciao, ci senti?
11: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a me che sono di mattina, buonasera e buonanotte a voi.
10: Grazie Fabio.
9: È la bellezza di potersi trovare nello stesso pianeta ma in momenti diversi della giornata e non sai mai poi quali sono, ecco.
10: Certo Fabio, grazie.
11: Assolutamente.
10: Grazie di essere qui con noi e di poter raccontare.
11: Grazie a voi.
10: Un progetto, come diceva Stefano, veramente interessante, che l'8 marzo nel 2026 si è svolto con il Comites del Sud Australia e con Radio Italiana 531.
9: Però comunque sappiamo che in quei giorni il docufilm è stato proiettato anche in altre città dell'Australia, in totale 4. Ma prima di andare un po' a parlare del docufilm e del tuo progetto e del tuo lavoro, intanto dove ti trovi? Sicilia?
11: Allora, sì, esattamente, in questo momento sono a Messina in Sicilia, esattamente.
10: Ah, bellissimo, quindi ti immaginiamo già al caldo sulla spiaggia.
9: Penso.
11: Sì, sì, sì, tra l'altro appunto la mia casetta è sulla spiaggia, quindi mi godo l'alba, i gabbiani, la brezza marina che entra in casa, i pescatori che escono a mare, quindi tutto molto poetico.
10: Bellissimo.
11: Utile per la mia scrittura.
9: Ispirante, ci veniva in mente.
10: A me fa pensare un po' ad Annunzio, scusa, mi viene questa... Io sono di Pescara e lui andava sempre...
9: Noto siciliano.
10: No, però sul mare andava,
9: certo,
10: tantissimo,
9: certo,
10: lui scriveva tantissime cose, aveva una casetta vicino Pescara e da lì ha scritto diverse opere. Sì. Quindi sì, molto artistico.
9: Come il nostro Fabio Schifilliti, che è qui in collegamento con noi. Fabio, raccontaci un po' di come in realtà nasce il tuo essere regista, cosa ti ha portato a essere regista prima di andare poi a parlare di Fili Invisibili.
11: Ma allora è nato tutto in maniera naturale, perché io ricordo che quando ero piccolo e mio padre e i miei genitori mi portavano al cinema, provavo una strana e fortissima emozione trovandomi in questa sala buia con questa luce del proiettore che proiettava queste immagini così enormi nel cinema. E mi ricordo una cosa interessante, mi ricordo che tendevo, oltre ad emozionarmi in sala in mezzo a tante altre persone che comunque non conoscevo, quindi mi incuriosiva l'idea che tante persone sconosciute tra di loro si potessero insieme emozionare, quindi ridere e piangere insieme. E mi ricordo in particolare che io tendevo a osservare la reazione delle persone, e questa cosa poi è cresciuta anche quando sono cresciuto io come ragazzo, poi adulto. Tutt'oggi ad esempio noto che quando io faccio qualcosa per me stesso, per gli altri, tendo sempre a guardare spesso la reazione delle persone. Faccio sempre un esempio, ad esempio, ecco, in maniera romantica, io vado a mangiare in un ristorante, ad esempio, con una ragazza, con un amico, eccetera, e c'è un solo posto che è lato mare, quindi fronte mare. Io preferisco stare seduto spalle mare, magari guardare la reazione di chi guarda il mare negli occhi davanti a me. Ecco, questo è, ecco, un po' il riassunto, ecco, di quello che mamma, che sono io, ecco, internamente. Sì.
9: Ti piace proprio vedere i comportamenti, le reazioni delle persone? Riesci anche ad anticiparli? A volte.
11: Purtroppo ancora no.
10: Però già col fatto che magari tu fai cinema, quello è il tuo intento.
9: È quello di vedere i movimenti delle persone.
11: Ma sì, ma infatti ad esempio spesso capita che quando ci sono le proiezioni dei miei lavori in sala, eccetera, io quasi sempre sto a guardare la faccia delle persone, non guardo il film proiettato, ecco, quindi questa è una cosa forse che si riallaccia a questa cosa che ho appena descritto. Sì.
10: Io ho letto, non mi ricordo dove, qualcosa su di te, e questo lo definisci altruismo emotivo.
11: Vedo che siete preparati.
10: Hai visto? Mi sono preparata. No, però in realtà quando l'ho letto non sapevo effettivamente cosa volesse dire, perché poi in realtà adesso tu gli hai dato un nome, lo hai descritto questo tuo modo di essere, però in realtà magari nel vostro ambito, nell'ambito professionale, è una cosa che si conosce, però in realtà è una cosa molto bella che magari non viene in mente, non viene data per scontata. Io non ci avrei mai pensato, no? Perché di solito uno si concentra,
11: sì,
10: un po' più su se stesso quando guarda un film, una serie, quello che è, qualcosa che può emozionare. Molto interessante.
11: Sì, esattamente. Sì, e tra l'altro si riallaccia anche al mio lavoro, nel senso che quando penso, scrivo, giro e poi monto il film, in questo caso, è come se nella mia mente mi mettessi nei panni di uno spettatore ideale, quindi cerco di immedesimarmi negli spettatori, nello spettatore, e cercando di provare quello che potrebbe provare lui. Quindi in realtà mentre scrivo, mentre giro, mentre realizzo, faccio quello che devo fare, lo faccio non come me stesso ma come un altro ideale, quindi questo è quello che io definisco altruismo emotivo. Sì,
10: bello, molto interessante. Quindi questo ti ha portato comunque a lavorare tantissimo su film e documentari che provocano forti emozioni, immagino, no? nella tua carriera, come per esempio,
11: sì,
10: Film Invisibili.
11: Sì, tra l'altro per me il cinema è un mezzo per scuotere le coscienze, non è soltanto un mezzo di intrattenimento, o meglio, attraverso lo scuotimento delle coscienze tu intrattieni, quindi ho sempre cercato di parlare di temi sociali, quantomeno con i quali noi possiamo confrontarci tutti i giorni, e capire, diciamo, le nostre vite attraverso di essi. Quindi per me, ecco, il cinema è un mezzo sul quale vai a riflettere quello che succede nel mondo, nella tua vita, è per questo per me è importante rapportarmi con il pubblico e affrontare sempre temi sociali che sono comunque importanti per la vita stessa.
10: Bene, è per questo che immagino tu ti concentri tantissimo sui docufilm, vero Fabio?
11: No, in realtà no, c'è un errore. Film Invisibili non è un docufilm, ma è un cortometraggio.
10: Ah, ok.
11: Il docufilm io soltanto uno ho fatto, in vita mia. Un docufilm, sì.
9: Spiegaci la differenza per noi non profani, ma comunque che abbiamo fatto l'errore.
11: No, in maniera molto semplice.
9: Per chi ha l'ascolto.
11: No, il cortometraggio, ho conosciuto anche come film, vogliamo anche un film, è un film di finzione, è una storia girato in maniera completamente inventata, con attori, E poi se il film, la storia si riallaccia a una storia realmente esistita, è comunque una messa in scena di finzione, dove tu ricrei la scenografia, dove tu hai gli attori, dove tu ricrei tutto, mentre il docufilm tu sei con una piccola troupe a documentare quello che succede realmente, quindi certo, questa è la differenza tra una storia e un documentario. Poi il docufilm può avere anche delle inserzioni e ricreate, però comunque la parte principale è sempre documentaristica.
10: Ok, quindi
9: assolutamente
10: tu,
9: chiaro.
10: Tu lavori tantissimo sui cortometraggi o lavori, cosa, allora, qual è, diciamo, i tuoi lavori principali quali sono? Sono i cortometraggi, docufilm, docufilm, hai detto che ne hai fatto uno solo, però qual è, diciamo, la cosa che ti piace più fare soprattutto?
11: La mia strada principale, quella che auspico, è quella lì, appunto, è il cinema, quella principale in assoluto, attorno alla quale, mentre io adesso sono in scrittura del mio primo lungometraggio per il cinema, io ho fatto tanti cortometraggi e tante pubblicità, sia istituzionali che commerciali, soprattutto pubblicità che le considero comunque degli esperimenti linguistici, esperimenti cinematografici, comunque come se fosse una palestra, ecco, per provare, sperimentare quello che poi tu andrai a fare nel cinema. Quindi il cortometraggio è attualmente il mio, diciamo, la mia principale fonte, e appunto grazie anche a essa riesco a sperimentare dei linguaggi anche virtuosi che ti servono comunque a capire quello che tu vorrai andare a fare poi nel lungometraggio.
10: Bene.
9: Interessante l'aspetto dell'esperimento, no? Cioè magari il prodotto commerciale non è quello che proprio preferisce Fabio, però attraverso quello fa sperimentazione e poi tutto serve anche poi per quello che ti piace fare di più, come il cortometraggio e per poi anche il lungometraggio. Fabio, appunto Film Invisibili, che è un po' il cortometraggio che abbiamo visto qui in Adelaide l'8 di marzo, è stato un bellissimo evento organizzato al Capri Theater, appunto un cortometraggio. Però prima che ci parli di Fili Invisibili, andremo per una breve pausa e poi torneremo qui. Rimanete con noi qui a Radio Italiana 531 con Pina e Stefano e il nostro ospite Fabio Schifilliti.
10: A dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Su Radio Italiana 531 con Stefano Pina e il nostro ospite Fabio Schifilliti, che è dall'altra parte del mondo, in Sicilia, sulla costa messinese, vero Fabio?
4: Assolutamente sì, al caldo che sta per arrivare.
5: Non ci fare invidia però, perché
3: qui sta per arrivare l'inverno, qua.
4: Esatto.
3: Allora, per chi si fosse appena sintonizzato, Fabio è il regista di Fili Invisibili, che è il cortometraggio che abbiamo visto l'8 marzo qui ad Adela in occasione della Festa della Donna e che ha girato anche in altre città dell'Australia, nelle principali, Sydney, Melbourne e naturalmente con l'Istituto di Cultura che ci porta qui in Australia i progetti artistici e gli artisti che sono appunto l'eccellenza dell'Italia di oggi anche a noi qui in Australia.
5: E Fabio, appunto, stavamo introducendo il cortometraggio Fili Invisibili, che racconta appunto la storia di due donne che a distanza di 70 anni sono state uccise. Ci puoi parlare un pochino appunto di questo cortometraggio e poi magari parliamo anche di tutto quello che c'è dietro al progetto, no? Che è un progetto che ha di ampio raggio, diciamo.
4: Sì, esattamente. Allora, Fili Invisibili innanzitutto nasce in maniera curiosa perché ha una storia che è collegata in qualche modo con l'Australia, nel senso che io ormai da qualche anno lavoro con le scuole grazie a dei finanziamenti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito qui in Italia. Riusciamo noi registi che lavoriamo nel campo del cinema a fare organizzare dei laboratori di cinema con le scuole, quindi facciamo prima dei corsi di preparazione con gli studenti e poi andiamo a girare il cortometraggio che scriviamo insieme, diciamo tenendo conto di alcune tematiche sociali ogni anno scegliamo insieme. Cosa è successo l'anno scorso? È successo che noi abbiamo iniziato a scrivere questo film ed era praticamente quasi tutto pronto. Riguardava come genere, appunto, la violenza di genere. Stavamo raccontando la storia di una ragazza che si chiamava Graziella Recupero, morta in provincia di Messina, in Barcellona, Pozzo di Gotto, nel 1956. Quindi abbiamo finito tutta la sceneggiatura. Io nel frattempo vado in Australia con il mio film precedente, anch'esso proiettato a Melbourne, per fortuna sono stato presente l'anno scorso perché non c'era la guerra,
5: ecco.
4: E sono potuto partire rispetto a quest'anno purtroppo. Allora, prima di partire ho detto: ragazzi, siamo pronti per girare, appena torno dall'Australia organizziamo il tutto in due settimane e giriamo. Cosa è successo? Quando sono tornato dall'Australia il 30 marzo è successo che il giorno dopo, purtroppo, a Messina è stata uccisa un'altra ragazza che si chiamava Sara Campanella. È stato un caso molto che ha fatto molto scalpore in tutta Italia. E la cosa che ci ha scioccato tutti è stata la modalità in cui è stato ucciso, perché la vita di questa ragazza è stata completamente uguale alla ragazza che è stata uccisa nel 56. Quindi entrambe erano studentesse, entrambe sono state perseguitate da due con cui non avevano nulla a che fare, entrambe uccise per strada con un coltello. Ho detto, vabbè, non è possibile, qui dobbiamo per forza in qualche modo unire queste due storie. E quindi abbiamo creato, alla fine abbiamo ricambiato tutto, rivoluzionato il tutto in 10 giorni, e quindi alla fine è venuto fuori questo film, questa storia che mette in paragone, in parallelo queste due vicende, che a distanza di 70 anni in realtà, purtroppo, se noi ci riflettiamo e vediamo, purtroppo non è cambiato nulla.
5: Sì, io che ho visto il cortometraggio, è stato veramente molto emozionante e veramente trasmette veramente tantissimo insomma, l'emozione di capire la storia di queste due ragazze. E quindi è stato fatto sinceramente usando tantissimo il tuo altruismo emotivo, come di cui parlavamo prima. Però la cosa molto interessante è che sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole, quindi gli attori sono proprio degli attori che sono tuttora degli studenti, vero Fabio? Ma nessuno di questi è professionista, oppure sono qualcuno è già, insomma, ha già lavorato su altri film?
3: E quali età?
4: Allora, gli attori della scuola ovviamente sono tutti non professionisti, e questa cosa mi piace, perché io sono un sostenitore e un amante del neorealismo italiano. Quindi, come sapete,
3: certo,
4: a quel tempo nessun attore era professionista, i grandi maestri li prendevano dalla strada e li portavano a interpretare i personaggi in maniera del tutto naturale, e non a caso i nostri film di quell'epoca sono andati tutti a livello mondiale e sono stati classificati i migliori nella storia del cinema. Ci sarà un motivo. E quindi insieme con tutti questi ragazzi, non è bello, perché tu vedi questi ragazzi inizialmente iniziare un percorso totalmente ignari della strada che andranno a percorrere, e poco a poco, prima con le lezioni di cinema, poi con le lezioni di attoriali con quelli che vogliono proseguire il percorso nel laboratorio come attori, poi i provini, poi l'orgoglio, vedere nei ragazzi l'orgoglio di aver vinto i provini, il ruolo, poi le prove, poi la cosa interessante è che in realtà poi nel film ci sono dei professionisti della troupe, quindi i ruoli principali sono professionisti che poi prendono questi ragazzi con sé, perché è una grande squadra mista fra amatori e professionisti. Poi c'è anche un attore importante, molto importante, che è Claudio Castrogiovanni, molto famoso in Italia, che ha avuto anche un ruolo importante nel film, secondario, che ha dato un'ulteriore spinta emotiva a tutto e a tutti. Quindi questo tipo di progetto è molto molto interessante, sia, devo dire, per gli studenti che per i professionisti stessi, perché, come mi piace dire, mentre noi insegniamo, impariamo da loro e viceversa.
5: Ah, questa è una cosa molto bella, ed è anche veramente una cosa molto interessante che tutti questi progetti adesso sono finanziati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi ci sono queste possibilità di creare questi progetti così interessanti, e come dici tu, di creare delle squadre dove ci sono sia professionisti e sia ragazzi che poi possono dare tanto anche a chi è più, cioè chi è già sul campo da tanti anni.
4: Sì, esattamente.
5: Quindi immagino che tu abbia potuto constatare e vivere le emozioni, no, di questi ragazzi che immagino siano stati che sono stati coinvolti. Quindi loro quante persone, insomma, cioè come funziona il progetto? Si sceglie una scuola, ci sono dei provini che devono essere messi prima, come funziona? E soprattutto, insomma, questi ragazzi poi come vengono coinvolti in tutto questo progetto?
4: Ah, è molto semplice, perché Innanzitutto il bando si presenta insieme a una scuola,
5: quindi
4: già la scuola,
5: scuola
4: già sa ed è preparata.
5: Benissimo.
4: Sì, no, poi tu come professionista regista lo puoi fare in contemporanea con altre scuole, quindi già tu quando fai il bando già sai il numero di partecipanti che ci saranno, quindi di solito sono tra i 30 e i 50 ragazzi.
5: Ok, però quindi praticamente loro sono questi attori sono tutti di una scuola, no? Questi appunto attori non professionisti.
4: Sì.
5: Ah, benissimo, ok, quindi si sceglie una scuola.
4: Sì, no, ma però intendiamo non solo attori, perché poi fra questi 30 e 50 ci sono quelli che si candidano per diventare gli sceneggiatori del corto, quelli che si candidano per la scenografia, trucco, direzione della fotografia, suono, quindi comunque la scuola diventa una scuola di cinema, sì.
5: Mamma mia, è veramente un progetto ambizioso e interessante, quindi io che ho visto
4: molto educativo, sì.
5: Molto educativo.
3: Nel caso di Fili Invisibili, la scuola di dov'era?
4: Sì, appunto, come ho detto prima, Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
3: Certo.
5: Ah, quindi è stata fatta in Sicilia.
3: Dove appunto sì. Il caso di Sara Campanella, certo.
4: Beh. Sì, sì, no, tra l'altro devo dirti che quando abbiamo girato c'è stata un'emozione molto molto forte da parte di tutti noi, perché io personalmente, considerando che noi abbiamo fatto il film, considerate, abbiamo fatto le riprese due settimane dopo che la ragazza è stata uccisa a Messina, quindi una cosa mai sentita, penso, così a ridosso, in questo caso di un omicidio, girare subito la storia su una ragazza uccisa, e io ho voluto fortemente girare la scena, o meglio le scene di Sara, pensare direttamente. Siccome appunto il corto nella parte di Sara racconta l'ultimo giorno di vita di Sara, noi l'abbiamo voluto girare realmente nella stessa aula universitaria dove lei ha vissuto l'ultimo giorno, e ho fatto sedere l'attrice nella stessa sedia dove lei si era seduta. È stata una cosa molto molto forte, sentita da tutti noi. Sono venuti addirittura anche gli amici di corso che si trovano lì quel giorno all'università e hanno rivisto tutto, ricreato perfettamente come hanno visto quel giorno. C'è stato un momento di grande commozione da parte di tutti, perché proprio hanno rivisto, pensate, due settimane fa l'hanno vissuta quella scena, e quindi l'hanno rivista esattamente ricreata. È stato molto molto forte, molto commovente, devo dire.
5: Bene, grazie Fabio, veramente grazie di averci raccontato di te, di questo corto appunto Fili Invisibili, che come abbiamo raccontato è uscito quanto tempo fa? Non mi ricordo precisamente.
4: E dove è uscito?
5: No, quando è che è la prima volta che è stato proiettato questo corto?
4: Ah, la scorsa estate.
5: La scorsa estate.
4: No, scusami, la prima assoluta è stata a ottobre.
5: Ottobre.
4: La prima assoluta. Invece la prima proiezione
5: in Australia,
4: sì.
5: No, è stato proiettato l'8 marzo in quattro città australiane per appunto...
4: Sì.
5: In concomitanza.
4: E devo dire un ringraziamento, devo dare un ringraziamento veramente speciale per questa cosa che è nata, e grazie al Comites di Victoria e Tasmania e all'Istituto Italiano di Cultura hanno fatto, per come ho detto già più volte, una cosa che è assolutamente fuori dagli schemi e dei canoni per quanto riguarda la meritocrazia in Italia, perché io da perfetto sconosciuto io ho mandato una semplice mail così all'Istituto Italiano di Cultura dicendo: buongiorno, sono un regista italiano, mi chiedo se fosse possibile, considerata la tematica del film, mandarlo, organizzare una proiezione in Australia, eccetera. Io ovviamente, come spesso faccio, come sempre faccio, ho detto: vabbè, non mi risponderanno mai, figurati. Come purtroppo siamo abituati in Italia, sì, nelle nostre esperienze, purtroppo in Italia è così. Invece non solo mi è stato detto ok, abbiamo visto il corto, bellissimo, lo proiettiamo, non solo questo, ma mi è stato detto: non solo è bello, ma lo proiettiamo in quattro città e tu vieni pure qui ospite nostro. Quindi una cosa mai vista e mai sentita in vita mia. Quindi questo è proprio l'emblema di come andrebbero fatte le cose nel mondo, secondo me. Quindi veramente grazie.
5: Basta
4: a tutte
5: mandare
4: queste
5: un'email.
4: Cioè,
3: magari tutte le volte, ma tentando non nuoce, perché a volte quell'email in più è proprio quella che crea delle sinergie, delle collaborazioni incredibili. Ci uniamo anche noi al ringraziamento, Fabio, come Comites del Sud Australia, perché il presidente Ubaldo Aglianò dal Victoria ha poi collegato questo progetto anche ad altre città dell'Australia, ed è così che vi abbiamo avuto anche poi qui in Adelaide, anche con il contributo dell'Istituto di Cultura di Melbourne. E Fabio, grazie mille. Prima di salutarci, cosa bolle in pentola?
4: Bolle in pentola, appunto,
3: quello che hanno pescato
4: primo,
3: i pescatori,
4: diciamo,
3: davanti a te sulla spiaggia. Cosa hanno pescato stamattina?
4: Eh sì, c'è anche un collegamento, sì, c'è qualche accenno di questa cosa.
3: Ecco.
4: Col mio primo film, appunto, per il cinema, che sicuramente sarà una produzione italo-australiana, una storia ambientata tra la Sicilia e l'Australia. Devo dire, questa cosa mi tocca particolarmente da vicino.

0: vari ingredienti tra cui le tue radici e il collegamento con l'Australia, e questo ci permette anche di intuire che probabilmente ti vedremo presto di nuovo qui in Australia. Noi lo speriamo tantissimo. Per adesso, Fabio, grazie mille per esserti collegato, Fabio, con Radio Italiana.
1: Grazie mille a voi.
2: Grazie
1: mille a voi.
2: Ti auguriamo una buona giornata e grazie ancora di essere stato con noi.
0: Ciao Fabio,
1: spero trovarvi. Okay. Grazie.
2: Ciao.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Eccoci di nuovo, siete con in ascolto di Vincenza e da me. Vincenza.
6: Allora, voglio prima ringraziare la dottoressa Pina D'Orazio e anche al nostro caro Stefano Pratole, che sono tutte e due le vicepresidente di Comites, e Stefano mi sembra che è il segretario. Scusa Stefano, se non ho il titolo giusto. Voglio ringraziarli per questa intervista che è stata informativa e anche emozionante, perché ci fa riflettere anche sul film di Fabio Schifilliti, questo film intitolato Fili Invisibili, che hanno presentato qui in altri tre stati dell'Australia, ma qui l'8 marzo a Capri Cinema, e tanti di voi forse eravate lì a vedere questo film. Però vi lascio solo con uno commento, che sono passati 70 anni che le due ragazze sono state uccise, devo dire proprio la parola, una che nel 1956 e l'altra nel 2025, che è stato proprio l'anno scorso.
2: L'anno scorso, sì.
6: Allora, cosa è cambiato da questo tempo per combattere la violenza? Poco, mi sembra.
2: Sembra poco, però sappiamo che c'è tanto che si sta facendo, però non si sa se sta facendo una differenza, diciamo.
6: Sì, però tocca a tutti noi di lottare questa violenza. Qualsiasi violenza, infatti, anche adesso che c'è tutte queste guerre, anche questa violenza che...
2: Nessuna violenza.
6: No, è meglio dialogare. Allora, solo ho trovato

0: detto ieri sera che in Italia c'è stata l'introduzione dell'articolo 577 bis CP di sempre 2025, che dice: la legge punisce espressamente con l'ergastolo, imprisonment, a chi uccide una donna per dinamiche di possesso, di controllo o a seguito del rifiuto di una relazione, come è stato nel caso delle due ragazze che abbiamo visto nel film. E così lo lascio con tutti voi, che ognuno dobbiamo fare qualcosa. Loro adesso hanno iniziato nelle scuole, e anche nelle nostre case, di avere rispetto per le ragazze, per le sorelle, per le mamme, e di trattarle uguale, come ognuno
1: uguale
0: si merita, uguale, sì.
1: Esatto, uguale, con gli uguali diritti di dire no. Se uno vuole dire no, si deve rispettare.
0: Sì, so, quindi come ho trovato anche che è urgente di educare, di parlare e di ascoltare, perché la violenza è una responsabilità per ognuno di noi. Ognuno di noi possiamo fare qualcosa. Se in questo programma avete bisogno di telefonare qualcuno perché vi sentite che avete dei problemi con la violenza, che sia fisica o psicologica o economica, vi potete rivolgere al Lifeline, chiamare 131114, o se c'è pericolo, allora dopo 000 000, che chiama la polizia, l'ambulanza. Oppure c'è 1800 RESPECT, che ognuno di questi numeri sono 1800 RESPECT è 1-800-737-732, e qui sono aperti 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Ci sarà sempre qualcuno che vi può dare assistenza, vi può ascoltare. Vi lascio con questo.
1: Grazie per questa informazione.
0: Sì. Vi lasciamo con una canzone. Lasciate lo titolo.
1: Okay. La vita è bella.
0: Sì, dal film La vita è bella anche. Questo viene proprio da questo film, che La vita è bella. Arrivederci e ci sentiremo la prossima settimana.
1: Grazie.
0: Grazie Rita. Grazie per il vostro ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Food, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La crisi della polizia a Cooperpedy diventa uno scontro aperto tra il commissario della Sud Australia, Grant Stevens, e il sindacato degli agenti. Un tribunale del Sud Australia ha raccomandato infatti incentivi straordinari per attirare personale nella remota stazione, da anni colpita da carenza cronica di organico e problemi di sicurezza. Le misure prevedono un aumento salariale del 45%, alloggi gratuiti, utenze pagate, ferie extra e voli di supporto per gli agenti. Ma Stevens ha già fatto sapere che non intende applicarle, sostenendo che costerebbero circa $1 milione l'anno e creerebbero disparità con altri distretti rurali. Il tribunale ha chiarito che le raccomandazioni non sono vincolanti, respingendo il tentativo legale della polizia di bloccarne la pubblicazione. Il presidente del sindacato, Wade Burns, ha definito la decisione una vittoria per gli agenti delle aree remote, accusando SAPOL di non affrontare seriamente il problema del reclutamento e della permanenza degli ufficiali nell'outback. Cambiamo argomento. La cittadina di Barra, nel mid-north del Sud Australia, è rimasta senza il suo unico centro medico dopo la chiusura della clinica gestita dalla dottoressa Dharma Dizanayake. La decisione arriva dopo che il Medical Board of Australia ha imposto restrizioni alla licenza della dottoressa, stabilendo che può lavorare solo sotto la supervisione di un professionista approvato. Non essendo stato trovato un supervisore entro la scadenza fissata ad aprile, la clinica ha dovuto quindi interrompere l'attività. La chiusura lascia oltre 100 residenti senza un medico di base locale, costringendo molti pazienti, soprattutto anziani, a lunghi viaggi verso Clare, Wallaroo o Adelaide anche per cure essenziali. Tra loro un 79enne affetto da Parkinson che ha raccontato le difficoltà nel raggiungere visite specialistiche insieme alla moglie, anch'essa malata. Il Royal Australian College of General Practitioners ha definito la situazione un esempio della crescente crisi sanitaria nelle aree regionali australiane, chiedendo maggiori investimenti per attirare medici, soprattutto formati all'estero nelle comunità rurali. Passiamo alla cronaca. Una donna di 37 anni è stata arrestata dopo un presunto attacco con un'ascia avvenuto domenica ad Aberfoyle Park, nella zona sud di Adelaide. Polizia e soccorsi sono intervenuti poco dopo le 8, in Sunny Mead Drive, dopo diverse segnalazioni di disordini in strada. Gli agenti hanno trovato la donna nelle vicinanze, presumibilmente ancora in possesso dell'ascia. È stata fermata e portata in ospedale. Poco dopo, in un'abitazione di Keary Street, è stato soccorso un uomo di 61 anni con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. Secondo la polizia, sarebbe stato colpito dalla donna nelle ore precedenti. Gli investigatori della scientifica hanno esaminato la scena e ritengono che non si tratti di un'aggressione casuale. I due, infatti, si conoscevano già. La donna dovrebbe essere formalmente incriminata per gravi reati non appena sarà dichiarata idonea dal punto di vista medico. Le indagini proseguono. Dall'Australia. L'Australia potrebbe affrontare razionamenti di carburante già ad agosto, se resterà chiuso lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Secondo gli esperti d'energia, le scorte globali accumulate prima del conflitto con l'Iran sono ormai quasi esaurite, mentre il blocco della rotta, da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, sta mettendo sotto pressione il mercato internazionale. Un analista di MST Financial avverte che il mondo ha già raggiunto un punto critico e che l'Australia, fortemente dipendente dalle importazioni di carburante raffinato dall'Asia, resta particolarmente vulnerabile. Attualmente il governo federale punta ad aumentare le riserve strategiche di diesel e carburante per aerei fino a 50 giorni di autonomia, ancora lontane dai 90 giorni raccomandati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Gli esperti sostengono che senza una riapertura dello stretto entro fine agosto potrebbero essere introdotte misure di gestione della domanda e razionamento. Intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei prezzi e per la sicurezza energetica nazionale. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Nubini Pizzanini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppo troppo trippa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 5, 3, 1.

0: Bentornati a tutti in ascolto di Radio Italiana 531. Adesso è ora per introdurre Joe, il giardiniere. Benvenuto.
1: Rita, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Vedo che sei vestito d'inverno oggi.
1: Sì. fino dunque ancora vedi, ci stiamo allontanando dal sole fino al 21 del mese entrante
0: di giugno.
1: Dal 21 del mese entrante in poi ci avviciniamo al sole piano piano, però
0: pianissimo, mi sembra.
1: Sai, un millimetro alla volta.
0: Arriva luglio e agosto e non si sa di sole.
1: Poi piano piano come ci avviciniamo al sole, perché noi ci avviciniamo, noi, il sole si avvicina a noi, come ci avviciniamo al sole, la temperatura comincia a cambiare. Comincia a cambiare perché siamo più vicini al sole, e noi sappiamo cosa vuol dire essere vicini al sole.
0: Sì, qui in Australia
1: è infocato, il sole è infocato, no?
0: Sì, sì, molto, molto qui.
1: Non è infocato qui da noi, ma voglio dire che è una... è caldo.
0: Però magari si sta... è sempre più difficile distinguere cosa fa il clima, perché c'è un po' di cambiamento.
1: C'è sempre cambiamento, vedi, le stagioni non sono mai uguali, e noi sappiamo, noi notiamo adesso questa stagione, per esempio, la stagione dell'inverno, la stagione magari dell'autunno, vediamo che la stagione dell'autunno quasi quasi possiamo dire che non è stata una stagione autunnale. È stata una stagione piuttosto miti d'autunno.
0: Sì.
1: E anche piuttosto caldo, perché abbiamo avuto delle giornate piuttosto calde in autunno. E allora mi sembra, come penso io, che dall'estate siamo saltati all'inverno.
0: Quasi quasi. Sì, quasi quasi all'intrasatto.
1: Ecco. E così, certo che la stagione, dato che la stagione cambia anche il sistema di orticoltura. Noi che coltiviamo, c'è quella, insomma, variazione di temperature, e la variazione di temperature vuol dire che va anche, per quanto riguarda noi, cambia il sistema della coltivazione.
0: Uno si deve adeguare.
1: Esatto.
0: Ok, adesso abbiamo una telefonata e prendiamo in pausa così possiamo rispondere.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo. garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web brazeermobility.com.au. Brazier Mobility, crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474-826041. Ti aspettiamo!
0: Bentornati, siete in ascolto del programma Il Giardinaggio. E abbiamo sulla linea Antonio. Antonio, ci senti?
8: Sì, sì, sì.
0: Ecco.
8: Bene, bene.
0: Sei in auto? Sei nella macchina, per caso?
8: Sì, no, sono in macchina.
0: Ecco, si sente un po' di... Va bene, va avanti.
8: Va bene.
1: Buongiorno. Va buongiorno. Buongiorno, Antonio.
8: Buongiorno, signor Giuseppe. Senti, un paio di domande. Io l'anno scorso ho piantato, siccome avevo perso la mia semente di agli, l'anno scorso ho piantato quelle, ho comprato dallo shop un paio là, ma non sono fatte a niente, non si sono fatte a niente. Diciamo così, non posso trovare una buona semente. Dove la posso trovare? Per esempio,
1: allora,
8: in casa.
1: Allora,
8: se c'è qualcuno.
1: Se vuoi dei pomodori, che veramente sono pomodori buoni, eccellenti, direi.
8: Parlo di agli.
1: Ah, di agli. Allora, no, perché vedi, c'è un po' di static. Non ho capito bene.
8: Sì,
1: sì, ok. Ok, agli. Sì. Ok, agli. Allora, senti, l'agli, se vuoi agli, dovreste comprare l'aglio locale. L'aglio locale, non l'aglio che viene dal Giappone o che viene, non so, dalla Cina o che viene da fuori. Perché questi agli sono infumigati. Prima di arrivare qui li devono infumigare per le malattie. Se vuoi un aglio che lo vuoi coltivare, perché questi agli non si possono coltivare, assolutamente. Magari mangiarli sì, ma coltivarli no. Ma se vuoi un aglio che lo vuoi coltivare, l'unico modo è di comprarlo qui. Magari vai in questi mercatini che usano, insomma, locali, mercatini locali di sabato mattino o magari di domenica mattina, e domandi se quest'aglio è locale. Deve sempre domandare, perché delle volte lo comprano e poi lo rivendono, ha capito? Ora, se tutto fallisce, allora vada dal giardino botanico qui in Adelaide, c'è un piccolo negozio che vendono tanti tipi di aglio, e magari ti consiglio, ti consiglierei di andare là direttamente.
8: Ah, va bene, va bene.
1: Capito?
8: Sì.
1: Vada dal giardino botanico, lì se non sei sicuro domandi, dice dov'è questo negozietto che vendono piante, insomma in generale vendono semi, vendono tutta roba di orticoltura.
8: Ah, questo giardino botanico è in città, no?
1: Sì, sì, il giardino botanico in città.
8: Città, quello in città, ok, va bene, penso di fare così.
1: Sì, sì. Guarda, io ti consiglierei di andare là, perché questo è più sicuro, di quelli, anche quelli che ti ho detto io, che ti ho spiegato pure io, però ti deve accertare, che è un aglio coltivato localmente.
8: Sì, grazie. Hai ancora tempo di piantarli o no?
1: Beh, guarda, comincia a essere un po' tardi, perché l'aglio, vedi, l'aglio in questo periodo dovrebbe avere come minimo tre fogli. Io personalmente lo pianto a marzo-aprile.
8: Io facevo questo quando c'avevo l'aglio mio, lo piantavo in anticipo, no?
1: Sì, se lo pianti in anticipo, vedi, il terreno è già preparato bene. Vedrai che ti otterrai dell'aglio veramente abbastanza grosso, perché altrimenti, vedi, se lo pianti tardi poi non hai il tempo, il ciclo non è abbastanza lungo, praticamente il ciclo dell'aglio non è abbastanza lungo, allora ecco perché, vedi, la testa dell'aglio non è abbastanza sviluppato. Ma se lo pianti più anticipatamente, come dicevo, e prepari il terreno bene, perché il terreno deve essere preparato bene anticipatamente, e vedrai che avrai un aglio che veramente vale la pena usarlo.
8: Sì. Bravo. Comunque, se io le vado a trovare adesso questi agli, li posso mantenere fino al periodo che li devo piantare?
1: Mantenerlo, come vuoi dire mantenerlo?
8: Lo posso tenere, come lo devo tenere, finché il prossimo marzo, per esempio, no? Se io li trovo.
1: No, guarda, no, non ti conviene comprarla adesso e poi piantarla a marzo, no, aspetta per l'aglio nuovo, magari, però lo puoi anche piantare adesso, guarda, fino a giugno nei tempi passati si usava a piantare anche a giugno.
8: Ah, vabbè.
1: Però abbiamo notato che piantandolo tardi, non verrà una, non ha il tempo di, insomma, di svilupparsi abbastanza bene, quindi ecco perché sarebbe bene, però lo puoi piantare anche adesso e magari non viene grosso abbastanza, però si sviluppa abbastanza bene.
8: Ok, grazie, ringrazio tanto, scuso del tempo che ci ho dato.
1: No, per carità, niente di niente, grazie a te.
8: Ok.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Antonio.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ok. Ascoltiamo la canzone? Così
1: sì,
0: se c'è qualcun altro che vuole telefonare, il numero è 8340 7700. A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per
2: lunedì 25 maggio: Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
2: 3X,
3: Foodland,
2: Coles,
3: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Bentornati, siete qui in ascolto da Joe e da me. E ha telefonato la signora Maria e voleva chiederti se qui a Adelaide si può comprare un albero di mirtilli, sarebbero i blueberries, grande, perché sa che a Mildura, dei parenti a Mildura, si sembra, e qualcuno l'ha comprato a Bunnings, ma dice che qui non l'ha trovato uno bello grande. Ci no. Sono gli alberi di mirtilli?
6: Eh sì, lo può comprare da Bani, sono sicuro, non so se possiamo dire il nome, ma
5: è un negozio grandissimo, certo che...
6: Sì, si può comprare da Bani, l'ho visto io, insomma, li vendono, però queste piante si possono coltivare qui in Adelaide, va benissimo coltivarle, però nei vasi, perché
5: il terreno
6: qui in Adelaide è alcalino, abbiamo terreni alcalini, allora i terreni alcalini non va, questa pianta ha bisogno di terreni acidi, infatti se si coltiva nelle colline di Adelaide va benissimo, ma non qui nella pianura di Adelaide, perché la pianura di Adelaide la maggioranza, cioè, in tanti posti magari ci sono piccoli angoli di Adelaide terreni di Adelaide che sono ideali per coltivare queste piante, ma in generale queste piante hanno bisogno di essere coltivate nei vasi perché
5: così puoi controllare.
6: Bisogna comprare il terriccio anche adatto.
5: Sì.
6: Cioè un terriccio acido, sai, di acid loving potting mix. Acid loving potting mix. Si compra in sacchetti e poi si mette nei vasi e insomma si coltivano nei vasi, ma non nel terreno.
5: Questo l'hai detto prima in riguardo ad altri alberi di altri tipi di frutta, tipo come sono simili ad altri frutti?
6: Questo, vuol dire nei vasi?
5: Sì, il fatto che si devono piantare nei vasi perché il terreno non è adatto.
6: No, altre piante, tantissime altre piante, non c'è problema.
5: Ok.
6: No, non c'è problema. Però, per esempio, camelie, azalee, rhododendron, tutte queste piante amano un terriccio differente, insomma, un terriccio, lo chiamiamo un terriccio acido.
5: Sì.
6: Ed ecco perché bisogna coltivarli nei vasi. Se poi, è un po' difficile spiegare perché, vedi, è un po' complicato, magari si possono anche coltivare nel giardino, nel terreno, diciamo, fuori, però bisogna prepararlo e sapere come prepararlo è un po' difficile. Magari se abbiamo mezz'ora qui per parlare vi posso spiegare, ma altrimenti...
5: Certo,
6: no.
5: Uno dovrebbe cambiare il terreno, lo deve convertire, diciamo, da alcalino ad acido.
6: Esatto.
5: E
6: esatto.
5: Questo ci vuole magari... tempo,
6: e questo
5: prodotti.
6: Ci vuole tempo, questo non vuol dire che non si può fare, si può anche fare, ma bisogna aggiungere del compostaggio, e questo compostaggio deve essere anche acido, ci sono prodotti che adatti, e zolfo, pure lo zolfo è anche un prodotto che acidified, diciamo in inglese, il terreno, quindi si può anche fare.
5: Okay.
6: Però tanta roba organica, bisogna aggiungere tanta roba organica, e poi praticamente si può anche ottenere questo terriccio, questa terra, diciamo, questa composizione che è un po' adatta per queste piante, ma non è facile farlo fuori, deve avere un po' di esperienza, si può fare, ma deve avere il modo più facile è di andare a comprare questo terriccio che è già preparato, si mette nei vasi, è un vaso per coltivare queste piante deve essere come minimo 50 centimetri di diametro. È abbastanza, diciamo, abbastanza grande, perché queste piante non sono troppo grande, ma non sono neanche troppo piccole, diciamo, no? si devono estendere e devono essere lì per alcuni anni, quindi ecco perché ci vuole un vaso abbastanza ampio, abbastanza grande.
5: E se la signora Maria vuole comprare un albero di mirtillie, non è grande quanto magari lo vuole, quanto tempo ci vuole perché cresca questo albero? Cioè cresce velocemente?
6: Sì, cresce abbastanza veloce.
5: Okay.
6: Se il terriccio è già preparato bene, dopo si può piantare adesso pure, d'ora in poi, perché questi amano anche il freddo. Però un'altra cosa da dire è che non amano il troppo caldo. Durante l'estate, durante piena estate, bisogna essere ombreggiato, non completamente ombreggiato, ma ombreggiato che prende magari il sole del mattino fino magari a mezzogiorno va anche bene, perché il sole pomeridiano è troppo forte, quindi affacciare a est e coltivarlo in questo aspetto,
5: sì.
6: E così va anche bene, però bisogna stare attenti, come dicevo, a non mettere a pieno sole tutto il giorno, e corre il rischio di bruciarsi.
5: Ok, speriamo speriamo che tutti in ascolto seguano questo consiglio, perché sono bellissimi i mirtilli, buonissimi.
6: Certo che sono.
5: E costano moltissimo. Se uno li può coltivare a casa, sarebbe un vantaggio.
6: Certo, certo che li vendono, le piante li vendono. Vendono, e sono anche modificati, ci sono piante differenti di come si usavano una volta, perché i mirtigli di una volta, vedi, perdevano le foglie, erano decidui,
5: Okay.
6: I mirtilli che hanno sviluppato da recente hanno le foglie sempre, continuamente, anche d'inverno, anche d'inverno. E, ecco.
5: E questo insomma li rende più... sono migliori che questo fatto o soltanto per... cioè che sono più belli a guardarli?
6: Sono più belli, sono più perché hanno le foglie e mantengono le foglie anche d'inverno.
5: Hanno un miglior aspetto.
6: Certo, e anche un aspetto ornamentale,
5: sì,
6: diciamo.
5: Sì, sì.
6: Io direttamente, praticamente direi che comprare queste piante sono migliori, insomma.
5: Ok.
6: Per conto mio.
5: Grazie signor Maria della domanda, della telefonata. Ricordiamo a tutti il nostro numero 8340 7700. Ascoltiamo una canzone? Ok.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Joe.
5: Sì.
4: Magari tutti sanno la risposta di questa domanda, però te la faccio. È ora di piantare le patate?
5: No.
4: No ancora.
5: No.
4: Dipende dal clima, vero?
5: Beh,
4: no.
5: Si possono anche piantare adesso, però il periodo ottimale per piantare le patate alla fine dell'inverno.
4: Ma il terreno è ancora adatto?
5: Sì, alla fine il terreno è ancora adatto. Le patate magari
4: hanno bisogno di un po' di un terreno caldo, mi sembra.
5: Ci vuole un terreno caldo, ecco, quando coltivano le patate, normalmente si coltivano alla fine dell'inverno. Si prepara il terreno prima e poi alla fine dell'inverno si cominciano a piantare. Perché vedi, le patate hanno bisogno di caldo, e quindi piantandole adesso producono pochissimo, non vale la pena.
4: Sì, perché inizia questo periodo di freddo. Mentre alla fine d'inverno magari inizia il periodo che aumenta il sole, il terreno inizia a riscaldarsi.
5: Il terreno comincia a riscaldarsi. E allora magari se l'hai piantata durante l'estate va bene anche, o magari all'inizio dell'autunno, quando ancora il terreno è abbastanza caldo. Però normalmente le patate nel clima mediterraneo si cominciano a piantare alla fine dell'inverno. In Italia parliamo a marzo è alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, e qui parliamo di settembre.
4: Ok, allora ci vuole tempo.
5: Insomma, da settembre, ma anche alla fine di agosto. Anche alla fine di agosto, se il terreno è già preparato, si possono piantare anche alla fine, di agosto, ma anche in metà agosto, ecco. Però non piantarle troppo presto, perché il terreno è sempre freddo. Invece, piantandole magari a metà di agosto, alla fine di agosto, il terreno comincia a riscaldare. Invece di raffreddare, comincia a riscaldare. Questa è una cosa molto importante.
4: Questa è la cosa importante.
5: E poi un'altra cosa molto importante, vedi, da considerare, è le patate. Bisogna comprare le patate che sono certificate, che sono adatti per piantarle. Perché
4: allora patate, non puoi piantare una patata qualunque?
5: Le puoi piantare, però non sei sicura che non hanno delle malattie.
4: Oh, ho capito.
5: Questo è il problema delle patate, vedi. E allora si comprano queste patate dappertutto, le vendono a sacchetti, diventa una sacchetta di un chilo, mi sembra, se non sbaglio, sacchetta di un chilo, li compri e li pianti. Poi un'altra cosa che si può fare pure è di tagliarli, invece di piantare tutta la patata, diciamo,
4: intera,
5: sana, si possono anche piantare. Deve stare attenti che i come si chiamano, l'occhio
4: della patata, sì.
5: Ci sono abbastanza, perché quelli che germogliano, no?
4: Sì.
5: Ma se non si è sicuri, sarebbe bene piantare tutta la patata sana. E così, insomma, si è di più non si marcisce, perché deve stare anche attenti che non si marcisce. Una volta che la tagli, deve stare attenti che non si marcisce. Ed ecco perché sarebbe bene comprare queste patate certified, i semi. Noi chiamiamo i semi delle patate, che sono già preparati e sono sicuri che non hanno delle malattie.
4: E per chi coltiva le patate, diciamo, per motivi commerciali, cioè non si coltivano durante l'anno, l'intero l'anno?
5: Sì, coltivano l'intero l'anno, ma sì. Queste patate magari sono differenti.
4: Quando le assaggi si sente?
5: Guarda, quello che io sappia è che le patate hanno bisogno di caldo, producono tanto di più. Magari se li pianti, come ti dicevo prima, durante l'estate o l'autunno, anche, va bene, però vedi, hanno bisogno di tanta acqua. Non puoi dire che pianti le patate e poi ti dimentichi di irrigarli. Perché le patate hanno bisogno d'acqua. No, ed ecco perché, vedi, piantandole in questo periodo non devo usare tanta acqua.
4: Quando le pianti alla fine d'inverno? O adesso?
5: No, dico, se le pianti alla fine dell'inverno, ecco.
4: Quando
5: se le pianti alla fine dell'inverno, non userai tanta acqua. Perché alla fine dell'inverno, fino non so, comincia il caldo eccessivo, son già maturi, li puoi tirare già, li puoi usare. Invece, se li pianti durante l'estate, si coltivano pure, perché questi alla grande li coltivano anche durante l'estate, però hanno bisogno di tanta acqua.
4: Ho capito. Ok,
5: tanta acqua.
4: E magari il sapore è sempre un po' diverso, no? Da quando si piantano fuori stagione.
5: Ma non so, il sapore magari sarà un po' diverso, però io penso che noi che coltiamo in piccolo, nel giardino, sarebbe bene aspettare fino alla fine dell'inverno.
4: Ok.
5: E poi cominciare a coltivarli. Da allora in poi.
4: Buon consiglio.
5: Un buon consiglio,
4: come
5: penso.
4: Sempre. Ok. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata, se c'è qualcuno che ha una domanda per te.

0: Siamo al termine.
1: Siamo alla fine. siamo alla fine e insomma possiamo dire che in autunno è quasi finito.
0: Sì.
1: Qualche settimana ancora.
0: Ma è interessante che si dice che la stagione, l'inverno inizia il primo di giugno, però tu hai notato che il periodo in dove si allontana del sole, si avvicina del solstice, occorre al 21-22 di giugno. Perciò non si sa veramente quando inizia l'inverno e quando...
1: No, perché vedi, la primavera normalmente comincia sempre al 21. Non la primavera, ma le stagioni cominciano sempre al 21. Invece in Italia comincia all'inizio del mese.
0: No, si conosce anche qui che ogni stagione inizia al primo di quel mese, ma magari per... rendere la cosa più facile.
1: No, mi devo assicurare perché al 21.
0: Ok, magari parleremo un'altra volta di questa cosa.
1: Ok, allora abbiamo finito e come dicevo, sembra, come dicono, che avremo un inverno caldo, un inverno piuttosto caldo, no?
0: Caldo, della media.
1: O piuttosto caldo, sì. E asciutto.
0: Sì, meno pioggia della media e più caldo dalla media.
1: Ecco, sì. E adesso possiamo dire che

0: abbiamo avuto abbastanza piogge, il terreno è abbastanza umido e si può coltivare, solo bisogna stare attenti alle erbacce, perché le erbacce avanzano molto veloci, quindi state attenti alle erbacce. Se coltivate, non so, dell'aglio, cipolla o qualsiasi altra pianta invernale, state attenti a eliminare tutte le erbacce, perché le erbacce rubano i nutrienti, non l'acqua tanto perché c'è abbastanza umidità, però rubano i nutrienti
1: al più presto possibile,
0: quindi,
1: così non crescono troppo.
0: Cercate di eliminarli. Okay. E così io vi saluto, grazie a te per il tuo lavoro.
1: Prego, è stato un piacere.
0: E a risentirci, speriamo,
1: la settimana prossima.
0: La prossima settimana. Buon giardinaggio.
1: Ciao a tutti.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La crisi della polizia a Cooperpedy diventa uno scontro aperto tra il commissario della Sud Australia, Glenn Stevens, e il sindacato degli agenti. Un tribunale del Sud Australia ha raccomandato infatti incentivi straordinari per attirare personale nella remota stazione, da anni colpita da carenza cronica di organico e problemi di sicurezza. Le misure prevedono un aumento salariale del 45%, alloggi gratuiti, utenze pagate, ferie extra e voli di supporto per gli agenti. Ma Stevens ha già fatto sapere che non intende applicarle, sostenendo che costerebbero circa $1 milione l'anno e creerebbero disparità con altri distretti rurali. Il tribunale ha chiarito che le raccomandazioni non sono vincolanti, respingendo il tentativo legale della polizia di bloccarne la pubblicazione. Il presidente del sindacato, Wade Burns, ha definito la decisione una vittoria per gli agenti delle aree remote, accusando SAPOL di non affrontare seriamente il problema del reclutamento e della permanenza degli ufficiali nell'outback. Cambiamo argomento. La cittadina di Barra, nel mid-north del Sud Australia, è rimasta senza il suo unico centro medico dopo la chiusura della clinica gestita dalla dottoressa Dharma Dizanayake. La decisione arriva dopo che il Medical Board of Australia ha imposto restrizioni alla licenza della dottoressa, stabilendo che può lavorare solo sotto la supervisione di un professionista approvato. Non essendo stato trovato un supervisore entro la scadenza fissata ad aprile, la clinica ha dovuto quindi interrompere l'attività. La chiusura lascia oltre 100 residenti senza un medico di base locale, costringendo molti pazienti, soprattutto anziani, a lunghi viaggi verso Clare, Wallaroo o Adelaide anche per cure essenziali. Tra loro un 79enne affetto da Parkinson, che ha raccontato le difficoltà nel raggiungere visite specialistiche insieme alla moglie, anch'essa malata. Il Royal Australian College of General Practitioners ha definito la situazione un esempio della crescente crisi sanitaria nelle aree regionali australiane, chiedendo maggiori investimenti per attirare medici, soprattutto formati all'estero, nelle comunità rurali. Passiamo alla cronaca. Una donna di 37 anni è stata arrestata dopo un presunto attacco con un'ascia avvenuto domenica ad Aberfoyle Park, nella zona sud di Adelaide. Polizia e soccorsi sono intervenuti poco dopo le 8, in Sunny Mead Drive, dopo diverse segnalazioni di disordini in strada. Gli agenti hanno trovato la donna nelle vicinanze, presumibilmente ancora in possesso dell'ascia. È stata fermata e portata in ospedale. Poco dopo, in un'abitazione di Keary Street, è stato soccorso un uomo di 61 anni con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. Secondo la polizia, sarebbe stato colpito dalla donna nelle ore precedenti. Gli investigatori della scientifica hanno esaminato la scena e ritengono che non si tratti di un'aggressione casuale. I due, infatti, si conoscevano già. La donna dovrebbe essere formalmente incriminata per gravi reati non appena sarà dichiarata idonea dal punto di vista medico. Le indagini proseguono. Dall'Australia. L'Australia potrebbe affrontare razionamenti di carburante già ad agosto, se resterà chiuso lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Secondo gli esperti d'energia, le scorte globali accumulate prima del conflitto con l'Iran sono ormai quasi esaurite, mentre il blocco della rotta, da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, sta mettendo sotto pressione il mercato internazionale. Un analista di MST Financial avverte che il mondo ha già raggiunto un punto critico e che l'Australia, fortemente dipendente dalle importazioni di carburante raffinato dall'Asia, resta particolarmente vulnerabile. Attualmente il governo federale punta ad aumentare le riserve strategiche di diesel e carburante per aerei fino a 50 giorni di autonomia, ancora lontane dai 90 giorni raccomandati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Gli esperti sostengono che senza una riapertura dello stretto entro fine agosto potrebbero essere introdotte misure di gestione della domanda e razionamento. Intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei prezzi e per la sicurezza energetica nazionale. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 25 maggio. Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morfett Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Clemzig. Non mancare!
5: Ok, siamo al ritorno, carissimi ascoltatori. Stavamo parlando con il presidente di Molinara Club, il grande plama e grande giovane di John Baldino, che siamo voluto fare gli auguri a suo padre Rocco Baldino. E John, ti devo dire, siamo ricevuto tantissime telefonate, ma tu sai che non le possiamo mettere in onda quando c'è uno.
6: Vogliono augurare tanti auguri.
5: Vogliono augurare perché tantissimi nostri ascoltatori conoscono a Rocco Baldino, e in particolare da Mario e Maria Mignone, che non ha potuto rientrare in onda. Ma noi le ringraziamo a tutti coloro che hanno conosciuto e conoscono a Rocco Baldino, ci hanno fatto gli auguri, poi Tilda ci ha messo una bellissima canzone. Ok, ci abbiamo ancora alcuni minuti prima che ce ne andiamo. Tilda, sì. Qui vedi c'è questo pezzo del giornale.
6: Cosa dice?
5: Therapy to stop heart attack.
6: So
5: therapy, cosa vuol dire?
6: È un esercizio.
5: Sì. So hanno fatto la prova su 1550 persone.
6: Sì.
5: So questo
6: terapia.
5: Fa bene che ti ferma questo attacco di cuore.
6: E lo dicono che terapia è? No.
5: No. Qua dice therapy è importante, cioè vuol dire. Allora, therapy, exercise, movimenti, mangiare del right, il cibo preciso, come dicevano la Mea e la consigliere di Ocoparinga, andiamo al mercato a comprare i prodotti naturali,
6: certo. So. E anche la state of mind, come la tua mente, se sei tranquillo, felice, fa tanto per i...
5: Ma Gio Rocco, la terapia, lui la pianta tutta la roba,
6: ecco,
5: la vedi? Pianta, poi la cura, poi la... La coltiva
6: senza metterci veleni.
5: No, ma poi tu per coltivare le pomodoro, no? Devi piantarle, poi ci devi mettere le canne, poi le devi attaccare, poi le devi guidare, poi le devi cogliere quando sono verde.
6: Vedi che non l'hai mai fatto, però sai come si fa, vero?
5: Ah, sì, preciso. Poi se ci sono di più che si fanno rosso, fai la conserva.
6: Oppure così. Li dai alla tua naiba, vero?
5: No. Cizocco, qual è naiba?
6: Ai figli, ce n'ha tanti figli.
5: Cizocco fa la conserva perché poi gli piace di fare la pizza. E se non hai la pomodoro, ciò vuol dire che quanta terapia che questo signore fa...
6: Per arrivare alla pizza, per arrivare al pomodoro sopra la pizza.
5: E un bicchiere di vino ci serve sempre.
6: Ecco.
5: So vuol dire che questi sono esempi che noi dovessimo usare sempre. Io invece che faccio? Appena dopo, boom, e mi faccio...
6: Ti fai la pancia piena perché Rosa è molto brava a cucinare . E dopo ti vai a fare il pisolino.
5: Il pisolino è male.
6: Quello è male, devi fare esercizi.
5: Vedi, io non c'ho giardino, non cucino, non preparo. Perché poi Cirocco gli piace di fare tutta la roba. Sai, la salsiccia, la roba di casa, la salsa, vuol dire che lui sta sempre occupato.
6: Però io direi che stai molto bene, John. Devi thank God, count your blessing, perché stai molto bene.
5: No, di questo fatto sì, però non sto fermo, Tilda.
6: È quello il fatto che la tua mente funziona sempre,
5: Mamma mia.
6: Se il corpo non si muove.
5: Se tu sapessi come la settimana scorsa, quando siamo stati mercoledì sera lì con i volontari, aveva stato a due parti prima. Mi sono ritirato a casa alle 11 di sera, partendo di mattina. Ora basta, neanche i giovani.
6: Perciò il tuo corpo funziona con col tuo cervello, perché c'è il cervello sempre a movimento, e allora il tuo corpo sta bene.
5: Ma non è soltanto il movimento, la preparazione.
6: Ecco, certo.
5: Tu hai visto, noi stamattina, per accontentare a tutti, siamo dovuto tagliare un poco uno, un poco all'altro, vedi? Come quando fa il prete, no? Romba il pezzo di pane un poco per ciascuno. Ok, allora, Tilda, tu non c'hai nipoti giovani, vogliono pull a plug on kids' bikes. Loro dicono... Questi ragazzi prima di 16 anni succedono più problemi, più accident su queste little bike
6: e quei motorini.
5: Perché non ci serve licenza, non ci serve niente, però tanti abusano. E allora qua dicono, vedi, c'è un gruppo di persone che dice ora, anche i dottori hanno detto che loro perdono più tempo su questi giovani all'ospedale, si rompono, si fanno, che allora dicono queste biciclette, piccole motociclette, non devono, perché questi ragazzi le giustano che vanno tanta...
6: Forte, più forte di quello che dovrebbero essere.
5: Che dovrebbero essere, allora dicono... Devono essere
6: eliminati.
5: Eliminati.
6: Sì, una cosa buona. Creano tanti problemi anche per gli autisti di strada.
5: No, ma se uno succede, tocca una macchina, qualcosa, sul marciapiede, dappertutto. Però guarda qui all'altra parte: parents call on help to pay bills.
6: Non ce la fanno.
5: La popolazione con giovani, 2 o 3 giovani che vanno a scuola, non ce la fanno a pagare i bill. Allora vanno dai nonni, dai parents, ritornano a quello che facevamo noi 50 anni fa. A noi, quando noi facevamo catering di sera, portavamo 6-7 kids da mia madre e un'altra alla signora Barone. Fiorinda Barone, stavano insieme, al giorno dopo mia madre diceva: io non ce la faccio più. Ma dice: ma come, sono tutti bravi quando sì. stavamo noi, ma la sera verso le 8 alle 9,
6: specie quando si riuniscono tutti
5: i giovani, non si capiva niente.
6: Però è brutto a sapere che non ci si fa pagare i bus. Però bisogna anche dire che questo modo si riuniscono le famiglie insieme, perché hai bisogno dei tuoi genitori, allora vai da loro che ti danno un aiuto.
5: Come tanti ora hanno bisogno di abitare nella casa, certo. Se no alcuni anni fa era venuto come moda, arrivi a 20 anni, 22, 23, mi prendo la casa affitto, ora pagando tutte le spese non ci riesci. Allora loro dicono: abitiamo in casa, la mamma ci fa mangiare, noi stiamo a posto. Meglio

0: Ecco, ciao Enza, buongiorno e buona giornata, grazie delle vostre telefonate.
1: Ringraziamo a tutti coloro che hanno telefonato, quello che vi siamo detto è da veramente verità, perché io conosco questa persona, come ho detto, dal 1959, e se vi mantenete attivi voi campate tanti anni.
0: A 100 anni.
1: 101? Qua quando 100?
0: Sì, come state? Anche a 100 sta
1: no,
0: bene.
1: No, a 150.
0: Oh, adesso esatto.
1: Ok, da parte mia, arrivederci. Grazie per essere stato con noi. Tilda, grazie a te. E voglio
0: piacere.
1: Anche ringraziare al nostro bravissimo Francesco che è con noi il giovedì sera. Arrivederci. E buona fortuna. Ciao ciao.
0: Grazie John. Buona giornata a te e ciao ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 25 maggio. Escott Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana.

Oh là là, rieccomi qua, Radio Italiana 531. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Ebbene sì, è proprio così. Buon lunedì a tutti. People, sono 6 minuti passate le ore 14. Bellissima giornata, soleggiatissima. Oggi sapete com'è, sai com'è, è tutto bello, è bello cominciare anche con le risate. Oggi è il 25 di maggio, ok, siamo quasi alla fine di questo mese, però sai com'è la situazione, al momento temperatura 16 gradi, c'è stata qualche pioggerina sparsa anche nel weekend, però new worries. Be happy. Salutiamo anche il team che ci ha preceduto con John Di Fede e Tilde. E la situazione politica, sai come, speriamo che le hanno fatto una tiratina di orecchie a questi politici. Allora, carissimi tutti, cominciamo subito con una battutina. Queste qua tra amiche, sai, più vecchio più mio marito dice che mi trova interessante. Dice, beh, è gentile, no, è archeologo, mamma mia che ciocco ragazzi, che ciocco. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, e buon lunedì e rieccoci qui.

Gianni Morandi ci ha fatto ascoltare Se perdo anche te. Belle queste canzoni, se però sai tante volte. Eccoci qua, amico, anno dell'amicizia. Questa ce la canta Dario Baldin e Caterina Casadei.

Amico, però sai come la situazione, non è facile a trovare un amico, Dicono che chi trova un amico trova un tesoro, però io penso che chi trova un tesoro trova tantissimi amici. Buon lunedì, Pipu. Allora, com'è andato il weekend? Vi siete fatti qualche risata in giro o avete avuto dei momenti tristi? Ma no, you worries, Bieppi, Pipu. Sai com'è? Di tanti, per tenersi un po' allegri, fanno anche uso di stupefacenti. No, ora mi, però sai, ma non è così. Non è che puoi andare avanti con i stupefacenti per ridere. Le risate devono essere spontanee, così proprio... proprio come mamma t'ha fatto, però sai come, non è proprio facile. Comunque New Worries VIP, una vita in vacanza, questo ce la canta lo Stato Sociale.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

Jayaz Fedez, ce l'ha appena cantato Vorrei ma non posso, oggi solo canzoni allegre, e mi raccomando anche le telefonate che fate, per favore, please, solo cose belle, positizie, solo belle e notizie. E qua difendiamo l'allegria con Francesco in compagnia, siamo nel weekend, sono 23 minuti passate le ore 14, bellissima giornata, il sole c'è, il sole bacia i belli, pipum, perciò mettetevi al sole e fatevi abbracciare, e anche abbracciare, perché no? Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Ridere, questo ce la cantano i Pinguini Tattici, Ridere.

Pinguini tattici nucleari ci hanno appena fatto ascoltare Ridere, riderà, riderà, rideremo. Ridiamo tutti insieme. Bau e direte, oh, ma Francesco, ma cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? My God, c'è sempre da ridere, c'è sempre da ridere. Allora, carissimi tutti, sai cos'è? Cosa sono le cose che fanno ridere? Voi direte, ma diciamo i film comici. Yes, it's true. Voi direte, Francesco, il solletico, sì, ma non tutti, perché io mi ricordo anche noi da ragazzini, da bambini, anche facciamo questi scherzetti, sai, sotto che l'ascelle, sotto i piedi, sotto il naso, niente. C'erano quelli insensibili che non ridevano, anche con, sai, con i solletici, eh? Poi ci sono altre cose che fanno ridere, sì, anche quando una persona cade e sbatte la faccia per terra, però sai, non succede niente, si rialza, si guarda intorno, e poi anche quando un'altra con gli occhiali va bang, si gira per guardare una bella donna, poi bang, bang, contro un palo della luce, e poi vede tutte le stelle, la risata con le stelle. Allora, sapete qual è l'unico modo per fare l'amore senza il pericolo di figli? È easy, mandarli a casa da una zia. Oh, che ve ne sembra? Tutto bene? Andiamo a ascoltare Mondo, Giovanotti. Questo ce la canta Giovanotti.

Mondo Giovanotti, scusate, mi sono incartato. Mondo Giovanotti, cantata da Cesare Cremonini, però anche con Giovanotti di sottofondo, con la sua risata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

Ragazzo fortunato ce l'ha cantata Jovanotti, grande Jovanotti, Lorenzo Jovanotti, che poi tra l'altro sai non si chiama Jovanotti e non si chiama Lorenzo Jovanotti, si chiama Fragola, che bel nome, comunque sempre bello, Jovanotti, Fragola, Lorenzo, tutte cose belle. Allora, come è andato il weekend? Come è andato il weekend? Io mi auguro che sia andato nel migliore dei modi, vi siete anche divertiti e che non abbiate avuto dei problemi. Vi siete fatti anche un paio di risate? Io penso proprio di sì, specialmente del weekend e anche quando si incontra anche persone piacevoli. Io vi auguro a tutti non solo un buon ascolto qui della Radio Italia 531, anche un buon lavoro, un buon rientro, una buona cosa, tutto quello che state facendo. Andiamo a sentire un altro brano musicale, questo ce la cantano i Luna Pop con 50 Special, il cinquantino. E chi è che non si ricorda il cinquantino? Brum, brum!

0: beautiful song, a beautiful song. però io mi ricordo anche, sai, un tempo che fu moltissimi anni fa, c'erano quelli che usavano anche i vespini, il cinquantino, per fare i scippi. Scippavano le borsette, mamma mia che storia, brum brum brum brum, vum, scippavano le borsette a queste povere signore. Però tempi passati, se una volta era così, ma adesso non ti scippano solo le borsette, adesso ti scippano tutto, care voi. Perciò New Worries e BEP, cerchiamo di controllarci anche. Allora, sapete quali sono anche i scherzi, le cose che fanno ridere, i propri scherzi che facevamo, non so se vi ricordate, moltissimi anni fa, quando si legavano i portafogli, sai, con la corda, e quando eravamo ancora dei pischellini, eravamo proprio dei bambini, che diciamocela tutta, che legavamo questi portafogli e pieni di carta dentro, poi sai, col cordino, ci nascondevamo dietro l'angolo e vedevamo la vecchietta che arrivava, il giovanotto che arrivava, anche chi arrivava, e ne va, però i giovanotti, quelli non ci cascavano, perché già sapevano, sai, era meglio, sai, come stare accorti, perché poi venivano e ci davano anche le mazzate. E comunque per farla breve, sai, le persone si abbassavano per prendere il portafoglio e tac, tiravamo la cordina e le persone si guardavano intorno, diventavano tutte rosse, noi a ridere a crepapanza. New Worries People, be happy, pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

La dolce vita, che bella la dolce vita. Allora qua ad angolino Ridolino, una donna va da una chiromante e le dice: sono qui per sapere il futuro, dice la signora, eh. La chiromante la guarda e fa: ma di quale verbo? Ok, che bello, eh. Allora carissimi tutti, si diceva anche che, sai, per ridere si ride anche con gli scherzi, però non tutti gli scherzi sono belli. E a proposito di scherzi, lo sapete, scherzi da preti, lo sapete come si chiama un prete guarito? Vediamo un po' se lo sapete. Vi do 3 secondi. 1, 2, 3. E rieccoci qui. Si chiama curato. Ok, Riccione, Riccione. Questo ce lo cantano i telegiornalisti. Riccione.

Emilia e Romagna proprio sulla costa, che bella, Rimini e Riccione, poi ce ne sono poi anche altre. Allora, carissimi tutti, qua tra due amici, due amici si incontrano e lui dice: oh, senti, ma tu sei favorevole alla parità di diritti tra maschi e femmine? Ma sì, certo, sono stufo di sottostare a mia moglie. Mamma mia, che ciocco, che storia, però la parità di diritti non sempre funziona, eh. Allora, carissimi tutti, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Comunque andare, questo ce la canta Alessandra Amoroso. Comunque andare.

Comunque andare cantata da Alessandra Amoroso. Buon lunedì e rieccomi qui con un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 AM, una stazione comunitaria di Adelaide e non solo, di tutti coloro che ne vogliono fare parte. Qui in Honey Mash al momento la temperatura 16 gradi, ancora il sole c'è, per fortuna. Però sai come, c'è anche già il sole artificiale. Voi direte, ma Francesco, ma che dici? Ma non dire stupidaggini. No, c'è proprio, ci sono quelli che si fanno proprio le lampade facciali, sai, si mettono dentro, che sembra un sole super splendente, e poi boom, diventano tutti arrossati. Però te che dici, bisogna fare anche attenzione, di non esagerare. Allora, carissimi

tutto. Io mi auguro che, sai, la situazione al momento vi vada abbastanza bene, anche se non vi fate le risate, almeno fatevi qualche risatina, eh. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, questo ce lo canta Jovan Vannabe con sempre mi incarto, sempre e mi incarto, eh. Questa ce la cantano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovanni Vannabe. Mamma mia, che titoli strani, eh. Ascoltiamo e vediamo un po' che cosa hanno da dire.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 25 maggio. Escott Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Radio Italiana 531.

completamente ce l'hanno fatta ascoltare telegiornalisti con Tommaso Paradiso, e rieccoci qui, buon lunedì, 8 minuti passate le ore 15, bellissima giornata oggi soleggiata, al momento la temperatura 16 gradi, people. Oggi è lunedì, il 25 di maggio, siamo quasi anche giunti al termine di un altro mese, siamo anche vicinissimo alle porte della winter, dell'inverno. Nell'inverno, Pippo. Allora, chi è che di voi si ricordano i famosi cartoni animati di una volta? E non quelli che fanno adesso, queste stupidaggini, queste cose strane, mamma mia che casino. Non sono più, diciamo, i cartoni animati originali, no? Non so se ve li ricordate, Tom e Jerry, il coyote, Bibi, quello che correva, no? Guardami tante, l'orso Bubu, mamma mia che belle. Anche c'era quello del Chip Chip con la nonnina, chi è che si ricorda col gatto Silvestro che ammazza? Che risate, lì sì che c'è da ridere. Anyway, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questo ce la cantano Tommaso e Felicità Puttana, ma ascoltiamolo insieme.

Buon lunedì ieri, eccoci qui. Good afternoon people da Francesco in diretta radiofonica dallo studio Saremo della Radio Italiana 531. Ah, yeah. Oh, mi raccomando, stasera tutti davanti al televisore. Ma perché direte voi? Perché di dietro non si vede niente. Dai, come on. Oh, sì, dai, come on. Non vi ha fatto ridere, ma cosa devo fare? Cosa devo fare per farvi scappare una risata? Anyway, se volete farvi anche una risata, diciamo qua in diretta radiofonica 83 407 700, io la registrerò e poi naturalmente farò la collezione e poi alla fine dopo un mesetto le manderò tutte in onda, una dietro l'altra. Love you baby, questa ce la canta

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

22 minuti passate le ore 15, oggi è il 25 di maggio del 2026, vi ricordo state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco, Defendemos l'Allegria, eh? Ebbene sì, speriamo che sia così. Allora carissimi tutti, coi tempi che corrono oggi, sai, il futurismo, mamma mia che casino, pensate che due persone si incontrano, no? E uno fa l'altro, ciao uno! Ciao due, ma come ti vanno le cose oggi? È tutto a posto? Non ne posso proprio più, ogni giorno c'è una donna che continua a chiedermi di sposarmi. Ma non sei contento e ti lamenti? Certo che mi lamento, è mia madre, a Radio Italia 531, l'angolino ridolino, eh.

Mecna Coco ci ha appena fatto ascoltare La più bella. Sono tutte belle le donne del mondo, giro giro tondo intorno al mondo. Allora carissimi, carissimi tutti, io mi auguro che le cose vi vanno bene, anche se non vi fate le risate, ma almeno non vi lamentate, Pipu, non vi lamentate, perché sai, c'è gente che sta anche peggio di noi, Allora, carissimi tutti, com'è la situazione al momento? Pensate che io c'ho un amico e lui è molto paziente. Pensate che suona da 10 anni al conservatorio, E perché non dici che è un bravo musicista? Diciamo che la fai più facile, no Francesco? Invece di dire che è paziente. Perché non li hanno ancora aperto dopo 10 anni, Pipu? Ok, allora tutto a posto, sono precisamente 27 minuti passate le ore 15, bellissima giornata, al momento la temperatura 16 gradi, ok, siamo qua alle porte dell'inverno. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, e Fragole, Rose Villa e Achille Lauro ci fanno ascoltare Fragole.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Chang e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

Mamma non mamma cantata da Baby K. Vi ricordate questa che una volta si faceva, almeno io lo facevo e non ero solo, anche con i miei comparetti, si prendeva una margherita e si staccava il petalo e si faceva mamma, poi si continuava a staccare i petali, mamma non mamma, mamma non mamma, mamma non mamma, mamma. Adesso sei stato lì, dipende quanti petali ha la margherita, no, ne ho mai contati, però se finiva con l'ultimo petalo mamma, praticamente, sai, la ragazza, la pischellina, sai, che noi da tanto amata e desiderata, e ci amava, e questo, eravamo dei creduloni. Poi tante volte finiva anche con non mamma, però sai com'è, diciamo che erano cose che ci erano state tramandate. Mamma non mamma, mamma non mamma con la margherita, che casino, che ciocchi ragazzi. Ma anyway, buon lunedì, rieccoci qui, e sono 39 minuti passate alle ore 15, bellissima giornata e non ci possiamo proprio lamentare. Ancora il sole c'è, siamo alle porte dell'inverno, winter time, poco ci manca. Salutiamo anche tutti coloro che vengono qui a trovarci, tutti gli italiani che vengono qui in Australia a visitare questo bellissimo continente, che poi tra l'altro adesso è proprio il momento, Pipu, è proprio il momento, italiani, giovanotti, cervelli, brains, se volete questa proprio è l'occasione proprio per poter stare in Australia, avere sponsor, e i sponsor adesso ci sono, però dovete lavorare qua ragazzi, non è che dici che vi sponsorizzano così per patate, no? Bisogna lavorare, bisogna anche saperci fare, perciò qua ci sono imprenditori che vi aspettano a braccia aperte, sono anche disposti a sponsorizzarvi, però naturalamente dovete anche fare vedere quanto valete, anche con le risate, anche se fate intrattenimento, anzi sai com'è, va anche bene quello, anzi di più, si fanno business money, perché qua pagano ragazzi, la gente si vuole divertire, la gente vuole uscire, ballare, cantare, mangiare, pappare, no, vorremmi. Anyway Pipo, andiamo a ascoltare un altro brano musicale con te, questo ce la canta Ex Ottago, con te, con me, con tutti, ridiamo insieme Pipo.

Con te e con voi, cantata da Ex Ottago, qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. E Francesco, è quasi alla fine di un altro programma con Defendemos l'Allegria, Vi ricordate i famosi circo di una volta, quando c'erano i pagliacci? Che bello, che risate. Io mi divertivo e moltissimo con i pagliacci, con quella pallina, con quel naso rosso, con quel cappello, con quel vestitone, sai, tutto che è rotondo, con quelle scarpe, con quei boot, quei super scarponi, mamma mia che risate. Poi avevano anche quella super big mazza nelle mani, e quante ne dicevano, che ridere, mi facevano molto ridere. Poi tra l'altro mi ricordo uno che diceva: oh, ma lo sapete perché il pipistrello si chiama pipistrello? Noi tutti li guardavamo lì con la bocca aperta, ma chissà, il pipistrello si chiama pipistrello perché ha il pipì davanti, dicevano, il pipista. Oh ragazzi, dai, come on. Allora, carissimi tutti, tutto bello, ciò che è bello, Marco di Rondello, voglio questo e voglio quello. Andiamo a ascoltare Rosso Fuoco, questo ce la canta Mida.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

Difendiamo l'allegria con Francesco, che adesso vi saluta e se ne va via. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto. Continuate ad ascoltare la radio italiana 531. Sono 53 minuti passate le ore 15, 15 gradi di temperatura al momento. Oggi è il 25 di maggio, quasi tutti i 5 e finali. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo condotto da Marisa. Musica, Io vi saluto con una risata. Ciao ciao a tutti. Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 25 maggio. Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide and McGill Road McGill.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Musica è sponsorizzata da
8: wow.
9: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glyn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
10: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
11: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
12: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo, è lunedì e come sempre sono entusiasta di condividere la prossima ora con i nostri carissimi ascoltatori. Mentre attraversiamo gli anni di 80 e 90 della musica italiana, vorrei dare un grande, grande ringraziamento ai nostri sponsor Italia Ceramics. Grazie per il vostro continuo supporto a Radio Italiana 531 e anche mio programma Musica e anche tutti i nostri sponsor, mentre continuiamo a poter offrire tutta la nostra meravigliosa varietà di programmi che offriamo. E grazie al sostegno degli sponsor, ovviamente di voi, i nostri carissimi ascoltatori. Comunque, iniziamo oggi con un po' di Luca Carbone che canta Mare, Mare. C'è chi sarebbe al mare fra un po'. Se andate in Europa siete fortunatissime perché il mare vi aspetta. Adesso Luca Carbone, Mare, Mare.

aspettare all'estate qui in Australia per andare al mare, ma comunque si può andare lo stesso all'inverno, ma forse solamente per una passeggiata. Andiamo avanti con la musica e un po' di Tiziano Ferro, almeno tu nell'universo.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: E state ascoltando Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo e siete in compagnia con Marisa e il programma Musica. E adesso un po' di pupo con Firenze Santa Maria Novella.

Novella, guarda, deve essere una delle mie canzoni preferite di Pupo. Adoro il titolo e mi porta un sorriso alla faccia e non lo so, mi fa sentire veramente, how do you say, warm in my heart. Lo sento proprio nel cuore. Ok, adesso Lucio Battisti con Amarsi un po'.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Musica è sponsorizzata da... Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: E grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. Cioè, senza sponsors e senza voi, i nostri ascoltatori, non saremo qui. Comunque, anche con il lavoro di i nostri volontari. Settimana scorsa abbiamo passato una splendida serata alla radio celebrando la settimana dei volontari e io sono rimasto molto colpito da alcuni dei nostri volontari che hanno parlato di cosa significasse per loro fare volontariato alla radio. E è stato molto chiaro. È la gioia che dà ai nostri volontari condividere i loro programmi con voi, i nostri carissimi ascoltatori. E hanno anche sottolineato che la radio è più di un luogo dove la gente viene e intrattenere, ma è una famiglia allargata. E io sono, cioè, molto orgoglioso di aver condiviso con voi 5 anni straordinari e continuerò a far parte di questa radio perché siamo veramente una famiglia e questo include anche voi, i nostri ascoltatori, pure i nostri sponsor e tutti noi che facciamo parte della radio. Quindi grazie per averci data questa meravigliosa opportunità di essere una parte di regolarmente delle vostre vite. Come sempre state ascoltando Radio Italiana 531 e siete in compagnia con Marisa e il programma Musica E. E vorrei dedicare la prossima canzone a tutti voi e anche la famiglia della radio. La canzone è da Lucio Dalla, Caruso.

0: siamo una catena ormai. Lucio Dalla con Caruso. Adesso Roberto Vecchione che canta Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Llámame ancora amor, llámame sempre amor. Perché le idee sono come le farfalle che non

sono voci di madre che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Italiano 531, siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Eppure, se non avete ancora i biglietti per una serata di conversazione e canto dal vivo con la talentuosa, bella Silvia Coloca, chiamate il Casa di Abruzzo Molise Club per prenotare i vostri biglietti per sabato 13 giugno, un pasto di tre portate e intrattenimento. Non volete perdervi questa meravigliosa serata. E io sarò lì anche. That's a bonus! Ok, andiamo avanti con il Pooh, ci penserò domani.

non dimenticare di unirti a noi per The Biggest Morning Tea questo mercoledì 27 maggio dalle 10 fino alle 2 presso Radio Italiana a Hindmarsh, a Port Road Hindmarsh. I biglietti costano solamente $20 a persona, incluso il tè del mattino. Puoi prenotare chiamando la bellissima e carissima Sara al 8340 2806. Tutti i proventi andranno al Cancer Council. Aiutici ad avvicinarci a un futuro senza cancro. Mi raccomando, non mancare. È anche il momento di salutare. Grazie come sempre per la vostra compagnia oggi. Non vedo l'ora della prossima settimana. Come sempre, grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. E vi auguro una settimana piena di amore e gioia. E ricordate, Radio Italiana 531, siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia. Un abbraccio forte da Marisa. Adesso vi lascio con un classico, Umberto Tozzi, e ti amo. Ciao ciao a tutti.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
2: Riderà, riderà, riderà.
3: La Doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietta. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: The Italians are coming, brought to you by Brickwork by Art. Professional quality. Brickwork by Art.
3: Specialized in solid brickwork and repointing.
2: Call Anthony on 0424 091 511.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: È lunedì 25 maggio, una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Con l'informazione apriamo con le elezioni amministrative. Hanno infatti riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo, ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria, a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
7: Andiamo all'estero, resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo è dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
6: Nuova escalation in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte una massiccia offensiva contro Kiev e altre città, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Zelensky denuncia la distruzione di scuole, mercati e infrastrutture civili. Durissima la reazione dell'Unione Europea, perché la Kallas Mosca sta terrorizzando deliberatamente i civili. Giorgia Meloni ribadisce invece l'impegno dell'Italia per una pace giusta e duratura.
7: Violenza senza fine a Panama. Dall'inizio dell'anno si contano già oltre 230 omicidi, con una media di oltre un delitto e mezzo al giorno. Secondo le autorità, la maggior parte degli omicidi è collegata a bande criminali e narcotraffico. Le aree più colpite restano Panama City, San Miguelito e Colón. Tra le vittime anche una procuratrice e un esponente politico locale. Cresce intanto la preoccupazione per l'inefficacia delle misure di sicurezza adottata dal governo.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
7: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, clamoroso finale di Serie A. Roma e Como conquistano la qualificazione alla prossima Champions League, mentre restano fuori Milan e Juventus. I giallorossi battono il Verona 2-0. Il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra per la prima volta nella sua storia l'accesso alla massima competizione europea. I lombardi retrocedono invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Serata ad alta tensione invece a Torino, prima del derby tra i granate e bianconeri. Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra ultra ed è stato operato d'urgenza, feriti anche 4 agenti di polizia. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco Stefano Lorusso ha parlato di azioni criminali che hanno trasformato una festa di sport in una notte di violenza.
6: In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di casa al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: E non c'è due senza tre, con i miei carissimi collaboratori di sempre, Domenico e Giuseppe. Buonasera signori, come andiamo?
1: Buonasera Marco, buonasera, come stai? Buonasera.
0: Tutto a posto, dai, si va avanti.
2: E tu come stai, Giuseppe?
0: Chiediamo al nostro nonno.
2: Potevano essere nonno, padre, figlio.
3: Nonno, e Spirito Santo.
0: Spirito Santo.
2: Non c'è due senza tre.
0: Non c'è due senza tre, vai.
2: Vai.
3: Tre titoli in due
2: avvicinati,
3: secondi.
2: Avvicinati.
3: No, io non mi avvicino. Non ti preoccupare, sto bello dritto.
2: Ma ti fai sentire
3: dritto.
2: Che sei così lontano.
3: Oh, che come peccato.
2: Se, come se stai nelle Chianti della Puglia.
3: Ma dov'è che è? Quale parte raccoglie della Puglia è qua?
2: Che ne so.
3: A dove sta Padre Pio?
2: Che ne so, forse.
0: E buonasera dallo studio,
3: buonasera
0: Sanremo.
3: Buonasera a tutti. Dieci minuti dalle sei.
0: E insomma, oggi è una serata calda. Qua abbiamo molti argomenti.
2: Calda,
0: molto calda.
2: Fa un freddo, 14 di gradi stasera.
0: Vabbè, dai, non è male.
2: Ma io guarda, non so, Marco, tu sei ancora ragazzo, diciamo. Ma chiediamo al nonnino.
0: Nonnino,
2: il
0: come
2: freddo,
0: va?
2: Come ti senti?
3: Vedi che io sono...
2: Aspetta.
3: Oh, okay.
2: Come ti senti con tutti i giunti? Ti fanno male, diciamo, l'artrite? A me guarda la schiena, il ginocchio.
0: Ma siete da buttare,
2: i piedi.
0: Eh?
3: A te anche la lingua.
2: La lingua,
3: sa, che
2: dolore.
3: Sembra
2: No, per dire nonno, dai, dimmi.
3: Vabbè, io come tu puoi vedere, io sono venuto sbracciato.
2: Ma si vede.
3: Tu invece c'hai tre maglioni, uno sopra l'altro.
2: Fa freddo, guarda. Sai che mi è successo? Peccato. Sono arrivato un po' tardi, ragazzi, mi scusate. Non potevo trovare le chiavi.
0: Le chiavi della macchina?
2: Della macchina.
0: Vabbè, potevi venire a piedi, da me.
2: Non ci arrivavo alla fine del programma.
0: Arrivava alle 8.
2: Poi il nonnetto si cazzava.
0: No, dovete sapere che Giuseppe è molto fiscale sull'orario.
2: Sì, frischia, vedi quando
0: programma...
2: parla.
3: Io so cosa devo far fare. La cartella che devi cloccare per essere pagato.
0: Ma la cartella clinica ci serve qua?
2: Ma
0: altro
2: no,
0: che...
2: neanche
3: quella non è
0: per la testa che qua.
3: Quello è una ciclopedia per lui.
2: Avvicinati. No, ma senti, c'avete ragione, non l'ho cloccato per entrare stasera.
0: Annaggia.
3: L'ho fatto io.
0: Adesso ti
2: per
0: multiamo.
2: Me anche?
3: Per sé, no, io il cognome suo, non lo so.
2: Ma
0: come
2: lo
0: non
2: dice
0: sai il mio
2: sempre,
0: cognome?
2: Dice sempre, voglio una bella birra.
0: Non è vero che non lo sai il mio cognome. Sta mentendo.
3: Se metto il tuo cognome mi ubriaco.
0: Ah.
3: Oh, no. Almeno non è come quella birra che mi ha portato domenica.
0: Ah, la birra del sidro di mele.
2: Sì, ma va bene. Noi avevamo la pasta un po' asciutta. Però io andavo col vino. Allora ho pensato, guarda, ci stiamo mangiando. Allora quella era vicina al vino, che era fatta di mele, vino di mele. Perché quello non è birra, è vino di mele.
3: Ma chi è che ha fatto vino di mele?
2: Il negozio, io l'ho solo preso nella bottiglia e te l'ho messo davanti. Pensavo che avevo fatto una cosa buona, ma invece
0: la critica è sempre
2: carica, mi carica sempre.
3: Vorrei prendere la birra di mele, ma...
0: Però,
3: è normale.
0: Spezzo una lancia a favore di Giuseppe, perché tu ci avevi detto, vi porto una birra, e alla fine sei arrivato con la birra di mele.
3: Ma
0: però
3: appunto,
0: è sempre birra.
3: Grazie. Anche se è sempre birra, però l'ho lasciata sul tavolo.
0: Però bisognava provare, anche quello.
2: C'è gente che sta a morire di fame,
0: di sete,
2: e tu la lasci sul tavolo. Ma non potevi mettere un bicchiere a me se non lo volevi.
3: Un bicchiere a te?
2: Ieri
3: si è presa la bottiglia.
2: No, perché la bottiglia ci hai messo tutto il muso sopra.
3: No, io
0: l'hai svinguazzata tutta.
2: No, ma io pensavo che era un ciuccetto come beveva lui. No?
3: Io c'avevo il bicchiere, signor.
2: Scusa,
0: capo di monte, come la bellissima ceramica.
2: Povero nonnetto, dove lo metto, non si sa.
0: Ma ascoltami, ma allora questa cena ti è piaciuta di mercoledì? Il nostro critico culinario.
2: Sì, era buonissimo, solo che ci voleva la dentiera per mangiare la gallina.
3: Possiamo essere, diciamo, aperti di parlare?
0: Dipende.
2: No, devi essere un po' falso.
3: E perché deve essere
2: solo un pochettino?
3: Io non dico sempre la verità.
2: E ti trovi sempre nei guai. E si trova sempre nei guai.
3: Sai che dire una bugia è un peccato?
2: Sì, come no? Allora, dopo che l'hai detto, ti fai il segno della croce e chiedi per perdono.
3: No, ti faccio così.
0: Sì, meno critico del solito, capito quello che voglio dire? Un po' addolciscila.
3: Ormai non è che... Mi sa tanto che ne hanno parlato più di una persona.
0: Mm.
3: Diciamo, non voglio essere... come si dice?
0: Criticato.
3: Appunto. Ormai non è che voglio ripetere ciò che hanno detto gli altri.
0: Certo.
2: No, ma guarda, per me non era così male. Per me mi sembrava
0: A me la
2: buona.
0: Pasta è piaciuta perché...
2: C'era quantità, c'era da bevere, c'era tutto.
3: Ma
2: è
3: no,
2: una cosa
3: si dice
2: grande.
3: Da bere. No, da bevere.
0: Ecco. Vabbè, ma in dialetto è così.
2: Va bene.
0: C'ha ragione.
2: Va bene. Anyway, andiamo sull'inglese. Tanto che l'italiano ti incazzi come lo parlo. È meglio che non lo parlo.
3: Io non lo capisco l'inglese.
2: Vabbè. Allora, ce n'era abbastanza. Cioè, ci siamo goduti gli altri volontari.
3: Stavamo allo stesso posto noi.
0: Eravamo uno di fianco all'altro, se non mi ricordo
2: male. Ci siamo goduti i volontari. Poi, alla fine, ho perso Giuseppe. Ci credi?
0: Vabbè... Io mi ricordo solo una scena alla fine.
3: Ma lui non lo sa.
2: Io ho trovato Marco stava che tutti i giorni, ma tu dove sei andato a finire? Ti vedo camminando da solo, ma...
0: Lui stava controllando la situazione.
3: Non lo posso dire no. Al microfono, te lo dico dopo.
0: Ce lo dici dopo.
3: Te lo dico dopo.
0: E allora sai che c'è? Diccelo dopo la pubblicità, va là. Okay.
2: Bom bom.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Eccoci qua, carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531. Siamo di nuovo in diretta con i compari di una vita, con Giuseppe e Domenico.
1: Buon ritorno con Marco, Giuseppe e Domenico.
0: No, grazie, che presentazione, mamma mia. Allora, Giuseppe, che stavi dicendo prima?
2: No.
0: Basta, hai finito?
2: No, non ho finito.
1: Sei arrabbiato, Marco.
2: Di che cosa stai parlando?
0: Stiamo parlando del mercoledì, della cena che abbiamo fatto dei volontari.
2: Di sabato.
1: Mi sembra...
0: Ah, ok.
1: Mi sembra che il fatto del pranzo di quella serata... Guarda, a me è piaciuta pure la sfogliatella, diciamo, di italiana. Come si chiama?
0: Quella era buona, la sfogliatella.
1: Quella era buona. Non era molto grasso, non era grasso per niente.
2: Il caffè era buono.
1: È andato molto, era caldo.
0: Era dietetica.
1: Ma il caffè l'ha fatto Marco, ce l'ha portato.
0: Ci ho pensato io, tu non lo sapevi.
2: Non l'ha fatto Marco. L'ha messo.
1: Ce l'ha portato.
2: L'ha messo nella tazza, non che l'ha fatto lui.
1: No, l'ha fatto lui.
0: Vabbè, ci vuole un po' di impegno per metterlo
1: nella
0: tazza.
1: A me era in gamba.
0: Ma. Non mi ringrazi mai per niente, ho portato il caffè fino a tavola, porca la miseria. Ma con la moglie più te lo porta a letto il caffè, io te l'ho portato a
2: un caffè a
1: letto. Neanche lui è la moglie.
2: E quando mai me l'ha portato a letto?
0: E allora chiama me, te lo porto io.
1: Ma Marco, devi capire che nonno è una certa età. Allora, guarda, è una cosa, lui è stata sempre fatta per lui. Perciò non è che la moglie ci portava, vuoi questo, vuoi quest'altro, vuoi questa, sì, è vero Giuseppe, tu la moglie mai ce l'hai portata?
0: Giuseppe, tu lo porti il caffè a tavola alla moglie, a tavola a letto? Che fai?
2: La tavola a letto.
0: La porti la tavola a letto alla moglie?
1: Tutto il tavolo.
2: Che tavolo?
1: Tutto il tavolo.
2: È un tavolo di casa mia, è lungo quando questo qua. E come faccio a portarlo?
0: Comunque volevo ricordarvi che se volete commentare con noi questa bellissima puntata di Non c'è due senza tre, basta chiamare l'83 407 700. Chiamateci perché siamo qui pronti ad ascoltarvi.
1: Allora, e se siete molti molti contenti con questo nuovo programma, telefonate l'ufficio, fatelo sapere, 83 40 2806, e anche potete sms se avete il telefonino con 0416 53 1 5 3 1.
0: Siamo
1: e se volete trovarci su l'internet, diciamo, andiamo con www.radioitalianafivethreeone.com.au, e ci siamo pure su Facebook, Nonnetto,
0: e Instagram
2: e Instagram tu stai su Facebook.
0: Stiamo dappertutto noi.
2: Sta su Facebook,
0: potete trovare pure Giuseppe
1: su Facebook.
2: Facebook.
0: E quindi
2: allora,
1: tu sei su WhatsApp.
2: WhatsApp, a me.
0: WhatsApp.
1: WhatsApp.
2: Non so manco che colore la WhatsApp.
0: Comunque.
2: Allora, ascoltatemi.
1: Ok, siamo orecchie.
0: Vai.
2: Sabato scorso sono andato a vedere una partita di
1: calcio.
2: Non
1: ci credo.
2: Testeci, tu hai da botta a me la cosa più. Sono andato a vedere la partita di calcio di mio nipote, la seconda, ha 6 anni.
0: Oh, che bello.
2: Allora lo guardavo, la mamma gli ha comprato un paio di pantaloncini corti per giocare, però ci aveva le tasche. Un ragazzo, al posto di scappare, sai cosa faceva? Come se stava a fare la passeggiata con le mani in tasca e camminava sul campo.
0: Ha fatto bene, dice, c'ho le tasche, mi metto le mani in tasca.
2: Diciamo, era un po'
1: ha fatto un po' come il nonno, no?
2: Che nonno?
0: Ha preso stabitudine dalla nonna.
2: Forse un nonno dalla parte del papà, nonno dalla mamma.
0: Ma tu giocavi a calcio da piccolo?
1: No, lui dava i calci.
0: O davi i calci? Secondo me più la seconda.
2: Ho fatto qualche partita, ma ho fatto una, solo per...
0: Divertimento?
2: Per divertimento, no, non per sport, no.
0: Ma ti piace il calcio, Giuseppe? Sì, non te l'ho mai chiesto.
2: Io ti dico la sincera verità, io non guardo mai una partita di football perché non ci capisco un fico secco.
0: Ok.
2: Però se si sta il calcio, io lo guardo dall'inizio fino alla fine perché riesco a capire ciò che sta succedendo. Anche una punizione,
0: certo.
2: Un rigore o una cosa del genere, no? Football, sfortunatamente...
0: Ma you mean the footy? Football is per footy?
1: Lui ci piace il footering.
0: Ti piace il footering? Footy?
2: Ma senti, come ti chiami? Marco, non incominciare a essere uno come il tuo,
1: come l'altro, come, no? Come il tuo, due senza tre.
2: Il tuo dirimpettaio.
0: No, no, siamo già in troppi, se no tu dici così.
2: Non lo vedi? Mi sembra.
0: Ma la mia era una domanda logica, volevo, no, davvero sto chiedendo, tu per football intendi soccer o intendi footy? Perché qua no, c'è da distinguere, eh?
1: Allora ci piace a footing. Se ne footing di tutti quanti.
2: A me piace il calcio. Un pallone che è rotondo.
0: Ho capito, ok,
2: capito
0: il calcio.
2: Adesso.
0: Easy, ho capito.
2: Quello riesco a capirlo.
0: Oh, ok.
2: Non perché quando sono arrivato all'Italia andavo ogni domenica a vedere la partita della Adelaide City.
0: Ok.
2: Sono andato anche a Melbourne a vedere la Adelaide City.
1: Vedi?
2: Abbiamo fatto un po' di. Tu stacci in Spagna. Abbiamo fatto un po' di lite con i croati.
0: Ah, eri tipo un hooligan te.
2: Eh?
0: È fatto tipo l'hooligan, l'ultra, quello che stava sugli spalti.
1: Sì, e voglio quante cazzotte ne ha menato.
0: Ma te le hanno dati o le hai dati? Questa è la domanda.
1: No, non a Giuseppe, ce l'avrà dati.
2: Io non ricordo se li ho avute o li ho dati. Oppure se li ho avute e li ho ridati doppio.
0: Ah, può essere, conoscendo.
2: Può anche succedere.
1: Quei tempi.
2: Quanti anni c'avevo allora? 20,
1: un, due, tre 22 anni.
2: 22 anni, 22, 23.
0: Ah, parliamo di 80 anni fa allora.
1: No, due, tre anni 80, aveva.
2: 82.
0: 82. Alla miseria, sono parecchi anni, adesso devo stare a fare il conto, è troppo difficile.
2: Ti presto la penna così fai.
1: Fai
0: sono cattivo matematico io.
2: Non sei matematico?
0: No, no.
2: Chiedilo al tuo sottotenente.
0: Lui è più matematico di me.
1: No, lui è romantico.
2: Quello non sa fare uno.
0: Uno più uno.
1: Uno più uno, non c'è due senza tre.
0: E non c'è due senza tre. Vai! Comunque, non mi avete fatto finire il discorso.
1: Cos'è la domanda?
0: Qual è la domanda? Stavamo parlando di...
1: Se a lui ci piaceva footery o soccer.
0: Se piaceva il foot... No, il footy mi ha detto che non ci capisci niente. No. Il calcio invece è già più...
1: Ancora non ci capisce niente.
0: E beh, qual è la tua squadra preferita italiana? Non te l'ho mica chiesto.
2: La squadra preferita italiana...
0: Sì,
1: è cricket.
2: È stato e sarà sempre l'Inter.
0: Mamma,
1: ma
0: potevi scegliere meglio.
1: Juventus,
0: prima mi stavi
1: Juventus.
0: Simpatico.
2: Io da quando incominciai a seguire il soccer ci stava Ferruccio Mazzola e il fratello.
1: Ma stava da sola con la Mazzola o?
0: Va beep.
1: Vabbè, scusa.
2: Ma come ci hanno sopportato con gli altri?
1: Non lo so. Forse il cosa che sono contento è ridiamo tutti insieme, anche i cari ascoltatori.
2: Puoi piangere soltanto, non ridiamo.
1: Ma non è così, Giuseppe, dai.
2: Perché?
0: Non è
2: perché
0: vero.
2: Uno sta parlando e sente tre fesserie che dice lui, perde il filo del discorso.
0: Il focus.
2: Un discorso intelligentissimo come sono io, hai capito?
1: Ma senti,
2: ma è tumorino.
1: Senti.
0: Viva l'umiltà, stavo per dire.
1: Posso chiedere una domanda? In Italia, che sono le 10:58 minuti?
0: Dici ma non tu? Penso, perché qua bisogna controllare meglio con gli orologi.
1: Io non so, perché qua di dietro a me si è fermato.
0: Si è fermato perché si è fermato.
1: Però questo davanti
0: si sta riposando.
1: Sta camminando.
2: Si è fermato come un cervello tuo.
0: In Italia quasi. Sono 11 a.m.
1: Sono le 10:58.
0: Che vuol dire? Sono due minuti di differenza, cioè, ragazzi, importante, il
2: Marco,
0: è importante.
1: Alle 11 abbiamo...
2: Spiegali AM, che vuol dire?
0: AM la mattina, PM la sera.
1: AM vuol dire ama a l'amico.
0: Ama
1: Mico. Io ama Mico. I am. Hai capito?
2: Tu non lo sai che vuol dire I am.
1: No. Ama Mico.
2: Davvero?
0: No. Anti-meridian.
2: That's it.
0: Ma vedi che non sono così scemo allora.
1: Ma no, sai perché? Perché lui ha fatto marinare.
2: Senti, io non ti metto allo stesso livello di quello là che
1: c'è. No, ti mette più sotto.
0: Vacca la miseria.
2: A lui un giorno senza aprire la finestra, lo buttiamo giù. E non farà nessun come si dice, danno.
1: Sai che mi sono portato i guanti che da devi lavoro. Devo vedere come sta la tua prostata.
2: Ehi, Marco.
0: Ah, quelli sono per tutti gli utilizzi che volete, insomma. Vabbè, andiamo con un po' di pubblicità, se siete d'accordo, signori.
1: Vai.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per
5: lunedì 25 maggio: Ascot Avenue Vale Park, Briar Road Felixstowe, Elizabeth Road Morpheth Vale, Goodwood Road Adelaide e McGill Road McGill.
6: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
7: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haimash alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 04 02 32 04 61. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: In un tempo piccolo di Franco Califano, questi artisti maledetti che mi piacciono.

0: Ed eccoci qui.
1: Mi sembrava che stavo in un bar, che stavo facendo un bel cocktail con quella musica dietro, no?
0: Un cocktaillo. E ci ha chiamato la signora Anna prima, che ci teniamo a ringraziare tanto, e ci ha suggerito una canzone che sicuramente dopo metteremo, no?
1: Buonasera mamma Anna.
0: Mamma Anna,
2: ma te che te ne importa di chiamare mamma Anna? La mamma io, cioè,
1: lo voleva dire lui, lo voleva dire lui. Ma tu sei nonnetta, è meglio che lo dico io, che forse è più mamma a me che a te.
0: È un termine affettivo, di affetto.
2: Senti,
1: se ma se pure se, Marco deve dire mamma... nonna Anna.
0: Nonna Anna, mamma Anna.
2: Ma no,
1: io dico mamma, lui dice nonna, e tu dici mia moglie, Anna. Non c'è due senza tre, Giuseppe.
2: Sa che devo fare la prossima settimana?
0: Vai, Giuseppe.
2: Devo andare dal dottore a farmi prescrivere
0: la pastiglia per la pressione.
2: Misurare la pressione e prescrivere 3-4 scatole di pillole.
0: Ma non ti preoccupare, ci curiamo noi, pensiamo noi.
2: Tu vai d'accordo con lui.
0: Te la facciamo alzare, te la abbassiamo in un attimo la pressione noi.
2: Io mi piglio la schiaffa tutto e tutto.
1: Mi sono portato i guanti, vedi come ti piace.
0: C'hai i guanti in latte, c'è lui.
2: È meglio che non facciamo nessun commento su questo.
1: No, dai.
0: Evitiamo.
1: Ecco.
0: Comunque, io prima volevo aggiungere una cosa a proposito della cena di mercoledì che abbiamo fatto tra noi volontari. Che mi è piaciuto molto vedere anche i vari certificati che sono state date alle persone. Perché, sai, comunque io sono qua da pochissimo. È bello che comunque il volontariato di qualcuno viene riconosciuto.
1: C'era un comune, era come un comune, diciamo, no? Un comune.
2: Comune di che?
1: Di Raggi Italiana 531.
0: Sì. E comunque mi è piaciuto vedere, insomma,
1: vedi?
0: Questo.
1: Comunque ci è piaciuto.
2: È andato al comune.
0: È andato al comune. E comunque mi è piaciuto vedere che persone che comunque sono qua da anni,
1: ma aspetta,
0: vengono riconosciute.
1: Ma non tutti dal comune sono venuti. Se eravamo quanti? Una cinquantina, una sessantina, ce n'eravamo di più.
0: E poi è stato bello, insomma, vedere anche che la presentazione dei vari programmi, no? Perché siamo comunque facciamo tantissimi programmi qua in Radio Italiana 531 e ovviamente non tutti possiamo conoscere tutti i programmi, no?
1: Sì, perché questo sennò... è vero. E Stefano ha fatto un gran lavoro.
0: Stefano e Marco che
1: hanno fatto un gran lavoro per...
0: Sì, come ogni volta che organizzano qualche evento davvero sputano sangue. Noi volontari, insomma, ringraziamo tanto per questo.
1: No, c'è sempre la critica.
0: Ah, chi, Giuseppe, dici?
1: No, dei nomi non lo possiamo dire.
0: Ah, ok.
2: Vedi, non nominare il nome di Dio in vano.
0: No, per carità.
1: Visto.
2: Perché, come regola, tu non dovresti mai nominare qualcuno che appartiene alla radio attraverso il microfono.
1: Perché poi diventi tu nominato.
2: No, non è che lo diventi tu nominato.
1: Voglio nominare.
0: Puoi ascoltare.
1: C'è un ragazzo, regola, Marco, che parla del...
2: Ma te stai, di città...
0: Beep.
2: Io lo ammazzo a quello.
1: Mamma
2: là.
1: Mia, mi servono le apparecchie e le orecchie. Mamma mia, come gridi.
2: Io a quello là un giorno l'ammazzo.
1: No, dai.
2: Non faccio male a nessuno.
1: Non devi fare queste
0: però
1: cose.
0: Però non qua in radio, perché sennò dopo dobbiamo farmi la polizia, il coroner, capito? Dopo
2: ma se ci abbiamo la finestra vicino.
0: Viene lunga.
2: La butto giù.
0: Ma quella non si apre, è inutile che fai.
2: No, attraverso i vetri.
0: Ah, proprio vuoi fare
2: un
0: bel buco.
2: Almeno entra un po' di freschetto. Frescura, vabbè.
0: Aspettiamo l'estate almeno.
1: Vedi che c'è
0: l'inverno,
1: Marco, sai che facciamo? Accendiamo l'aria condizionata, che lui fa un caldo.
0: Zio buono, zio.
1: È come un fuoco.
2: C'è lo cappotto addosso. A quell'età io andavo già con i pantaloni.
1: Sai come dicono i calabresi quando ti vedono? Fuoco mio! Fuoco figlio!
2: Che peccato. Ma non è che sai dove sta un manicomio qua in Adelaide?
1: Sì, io lo so, vuoi che ti mando?
0: Ce n'è tanti, ce n'è
2: no,
0: tanti.
2: Io, tu non mi mandi, io ti porto.
1: James House,
2: ti porto io.
1: So dove ti porto, ti faccio entrare, ti faccio loro.
2: Invece, se vai in Puglia, questo, vicino al paese serve. Da dove sei venuto, un manicomio là, l'hanno chiuso.
1: Vedi, è perché... perché loro dicevano che troppi moffettesi arrivavano, li dovevano mettere nei manicomi, allora l'hanno chiuso così non arrivavano i moffettesi.
0: Questa era la motivazione. Ma poi, se, secondo me, in Italia l'hanno chiuso i manicomi perché siamo in troppi di noi che ci dobbiamo andare, per quello l'hanno...
1: Guarda, non è solo l'Italia, l'hanno chiuso pure qua.
0: Pure quando
2: ci sta, si sta zitto, ti spiegherò una cosa.
0: Dai.
2: Sempre, in Italia...
1: Sempre, lui c'è sempre qualcosa da spiegare.
2: In Italia i manicomi l'hanno chiusi perché i pazzi stanno fuori, hai capito?
0: Ah, dici non c'è bisogno di metterli dentro.
2: No, non c'è bisogno del manicomio.
1: Ma i pazzi lavorano dentro i manicomi.
2: Oppure li abbiamo mandati al nord della Puglia, hai capito?
1: Il nord della Puglia, allora dove arriviamo? A Foggia?
2: Un paese tuo.
1: Non fai dire ai foggiani.
2: Beh, non capisce dove è un nord e un
1: qual
2: sud.
1: È il nord? Foggia.
2: Ma non è a Foggia.
1: Tu hai detto nord della Puglia.
2: Un paese tuo la nord.
1: Ma no, sei più sotto Foggia.
0: Ma cosa mi dovevi dire prima? Che
2: stavo
0: detto...
2: dicendo una cosa a riguardo cosa sta succedendo.
0: Yeah.
2: Dicono al paese che non è un mio, dovrebbe, perché dico al mio paese, no, non è il mio.
0: Ma che... come non è il tuo, Giuseppe?
1: Per fortuna.
0: Tu la comandi là, tu.
2: Eh?
0: La comandi tu lì.
2: No.
0: You are the boss.
1: Io no, sono diventato comandato. Ecco,
2: io sono
1: qui.
2: Diventato un sindaco di Port Adelaide.
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: Ah, la miseria.
2: Allora, ascolta.
1: Si mangi i pesci crudi.
0: Allora, no. Allora, se mi puoi fare una raccomandazione che mi serve,
2: tu,
0: chiama
2: tu
0: te.
2: Che vuoi fare?
0: Ma io non lo so, mi metti pure a pulire le strade, mi va benissimo a me.
2: E tu ti smarrisci delle strade.
0: Vabbè, io ogni tanto mi guardo il panorama, mi metto a pulire una spazzata per terra. Capito?
2: Vai a vedere le barche.
0: Vado a vedere le barche, Porta dell'Aide, c'è tanto da vedere, no?
2: Poi voglio.
0: Ma tu li vivi là? Ok, ora tutti sapete dove vive Giuseppe, se volete andare a picchiarlo
1: no,
0: è là.
1: Non sa dove vive. Lui vive dove entra la nave.
0: Ah, è un uomo di porto. Di Porto Franco.
1: Neanche Paul Airline, era Haba.
2: Vedi, Marco, ti devo dire una cosa.
0: Mamma mia.
2: Vedi la persona di Domenico,
1: intelligente,
2: no?
1: Intelligente.
2: A Molfetta.
0: Sì.
2: Si dice
1: no.
2: Sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio che muoiano presto.
0: E in dialetto com'è?
1: Mamma,
2: adesso portai a...
1: Mamma mia,
2: no, non lo posso dire perché fa la traduzione. Devo usare parole un po' più
0: volgare.
2: Volgare,
1: ah, okay. Puoi dire, dai.
2: Allora, hai capito?
1: Quando mai che lui si vergogna di dire una parola? Lo dice sempre come gli viene. Dai, dillo.
0: Dipende.
2: T'ho detto.
0: Siamo in diretta radio, non possiamo dire proprio tutto. Per fortuna o per sfortuna, non
1: però, sai, quello che punta il dito, un dito a uno, ce n'ha tre puntate a se stesso.
2: Ma quello sa.
1: Vedi, vedi, non ce la fa adesso.
2: Sta,
1: no, adesso non capisci nulla.
2: C'è qualcuno che dice "It doesn't make sense".
0: Vabbè, ma questo è il nostro programma,
1: No, make sense. Se tu
2: aspetta.
1: Metti la mano, punta con un dito, con gli altri diti che ne fai?
2: Stanno piegati.
1: Stanno puntate a te stesso.
2: No.
1: Ne sono tre, uno avanti e il thumb.
2: Ma tu non puoi neanche, per non ci vedi un fico secco, tu mi stai dicendo dove stanno le
1: vedi quando perdi un discorso non ce la fai?
2: Ma batti,
0: va bene, un attimo di pubblicità e siamo subito da voi.
2: Ma tu hai...
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Payneham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: bravo.
1: E questa era per te, carissima Anna. Un abbraccione da tutti noi qui in studio. Ok, ci siamo ragazzi, siete pronti? Perché siete in silenzio? Siamo pronto? In diretta, pronto?
0: Fallo stare zitto.
2: Pronto? C'è nessuno?
1: Pronto? Giuseppe?
2: C'è nessuno?
0: Ci sta bussando alla testa.
1: Stanno bussando,
0: vuota.
1: Vai, pronto?
2: Chi è?
1: Che volevi dirci, Giuseppe? Che sei lì col libro, libro delle pozioni.
3: No, lui voleva dire polipolipolipola.
1: Che stai leggendo lì?
3: Lui legge sempre.
0: Ma io non leggo,
1: sei un uomo di cultura.
0: Sto guardando le figurine.
1: Stai guardando le figurine? Ma io vedo solo scritto lì.
0: Ah,
1: mamma.
0: Allora vuol dire che...
1: Ma no, non ci dovevi spiegare prima il significato di non c'è due senza tre? Mi ricordo che prima mi hai detto...
0: Oh, non c'è due senza tre, lo vuoi ascoltare?
1: Direi, no, l'abbiamo
3: adesso,
1: preparato.
3: Adesso lo leggo io, lo leggo in inglese.
1: Allora, facciamo una cosa, tu leggi quello in inglese e tu lo leggi in italiano.
0: Vedi, a una radio italiana sta leggendo in inglese.
3: The saying there is no two without three means that if any event has already happened twice... It is very likely to happen or be repeated a third time. It is used in two main contexts, depending on the situation. I'll give you an example. There's me, Giuseppe, and Marco. Giuseppe is always critical and criticize. And Marco and me are always good, happy, happy-go-lucky, treat him like a nondo, like we should. Is that a good example, guys?
1: Can it be it's perfect.
3: Guardo come mi guarda, non sembra che mi guarda molto.
1: Non
3: bene.
1: È convintissimo, Giuseppe.
3: Non è convinto, eh?
1: E vabbè, Giuseppe.
3: Dai, vai per l'italiano.
1: Adesso
3: vai.
1: Ci leggi la versione italiana, va là.
3: Adesso dici pure lui, adesso. Ma vuoi sta zitto? Vuoi far leggere?
0: Hai visto? E lo conosco da tanti anni, so le stupidaggini che deve venire fuori.
3: Aspetta, ma ci vuoi dare l'occhiale così mi può vedere?
0: A te ci vuole un binocolo, non gli occhiali. Mo ti stai zitto.
3: Vabbè, andiamo con il discorso, dai.
1: Vuole un bicchiere d'acqua prima di iniziare?
3: Lo vado a prendere.
0: Se
3: un caffè.
0: C'era una birra con...
1: Una birra
3: ce l'abbiamo, marca birra, proprio qua.
0: Una birra con la mela sotto.
1: Ah, no. Io sono
3: il suo
1: classe.
3: Favorito.
0: Da dove l'ho andata a prendere con la birra? Mai vista.
3: Allora,
0: devo leggere o no?
1: Sì, prego, per favore.
0: Allora, il detto non c'è due senza tre significa che se un evento si è già ripetuto due volte, è molto probabile che accada anche una terza. Questo principio viene applicato nella vita di tutti i giorni con due sfumature diverse.

0: Ho già bucato due gomme oggi.
1: Scusa, papà.
0: Non c'è due senza tre. Ok? Origine e curiosità. L'origine del proverbio è legata alle antiche tradizioni e superstizioni, dove il numero tre è sempre stato considerato un simbolo di perfezione, equilibrio e completezza. Mi sono spiegato?
2: Ah, sì, dottore, io ho capito.
0: Quello non ho capito niente perché è ignorante, no?
1: Ma io l'ho letto in inglese, che vuoi, ho capito tutto.
0: Tu non hai neanche cominciato a leggere in inglese.
2: Comunque sì, il detto, il proverbio non c'è due senza tre, diciamo che in Italia lo usiamo per diversi casi che possono essere positivi, negativi.
0: Sì, sì, tutto. Però, ma è vero.
2: Si usa un po' per tutto.
0: Ma
2: diciamo,
0: deve succedere due dello stesso livello, diciamo.
2: Sì,
0: della stessa
2: di solito,
0: cosa.
1: Come io e te, Marco.
2: Sì, esatto.
1: Lo stesso livello.
2: Stesso livello. Lo stesso
0: livello.
1: Vedi, adesso incazzo di nuovo.
0: Ma stavo dicendo una cosa, va.
1: Hai detto un po' troppo già.
0: Può essere un po' volgare.
1: Oh, aspetta, capito? C'ho un pelo nel dente. Mi sembra che sei tu, nonno. Aspetta.
0: Ma è normale?
1: Aspetta che me lo tiro, aspetta. No, ma tu c'hai la dentiera, non sai come.
2: Guarda che Giuseppe sta diventando superiore, perché ormai lui, tu non rispondi neanche più a queste provocazioni, ormai sei
0: no,
1: ormai si è fatto.
0: Ma tu non sai
1: alto, è alto.
0: Quanti anni siamo stati insieme con un programma?
2: E io che ne so, sono
0: sto guardando lui.
1: Dieci
0: notte.
1: Anni. Dieci anni.
0: 10 anni ti ho sopportato per 10 anni.
1: Quasi 10 anni.
0: A me mi devono dare 4 di quei.
1: Da 2014.
0: 2014 abbiamo iniziato.
2: Secondo me mi hanno dato 10 anni, ma di galera, tutte e due. Che dite?
1: No, era un programma. Guarda, era un
0: io
1: programma
0: ci va,
1: grande.
0: Ci vado in galera, però non allo stesso stanza.
2: No, caro mio.
0: Next door, perché almeno. I can switch myself
1: però
0: off,
1: sai,
0: you know?
1: Sai, da veramente è un uomo grande, è bravo, c'ha un cuore grande. Lui parla così perché ci piace scherzare, allora
2: certo.
1: Arriva sul punto, non lo prende troppo serio, perché lui si incazza se lo prendi troppo serio, è vero?
2: No, ma va là, non è nessuno a prendere.
0: Ma a me farebbe piacere se tu chiudi quella boccaccia.
2: No! Comunque, volevo ricordarvi.
1: Vedi come vuol bene a tutti.
2: Vuol bene a tutti.
0: Vedi, si sta pulendo i denti.
1: Mi sono tirato quel pelo che era
0: dice, c'ha la barba e i peli crescono anche sui denti.
1: No, aspetta, Marco, c'è una cosa importante da dire, ma tu non ce lo fai dire.
2: Non me lo fate mai dire. Volevo dire che se volete chiamare il benedetto numero 83 40 77 00, adesso, fra pochissimo, andiamo in pubblicità e c'è Giuseppe pronto a fare da reception e a rispondervi, insomma, qualsiasi cosa volete dire.
1: Marco, Giuseppe, il tuo numero di telefono in mobile ce l'hai? Ce lo puoi dire?
0: No.
2: E va bene, pubblicità!
1: Vai!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: E ci siamo! Che bella canzone che mi ha messo Domenico, ma che carica!
1: Ti piace?
0: Mamma mia, grazie.
1: Anche
0: grazie,
1: a me mi è piaciuta, un po' viva, ma ci porta, diciamo, al posto dove sei nato, diciamo, tu e i genitori tuoi, a Napoli. Napoli è un bel posto, guarda, ci siamo stati e mi piace andare di nuovo, mi è piaciuto molto, Napoli, molto, molto, molto, molto.
0: Poi è bello perché questa qua è una canzone, diciamo, vecchia, che però è stata rifatta nuova, con ritmi moderni.
2: Allora scusatemi,
1: ci piace ascoltare al vecchietto e il giovanetto.
2: Il vecchietto dove lo metto?
1: Non lo sappiamo. Ecco, dove dobbiamo mettere il vecchietto.
2: Senti, ma ascoltate, tu stai accettando,
1: ma ti vuoi avvicinare che sembri che stai a Napoli?
2: Ma io non senti, Marco,
1: meglio, sentiamola dopo.
2: Vai, Marco, vai. Ascoltami.
0: Sì.
2: Cristina ha chiesto una canzone e avevo dimenticato, è intitolata quella vincente del Festival di Sanremo.
0: Sì.
2: Un napoletano,
0: San Da Vinci.
2: Da Vinci.
0: Lei vuole quella? Allora dopo gliela mettiamo, ma prima ne approfittiamo per salutare Cristina. Grazie Cristina per questa bellissima chiamata. Oggi ti ho lasciato il dottor Giuseppe.
1: Ma dimmi, chi è sa Cristina? Perché vedevo gli occhi di Giuseppe, si erano accese. Non
0: Cristina
1: so se
0: è la figlia, se sei accorto di Nancy. Tu,
1: la chi?
2: Ma non dirglielo.
1: Ma quello, hai visto come si è fatti i capelli?
2: Ti sta prendendo in giro.
1: Dietro sul telefono,
2: ma almeno io ho i capelli, non sono mica spelato come te. E sei barbiere.
1: Ma perché lui va bene, ma ti sei visto?
2: No,
1: e guardi un mezzo spelato con i capelli lunghi.
2: E tu non ti puoi guardare per niente proprio.
1: No, io no, perché devo
2: tu
1: guardare.
2: Tu mi sembra la brutta copia di Padre Pio. Mi
1: guarda, sto guardando nel specchio.
2: No.
1: Scusa, mi
2: no,
1: sono sbagliato. No, no, sto guardando nel specchio.
2: No. Tu non ci vedi bene. Dov'è?
1: Per forza.
2: Stai fregato proprio.
0: Quindi in sostanza Cristina voleva per sempre sì, quella che ha vinto Sanremo di Sal Da Vinci, o sbaglio? Ok, però io adesso voglio fare una variazione, no? Perché cioè, sta canzone per sempre sì è famosissima perché ha vinto il Festival di Sanremo, no? Mm-hmm. Ma io Sal Da Vinci lo conoscevo molto prima di questa canzone. C'è una canzone molto famosa che forse conoscete, Rossetto e Caffè.
1: No, io no.
2: No, ti dico sinceramente
0: perché è uno spettacolo, è una canzone sempre d'amore. Però, beh, prima parliamo un pochettino, poi dopo la pubblicità.
1: No, vai, perché non posso più sentire questo.
0: Ah, non vuoi più sentire Giuseppe? No, dobbiamo aspettare, dobbiamo parlare un po'.
2: Se potevo dire,
1: sai com'è, Marco, sai com'è? Come un pezzo di piombo.
0: Vai subito a fondo. E comunque
1: non c'ha più da dire, guarda, non c'è
2: io.
0: Siamo rimasti senza parole.
1: È rimasto senza parole, mi vuol dire qualcosa?
2: No,
1: come
2: no.
1: Lui fa sempre, dice sempre qualcosa malamente. Io invece no, dico sempre una cosa bella.
2: Tu? Volevo dire ciò che penso di lui, ma non lo posso dire.
1: No. Per fortuna.
2: Fai così, fammi un favore, spegni il microfono.
1: Spegni.
0: Allora facciamo in pubblicità.
1: Ma sai, a me mi dispiace che povera Cristina ha dovuto...
2: Stut la luce.
0: No. Come si dice da voi in Puglia, spegni?
1: Stut la luce.
2: Stout.
1: Noi diciamo stut la luce.
0: Da me si dice stut.
1: Noi siamo più vicini a Napoli, siamo un'ora di cammino da Napoli, 100 chilometri, e abbiamo il dialetto che va più vicino a Napoli,
0: certo.
1: Stut la luce.
0: È molto più simile a...
1: Sì.
0: Ho capito.
1: E noi diciamo unin, lanen,
0: unin, lanen.
1: Il bambino, waglion, la waglion.
0: Infatti giù da me poi si dice, a Napoli si dice waglione.
1: Waglione.
0: Che è molto molto simile. Come si dice da voi ragazzo in
1: Puglia? Umenin, lamenen. Lamenin, lamenen.
0: La waglio.
1: Umenin, lamenen. Come no. Umenin, lamenen, dicete voi. Noi diciamo unin, lamenen. Dovete dire umenin, lamenen.
2: Ok.
0: Vabbè, ci siamo capiti.
2: Tutto
0: dai.
2: Dipende dall'età.
1: Tutto dipende dal moffettese.
0: Dall'età del ragazzo, dici?
2: Del ragazzo o ragazza.
0: Ah, perché ci avete varie versioni.
1: No,
0: sì.
1: Perché la lingua
0: allora
1: è cambiata, diciamo.
2: Lo stai zitto, te lo dico.
1: No, ma noi in Italia, guarda, il dialetto se ne è uscito. Perciò tanti posti di paesi lo stanno riportando.
2: Come se ne è uscito?
1: Volevano che i ragazzi imparavano l'italiano.
0: Beh, però in Sud Italia
2: oh,
0: ancora.
2: Sì?
1: Sì, nel Sud Italia anche.
2: Adesso quando vai in Italia parlano l'inglese.
1: No, ma stanno riportando il dialetto, perché vedo credono che è quella la cultura di quel paese.
2: Non è vero,
1: non è vero.
2: Non è vero, scusa.
1: Ecco, io me ne vado. Ciao ragazzi.
2: Dammi le chiavi che ti porto a casa tua, così almeno fai... Io sono convinto che arriva a casa almeno,
0: Ti assicuri che lui arrivi sano e salvo?
1: Io credo, no. Marco, io stasera ho perso le chiavi, penso, perché avevo sopra il pensiero del professore. Il pensiero del professore che doveva arrivare prima mi ha fatto arrivare tardi.
2: Mo ti posso spiegare?
0: Prego,
2: bambino,
0: prego.
2: La bambina, certo. Morfettese.
1: Un menin, la menin.
0: Dipende dall'età.
1: È l'età su, dice, ma un menin, la menin.
0: Allora, dimmi st'età, allora, su, dai, tipo dai 0 ai 10 anni, come si dice?
1: Adesso chiudo. Zip.
2: Te lo faccio chiudere io la bocca con un cazzotto adesso. Allora, ha detto giusto Domenico, un menin, la menin.
1: Perché noi, il dialetto nostro, diciamo la nen, unin.
2: Però, diciamo, ripeto a dire, tutto dipende da se fino a 5 anni, così, però dopo... in molfettese uagnone la uagnostra,
0: che diciamo anche... l'adolescente, diciamo, per dire. Sì, il ragazzo un po' più cresciuto,
2: sì. Uagnone la uagnostra,
1: anche noi nel pugliese uagnone la uagnone.
2: Okay. Lui è pugliese, io non lo sono pugliese.
1: no lui viene dalle parti di arabo.
0: Ah, ok.
2: Ma è vero.
1: Ah, vedi?
0: Beh, alla fine pugliese c'ha dei legami con...
1: Dimmi la verità,
2: ascoltami.
1: La verità,
2: se quello strotto zitto,
0: non si può...
2: ti posso dire una cosa? Che tutta forse non tu... Oh, tu stai zitto! Un freschetto. Che
0: ma chi me ci vuole pazienza nella vita.
2: Chi me l'ha fatto fare delle
0: ma va che ti diverti, dai, mamma mia,
2: chi me l'ha fatto fare,
0: ci sta divertendo. Ti teniamo giovane noi, ti teniamo
2: Marco.
0: Beh, dimmi, caro,
1: ma perché mantieni il microfono se ti sento?
2: No.
0: Perché fa un effetto particolare.
2: Fa un background.
1: Background, esatto. Più lontano lo fa sentire.
2: Allora.
1: Oh, ti vuoi mettere più vicino?
2: Ti stavo dicendo.
0: Una volta che ha fatto bene, porca la miseria. Stava facendo... Dimmi.
1: Va bene, dai, vai.
2: Hai finito?
1: Sì, come no.
2: Il fatto che lui ha detto arabo e roba varia, no? Noi ci abbiamo... Cioè, a parte il fatto che anni fa anche loro erano stati occupati, tutta la Puglia era stata occupata.
1: Anche la Calabria, la Sicilia.
0: Anche Napoli.
2: Allora noi abbiamo una parola che ce l'ho sempre in mente.
0: Sì.
2: Sa qual è?
0: Vai, mandamela, dimmi.
2: Ucucle.
0: Ucucle, ma questa me l'hai già detta, ma cosa vuol dire ucucle? No, cioè, mi ricordo che me l'avevi detto, ma non mi ricordo cosa vuol dire.
1: L'hai detto la settimana scorsa, mi sembrava.
2: E che dico, una settimana dico la stessa cosa. Dico.
0: Come si dice? Cosa vuol dire sto cuccolo?
2: Fatti spiegare a lui.
0: No, me lo stai dicendo tu, lo voglio sapere da te.
2: Ma quello non lo so.
0: Ma come, no? Lui come lo sa? Cos'è un cuccolo?
1: Un cuccolo è un bambino.
2: No, bambino addirittura. Un cucco, la focaccia, andiamo.
0: Ah, è la focaccia, è vero, mannaggia. Allora mi ricordo, no, l'hai detta sta roba.
2: Sì, l'ho detto, e allora non lo dico più.
1: No, ma lo puoi
0: vabbè, lo puoi pure ridire. No, non ricordo. Mi io me l'ho già scordato, comunque.
1: Anche io. E se abbiamo portato, quella della pizza, abbiamo parlato la settimana scorsa, di pizza... Io dicevo la focaccia perché nel paese facevano la focaccia e quella era la nostra pizza la settimana scorsa. E tu hai detto, sai cos'è il cuccolo?
2: Continua,
1: ma io ti volevo dire qualcos'altro e poi mi hai fermato e hai detto no, è pizza, la focaccia.
0: Vabbè, comunque abbiamo capito, il cuccolo è la focaccia, giusto? O la pizza.
2: Via, ma perché chiamano un cuccolo?
0: Giuseppe, ah, questo non me lo ricordo.
1: Voi mi sentite che sono distante come ti metti tu al microfono? Mi senti bene o no?
0: Secondo me ti devi avvicinare un po'.
2: No, no,
0: un po' lontano.
2: Aspetta.
1: Adesso è meglio.
2: Dove? Allontanati ancora. Polo, dove?
0: Signori, però devo mandare un po' di pubblicità, torniamo
2: vai,
0: dopo.
2: Vai Marco.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, questo è per te, Cristina.

0: mamma mia che canzone. Eh sì, è finita, è corta però è molto bella. Si chiama Rossetto e il caffè di Sal Da Vinci.
1: Mi fate innamorare.
0: Questa qua, se volete far innamorare un uomo o una donna, insomma, questa qua.
1: C'ho gli acrimi agli occhi.
2: Agli anni miei.
0: Cosa mettevi per fare? Cosa
2: mi? Una canzone che se, perché
1: non ce lo chiede a lui cosa mettere.
2: E non mi hai detto che era un gioco.
1: No, sai, lui ci manda a 1900 e a 1920 ci manda.
0: Ho capito, ma
2: si chiama Appunto perché mi hai fatto innamorare, non ricordo più chi la canta.
0: Appunto perché mi hai fatto innamorare, si chiama voi.
2: Perché mi hai fatto innamorare?
0: Ah, dopo lo andiamo a cercare.
1: Perché c'avevi voglia, no?
0: Mi è incuriosito.
2: Ma te stai zitto. Ascolta, dai, che sta acceso qua.
1: No, dopo, no.
0: Sempre acceso.
2: Dopo ti de, ti
1: ci abbiamo un fire extinguisher, just in case.
0: E allora dicevamo...
2: Ancora parli.
0: Allora, cosa dicevamo? Aspetta,
1: cioè, ma lascialo cosa... parlare, povero Marco.
0: Ti volevo chiedere una cosa. Ah, ecco, questa fatidica domanda che vi volevo fare prima, che vi ho tenuto in segreto, è... Come mai, perché vi siete ritrovati in Australia? Cioè, nel senso, come siete venuti qua? Perché, per quale motivazione siete venuti in Australia?
1: Va bene, vado io prima.
0: Vada chi vuole.
2: Ci vorrà tre ore e mezzo.
1: Quella cosa io non ci avevo...
0: Però mi devi spiegare in dettaglio come mai. Cioè, va bene, fammi un bel discorso.
1: Va bene se me lo fai fare.
0: Vai.
1: Allora, io non ho avuto tempo, perché io sono già venuto, va bene... con la mamma e il papà, però io, la mamma non c'era, non era, c'entrava ancora, stava ancora col papà. Va bene, il discorso è io sono nato qui.
0: Ah, ok.
1: Allora sono arrivato col papà, poi ha incontrato la mamma e hanno fatto tre figli, quattro anzi, hanno perso uno e io ero l'ultimo.
0: E tu sei più piccolo.
1: E sono nato qui, però nel 1977 i genitori sono ritornati di nuovo, anche prima di quello che c'era un anno, diciamo nel 69 sono state anche, era 68-69, ma io avevo un anno, però a 1977 siamo ritornati in Italia, siamo arrivati a Milano, nonate milanese, io ero un ragazzo che avevo l'inglese, l'italiano non lo sapevo parlare. Allora,
0: quanti anni avevi quando sei ritornato? Quando sei tornato?
1: Allora, quando sono andato c'avevo 9 anni e poi quando sono ritornato c'avevo 12. Avevo 8 anni, avevo completo 9 anni là in Italia, ho fatto 3 anni in Italia, ho fatto scuola lì, tutti i ragazzi là mi chiamavano canguro e facevo sempre a botte, o americano, e facevo sempre a botte su di quello, perché loro, dove, se venivo qua, quando sono ritornato qua ero uguale, mi chiamavano WOG, allora sempre picchiavo. Perché...
0: What does it mean WOG?
1: WOG vuol dire, diciamo nei tempi vecchi, WOG voleva dire... well dressed gentleman or something prima,
2: no.
1: Prima però fu... poi era messo sopra come diciamo che sei una persona diciamo di l'Europa, diciamo una persona di
2: europea,
1: di ignoranza,
0: ma quindi è tipo un acronimo, cioè
1: è un acronimo,
0: inizia con delle sì. ok
1: è un acronimo sopra gli italiani, i grechi, i jugoslavi che sono venuti qua. Perché qui non c'era niente, era poco. Se non era per gli europei, non costruivano l'Australia.
0: Certo.
1: Perché gli europei hanno fatto molti, molti lavori qui.
0: Certo.
1: Perché specialmente loro non sapevano neanche zappare la terra, che tanti europei andavano a zappare e tutti i beni sono da tutti gli europei. Ma poi sono ritornato qui a 1980 e sono stato qui da quei tempi fino adesso che sono passati.
2: Posso farti una domanda?
1: Aspetta, anche due.
2: Quando hai finito?
1: Okay, ho finito.
0: È stato intenso. Ascolta, ma anch'io c'ho una domanda riguardo, però
1: vai.
0: Aspetto prima.
2: No, volevo solo sapere.
1: Aspetta, c'ho due cose da dire. No, vai, di. No, dillo.
2: Volevo solo sapere. Sei venuta a fa'.
3: ha trovati a te un grande professore che voglio bene molto.
2: A rompere le scatole alla gente.
3: Anche se mi critica ogni volta che mi vede, lo voglio bene sempre uguale.
0: Hai visto? Ma quanto amore, ma quanto affetto.
2: Ma quando ti vedo, ma ben ne coccio.
3: Hai capito?
0: No, io avevo una domanda.
3: E neanche io, però...
0: Io avevo una domanda seria, cioè era come hai vissuto quei due o tre anni che hai vissuto in Italia da ragazzo?
3: Da ragazzo?
0: Da ragazzino, sì.
3: Ah, mi è piaciuto molto.
0: Dov'è che hai vissuto proprio?
3: A Milano, Novate Milanese.
0: Novate Milanese.
3: Novate Milanese.
0: Come mai? Perché la tua famiglia è pugliese, no? Se ricordo bene.
3: Sì, però noi andavamo a fare le vacanze come si dice, le vacanze di estate,
2: Ferragosto.
3: Le ferie d'agosto, andavamo a Vieste, andavamo due volte all'anno anche alla festa di Santa Maria di Grazie, che andavamo là, era una grande festa, specialmente delle Puglie, tu lo sai, cioè, specialmente tra voi, tra tutti noi, la barca, la lambara che va a giro con la Madonna sopra, che gira tutti i mari, viene benedetto il mare, sì. Una cosa meravigliosa, fuochi artificiali, una grande festa. Noi andavamo due volte all'anno, però la scuola la faceva a Milano. Okay. A Milano c'era molta nebbia, neve, molto freddo, però mi piaceva molto perché era un posto proprio da ragazzo, mi è piaciuto perché facevamo a pugni, però dopo fatto a pugni andavamo a giocare al pallone, finivamo la scuola all'una in quei tempi, non so se è uguale adesso in Italia, non credo, cominciavamo a scuola alle 9, finivamo all'una e poi giocavamo a pallone con tutti gli amici e poi ci andavamo a casa.
0: Più o meno dai ricordi che ho io non è cambiato molto.
3: Non è cambiato, mia cugina ha detto che è cambiato, adesso lavorano fino alle 5, invece prima finivano all'una. A meno che lavoravi in fabbrica, però i negozi e cose chiudevano all'una e poi riaprivano alle 5. È cambiato un po', diciamo.
0: Sì, un po' i ritmi, sì.
3: Sì.
0: Però dico, a livello di scuola non è cambiato molto, sempre circa dalle 8 all'una si fa. Poi vabbè, magari una volta a settimana fanno anche un pomeriggio, capito? Perché devono raggiungere un certo tot di ore settimanali.
3: Su quello che hai detto te, l'Italia mi piaceva molto. Però... da un bambino mi piaceva molto.
0: Vabbè, anche qua le scuole comunque sono...
3: No, no, no, ma non era quella, era l'altra vita, diciamo. Era più vivaccio, per dire. Invece qui siamo stati più ristretti, non potevamo uscire troppo, però andavamo, facevamo sempre le cose, con le biciclette arrivavamo da qui.
0: Ma non è vero che tu mi hai detto l'altra volta che facevi solo dei guai quando eri ragazzino.
3: Sì, questo è vero. Questo mai mi sono fermato, sono fatto sempre una cosa sbagliata, come dice sempre Giuseppe, no?
0: Certo.
3: Allora adesso la domanda è a te.
0: Però la facciamo dopo la pubblicità, perché ecco, abbiamo la pubblicità
2: e dopo la pubblicità quando
0: ma tu capiti sempre in quel momento, ma che vuoi da me?
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
7: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
8: Cittin da di su me, nu sim nervose se, nu sim pagiuse me. Semo aspir.

cotò, queste armatrate le vermi cocco, la costalo di abbasso a casa le tiene toste, ma non le attocco. Sta via Piccini, sta via Sparani, signore e signore che la porta a mani, sta grande Italia, sa la sei capri, ad si mettono i dritti lì loff, sta lungo mare, o destra va in bond, sta via Marconi, la fil di Levante, sta poggio Franco, poi ogni attinge, destra la fil, baby parchi Luigi, giotto.

Toc, toc, si hanno mastrato le vermi cocco. La costello di abbasso a casa, le tiene toste, ma non le attocco. Iaca Fenucci, iaca Lenucci, quella che è facile lavare va al ciuccio. Sta così ciglia, date Peppino, ciumme in vite, palle in zino. Date l'invetto, date il cicillo, quote che aggiusti di note l'imbrillo. Appena di volte tu iaca me bene.

fatto le vere bicocco, la cozzano ti abbasso a casa, letti di tosto, ma non li attocco. Posta vicino un campagna del rin, voglia metà la casa e Peppino, posta lucetta, quella scopetta, gliela di posto di Rocchino e Marietta, avia sparano da stranieri, punti c'è passo da guardi di piedi, testa salvato, belle guagnoli, punti che vende la tromba o trombone, testa da matto, avia manzoni, fa la signora la guagnetta e guagnone, sto nelle scale, sto nelle chisse, sto nelle femmine che le vende a pis, sto le topine, sto le zaraffe, che ci non baghe di fighi da scappa, sto nelle cinema e sto petruzzelle, faccio dei film che sono brutte e sto belle, posta già tu, le contrabbandine. Mentre la strada da caccia alla fine, nella lanza sono delle cose, se ci non da film, da rubare la forza.

0: E che canzone che mi ha messo Domenico, mamma mia. Che,
1: no, ma è una canzone, guarda, è molto divertente, molto
0: ma come
1: viva.
0: Come si chiama? Come si chiama?
1: Adesso mi sono dimenticato.
0: Vabbè, adesso...
1: La vuoi che la dico di nuovo?
0: Vai.
1: Lo chiamo Lorenzo Manfuoco e si chiama Trapanella Dance.
0: Trapanella Dance, che bella.
1: Sono un po' più moderni, sono canzoni vecchie, però fatte dal
0: primo
1: modello. Più vive, tanti quelli più anziani lo godono pure perché porta indietro a loro. E poi quei più giovani che vogliono ballare, c'è la musica che può ballare.
0: Sono allora, musiche che, come diciamo, mettono d'accordo sia persone anziane sia persone giovani. Più giovani, no? Sei d'accordo, Giuseppe?
1: Giuseppe non si fermava a ballare.
2: No, sto ascoltando, sto pensando.
0: Non è
2: qualcosa rispondere.
0: Tu non devi pensare, devi parlare qua.
1: Vedi, è un uomo con tanti pensieri, Marco.
0: Ma che sei un pensatore?
2: Ma tu non vedi il fumo che...
1: Lui pensava che era...
0: Che ci abbiamo i cosi per il fumo qua.
1: Il problema è che era pescatore, però a essere moffettese si mangiava tutti i pesci, perciò a vendere ci andava sempre male.
2: Se
1: le mangiava via. Ma
2: lo sta
1: non hai detto che hai fatto
0: marinaio.
1: È marinaio, ha detto che ha fatto, non era un pescatore.
0: Marinaio.
2: Io sono andato da Las Palmas fino alla fine del...
1: Sei venuto pure al paese, come sul monte.
0: Ma dove cavolo è Las Palmas?
1: La Spagna mi sembra, no? Dove? Ah, Canary Islands. Canary Islands.
0: Ah, Las Palmas.
1: Ah,
2: ma cosa siamo andati? Fino
1: quante donne ti sei contratto?
0: Ma cos'è Tenerife?
1: Eh?
0: No, già inizia a negare tu. Inizia a negare tu.
1: Una risposta, okay. una domanda.
2: Fino alla fine dell'Africa, alla punta estrema dell'Africa, siamo andati a pescare, no? Allora, diciamo, quello è il lavoro che, diciamo, uno poteva trovare, e allora ho detto, va sì, quanti mesi posso fare? 3-4 mesi, 5 mesi, e sono andato.
1: Quanti anni hai fatto?
2: 25.
0: Io buono. Ti sei perso un attimo, diciamo.
1: Ma è vero che spogliano quelli che entrano sulle navi, dei marinai, li spogliano, li mettono davanti la nave, ma scherzi.
2: Ma stai dando i numeri?
1: No, ma qui c'era un caso che stavano parlando, che non so se l'hai sentito anche tu, Marco.
2: Ma cosa era stato,
1: quando sono
2: scherzo,
1: marinai nuovi, te l'hanno fatto?
0: Ah, il famoso
2: nonnismo. Ma io non ero marinaio, io ero macchinista.
1: Ah, va bene, e che differenza era?
2: Io stavo in macchina, un marinaio sta in coperta.
1: Però era sotto la guardia dei marinari, però.
2: Come la guardia?
1: Solo che stavi sul...
2: Io stavo da solo in macchina, io con un altro in macchina, facevamo i turni.
1: Sì, sì, ma quello che so dire, però se eri ancora marinaro, però.
2: Marinaio è un'altra categoria.
1: Allora, che categorie ti hanno messo a te?
2: Io ho la patente di meccanico navale di prima classe. Ce l'ho a casa, se la vuoi vedere te la porto.
0: No, la prossima volta la vogliamo vedere, non ci crediamo. Non è vero, ti crediamo.
2: Allora vi dico una storia. Posso raccontare?
0: Anche due.
2: Posso raccontare, però senza che rompi le scatole.
0: Sì,
2: eh?
0: Ma tu ricordati che dovevi,
1: Marco,
0: ancora...
1: Non parlare
0: devi ancora dirci come sei arrivato in Australia, perché non è che sei spuntato da sottoterra qua.
1: Lui è venuto a piedi, era aborigeno prima.
2: Io, come ho detto che navigavo, nel 1979 è arrivata quel giorno che è arrivata in Italia una ragazza. Oh, mi stai ascoltando?
0: Sì, ma io guarda che c'ho le orecchie, ti ascolto.
2: Le orecchie.
0: Le orecchie.
1: Tu sei una mala femmina.
2: Come faccio a dire la storia se quello sta cantando?
0: No, vai che la puoi dire.
2: Allora, e poi diciamo...
0: Hai fatto il marpione, hai fatto.
2: Mi ha detto che sei bellissimo, mi ha detto.
0: Oh!
2: Io c'avevo... Quanti anni c'avevo? In poche parole,
1: 5 anni.
0: Però quando no, ti dico che sei bellissimo, tu non mi credi. Com'è? Le donne le credi, a me non
1: si
0: mi credi.
1: Incavola, si incavola.
2: Io ho paura. Ancora sei a un'orecchia, hai capito?
1: E tu che lo dicevi? Femma, tu sei una mala femma.
2: Ma lo sapevo quella cosa. Anyway, in poche parole, nel 1979 ho lasciato Molfetta e sono venuto qua.
1: Allora, quanti anni che sei qui? 46 anni?
2: Dall'80, diciamo.
0: Quindi in sostanza.
1: Noi siamo ritornati dall'Italia lo stesso tempo. Allora, chissà, forse eravamo sulla stessa apparecchio.
2: Sulla stessa l'aereo.
0: L'apparecchio
2: te lo metto in fronte.
0: È come si dice in dialetto l'apparecchio.
1: Te lo metti all'orecchio l'apparecchio.
2: L'apparecchio.
0: Dove te lo metto l'apparecchio?
1: Dove te lo metto? Non ce lo dire così che lui...
2: Vi posso dire una storia, cosa è successo a bordo a una nave, a una delle barche che ho navigato?
0: Me la puoi dire, ma allora, dopo la pubblicità, perché abbiamo la pubblicità.
1: E andiamo con una bella canzone.
0: Mi dispiace.
3: Gli allenamenti intensi in vecchio.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
8: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: mamma te tu, pata te frata te tu, mamma te sora te tu, pata te frata te mamma te sora te tia te nonna te tia te sora te mamma te pata te frata te frata te mamma te sora te tia te nonna te mamma te pata te frata te ya te venna, ya te venna.
1: Yadven! Era quasi turno di andarcene, ce l'ha detto pure lui, Yadven!
2: Ma io non l'ho capito, non è un malfettese.
1: Va va là, che lo capisci benissimo.
3: Mandai,
1: e questa era Io, mamma, te, tu di Renato Carosone, grandissimo artista, mamma mia, mamma mia.
3: Ormai siamo arrivati alla fine del nostro programma, eh.
1: Ci
3: abbiamo un altro 5 minuti di stare qui, o forse se ce ne andiamo, diamo un po' di tempo ai nostri calabresi, dopo di noi, Calabria mia, c'è Vincenzo, Franco e Amadeus.
2: Ah, qua stanno.
1: Sì, sì, sono arrivati, li ho visti prima.
3: No.
1: Li abbiamo aperti prima.
3: Ma che sei, sordo?
1: Mamma mia.
2: No, sono Giumette.
3: Ah, è Giumette.
1: Fantastico, mi ci siamo proprio divertiti oggi, eh?
3: Ogni
1: tu,
3: lunedì
1: tu oggi la pressione l'hai tenuta.
2: Ma se ci vuol dire cucco?
1: Cuccolo vuol dire la pizza.
2: In greco
3: adesso?
2: Dove che?
3: La focaccia.
1: La focaccia. In arabo.
2: il significato è che vuol dire rotondo.
1: Ah, è vero.
2: Perché la tielpa fa un cuccolo e tonda.
3: È rotonda. E allora quando esce la focaccia è tonda. Allora chiamatela cuccola.
2: Un cuccolo, non la cuccola.
3: È vatta cucca.
2: No, te devo andare tu a...
1: ormai l'ora ci ha cucca. È quasi l'ora ci ha cucca.
3: Buonanotte.
1: Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte Giuseppe.
3: Non
1: allora
3: c'è
1: che ti va
3: due senza
2: a
3: tre.
2: E sogni d'oro pure.
1: E sogni d'oro.
3: Arrivederci alla prossima.
1: E arrivederci. E ora mettiamo
3: dalle
1: la
3: ore 18
1: sigla.
3: Ogni
2: ma
3: lunedì.
2: Ma se ci ascolti meno male che per un momento capirai.
3: Buonanotte ragazzi. Non grazie del programma Marco. Grazie del programma nostro Peppe. E ci risentiamo alla prossima.
1: Prossimo lunedì.
3: Dalle ore 18 fino alle ore 20. Buonanotte.
2: E se non ci risentiamo che
1: Vediamo che fare Giuseppe, non ti preoccupare. Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
4: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
3: Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Ben-Gvir. Intanto le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza. Al porto di Ashdod, spiegano fonti israeliane, gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto per la tornata elettorale. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Oggi si vota fino alle 15, alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

0: con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Affluenza in calo ovunque. Alle 23 di ieri si era recato alle urne il 46,31% degli aventi diritto, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo. Crollo in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. La cronaca: un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul posto. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più nulla da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Lo sport: vela, grande festa a Cagliari per Luna Rossa, il servizio della redazione.
1: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
0: Formula 1: Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Calabria mia.

Mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre di nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Ascoltatori, ascoltatrici e amici dell'Italiana 531 M della Landi, buonasera e buon ascolto del programma Calabria Mia sulle onde radio 531 M della Landi Sud Australia. E siamo in diretta sullo studio Sanremo al 1215 Port Road Animax Adelaide Sud Australia. Come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sul 8340 7700 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi e accontentarvi. E per i vostri amici lontani posso seguirci sulla pagina di Facebook della Rai Italiana 531 AM di Adelaide e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare a tutti voi cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura, cucina e molta, tanta bella musica calabrese. Castano di Giai Amadeo. E se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 0406-531-531 e noi saremo lieti di accontentarvi, e se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. E questa sera vogliamo dare il benvenuto a non siamo in tre ma siamo solo in due, il nostro amico Franco Vedello non è presente per ragioni familiari, sarà con noi la settimana prossima, questo ce l'auguriamo, e diamo il benvenuto al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale, Amadeo Trapani. Buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, come sta?
0: Io sto bene, grazie.
1: Sto bene, grazie. Grazie per la vostra compagnia. Buonasera a tutti. Siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide per un altro programma di Calabria Mia, un programma pieno di discorso, informazioni della nostra bella terra, cultura e certo, e non ci manca musica della nostra bella terra Calabria. Da me Amadeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e pure in Italia, e non ci manca a Boston, Massachusetts, della parte dei miei soggetti. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie Amadeo, anche noi vogliamo salutare al nostro amico Franco Vedelli che questa sera, come ho detto poco prima, per ragioni familiari non è presente e sarà presente la settimana dopo, questo ce l'auguriamo. E questa sera siamo solo io, Amedeo e io, siamo in quattro. Perciò siete comodi, prendete un bicchiere di qualcosa e così ascoltate non solo la nostra voce ma delle belle canzoni calabresi, che queste non mancheranno di sicuro. E certamente è questa la nostra iniziativa di questo grande gruppo Calabria Mia.
1: Sì.
0: E come oggi possiamo dire che, come abbiamo detto anche l'altra sera, abbiamo avuto la cena dei volontari.
1: Sì.
0: Questo stazione radio ha più di 66 programmi settimanali, perciò non è uno o due, perciò avevamo forse 150 volontari quella
1: sì.
0: sera alla Alta Villa Club.
1: Sì, una bella serata.
0: Una bella serata, vogliamo ringraziare soprattutto a quelli che hanno organizzato, anche a Domenico Rapucci, che come vicepresidente della radio hanno fatto un buon lavoro, un buon servizio.
1: Sì.
0: E anche vogliamo ringraziare il Comitato Radio che ci ha invitato per questa serata di volontari per celebrare la settimana di volontariato qui in Australia. Perciò non so dalle parti vostre dove siate, ma la settimana scorsa c'è stata la settimana dei volontari qui in Adelaide. E noi siamo stati quelli che abbiamo partecipato anche quella mercoledì sera a questa cena particolare per i volontari.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Andiamo. Allora, vi raccomando che noi siamo in diretta come tutte le settimane qui, siamo in diretta su Facebook, Radio Italiana 531, seguite la pagina e
0: spargete la voce.
1: Spargete la voce, perché noi siamo già un numero uno. Per noi vogliamo crescere più.
0: Hai visto quello che ha detto il nostro manager la settimana scorsa, che abbiamo avuto un podcast in Italia sui giornali, anche su una stazione radio che ha 3 milioni di...
1: Sì.
0: Perciò vuol dire che abbiamo qualcosa di grande. Perciò,
1: sì.
0: Perciò,
1: vabbè. Allora salutiamo i nostri ascoltatori che sono in vista puro, salutiamo e non ci manca Tony Bombardieri, primo, e Lina Scalfino, che mandò un thumbs up, grazie Lina, e Viola Cocivera, e dici ciao a tutti. Grazie per tutta la vostra compagnia stasera. Andiamo alla pubblicità e quando torniamo una bella canzone.
0: Una bella canzone, yes.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: E certamente dopo l'inno nazionale di Calabria, come mancano una settimana, questa è come la nostra sigla che apriamo il programma ogni settimana, e il nostro Amadeo usa questa sigla ogni settimana per la prima canzone della serata, perciò grazie ad Amadeo, è una bella canzone certamente. Sì. E questa sera siamo qui, come abbiamo detto siamo solo in due, per favore quando telefonate, telefonate solo quando c'è musica, perché se no non possiamo prendere il telefono, perché siamo solo in due, perciò uno parla e uno leva la croce, perciò non possiamo
1: uno parla e uno leva la croce
0: perché non possiamo fare tre cose certamente. Sì, sì. E come detto prima, abbiamo detto che mercoledì scorso abbiamo avuto questa bella serata, una cena all'Alta Villa Club di Adelaide, una settimana di volontariato. Questo, parlavo proprio con alcuni amici durante il weekend, sono stato fuori di Adelaide, sabato mattina sono andato a Balgown. Sabato si trova a Balgown?
1: Balgown. A Vesta?
0: No, aperta.
1: Sì, bon. Sì, no, I've never non ho mai sentito.
0: Si trova,
1: dove si trova?
0: Sulla A Peninsula.
1: Ah, sì.
0: Dall'altra parte, prima Porto Vittoria. Non so se sai dove è Edithburg, Moonta Bay.
1: Yeah.
0: Da Moonta Bay, per arrivare a Balgown sono forse 60 chilometri, ancora più giù.
1: Ah, okay.
0: Sono stato lì perché c'è un amico, il nostro amico compare San Giovanni, Franco e Giorgio Calipari, che hanno una bella casa proprio di fronte al mare lì, e siamo stati lì da sabato mattina, siamo andati sabato mattina e siamo tornati ieri sera, e si parlava proprio appunto di questo volontariato che ogni, sì. Sai, qua, siccome ieri pioveva tutto il giorno, allora non siamo andati in giro a fare una camminata, perché il giorno prima siamo andati a raccogliere un po' di olive, c'era un paio di alberi di olivi lì a Balgown, allora sai, quando noi vediamo olivi dobbiamo arrivare vicino, no? E così ma ieri eravamo dentro, abbiamo fatto colazione ieri mattina e poi siamo stati lì in giro a fare un bicchiere, chiacchierare, non molto, perché ieri sera dovevamo guidare indietro e sono 2 ore e mezza di macchina, non è che è vicina. E parlavamo proprio appunto di questo volontariato, che alcune delle donne dice, qualche giorno vorrei fare anche io il volontariato. Queste sono le cose importanti, perché senza i volontari non... perché ridi? Non è una cosa seria.
1: No, perché ci sono quelle che sono in ascolto, in vista su Facebook, e stanno sentendo la storia. E c'è... e salutiamo Antonio... La Rosa, Guy Crows and Guy Power, è puro.
0: Sì, tutti e due, uno meglio dell'altro.
1: Scusa per la pronunciation, Alessandro Barasin, che dice uno saluto di Veneto.
0: Grazie. Alessandro, un saluto da parte noi di Calabria Mia e qui da Adelaide, dalla lontana Australia.
1: Perciò... Sì, e c'è una signora, Ellie Paulina, che quando cominciaste mi parli onde questo posto
0: Balgown,
1: e che faceste, dici I never knew, vuol dire che non sapevo onde era,
0: non sapevo onde era,
1: e poi mandavo un messaggio e dice, allora ti sei rinfrescata.
0: Ieri sì, perché sabato era una bella giornata, e siccome abbiamo visto questi alberi d'olivi, no? Allora dovevamo cercare il proprietario per domandargli se possiamo raccogliere, perché sai, era una casa privata, sì. E così abbiamo, per conoscenza, sai, abbiamo trovato, e allora dice mio cognato Rocco Carbone, dice, andiamo domani, tanto ormai siamo qui domani,
1: sì, sì.
0: Ma il mio San Giovanni, il signor Calipari, Franco Calipari, siccome conosce bene il tempo e la zona, dice no, domani piove, non possiamo andare. E così siamo andati sabato dopo pranzo, e ieri mattina ci siamo alzati con la pioggia, ha piovuto quasi tutto il giorno, perciò
1: sì.
0: Però è stata un... sai, non è che deve fare molto, quando sei con amici, buon cibo, Sì. Tutto va bene, però dicendo, parlando di ieri, parlavamo proprio appunto di questo volontariato, perché il volontariato in tutto il mondo, non solo qui in Australia, ma in tutto il mondo è una cosa molto molto apprezzata, perché senza dei volontari molte delle cose non potrebbero continuare, perché vediamo qui alla radio abbiamo 66 programmi.
1: E se una cosa è l'anniversario.
0: E abbiamo forse 300 volontari,
1: sì.
0: Perché dove ci sono due, tre persone che, e poi c'è quelli che non fanno parte dei programmi, però ancora sono volontari lo stesso.
1: Sì.
0: E questo ci fa onore alla nostra comunità italiana, ma non solo italiani, ma anche a australiani e altre denominazioni geografiche, perché è importante aiutare quando si può. Io sono stato, gli ho detto ieri quando parlavamo, che sono stato a un posto, non mi ricordo il nome, come si chiama, però è un posto dove ci sono i ragazzi che non hanno famiglia. Sono andato lì per aiutarli un anno poco prima Natale, e dico, è stata veramente un'esperienza straordinaria per me. Come food bank qui in Sud Australia sono stato, sì, anche lì a aiutare. Però quello che devo dire è importante: se potete aiutare qualcuno, che sia un'associazione, un club, ci sono molte associazioni che aiutano a tutti, no? Fatelo, perché vi dà una soddisfazione particolare,
1: sì, sì, sì.
0: Come ce lo dà a noi qui alla radio, o al Calabria Club, a Santo Femi e via di seguito. Ovunque potete aiutare, c'è sempre spazio, sì. Ci vuole solo un po' di volontà, e questo è importante. E voglio dire a Giorgio Di Marco che è arrivato l'inverno, allora il berrettino io l'ho portato per la prima volta questo inverno,
1: sì,
0: perché il prossimo lunedì inizia l'inverno. Allora,
1: freschiano poco.
0: Freschiano, pure oggi è rinfrescato, perché sono stato fino a Holding oggi dopo pranzo,
1: sì, sì,
0: e lì sul balcone tirava un vento particolare.
1: Tireva un vento.
0: Va bene, allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia con Amadeo e Vincenzo questa sera.
1: Sì, grazie Vincenzo. Prima andiamo alla pubblicità, salutiamo i nostri cari amici Silvana Heitley e Domenico Femia, come lo disse prima Eli Paulina, e Antonio Nesci, che mandava un messaggio, un saluto da Perugia dalla redazione del quotidiano
0: Quotidiano
1: La Prima Pagina.
0: Bravo, allora vedi che siamo molto internazionali.
1: Sì.
0: Grazie a tutti voi, perché è importante sapere che ovunque voi siate c'è sempre questa pagina di Facebook, che ci potete sempre mettere in contatto con noi. Purtroppo questa sera mi sono dimenticato il mio telefonino a casa e non posso guardare.
1: Vedi
0: che non ce l'ho.
1: Sto usando per destini
0: una mano
1: o
0: tutti e due.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 091511.
9: Forza suonatori, cominciamo! Facciamo festa che lo tempo è buono e a giro tutti quanti abballamo e ne rigriamo questo bello suono. Attaccati, suonatori!

0: Certo, non poteva mancare una bella tarantella da principio, così cominciamo a riscaldare l'ambiente e la gente a casa si sveglia ancora un pochettino di più, è vero?
1: Sì, pensiamo al momento adesso, piatto, perché ci sono quelli che ancora sono
0: rossigliati. No, no, ma nessuno va a dormire quando c'è questo programma.
1: No.
0: No, no, perché a parte che ci siamo noi che siamo belli naturali, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questo non vale la pena per me, diciamo che già ci udissimo.
1: Già usano.
0: Usano tutti che siamo belli naturali. Poi sì. Si porta un berrettino quanto per cambiare un po' l'ambiente, che arrivava freddo.
1: Sì.
0: Perciò, e poi belle canzoni che avevamo qua, non è che... Ogni tanto parliamo di qualche fesseria pure, e di quello che la Calabria ci può donare con la cultura, un po' di cucina. Anzi, parlerò un pochettino dell'avvento del maiale, perché sai, adesso è arrivato l'inverno. Si parlava proprio ieri, il mio compare mi dice: ma compare Vincenzo, ma i settizi quando li facciamo, quando? E io guarda, compare, io e Marco già l'abbiamo prenotato per il weekend del 3 e 4 di luglio. Perché lui adesso, sai, venerdì lui è in America per 10 giorni, e allora quando, dopo che ritorna, cominciamo a organizzare per... E poi quell'altro dice: no, è long weekend, perché la settimana prossima c'è 6-7, c'è il long weekend.
1: Sì.
0: Lunedì è festa della regina, pure che c'è una regina.
1: King's birthday.
0: King's birthday, adesso l'abbiamo cambiato, no? Ma anche abbiamo questa giornata di festa, perciò c'è sempre quella possibilità ogni anno.
1: A domenica 7, ecco, ci parlavano il pranzo.
0: Il pranzo, sì. Ma di normale, perché io vado a aiutare i miei cognati, perché ogni anno loro long weekend, venerdì sera e sabato, siamo impegnati a fare salsicce anche da loro, Pino e Rocco. E poi domenica il pranzo di Santo Femio, certo che non possiamo mancare. Ma questo weekend, questa domenica, ci abbiamo Fitly Day alla Calabria Sports and Social Club.
1: Sì.
0: Ci abbiamo la caldaia, tante caldaie, perché siamo un bel numero di persone per pranzo, perciò la caldaia già sono pronti, e perciò questo weekend siamo impegnatissimi. Se ancora qualcuno non ha acquistato i biglietti, vuole qualche biglietto, uno o due, possiamo sempre accomodarli, perché la sala dove siamo adesso è molto più grande di quella che avevamo l'anno scorso, perché l'anno scorso siamo stati nella sala dove ci abbiamo la nostra Santa Eufemia, ma adesso ci abbiamo una sala che è molto più grande, perciò se ancora qualcuno ha bisogno di biglietti, potete telefonare questa sera qui al 83 40 77 00, oppure a qualsiasi membro del comitato, oppure a me durante la settimana, potete sempre farlo. Perciò grazie a voi, e questo è per quanto riguarda domenica prossima, giornata della Sagra del Maiale al Calabria Sport and Social Club. Allora, parlando del maiale, vorrei accennare qualcosa di molto interessante della Calabria. L'allevamento e la trasformazione del maiale nel mondo tradizionale avevano un'importanza centrale che si mantiene tuttora molto forte nella diffusa pratica dell'allevamento domestico. La salumeria comprende tutti i possibili derivati: salsicce, soppressate, capicolli, carne di salamoia, sanguinacci, e ancora oggi il sacrificio dell'animale si accompagna con una festa familiare, la frittulata. Si consumano così, subito dopo la macellazione, le parti deteriorabili dell'animale, cervello, fegato e polmoni, e si cuocono a fuoco lento tutte le rimanenze della tradizione caldaia per ricavarne cotiche e cicci. Perciò non so quanti di voi vi ricordate queste caldaie che si facevano non solo adesso, ma si facevano ognuna a casa. E poi c'era quella tradizione che si portavano un po' i comari vicini, quelli vicini a casa,
1: sì.
0: Specialmente noi che abitavamo in campagna, non era come al paese. Noi abitavamo in campagna, poi c'erano sempre i parenti, i cugini che abitavano, zii che abitavano vicini. Allora si portavano questi qui, facevano un piatto per i comari, Teresina, comare Peppina, Poncio Saverio, e poi venivano ricambiate un paio di giorni dopo, perché la settimana di febbraio, dal primo febbraio in poi, da metà gennaio fino a metà febbraio, dopo Carnevale, era il tempo dove le salsicce e i maiali venivano macellati. Perciò sono sicuro che molti di voi vi ricorderete di questa infanzia, quando ancora eravate in Calabria. Va bene, allora andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi sempre col programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haimash alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: Tutto questo è verità, sai. Tutto è verità.
1: Tutto è verità.
0: Questa canzone è tutta verità, perché non tutti i giorni sono uguali.
1: No.
0: E poi ogni giorno stanco, ogni giorno buono, ma però sempre come parliamo sempre con Franco, quando Franco è stani, dice sempre un bicchiere di vino e mangiamo. Dobbiamo mangiare friuti, dobbiamo mangiare un bicchiere di vino e domani è sera mattina.
1: Tutti i problemi che ci sono.
0: Tutto il mondo,
1: un vino,
0: caccia, tutte cose.
1: Bravo.
0: E quando dici che sai che il mondo gira, invece va a piedi. Si ferma avanti è un mondo giratorio, perciò va bene. Comunque, sì, vogliamo ricordarvi che l'Associazione Santa Femmina abbiamo il pranzo mensile domenica. Lascia a te la parola,
1: sì,
0: vicepresidente.
1: Grazie. Ci abbiamo il prossimo pranzo di Santa Femmina Vergine Matere e si trova il 7 di giugno alla chiesa di Sacro Cuore Port Royal Harmash, in la sala dietro la chiesa a mezzogiorno, 12 o'clock, and un pranzo, ogni pranzo sono speciale perché siamo tutti Anita, tutta la comunità, siamo là, mangiamo.
0: E abbiamo dei buoni cuochi che
1: cucinano. Sì, grazie a Franca Seggi, tutte le donne
0: e
1: compagnia, e pure noi.
0: Certo, a pasta la mista.
1: Che facciamo camerieri?
0: Con camerieri, con cucina la pasta, con la piatta.
1: Sì, un presidente che si stava da e comanda.
0: Ma il presidente è presidente, no?
1: Presidente.
0: Speriamo che non ne stia in ascolto, se no dice che critichiamo che non faccio niente. No. Lui lavora, cioè,
1: sì.
0: Un altro ruolo. Ogni tanto viene Dani e dice: sì, ma la pasta è cotta. E l'amico cugino Raff Pennero lo manda.
1: Raff Pennero che ha pasta?
0: La pasta.
1: Sì, mai con tocca. Facetevi fatti vostri. Come stavamo parlando per Associazione Santa Eufemia, voglio annunciare che noi ci abbiamo through the subcommittee Santa Eufemia Vergine Matere.
0: Il sottocomitato femminile, è un comitato femminile in sostanza.
1: Sì, ci hanno un musical bingo night. Allora, translated is la tombola con musica. Invece normale è la tombola con musica, una cosa differente. E questa sera ci trova il 10 di luglio, venerdì 10 di luglio 2026, e si trova a Macedonian Community Hall, 142-148 Crittenden Road, Findon. Bigliettini per entrare costano $25 a ciascuno, e incluso di one bingo sheet, caffè e dolce. Si può comprare altre cose, bingo e daba. C'è un bar che è aperto per comprare le bevande, door prizes e raffle e altri giochi per tutta la sera. Se volete un bigliettino, un ticchetto, telefonate a uno di se sapete il comitato, oppure pure qua alla stazione
0: 83400 ogni lunedì sera saremo qui esattamente,
1: sì.
0: Possiamo prendere le volte, oppure durante il giorno l'orario d'ufficio potete anche farlo sullo 83402806, perché
1: sì.
0: E questo potete, durante il giorno potete prenotare anche qui e loro ci faranno,
1: sì,
0: ricapitare.
1: I numeri sono hanno bellissimi numeri,
0: già,
1: ma
0: sì,
1: ci sono spazio per gente. Vi raccomando, I have to tell you se volete facere un tavolo, non più di 10 persone. Non più di 10 persone. Se volete invitate gli amici. Un tavolo per 10 persone.
0: Perché qui abbiamo le tavole sono rotonde.
1: Sono rotonde,
0: sì.
1: E sono una mezz'ora. Allora, 10th of July, Friday the 10th of July, Macedonian Community Hall, Musical Bingo Night, Santa Femmina Vergine Martire, $25 entry, one bingo sheet, coffee and cake. and other prizes and games on the night. Grazie.
0: E poi, se non mi sbaglio, la settimana prossima, domenica, è la giornata del capretto.
1: Il 19.
0: Sì. Ecco, bravo.
1: Sì.
0: Allora, anche questa giornata, se volete dei biglietti, questa giornata sarà nella chiesa, nella sala dietro la chiesa qui a Sacro Cuore, dove ogni mese ci abbiamo il pranzo, per tutto che conoscete, e se volete dei biglietti prenotate anticipatamente, perché questa giornata è i biglietti.

0: ragù, qualcosa, e poi se qualcuno non mangia il capretto per qualsiasi ragione, abbiamo anche alcuni piatti di pollo, perciò possiamo accomodare un po', non a tutti, perché non possiamo aggiustare a tutti, però
1: quelle che non mangiano maiale, crepetto, piatti di pastina.
0: Lo pastina è kumbutu, sai, brodo. Per tanto imbero, facciamo un brodetto per domenica. Sì. Un brodetto di pollo, no? Sì. Esatto. Va bene. Allora, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorno con voi. E voglio leggere qualcosa sul il capretto, no? Come sì, ci troviamo a parlare di questo capretto dopo.
1: Prima andiamo alla pubblicità. Salutiamo i nostri ascoltatori. Un grande saluto alla mia carissimo amico Francesco Alessi, che si trova abita a Queensland e si trova qua in Adelaide.
0: Ah, okay.
1: Hi Frank, good to see you and hope you're enjoying it. Grazie. E Teresa dell'Acqua Leonardi OAM, che è in ascolto, in vista, e nostra cara amica Nella Santo.
0: Grazie a tutti voi, perché è importante che sappiamo che ci seguite su questa pagina di Facebook, sì. E se potete spargete la voce, che di più siamo e più parliamo. Questa è la nostra sigla particolare.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 21.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paar, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 1511.

0: E certamente ci voleva anche una bella canzone per i nostri cugini siciliani, perché come ogni settimana salutiamo alla nostra
1: specialmente Pennella.
0: Pennella, perché il suo marito, che purtroppo non è più con noi, era siciliano di nascita, perciò salutiamo Annella e tutta la sua famiglia.
1: Sì.
0: E un pensiero anche al Gino in cielo, dove si trova con i nostri parenti, amici,
1: sì.
0: Insomma ce ne abbiamo un bel poco.
1: Avevamo qualche messaggio su Facebook. Angela Forgione: viva la Calabria, è il mio paese nativo di Santo Feme d'Aspromonte. Buonasera.
0: Grazie Angela.
1: Angela e Viola Cocivera, Sicilia bella. Si è scritto.
0: Ecco, ci abbiamo un bel poco di fans, no? Che ci guardano ogni settimana, e certamente non è che guardano a noi, perché non c'è impegno, no? Non vale la pena.
1: Sapete una cosa? Saccio che voi mi lei con
0: no,
1: una
0: no,
1: cosa.
0: No, leggere lo mettiamo da parte, non ti preoccupare.
1: La musica, come si dice?
0: Specie in inglese, che è proprio
1: no, voglio dire italiano, perché se non lo dico in italiano non mi imparo.
0: Pure per calabrese,
1: no, voglio stai dicendo che la musica, da parte di tutte le cose che succedono nel mondo, i problemi che succedono dalla guerra, i problemi, i cose che per cartare la grosseria, tutte cose.
0: Tutti i problemi che abbiamo giornalmente.
1: Sì, appena che mettete canzoni o ascoltate una canzone bella, pure calabrese, italiana, inglese, questa è una cosa come la medicina che ti calma.
0: Giusto.
1: Tutto. E quando... la musica per mia, mi porto questa musica per tutti in ascolto stasera, pure se siete di nord Italia, sud Italia, non vale niente, perché non c'è importante, perché tutta la musica coglie tutti i genti anita
0: insieme. La musica è sinfonia. Una sinfonia deve essere una cosa amalgamata con tutte le persone che ascoltano musica.
1: Sì.
0: Te sai, molti di questi giocatori di sport
1: sì, tipo, sì, sì.
0: Se tu li vedi quando arrivano al campo,
1: sì.
0: C'hanno tutti un
1: headphones,
0: un headphone, e loro ascoltano una musica particolare per loro, che si rilasciano prima dell'evento, che sia...
1: Sì.
0: Calcio, football, quello che sia, e questa è la cosa è importante, perché, e poi non solo quello lì, ma a volte ascolto una canzone che ti fa ricordare,
1: sì.
0: Un po' della tua, che sia buona o brutta, ti fa ricordare quell'evento.
1: E se lo stesso quando i gente richiestero la canzone per la mamma, Clario Villa, mamma.
0: Questa
1: è una canzone dell'università, di Universal, per tutti lo sanno, e per 2 o 3 minuti pensano.
0: Pensa a quello, sì.
1: E poi
0: ti ricordi che pure uno dei nostri genitori, per qualche ragione si ricordava una canzone particolare, perché loro, come mio padre, buonanima di mio padre, che adesso non è con noi, lui voleva sempre ascoltare la canzone Piemontesina Bella.
1: Piemontesina Bella.
0: Bella. Perché quando lui era soldato, lui è tornato da soldato, questa canzone si ricordava... qualcosa di che mia madre era lontano, lui è stato per 5 anni è stato soldato nell'aeronautica,
1: sì.
0: Cioè, era una cosa che sono delle cose che uno si ricorda, una cosa particolare, no? Quella canzone gli fa ricordare qualcosa,
1: sì.
0: che sia un evento buono, che sia un evento non tanto buono,
1: sì.
0: Però la musica, come hai detto tu, e sinfonia, chiamiamola sinfonia.
1: Sinfonia.
0: Vabbè. Andiamo un'altra bella canzone e poi
1: aspetta,
0: se vuoi trovare ancora qualcosa di
1: parlo per tu,
0: no no posso, per parla, posso parlare
1: per non me nota, parla
0: no perché se non mi preoccupo di parlare, perché quando uno parla c'è qualcosa di là. Allora intanto che il nostro medico trova una bella canzone, vorrei accennare qualcosa sul capretto. Oggi sappiamo che il capretto si cucina in differenti modi, sia al forno che anche in una pentola. Questo qui è qualcosa di particolare. Il capretto si riserva invece un tipo di coltura conosciuto ancora oggi in tutti i Balcani. Il procedimento si definisce carne in tortiera. Su un letto di brace si dispone una pentola di coccio con dentro delle carni predisposte per la cottura. Sul coperchio sovrapposto si stende ulteriore strato di brace e si lascia cuocere una sorta di forno a cielo aperto. Questo qui, per molti di voi che non conoscete questo tipo di cottura, è una piccola pentola fatta di terracotta, che negli antichità non c'era l'alluminio, non c'era l'acciaio, perciò queste pentole venivano fatte praticamente per cucinare sopra il fuoco. E se ancora oggi parlate con delle persone che si ricordano molto bene, molte persone qui in Adelaide hanno questa piccola pentola di creta,
1: sì,
0: che è fatta di creta, e cucinano anche i fagioli, perché hanno un sapore particolare.
1: Sì.
0: Come il nostro Franco Fedele, lui ce n'ha una che una volta all'anno, due, tre, quattro volte, non so, sua moglie Nina gli cucina questi fagioli in questa particolar modo, in un coccio di terracotta. Perciò se qualcuno si ricorda, potete anche telefonarci qui questa sera e dirci la vostra storia, 83 40 77 0, e noi cercheremo di accontentarvi. Perciò andiamo una bella canzone e poi
1: una bella canzone,
0: andiamo.
1: Questa ha detto for you and tuo papà.
0: Ah, bravo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45 A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Visto che era Piantastina Bella, era una bella canzone, sì. molto cioè,
4: una bella canzone, perché,
3: cioè, sì. Perciò, speriamo che lui l'ha ascoltato questa sera, perché
4: sì.
3: È normale, loro capiscono tutto, perciò non è di problema, e queste sono le cose, certamente, come parlavamo prima, per la musica è una cosa molto importante, perché quando c'è musica c'è vita,
4: c'è spirito,
3: è spirito e c'è vita.
4: Sì, questa è la cosa, c'è vita, sì.
3: Perché molti, io mi ricordo quando ero bambino che, sai, si camminava al paese dove abitava tuo papà prima in via Perez. A volte molte delle persone aprivano, specialmente di estate, quando arrivava la primavera, aprivano le finestre, c'erano questi grammofoni, queste radio che con la puntina di metallo, no? Che girava
4: come si chiamano?
3: I grammofoni, una specie di
4: gramofoni.
3: I grammofoni, no?
4: I grammofoni.
3: Però i grammofoni erano quelli che si girava.
4: Si giravano prima.
3: No, questi qui erano elettrichi. Era cambiato, il mondo era cambiato. Negli anni 60 già era cambiato. Quelli negli anni 40, 50. Allora aprivano le finestre e mettevano questi dischi di 78 giri, quei grandi.
4: Sì.
3: Che erano
4: very thick.
3: Grossi.
4: E mi ricordo, mio padre ce l'aveva.
3: Sì, tutti ce l'avevano. Ancora, sì. Ancora ce l'avevano a casa, io ancora pure io.
4: Però, ancora là?
3: Sì, ancora ce l'avevano. Sì. Voglio dire, allora mettiamo questi dischi con delle canzoni, perché in quei tempi lì Claudio Villa, Luciano Taglioli, tante altre, che Nilla Pizzi, e vedi se erano di fama, come oggi Baglioni e via di seguito. E allora aprivano le finestre e mettevano questi grammofoni a alta voce, che ognuno passava lì, ascoltava questa bella musica.
4: Sì, sì.
3: E allora un po' dei pensieri andavano via. Questa era la cosa importante di quel tempo là. Va bene, allora parliamo questa sera, siamo in vena di parlare di più o meno dei piatti calabresi e quello che si mangiava, delle festività. Dimmi.
4: C'era un messaggio di Valeria Cecci che ha scritto: qui in Italia si cucinano ancora oggi, ecco, con il coccio.
3: Con il coccio.
4: Coccio.
3: Coccio è questa piccola pentola di creta,
4: sì.
3: Terracotta, e viene usata. Però se deve stare attento, quella lì è una cosa molto particolare, perché deve continuamente girarlo, perché se no si attacca molto facile.
4: Sì,
3: dipende da quello che cucini. Se c'è molta acqua non è problema, ma se è qualcosa che di più, come se sai, diciamo, c'è la salsa o
4: sì.
3: qualcos'altro, deve continuamente girarlo e farlo pian piano, se no diventa come un po' affumicato. però è sempre buono. Comunque salutiamo alla signora Cecci, che
4: Valeria Cecci.
3: Valeria, alla signora sì. Valeria, e la ringraziamo che ancora ci conferma che anche in Italia Italia, questi cocci si usano, specialmente, specialmente nell'entroterra calabrese, non tanto sulle sponde marittime, ma nell'entroterra calabrese ancora si usano molto, sì. Non so le altre regioni. Ma i piatti sono ancora fortemente legati alla vita religiosa e spirituale, collettiva e privata. Per esempio, in occasione del Natale o dell'Epifania, è usanza mettere in tavola 13 portate, mentre a Carnevale si mangiano maccheroni, le polpette e la carne di maiale. La Pasqua si festeggia con l'arrosto d'agnello e pani spirituali, e così per le altre feste. Ogni evento della vita familiare, battesimi, nozze e lutti, si festeggia sempre con una cena a base di piatti particolari. E queste sono delle cosette che molta gente... sapeva, ma non se li ricorda più, perché ormai con questa evoluzione della tecnologia andiamo fuori nel chiamiamo Huba e ci porta da mangiare. Questo, invece prima piovendo, nevicando, si doveva andare fuori a comprare del pane, se il pane non c'era, o andare a bottega e prendere quello che aveva bisogno.
4: Ma ho visto una ricetta era una che i melanzani i preparavano come i tagliavano fini, sì. I friavano, avevano una spasa grande,
3: sì.
4: Ok, a poi ci mettevano una landa del forno rotonda e mettevano tutti i melanzani in giro. Hanging over the top, the sotto then the bottom.
3: Questa è una pasta.
4: Una pasta. E poi ci mette una pendola, era preparata pasta, penne, maniche corte, i piccoli.
3: Sì, sì.
4: Con la salsa al ragù, con i preselli, e mescitava con la pasta. E poi ci mette uova, ci mette provolone, forse che.
3: Mozzarella.
4: Tu lo dessi queste ricette?
3: No.
4: Mozzarella, ho mescitato tutto.
3: Ma ti spiego perché sto ridendo.
4: Ok. And mantenuto the oven tray. Yeah. E poi, quando era finito, ci mettevo ancora un po' di provoloni.
3: E sopra?
4: E formaggio grattato. E poi, i melanzani sopra, e ci mettevo un po' di più. Prima mi mette in suo forno.
3: Yes, right, perché la pasta già era precucinata.
4: Sì,
3: la pasta
4: sì.
3: Era precucinata.
4: Ci metteva il pane grattato, mm-hmm. Là sopra. E stavo dicendo che ha mantenuto in suo forno a legno.
3: Ah, questa è un'altra cosa, sì, certo.
4: Ok. Stavo dicendo, quando mettete la cosa in suo forno a legno, apposta di lo forno normale che l'avevamo noi.
3: Elettrico. O a gas, quello sì, sì.
4: Il favore
3: è diverso. Sì.
4: E perché?
3: Perché
4: ora ci sono quelle che spendono tanti soldi, mi mettono lo forno di legno moderni, certo, in c'è casa.
3: Sì, sì.
4: A stupidaggine è, usano uno o due volte, mi si fanno una pizza, e poi ci vogliono un mese e 50 giorni, ma domani non ci vogliono, perché
3: se sarà buono.
4: I can't be bothered.
3: No, io stavo ridendo perché quando mi sembra che ho detto che abbiamo avuto a Pasqua, avevamo tutta la famiglia, perché siamo in 150,
4: sì.
3: Ma eravamo per pranzo, eravamo 35 e più. E allora Kate dice, facciamo questa pasta noi, si può chiamare pasta alla siciliana, alle melanzane, oppure sì. Pasta imbottita, perché viene come un fagotto.
4: Ah, sì, sì.
3: Allora ci vuole un... Kate mi ha detto, dopo che abbiamo finito di prepararla sabato, dice, non domandare un'altra volta, perché è un lavoro...
4: Sì, ci vuole il lavoro.
3: E meno male che doveva tagliare le melanzane tutte alla stessa grossezza, perché sì. Se no viene quale grossa, quale non è cucinata buona, sì. Quando la mangi, senti. Invece io ho questo piccolo
4: mulin che ti taglia sto uglietto.
3: Last
4: week, ora mi ricordo.
3: Ricordo.
4: Sì, sì.
3: Però la pasta, come dici tu, metti un po' di salsa, un po' di mincemeat, la carne macinata,
4: sì, sì.
3: E poi la bellezza di quella là è se fai i polpettini piccolini,
4: sì,
3: come quelli che fanno il
4: sì,
3: sì, brodo,
4: sì, yeah,
3: e poi vengono fritti,
4: yeah,
3: e mischiarli.
4: Sì.
3: Quello è il complimento.
4: Takes it to the next level.
3: Un altro livello veramente. Però, come dici, è sempre buono di imparare. Perciò, e quelle sono, quelle fatte, come dici tu, il forno a legna, io ce n'ho uno.
4: Sì.
3: E come dici, it's not you can't be bothered. Mm. A volte, per una persona, due persone, non vale la pena accendere.
4: No, no, no.
3: Però
4: no,
3: un paio di settimane fa, era un lungo weekend, che era lunedì, era lo dai. Allora Marco veniva e dico, vieni sopra che accendiamo il forno. Allora la mattina mi alzo, preparo il pane, impasto il pane, e dice, chiede, ma la carne? Dico, io non ti preoccupare che io mi alzo presto. Ho preparato la pasta per il pane la sera prima,
4: sì,
3: allora la mattina era tutta bella lievitata, sai,
4: sì, sì, sì,
3: grande, così. E poi ho acceso alle 9:15 io infornavo il pane.
4: Beautiful.
3: 40 minuti per cucinarlo, e poi alle 10, così le 10:30 ho portato il pane via, lì, e poi ho rimesso il fuoco di nuovo perché il forno era un po' freddo, e poi abbiamo cucinato l'agnello, il pesce,
4: sì,
3: e beh, ti dico, ma quando cucini dentro il forno è tutta una cosa,
4: yeah,
3: è bello, va bene, andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo come vuoi, e se ci avete delle ricette particolari fatelo sapere, che noi
4: sì,
3: i cuciniamo dopo pure la prossima volta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
2: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 09 1511.

0: Certamente, un bicchiere di vino e la vita ti sorriderà, è come una bella canzone, e la vita ti sorriderà, e questo è molto importante in tutto il mondo.
1: Avrà ragione Francesco, avrà ragione quando parla per mangiare vino, e stasera non è cane.
0: Stasera non c'è il cane, però i canzoni tutti si riferisce al vino e mangiare, di mangiare con vino e un bicchiere di vino, domani si parla. Però è tutto così, sai, perché quando c'è festa a casa cambia, sì. Quando tu arrivi a casa, c'è stasera arriva a casa, sai, specialmente d'ora in poi che comincia a essere buio, e 5:30 buio, arriva a casa tutta fredda. Invece quando c'è gente che arriva a casa che già a cucina sti domata, sai, in questi vedi pentole sopra stufa,
1: sì,
0: c'è vita, c'è vita. È vita, perciò quando c'è gente che c'è vita, quando c'è musica c'è vita pure, ma ci vuole pure mangiare a mezza che le cose
1: ci vuole.
0: Vabbè, allora, quanto per parlare un po' della cucina tradizionale calabrese, perché sappiamo che in molte regioni ognuno abbiamo una cucina particolare. In Calabria è molto prevalente alcune cose molto molto semplici per fare. Sin negli anni 60 prevalevano nella cucina tradizionale alcuni elementi base oggi non sempre reperibili. Per il pane, ad esempio, accanto alla farina di grano era di uso quella di segale, di ghianda o di castagna, a varie delle farine minori per le paste, il grano, talvolta mescolavano l'orzo al segale, al gran turco e così via. Fra le carni, due elementi erano senz'altro la capra e il maiale. In un'economia nella quale la pastorizia aveva un ruolo di primo piano, le carni ovine e caprine avevano un ruolo alimentare altrettanto importante, in particolare la capra, più selvatica e meno grassa della pecora, e l'indiscussa carne per eccellenza della cucina arcaia aspromontana. La principale forma di cottura è quella in umido con esclusivamente cipolla e alloro. Erano anche diffuse alcune forme di cottura oggi quasi scomparse, particolarmente arcaia la capra o la pecora sottoterra. Era una fossa che si predispone in fondo di sabbia e feci. Su di esso si dispone la carne fatta a pezzi, condita con sale e aromi e richiusa nello stomaco dell'animale. Si copre sempre con sabbia e feci sopra, si accende il fuoco per circa 10-12 ore. E l'agnello viene cotto anche lo stesso. Questo qui io l'ho visto, ho visto questo progetto di cottura quando sono stato per la prima volta a Figi. Siamo stati in una piantagione con un tuo, e hanno cucinato il maiale in una grande fossa. E poi l'hanno acceso poco di sopra, ma era buonissimo, buonissimo veramente. Perciò non era asciutto, sa la carne quando la cucini dentro la stufa elettrica, asciuga un po', invece il forno no, non gli permette di dire. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi ci ritorniamo con voi sempre con il programma Calabria Mia.
1: Sì, salutiamo ai nostri cari amici che sono in ascolto, Nora Abbate. Buonasera Nora Abbate e Rocco Logozzo dal programma Italia Vos, dall'Argentina.
0: Dell'Argentina, sì, bravo Rocco, perché ogni settimana mando un messaggio che farò delle interviste con diversi sindaci del paese, della regione Calabria. Perciò salutiamo a Rocco e salutiamo anche la direttrice del programma Vos, Italiano di Argentina.

0: È giusto, quando possiamo noi dobbiamo ritornare e assaggiare e avere quel profumo nelle nostre narici di quel profumo particolare che quando arrivi, quando arrivi da un paese l'erba si sente molto, molto quando arrivi da apri il finestrino quando esci dall'autostrada, perché sull'autostrada non sono autostrade, non vede niente.
1: Se qualcuno deve se possibile.
0: È possibile.
1: Se qualcuno ti portava con una banda e non sapeva che, come si dice, blindfold.
0: Era
1: cieco, mascherato.
0: Mascherato.
1: Non vedeva niente. Eppure l'odore e cacciavano tutte cose.
0: Sì.
1: Se eri in Calabria, you'd know straight away.
0: Perché da quando ero bambino, quell'erba, quel profumo, ti è rimasto dentro te stesso. È vero. E quando vai, che arrivi, come dico io, che arrivi in questo, forse nemmeno un chilometro, una strada proprio dritta, prima che arrivi, che si affaccia Santo Femia, Per qualcosa c'è qualcosa di quell'erba che ti fa ricordare quando eri bambino. La settimana scorsa sono andato a Oldinga, perché i nostri ascoltatori non sanno dov'è Oldinga. Oldinga si trova a 60 chilometri di qui di Adelaide, è una città sul mare a sud di Adelaide. Allora venivo da lì perché ho speso un giorno lì per lavoretti in questa casa, e poi invece venire dall'autostrada, perché sull'autostrada te non vedi niente.
1: No.
0: Allora ogni tanto, invece di venire dall'autostrada, che è più corto e più facile,
1: perché la strada del mare.
0: No, prendo la strada della montagna.
1: La montagna?
0: Vado a Wallanga, poi vado a Wallanga Hill.
1: Wallanga Hill?
0: E poi vado verso Maxfield.
1: I know where you are.
0: E poi finisco a Andorf.
1: That's
0: la città quella città che
1: Germania.
0: E poi Andorf, certamente l'autostrada. Ma quando arrivi lì è una zona che c'è ci sono dei pini, alberi dei pini,
1: pine trees.
0: Che c'è una foresta, the Cooped Forest.
1: I know where it is.
0: Però quando tu arrivi lì, ti fermi lì e ti fanno una passeggiata dentro questa pineta, ma c'è un odore particolare che l'erba, dei fungi, un po' di tutto.
1: Sì.
0: E quello ogni volta che io ogni tanto vado a posto lì per fermarmi mezz'oretta, mi siedo lì su un tronco d'albero che sono tagliati, però già sono i piccoli che già sono ben alti, ma c'è un profumo particolare, e quello te lo ricordi da quando sono venuto in Australia, che andavamo a raccogliere i funghi, che li chiamiamo di parte nostra, qui li chiamano Slippery Jacks,
1: yeah. Ma
0: in Italia li chiamiamo i Vosedi e Zappina. Babusi, no. E quella sono lisci, proprio lisci, però se le devono portare la pelle di sopra e poi cucinarli. Sono buonissimi. Ma c'è quell'odore che mi ricordo di quando eravamo bambini, che andavamo nella nostra montagna lì sulla Spromonte. E queste sono cose che non puoi dimenticare.
1: No.
0: Va bene, allora prima di andare avanti vorrei scusarmi questa sera che non posso mandarvi un messaggio di ringraziamento sulla pagina di Facebook, perché come ho detto prima mi sono dimenticato il mio telefonino a casa, perciò mi scusate, perché ogni settimana mando uno o due messaggi di ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono sulla pagina di Facebook, comunque pensate che siete in Australia o fuori dall'Australia, scusatemi perché non ho il mio telefonino. La settimana prossima ne manderò uno di più, così faccio ricapitolare questo che ho preso questa settimana. Perciò grazie a tutti voi.
1: Porto uno in come si dice?
0: In riserva. Una riserva.
1: Just in case.
0: Next week. Va bene, andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi. Quasi siamo in chiusura, ma abbiamo tempo per altri un paio di canzoni e poi ci andiamo a casa.

0: Un'altra bella canzone, come al solito, grazie al nostro Amadeo, che ogni settimana ci porta queste belle canzoni, non solo calabrese, ma anche non calabrese. Questo noi siamo contenti, perché così accontentiamo un po' di tutti, pure che è un programma calabrese, parliamo della Calabria, perché
1: più di meno il calabrese,
0: però dobbiamo dare spazio anche ai nostri cugini siciliani e anche tutta l'Italia. L'Italia è bella, perciò e voglio anche dire che abbiamo avuto una bella telefonata un paio di minuti fa di una signora anonima che non ci ha dato il nome, e dice che è molto contenta quando c'è tempo di ascoltare questo programma, e dice che siamo bravi, ogni tanto ci cruciamo.
1: Grazie signora
0: a voi e delle belle parole, e questo ci fa onore, come ho detto prima, a noi e anche alla Radio Italiana 521 qui in Italia. Andiamo a un'altra bella canzone, che abbiamo un'altra telefonata, vediamo se facciamo in tempo a prenderla.
1: Sì.

0: Certamente una bella canzone, ma soprattutto abbiamo avuto una bella telefonata della signora Pina, non diciamo il cognome, Pina di Molungiani.
1: Pina di Molungiani.
0: Che faccio certi molungiani, certi pezzetti di molungiani, certi croquet di molungiani, sono una specialità. Sì. E quando facevamo un carnevale, sai, sì, anni fa, essa era volontaria a Sant'Ilario.
1: Sì, sì.
0: E ogni mattina quando veniva portavano una quantità di melanzane, erano una specialità. E ogni tanto mi dici, ma tu non vieni, uno mi ti mi pigliate, ma quando vai? Siamo molto. E ora mi ha dato una notizia che suo nipote Mario Macri, sì, o Domenico Macri come conosciamo, lui adesso fa parte del comitato di Santo Femi,
1: sì, nipote di Luigi,
0: il nipote di Luigi,
1: figlio di Angela.
0: Figlio di Angela, però la moglie di Mario, sì, è nipote alla signora Giuseppina.
1: Ah!
0: E questo è il nipote, dice che gli vuole un sacco di bene e vuole dare l'auguri a Mario, che adesso fa parte del comitato, sì, di Santo Femia, ma soprattutto dice che il programma che ascolta ogni settimana, che è come una religione, dice quando va a chiesa mattina e domenica, Cristo cade lunedì sera, amo ascoltare il suo programma. Grazie Pina, e vogliamo dare anche noi gli auguri a Mario, che adesso fa, sì, parte del nostro comitato di Santo Femi, Vergine Martire, qui in Adelaide.

0: Eu prego notte e giorno, Signore.
1: E sulle note di questa nostra sigla siamo alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi presentarla a voi questa sera. Vogliamo ringraziarvi a tutti voi che avete telefonato questa sera. Grazie a tutti voi, perché è importante sapere che molti di voi siete in ascolto, ma soprattutto a tutti quelli che ci seguono sulla pagina della Rai Italiana, della pagina di Facebook. E certamente siamo onorati di avervi con noi ogni settimana. E certamente, come diciamo sempre, spargete la voce, che siamo numero uno, ma dobbiamo sempre crescere, perché non si arriva mai alla vetta fin quando vediamo spazio. Perciò grazie a voi perché ci aiutate, ma soprattutto voglio ringraziare anche il mio amico vicepresidente dell'Associazione Santo Femmine Vergine e Martire, Amedeo Tripodi. Grazie per il tuo lavoro e le belle canzoni.
2: Grazie Vincenzo, tante salute a te e alla tua famiglia. Grazie, perché mi piace, mi porto questo programma e la bella musica che sentite ogni domenica, lunedì sera. Allora, da me Amedeo, buonasera, grazie per la vostra compagnia, un grande saluto alla mia famiglia qui in Australia e in Italia e Boston, Massachusetts. Spero che avete un bello week. E ci sentiamo alla prossima lunedì sera. Grazie, ciao.
1: Grazie a me e anche da parte mia un saluto, ma soprattutto vogliamo salutare il nostro amico Franco Fedeli, che non è qui questa sera per ragioni familiari. Ci auguriamo che sarà con noi la settimana prossima, questo lo speriamo. E innanzitutto voglio ringraziare

0: A voi tutti, come dico ogni settimana, perché è importante sapere che questa voce della Rai Italiana, la nostra voce Calabria Mia, arriva lontano, ovunque voi vi trovate, sì. Perciò vogliamo che spargete la voce, allarghiamo ampientiamo questo grande radio, non solo la radio ma soprattutto il nostro programma Calabria Mia. Come dico sempre, buona settimana, arrivederci al lunedì prossimo e che Dio che ci benedica. Ciao.
1: Ciao.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre di nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
4: Però... quindi tra i due forse nessuno dei due.
3: Sì, certo, ma questo è... no, io dicevo da chi è più vicino.
4: Ma non
3: no.
4: Te lo dico, uno dei due è inutile, dai, su.
5: Vabbè, cioè, non lo dice... un terzo polo, no, se dobbiamo una terza cosa.
4: No, non me lo dice perché lei pensa a Schlein, ma non lo può dire.
3: No, vabbè, no. Ci siamo.
4: No, vabbè, era solo per capire. Senta, lei è comunque pur sempre stato segretario all'economia.
5: Oh,
4: no?
5: mica una cosa da niente. Cioè,
4: Meglio spendere i pochi soldi che abbiamo in energia o nelle armi?
6: In energia sicuramente.
4: Senza
6: alcun dubbio.
4: Ma abbiamo detto alla NATO che facciamo il 5% del PIL, che è un botto di soldi, 5%
6: che al paese serva investire in armamenti è pacifico, ma dato che fare politica e governare vuol dire coniugare ciò che è giusto con ciò che è necessario e con ciò che è possibile, oggi servono molto di più gli investimenti in energia che non quelli in armi. Questo non vuol dire che quelli in armi non servono, vuol dire che al paese servono di più quelli in energia.
4: Però abbiamo firmato un accordo che entro il 2035.
6: No, non abbiamo firmato un accordo, abbiamo preso un impegno non vincolante per utilizzare dei fondi che possiamo utilizzare, ma anche no, e che
4: impegno
6: condivido, condivido il punto di partenza del presidente Meloni, che dire non possiamo e non vogliamo utilizzare fondi sul riarmo. Fare debito, perché si tratta non usa fondi che ti regalano, si tratta di fare debito, e cioè di dire ai nostri figli: oh ragazzi, sappiate che avete x centinaia di milioni, anzi miliardi di euro di debito in più. Allora, se fai debito lo fai per dare al paese qualcosa in più. Le armi, gli investimenti in questo settore, che non so, armi, che non è che compriamo pistole,
4: mezzo, diciamo, in aria, esatto. Un e mezzo in difesa. Vabbè.
6: Quel tipo di investimenti è un tipo di investimenti importante, assolutamente, ma in questo momento della storia del paese sono più importanti altri investimenti.
4: Senta, ma lei, abbiamo chiesto all'Europa di togliere le spese, no, dell'emergenza energetica dal patto di stabilità. Ci risponderanno sì o no?
6: Ah,
4: o fanno un pippone con i fondi di coesione, il PNR, facciamo il gioco del tratto.
6: Si tratta di consentire una maggiore flessibilità sui margini di bilancio per determinati tipi di spese. L'Europa già consente di fare questo per le spese della difesa. Io mi auguro ci risponda di sì, dimostrando così una certa attenzione non soltanto all'idea, ma anche alla concretezza.
4: Ma se abbiamo già sforato il patto di stabilità, che ce
6: non l'abbiamo sforato, non possiamo... manco per niente.
4: Ma è per poco.
6: Allora, per favore,
5: non diciamo in incertezza, allora
6: non diciamo
4: Borghi.
6: Quella procedura di infrazione era la procedura di infrazione aperta prima della firma del nuovo patto di stabilità. Il nuovo patto di stabilità, che prevede una traiettoria da rispettare, la stiamo rispettando perfettamente. Stiamo scontando la vecchia procedura di infrazione e usciremo da quella procedura di infrazione, credo, molto rapidamente.
4: Ma già che siamo in procedura di infrazione non possiamo continuare.
5: Questa è la domanda.
4: È l'idea di Borghi, diciamo, già che siamo in procedura di infrazione a quel punto
6: sì, ti fa montante al chilo,
4: esatto,
6: Paolo, dai,
4: è certo, un po' quello. Adesso con noi c'è
7: lui con le mani scatta le pixie, tante pixie.
5: Igor Petix,
4: il più grande fotografo italiano di tutti i tempi. Il signor Petix, buongiorno.
5: Non si sente niente.
8: Un attimo che mi muovo perché improvvisamente è scoppiato il diluvio.
4: Ma dov'è?
5: Ecco.
4: Dov'è, scusi, signor Petix?
5: In un parcheggio. Dove sta?
8: Sono per strada. Sono ad Agrigento che sto seguendo appunto le elezioni
4: di cui
8: comunali.
4: Parlare. Senta, signor Petix, lei qualche giorno fa ha scattato una foto molto particolare. Giuseppe Conte e Elly Schlein, che per chi ci guarda in diretta video possiamo far vedere in questo momento. C'è Elly Schlein che abbraccia Giuseppe Conte. Oggi Repubblica l'ha definita il quasi bacio. Ci racconta questa foto, come, quando è successa, cosa è successa, cosa ha visto lei in questo scatto?
8: Allora sì, la foto intanto buongiorno a tutti, buongiorno. La foto riguarda la manifestazione che ogni anno il 23 maggio si si svolge a Palermo per commemorare la strage di Capaci, certo, dove perse la vita appunto Giovanni Falcone e sua moglie, gli agenti, sì, della scorta, sì. In questa occasione vennero a partecipare al corteo anche, hanno partecipato al corteo anche Conte e la Schlein, sì. Conte, sì, devo dire, dall'inizio era già in testa al corteo, cioè, non in testa ma in mezzo al corteo, sì, mentre la Schlein arrivò quasi alla fine del corteo, sì, verso la cosa conclusiva. Io aspettai la Schlein, quindi ho preceduto il corteo e loro, e lei arrivò e aveva questo sguardo, diciamo, un po' alla ricerca. Io capii che stava cercando Conte. Sì. Quando arrivò Conte, lei si fiondò, li ho anticipati un attimo e sono stato testimone, ho fotografato questo abbraccio. Ora, sì, io dico, poi con senno di poi, io l'ho visti un po' diciamo particolarmente affettuosi. Certo, poi ho capito anche, ho pensato anche il fatto che potrebbe essere anche un affetto derivato dal fatto che Conte era stato operato da poco, magari, certo, lei, no, non, cioè, lo so, poteva essere, però, appunto, poteva essere vicino.
4: Cioè, Repubblica ha scritto il quasi bacio, perché sì, guardandoli, in effetti, Schlein guarda Conte in un modo che oggi Filippo Ceccarelli su Repubblica, sì, scrive, sì, dice: Schlein appare molto intensa, perfino emozionata, e Conte sembra un po' sorpreso, forse non se l'aspettava.
8: O forse, sì, probabilmente non ce l'aspettava. Lei arriva, questo lo dice anche Ceccarelli, effettivamente potrebbe anche essere questo. Sì, lei lo abbracciò in maniera molto trasportata, sì, sì, sì. Ora dico, non so la vera ragione per la quale lo abbracciò in questa maniera.
4: Qualcuno dice che lei ha immortalato il punto più alto di unità del campo largo, Sorpetix.
8: D'altronde, diciamo, mentre c'era questo abbraccio c'erano dei cori che gridavano unità, unità, quindi perché no? Cioè, scusi, sì, c'era qualcuno che gridava unità, unità.
4: In tutto questo, Frattoiani e Bonelli dove erano? Si stavano abbracciando tra di loro?
8: Ma per i fatti loro, probabilmente.
4: E perché ha deciso di pubblicarla in bianco e nero?
8: No, perché io ritengo che comunque bianco e nero per un istante di cronaca sia sempre una sorta come congelare nel tempo il momento. Cioè, è come regalarlo alla storia, darlo alla storia. Sì, sì, sì, sì, sì. Il colore è una cosa bella, però secondo me il bianco e nero per alcune cose è più intenso.
4: Grazie, Igor Petix.
8: Sì, no, sì, aspetti, sì. Grazie a voi. Attenzione.
4: A posto. Igor Petix è il più grande fotografo. Sì,
8: grazie.
5: Buongiorno.
8: Grazie a voi.
6: Fatemi dire una cosa. L'abbraccio tra Elli e Giuseppe Conte.
4: Certo.
6: E guardate che nonostante tutto, tutti ci riconosciamo legittimi avversari, sì, in politica, ma nessuno si riconosce nemico. Quindi se vedi un collega, che è sempre un collega, sì, che ha subito un intervento, certo, che sta bene, tutti ci abbracciamo, perché credetemi, dubbio, al di là di quello che molte volte mediaticamente esce, anche per colpa nostra come classe politica, in politica i nemici non esistono. Esistono gli avversari legittimi, ma esistono gli avversari, i nemici non ci stanno.
4: C'era perché di
6: i
4: pareggio.
6: Nemici, no, ma non c'era, era di pareggio. Cioè, per me, se un collega di un altro partito c'ha un problema, un problema, un collega, no, un amico, un collega, non esiste. Cioè,
5: comunque una persona.
6: Non ci odiamo, cioè, una persona, vedete una persona e poi il partito.
4: Non esageriamo. Però, no, perché sa, poi nel centro-sinistra c'è sempre così, quindi insomma era una foto comunque molto particolare. Senta, lei, signor Freni, che è sottosegretario all'economia, l'Huffington Post l'ha definita il leghista atipico, Sky TG24 l'uomo di grande responsabilità ed elevato senso istituzionale, fa parte di quei leghisti buoni, no? Insieme a Zaia, a Fedriga, che se doveste prendere il potere voi diventate Forza Italia, mentre se invece si spinge sulla linea anti-immigrati diventate Vannacci. Che fate voi della Lega? Dove andate? Perché no, lei ride, ma
6: diciamo che io con Vannacci ho poco che fare.
4: No, certo, perché è della Lega buona lei.
6: Ma no, non esiste la Lega buona o la Lega cattiva.
4: Il Foglio definisce quella dei rutti, dei citofoni.
6: Ma no,
4: certo, quella...
6: ma no, non esiste la Lega buona o la Lega cattiva. Esiste la Lega che incarna una serie di principi, una serie di valori, e poi, dato che siamo tutte persone diverse tra noi, ciascuno di noi li porta avanti, li declina nel modo che gli riesce più congeniale. Ma non...
4: No, è che non sapete da che parte andare, perché se andate al centro c'è Forza Italia, se andate più a destra c'è...
6: di andare al centro, bisogna guardare. della storia della Lega, che è il partito più antico del Parlamento, non è un caso, la Lega ha più di 40 anni ed è l'unico partito che ha 40 anni in Parlamento, gli altri sì e no raggiungono i 15 e non è un caso. La forza della Lega è quella di aver avuto sempre dei principi, dei valori che rimangono, poi possono cambiare i leader, possono cambiare gli uomini, i sottosegretari, le cose, perché i sottosegretari passano, la Lega resta, i principi restano, e questa è la ciccia.
4: E come tutti i lunedì con noi adesso c'è
5: C'è
4: Maurizio.

0: Gasparri.
1: Maurizio Gasparri.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: è finito.
3: Della Commissione Affari Esteri e Difesa. Sì, cosa sentiva?
2: Stasera
3: sì.
2: Ci riuniamo a Spalato, siamo ancora a Roma. E cominciamo già la Champions praticamente.
3: Sì, sì.
2: Io invece volevo intanto dire una cosa.
3: Sì.
2: Il centrodestra sarà unito, vincente, sentivo lo dibattito.
3: Sì.
2: E quindi saremo uniti, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo spazio, però l'armonia regnerà sovrana.
3: L'armonia sempre. Senta,
1: meno male.
3: Lode di oggi come
2: si dice? Di oggi o de Champions, no, non posso però non dire che esprimo tutto il mio rincrescimento per gli incidenti di Torino e anche la solidarietà a uno tifoso che è rimasto gravemente ferito, se no giustamente sembra che stiamo all'Ode.
3: Certo.
2: E non guardiamo la cronaca reale che ieri è stata purtroppo amara per questo episodio molto grave,
3: a Torino.
2: La solidarietà a chi ha subito la violenza e deprecazione totale per chi l'ha praticata.
3: Andiamo.
2: Dopo che il campionato è finito che ha dato i suoi responsi.
3: Esatto.
2: Ci siamo,
3: vada con l'Ode Champion.
2: Roma vince e arriva terza, ma per altri coppa persa. Fa Dybala assist di tacco ed a molti dà uno smacco. Champion per i giallorossi che festeggiano commossi. Malen, gran protagonista, Milan perde e si rattrista. Perché il diavolo ha sprecato il vantaggio accumulato. Anche Juve con Spalletti non ha esiti perfetti. Ha col Toro pareggiato e il traguardo ha infine mancato. Nella coppa più importante, come va? Nuovo gigante, grande impresa dei lariani, da applaudire a piene mani. Manda in vila Cremonese nel finale senza pretese. Lecce vince e resta in A e il Salento festa fa.
3: Grazie Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri della Difesa.
2: Mi piace per il Milan, meglio male che Milan.
3: Succede, non sempre.
2: Però la Roma terza, nemmeno noi romanisti saremmo.
3: Chi l'avrebbe mai detto? Guardi, incredibile, la vita presenta sorprese una via l'altra. Grazie Maurizio Gasparri.
1: Buona giornata.
3: Senta, ma chi scrive per tutto il tempo col telefonino, sottosegretario Freni?
4: Alla valanga di persone che mi scrivono e mi chiedono cose. Perché sennò quando esco da qua c'è una da rispondere a 128.
3: Ma dove investo i soldi, dove metto i miei soldi, queste robe qua?
4: Come no?
1: Non è qualcuno che la vede in diretta e gli chiede
4: per adesso ancora nessuno.
3: Senta, a proposito di chi l'ha vista in diretta, il nostro CDM Chiara e Aurora hanno preparato una sintesi musicale di questa puntata con il sottosegretario e quasi presidente della Consob Freni. Siamo pronti ad ascoltare.

0: fatto.
1: Che cattiveria, le chiedo scusa.
2: Ma è bellissimo, ma scusate, ma questi, mi potete fare una pennetta?
0: La pennetta,
2: CD, qualcosa?
0: Sì, sì, questa
2: sono
0: è una cosa proprio.
2: Facciamo una Flavia Pennetta.
0: Sono un pezzo fortissimo della trasmissione del CDS.
2: È una delle ragioni per venire qua. Questi stacchetti, perché te no,
3: infatti.
2: Sì, ovviamente, però loro sono una delle poche ragioni.
3: Lei è stato sottosegretario sia con Draghi che con Meloni. Chi è meglio, Draghi o Meloni come Presidente del Consiglio?
2: Sono completamente diversi. Non ho, ma
0: Che croce, uno lo direbbe.
3: Una bionda, l'altro
2: è... No, sono proprio due modi di fare...
3: Cioè, chi è più bravo a fare il Presidente del Consiglio?
2: È molto diverso, perché la Meloni è un animale politico di razza altissima. Draghi è tutto tranne che un politico.
3: No, tutto tranne che un animale, tra l'altro.
2: Animale politico è un modo di dire.
3: Draghi non è un animale politico.
2: No, tutt'altro.
3: E quindi non riesce a fare politica.
2: E quindi fare politica era più difficile, però erano anche contesti diversi, bisognerebbe... confrontarli in momenti.
3: Senta, devo chiedere una cosa importante, perché Salvini qualche giorno fa ha detto, che non gli hanno chiesto delle elezioni anticipate, ha detto ma forse non so, dipende dall'economia, quindi lo sa lei che è dell'economia e quindi ci sono le elezioni anticipate o no? Dipende dall'economia.
2: Niente.
3: Va bene, adesso dove va?
2: In ufficio.
3: Al ministero?
2: Sì. Da Giorgetto.
0: Senta,
2: da Giorgetti perché Trino.
0: Perché Trino?
4: Il ministro Giorgetto.
3: Ci promette che quando vede Giorgetti dice che Urso lo chiama Giorgetto.
2: Va bene.
3: Così vedi, a tratto Giorgetti è lì, insomma, è preoccupato per il suo Southampton. Grazie a Federico Freni, sottosegretario all'economia, grazie al suo tè. Buonissimo, guardi, ce lo porti più spesso.
0: a me è piaciuto.
3: Adesso lasciamo spazio al speciale elezioni amministrative con Lucrezia Scardini e Gianmarco Trevisi. Tra poco ci saranno i risultati di tanti comuni e poi domani li commenteremo. Questa è Rai Radio 1, che ricordo che potete ascoltare questa puntata su Rai Play Sound. Se ve la siete persa, non c'è sinceramente motivo. Noi teniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1 alle 13.30. Questa è Rai Radio 1. Questo è Giorno da Pecora. L'unica trasmissione
0: che torna domani.
4: Ottimismo.
0: Sempre con ottimismo, hai visto mai?
5: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Speciale GR1.
15: Pochi secondi alle 14:55, speciale GR1, Gianmarco Trevisi al microfono con Lucrezia Scardini, speciale GR1, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative. Le urne stanno per chiudersi in circa 750 comuni italiani, una tornata amministrativa che riguarda oltre 6 milioni di cittadini. L'unico dato disponibile al momento è quello dell'affluenza, siamo fermi a ieri sera, il 46,3% contro il 50,2% delle elezioni di 5 anni fa. Seguiremo questo spoglio grazie agli exit poll del consorzio Opinio, exit poll che seguirà per noi Carla Macrellino, a cui do subito la linea. Buon pomeriggio Macrellino.
10: Sì, buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori. Noi siamo pronti qui a darvi tutti i risultati. Abbiamo per ora però uno schermo blu, perché il primo exit poll ovviamente potremo darlo soltanto alle 15 ad urne chiuse. Possiamo dire che ci sarà un primo exit poll appunto alle 15 e poi forse anche un secondo prima delle 16 più o meno, che è l'orario indicato per la prima proiezione su dati reali. Poi dipenderà un pochino anche dalla velocità di spoglio dei diversi comuni e saremo in grado di darvi i dati aggiornati. Ricordiamo che si vota a Venezia come unico capoluogo di regione, mentre sono 17 quelli di provincia. I 5 sindaci uscenti sono di centrodestra, ricordiamo Venezia, Arezzo, Pistoia, Macerata e Agrigento. 8 sono di centrosinistra, parliamo di Lecco, Mantova, Prato, Chieti, Salerno, Andria, Trani e Reggio Calabria. E 5 sono guidati invece da liste civiche e parliamo in questo caso di Crotone, Avellino, Enna, Fermo e Messina. Questi sono i comuni al voto. Noi siamo pronti per darvi qualsiasi altro dettaglio. Se avete necessità, siamo qui.
16: Grazie a Carla Macrellino. Tra le grandi città chiamate a rinnovare il sindaco e consiglio comunale c'è Reggio Calabria, Messina, Salerno, Prato e Arezzo e Venezia, unico capoluogo di regione. Adesso andiamo subito dall'inviato, che è Lucio Bondì, e ci racconta quanto sta accadendo.
17: Sì, come dicevate, proprio perché unico capoluogo di regione, la sfida qui è particolarmente significativa, particolarmente sentita. Qui governa a Venezia il centrodestra da 11 anni. L'affluenza è l'unico dato che naturalmente per ora abbiamo, in attesa della chiusura delle urne, è scesa di ben 7 punti. 5 anni fa era stata quasi al 49 e ora è sotto il 42. Altri due numeri: 200.000 gli elettori e ben 8 i candidati che si presentano per la carica di sindaco. Tanti temi affrontati, ma ve ne segnalo solo uno in apertura, quello dello spopolamento del centro storico di Venezia, di cui hanno parlato tutti i candidati e che è stata al centro della campagna elettorale. Per ora è tutto, ci risentiamo quando avremo i primi dati.
16: Grazie a Lucio Bondino e adesso andiamo a fare un'altra panoramica a Reggio Calabria con il nostro inviato che è Vasco Pirri. A te.
18: Sì, buongiorno qui da Reggio Calabria. Ci ha accolto una leggera pioggia, ieri c'era uno splendido sole, uno splendido tramonto sulla Sicilia e sull'Etna, oggi c'è una leggera pioggia qui, siamo a Reggio Calabria, diceva il collega Bondì, se lì governa il centrodestra, qui governa il centrosinistra da 12 anni, ringraziamo Gennaro Strazzullo che ci manda in onda e aspettiamo pochi minuti per i dati.
15: Grazie dunque anche a Vasco Pirri, collegato con noi da Reggio Calabria. E del resto Venezia e Reggio Calabria possiamo considerarli, sul modello di tutto il calcio, i due campi principali di questa tornata di elezioni amministrative. Da nord a sud, da Venezia a Reggio Calabria, da Mantova a Enna. Il campo principale però, almeno nei primi minuti, sarà, lo dicevamo, quello del consorzio Opinio, perché lo spoglio delle amministrative ha gioco forza tempi un po' lunghi, è uno scrutinio abbastanza complesso. Per cercare di avere subito le prime indicazioni dovremo dunque fidarci di quelli che saranno gli exit poll e che saranno disponibili tra poco meno di un minuto. Exit poll, lo ricordava la collega Carla Macrellino, forniti dal consorzio Opinio per la RAI. Le città di cui avremo gli exit poll di qui a pochissimo, a 45 secondi, sono Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, Prato, Salerno e Messina. Dunque 6 sfide tutte particolarmente significative, per un totale di quasi 1 milione di iscritti al voto, 1 milione quindi di circa 6 milioni del totale delle elezioni, del totale degli iscritti al voto per questa tornata di elezioni amministrative della primavera 2026. Lo abbiamo ricordato, nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50% dei voti nei comuni con più di 15.000 abitanti si va al ballottaggio tra 2 settimane, ma stiamo ai risultati di questo pomeriggio. 5, 4, 3, 2-1, sono le 15. Carla Macrellino, gli exit poll.
10: Ecco, siamo proprio in attesa della prima schermata che mi dicono partirà dai dati di Venezia, poi avremo Messina, Reggio Calabria, Prato, Salerno e Arezzo. Non li abbiamo ancora disponibili, ma manca proprio qualche istante.
15: Dovrebbe essere questione di secondi, del resto lo ricordiamo.
10: Sì, perdonatemi,
15: non si possono,
10: giusto qualche istante.
15: Non perché... si possono fornire prima delle 15, prima che appunto le operazioni di voto vengano chiuse.
10: Certo,
15: nei seggi,
10: certo. Eccoci qua, vedo
15: Italia.
10: Che si sta muovendo la grafica, quindi vediamo con Venezia. Non ce le ho. Perdonatemi che chiedo per quale motivo non le abbiamo.
16: Beh, intanto possiamo discutere della vicenda Venezia.
10: Eccoci qua, scusatemi. Venezia, exit poll. Simone Venturini, 47,0. Mentre Andrea Martella, sostenuto dalle liste PD, Movimento 5 Stelle, diciamo area centrosinistra, 40,0 e 44. Questa è la forchetta. Michele Boldrin, 2,5 e 4,5. Lui è sostenuto soltanto dalla lista Venezia Ora. Questo per quanto riguarda Venezia. Poi abbiamo Messina nel dettaglio. Abbiamo la lista Costa Blu, una serie di liste. La politica del fare, lavoro sociale, insomma una serie di liste. Federico Basile al 51, dato tra il 51 e il 55%. Marcello Scurria tra il 27 e il 31, lui è sostenuto da Fratelli Italia, Meloni, comunque centrodestra, Lega, Noi Moderati, la lista per Scurria ed altre liste. La candidata del PD, sostenuta anche da Movimento 5 Stelle, è Antonella Russo, con una fascia tra il 13 e il 17%. Passiamo ora a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che è dato tra il 64 e il 68% ed è sostenuto dal centrodestra, quindi ricordiamo la Meloni, la Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Reggio Futura, Alternativa Popolare e Azione con Calenda. Domenico Battaglia tra il 21 e il 25, sostenuto da PD, lista Verdi Sinistra, Reset, Battaglia Sindaco, Avanti, La Svolta e Battaglia Sindaco di nuovo, sono due liste diverse. Domenico Battaglia, abbiamo detto, tra il 21 e il 25%. Per invece Edoardo Lamberti Castronuovo abbiamo una forchetta tra il 5 e il 7%, sostenuto soltanto da due liste. Ora andiamo su Prato, che anche è, diciamo, la parte della Toscana è anche sotto osservazione, perché ovviamente era più che altro una, ecco qua, Matteo Biffoni tra il 49,5 e il 53,5, Gianluca Banchelli tra il 26 e il 30, il primo, scusatemi, Matteo Biffoni è del PD, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, lista Prato e Biffoni sindaco, mentre Gianluca Banchelli tra il 26 e il 30 è sostenuto da Fratelli Italia, Lega e Forza Italia con Berlusconi. Claudio Belgiorno, che è sostenuto solo dalla lista civica Belgiorno, appunto, è dato tra il 7 e il 9%. Da Prato andiamo a Salerno, abbiamo anche Salerno, abbiamo Vincenzo De Luca, sapete Vincenzo De Luca, storico, forse verso la riconferma, anche qua è dato, diciamo, abbastanza forte come dati, tra il 56 e il 60%, lui ha una serie di liste dove però non compare il Partito Democratico, cioè l'Avanti, Insieme, sono una serie di liste a testa alta, insomma, contro Gerardo Maria Marenghi, che è invece il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, prima Salerno, Forza Italia, Non Moderati, tra il 14 e il 18%. Franco Massimo La Nocita, perdonatemi, è sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, e la sua lista è dato tra il 14 e il 18%. Abbiamo anche poi Arezzo come ultimo exit poll per ora. Abbiamo Marcello Comanducci, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Non Moderati e Fare, che è la lista di Comanducci sindaco, tra il 41,5 e il 45,5%, mentre il candidato Vincenzo Ceccarelli, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Arezzo Partecipa e un'altra lista minore, Casa Riformista, è dato tra il 32 e il 36%. Marco Donati, che è sostenuto da Azione, Donati sindaco, e altre liste con Arezzo, più Arezzo e Noi, eccetera, 17,5 e 21,5. Questi sono per ora gli exit poll che ci sono arrivati, che si fermano qui. Ovviamente, mano a mano che arriveranno gli ulteriori dati,
16: certo,
10: vi chiederò la linea
16: te.
10: E li aggiorneremo.
15: Una sola indicazione ulteriore, Macrelino, su Venezia.
10: Eccoci.
15: Il dato del candidato di centrodestra, ci hai parlato del 47%, ma la forchetta qual
10: esatto.
15: è? Tra il 47?
10: La forchetta era 47,0-51,0, questa è la forchetta, sono 4 punti di differenza, mentre Andrea Martella, che è sostenuto dalle liste di centrosinistra, PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Venezia Tua, Venezia Riformista, Terra e Acqua, eccetera, è tra il 40,0 e il 44, anche lui ha questo 4% di forchetta, però la distanza, ovviamente anche prendendo i massimi tra 47 e 44, sembra per ora, ma ricordiamo che stiamo parlando soltanto di exit poll, per ora sembra in vantaggio il candidato di centrodestra, quindi Fratelli Italia con Meloni, Lega, Forza Italia, Venezia Unione di Centro, Simone Venturini lista e Partito dei Veneti. Simone Venturini per ora sembra in vantaggio.
16: Benissimo Carla, torniamo a collegarci con te tra poco. Noi invece torniamo a Venezia con il nostro inviato Lucio Bondì, alla luce di quello che ci ha appena raccontato la Macrellino, che aria si respira?
17: Beh, sicuramente va detto che questi risultati non erano quelli attesi dai sondaggi della vigilia, che davano Martella di qualche punto avanti a Venturini. Venturini che, lo ricordo, è assessore uscente della giunta Brugnaro e sostenuto da tutto il centrodestra, mentre Martelli, attualmente un parlamentare del Partito Democratico, ha trovato il sostegno di tutto il campo largo con l'esclusione di Azione. In questo momento sicuramente i dati vanno consolidati, sicuramente la coalizione di centrodestra probabilmente non si aspettava un dato così positivo, mentre a sentire quello che si diceva un po' nei giorni scorsi, quella del campo largo aveva fiducia di poter, se non altro, arrivare avanti in questo primo turno. Due riflessioni, dicevo, la prima sarà ovviamente centrale vedere se poi si arriverà al secondo turno oppure no, perché i candidati sono tanti, sono 8, questo frammenta il voto, rende più difficile ovviamente arrivare davanti alla quota del 50% già al primo turno, e poi bisognerà vedere come eventualmente i 6 candidati rimanenti, se si dovesse andare al ballottaggio, si schiereranno. Ci sono sia candidati di area di destra, di centrodestra, che candidati di area di centrosinistra, oltre anche a 3 civiche che potrebbero fare un po' da ago della bilancia. Naturalmente staremo a vedere, nel senso che questi sono i primissimi
16: certo.
17: dati, ma come vi dicevo, un po' a sorpresa rispetto ai sondaggi della vigilia. Per ora con Alessio Caranzetti vi restituirei la linea e ci
16: grazie,
17: sentiamo più avanti
16: Lucio,
17: quando abbiamo qualche dato.
16: Perfetto, noi adesso andiamo in fondo allo Stivale, andiamo a Reggio Calabria nuovamente con Vasco Pirri, a te.
18: Sì, perché qui, al contrario di Venezia, diciamo, i dati erano largamente attesi, ovviamente prima non potevamo dirlo, ma qui c'era stato spiegato che per l'appunto Cannizzaro era largamente favorito, e il dato della forchetta che ha dato, lo ricordiamo, 64-68, Francesco Cannizzaro del centrodestra contro Domenico Battaglia, che poi è il sindaco facente funzione uscente, 21-25, e un terzo candidato, Lamberti Castronuovo, al 5-7, non lascerebbe, sembrerebbe non lasciare margini tipi di margine. La cosa in controtendenza rispetto all'affluenza che posso dirvi è che l'affluenza qui cresce. 5 anni fa era intorno al 66,8%, adesso sono ancora non tantissime sezioni scrutinate, siamo sopra il 67%, di pochissimo, ma cresce. Vi dicevo, qui non c'è stato neanche, noi siamo al comitato Cannizzaro, non c'è stato neanche un boato, quando sono arrivati i dati, perché era largamente atteso. Posso dirvi che noi siamo arrivati qui intorno alle 14 e già era stato iniziato, veniva montato il palco della vittoria.
15: Grazie dunque a Vasco Pirri. Dunque, la prima ricognizione ha riguardato quelle che abbiamo definito le due sfide principali di queste amministrative, Venezia e Reggio Calabria. Ricapitolando, gli exit poll, in qualche modo inattesi quelli di Venezia, perché c'è in testa il candidato del centrodestra e, stando agli exit poll, non è neanche escluso che possa farcela al primo turno, perché ha una forchetta tra il 47 e il 51%, mentre pare un po' in ritardo rispetto a quanto si pronosticava il candidato del centro-sinistra, fermo tra il 40 e il 44. Risultati invece in qualche modo attesi, ce lo diceva il nostro inviato, quelli di Reggio Calabria, dove si profila dunque un passaggio da un'amministrazione di centro-sinistra a una di centrodestra, e il successo al primo turno del candidato appunto del centrodestra Cannizzaro non sembra in discussione, visto che gli exit poll gli attribuiscono tra il 64 e il 68% dei consensi. Altro candidato che dovrebbe farcela al primo turno, usiamo sempre il condizionale, continueremo a usarlo, è quello di Salerno, Vincenzo De Luca. A breve ci collegheremo con il nostro inviato della TGR Campania. Ora però ridiamo subito la linea a Carla Macrellino al consorzio Opinio. A te Carla.
10: Eccoci, sì, perché abbiamo con noi proprio Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia, al quale chiediamo subito un commento su questi dati, magari ovviamente, dottore, partendo da Venezia, dove sembra un risultato, ovviamente, sempre con la cautela di dover confermare i dati, perché sono exit poll, sembra un dato importante.
19: Sì, aspettiamo le prime proiezioni, perché dall'exit poll abbiamo un vantaggio del candidato del centrodestra Venturini, che appunto è tra il 47 e il 51%, vorrebbe dire a cavallo del 50%, noi sappiamo se un candidato supera il 50,001, esatto, praticamente non ci sarà ballottaggio. Ecco, quindi dobbiamo attendere per capire se Venturini sarà sotto il 50 o sopra il 50. Per gli altri comuni in cui abbiamo effettuato gli exit poll, per me Messina dobbiamo dire che ha una legge elettorale diversa da quella del continente, la legge regionale siciliana fissa la quota del ballottaggio al 40%. Abbiamo il sindaco uscente Basile leggermente sopra il 50%, esatto, quindi lo consideriamo
10: 51,
19: tra il 51 e il 55, quindi lo consideriamo eletto al primo turno. La stessa cosa per Reggio Calabria, dove abbiamo probabilmente il neosindaco Cannizzaro che si posiziona tra il 64 e il 68, abbondantemente sopra il 50, quindi
10: si va verso una riconferma. Ricordiamo
19: no,
10: che
19: riconferma,
10: la copertura
19: è Cannizzaro
10: entrante, diciamo, cioè una conferma di questi dati più o meno, ma ricordiamo anche la copertura del campione, che a Reggio Calabria è dell'84%.
19: Sì, diciamo, quindi diciamo con questi dati non dovremmo avere sorprese poi per le proiezioni. La stessa cosa anche navigando verso il nord, abbiamo Salerno, quindi anche a Salerno abbiamo De Luca che lo quotiamo all'exit poll tra il 56 e il 60, quindi vittoria abbastanza scontata al primo turno. Adesso vediamo se supererà anche psicologicamente l'asticella del 60% oppure starà sotto. Poi ecco, abbiamo Arezzo invece si prospetta un ballottaggio fra il candidato del centrodestra Comanducci e il candidato del centrosinistra Ceccarelli. E poi c'è anche Marco Donati che in questo momento è terzo e comunque di area di riferimento di centrosinistra, quindi possiamo dire che ha tolto i voti, diciamo, nell'ambito della coalizione al centro-sinistra, però si piazza terzo e probabilmente con questi dati, se vengono confermati poi dalle proiezioni, non andrebbe al ballottaggio.
10: Ecco, avete parlato, e anche in questo caso parliamo di una copertura del campione dell'85%,
19: sì,
10: che è comunque importante.
19: Sì.
10: Scusate, da studio chiedevate qualcosa?
16: Sì, chiedevo la cortesia di restare in collegamento, perché appunto proprio della Campania ci collegheremmo con Rino Genovese, inviato della TGR, per capire un po' sul posto, soprattutto per quanto riguarda Salerno, che sembrerebbe di addirittura dare per scontato la ricandidatura, la vittoria di Vincenzo De Luca, quindi vorremmo sapere da Rino Genovese come sta andando la cosa. A te.
19: Io.
16: Sì Rino, dovresti essere in collegamento.
20: Sì.
16: Vai.
20: La sala del Gonfalone del comune di Salerno è gremita di giornalisti e televisioni, segno della grande attenzione mediatica per queste elezioni. Come dicevate da studio, nonostante 8 candidati a sindaco a contendersi la fascia tricolore, 21 liste presentate, tutto sta andando secondo le previsioni, sembra ormai volare verso la vittoria. Vincenzo De Luca con una forbice nei primi ex poll compresa tra il 56 e il 60%. La città torna al voto dopo 2 mandati di Vincenzo Napoli, che era il delfino di Enzo De Luca, dimissionario con un anno di anticipo, e con un centro-sinistra diviso. Ricordiamo che il Partito Democratico non ha concesso a nessuno il suo simbolo e a negarlo è stato Piero De Luca, il segretario campano Dem, che è figlio di Vincenzo De Luca, che si ricandida dopo 10 anni da governatore della Campania per conquistare quello che sarebbe il 5º mandato da sindaco, la prima volta risale a quasi 33 anni fa. E alla sua candidatura ha spaccato il centrosinistra. De Luca ha a supporto 7 liste civiche che sono lo storico schema civico che lo aveva già portato alla vittoria in passato, Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, che è il simbolo che ha presentato anche alle elezioni regionali, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia e Diritti. Il centrosinistra è rappresentato anche da Franco Massimo Lannocita, ex consigliere regionale. Il Movimento 5 Stelle, AVS e Salerno Democratica si sono schierati con lui, però nelle forbici non supererebbe il 20%, tra il 18 e il 20%, così come il candidato del centrodestra, che invece si è presentato unito a sostegno del candidato Gerardo Maria Mareschi, 45 anni, 4 liste a suo sostegno, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno, che è la civica della Lega, e Noi Moderati. Quindi dicevamo una previsione ampiamente anticipata da tutti gli analisti politici. De Luca ha condotto una campagna elettorale nel segno della continuità con il suo sistema, quindi le grandi opere, la centralità del comune, la gestione accentrata, il forte impegno sulla sicurezza urbana. Ricordiamo che da sindaco lui era definito lo sceriffo proprio per il suo modo molto attivo di entrare in campo su questi temi, e poi il grande tema che è stato trattato in campagna elettorale, che è stato quello del waterfront. Vedremo se gli exit poll saranno confermati.
15: E magari torneremo a collegarci con te, Rino Genovese, l'inviato della TGR Campania a Salerno. Grazie. Salerno dunque, dove si profila un successo già al primo turno di Vincenzo De Luca. Le 15:16, il nostro speciale di Radio 1 per seguire i risultati di queste elezioni amministrative. Al momento abbiamo quelli appunto degli exit poll del consorzio Opinio Rai, exit poll che in qualche modo confermano un quadro che ci si attendeva per quanto riguarda Reggio Calabria: un successo al primo turno del centrodestra che sottrarrebbe il comune al centrosinistra. Dati invece parzialmente inattesi quelli di Venezia, dove non sfonda il candidato di centrosinistra che era dato invece per favorito, ed è invece in vantaggio il candidato di centrodestra con una forbice, anzi stando agli exit poll, per la quale non si può escludere un suo successo già dal primo turno. Di Salerno abbiamo appena detto. A Messina potrebbe esserci un successo già al primo turno, stando agli exit poll del candidato Basile, definiamolo di centro. E poi c'è il capitolo Toscana. A Prato il vantaggio è quello del candidato di centrosinistra, che si confermerebbe quindi come schieramento guida nella cittadina. E l'Arezzo invece, al momento, stando agli exit poll, sembra che si possa ipotizzare un secondo turno. Ne chiedo conferma a Michela Barillari, l'inviata della TGR Toscana d'Arezzo. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio. Appunto, questi exit poll sembrerebbero confermare l'ipotesi di un ballottaggio, perché ricordiamo Marcello Comanducci, che è il candidato sostenuto da una coalizione di centrodestra, già con una forbice tra il 41,5 e il 45,5, mentre Vincenzo Ceccarelli, che è sostenuto da una coalizione di centrosinistra che comprende anche il Movimento 5 Stelle, va tra i 32 e i 36. C'è qui anche il dato di Marco Donati, che è quello che viene definito da tante testate regionali il terzo incomodo, che è sostenuto da 4 liste civiche più Azione, che ha una forbice che va tra il 17,5 e il 21,5. Qui sono chiuse le urne dalle ore 15. Per quanto riguarda le affluenze, leggermente in calo rispetto alle precedenti comunali del 2020, si votò a settembre, quindi in pieno momento Covid, per il primo turno, anche qui che andò al secondo turno per un ballottaggio, ma decisamente in crescita rispetto alle regionali di ottobre, dove ad Arezzo non si arrivò al 47%. Qui il dato di ieri sera delle 23 è 45,6. Sono 6 i candidati a sindaco, 18 le liste. Marcello Comanducci, come abbiamo detto, che è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e la Civica Fare, è stato già assessore al turismo per la prima giunta di Alessandro Dinelli, che è stato sindaco per 2 mandati con il centrodestra ed è stato appunto uno dei fautori della rinascita turistica della città. A sfidarlo, a cercare di riconquistare al centro-sinistra la città, è Vincenzo Ceccarelli, che è sostenuto da PD, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Arezzo Partecipa, ed è stato presidente della provincia di Arezzo per 10 anni, è già stato anche assessore regionale alle infrastrutture. C'è poi appunto Marco Donati, è stato un ex deputato di Correnzi, poi passato in Italia Viva. Alle comunali del 2020 arrivò terzo con un buon 9% e si muove sostenuto da una grossa fetta di liste civiche. C'è poi Michele Menchetti, che alle precedenti comunali del Movimento 5 Stelle, adesso alla lista indipendente per Arezzo, prese il 4% dei comunali. Gli altri candidati sono Serena Marinelli, l'unica donna candidata con la lista alternativa comune per Democrazia Radicale, di Giustiano Andreani, che è stato segretario provinciale della Lega, poi passato al gruppo Misto e adesso si presenta con la lista Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo. Qui è una situazione appunto piuttosto fluida, si cerca di capire quelli che sono i movimenti, vedremo se poi gli exit poll saranno confermati, così come anche con le proiezioni. Ovviamente i problemi in campo sono tanti, a partire
16: torneremo a collegarci con te, Micaela Barillari, che ringrazio, inviata della TGR Toscana ad Arezzo. Passo al nostro primo ospite, il direttore del Messaggero, Roberto Napoletano. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera, ben trovati, grazie dell'invito.
16: Direttore, si è capito insomma che alcune spaccature, sia dalle opposizioni che dalla maggioranza, ci sono state, tant'è vero che abbiamo sentito la situazione di Messina, tant'è vero che ad Agrigento addirittura il centrodestra si presenta con due candidati che devono affrontarsi con uno del campo progressista ed uno civico. Secondo lei, ma non è un po' kamikaze continuare a percorrere una via divisiva che, come diceva prima Gianmarco, in qualche modo sottrae comunque voti e si rischia di non arrivare al quorum necessario per sedere in consiglio o diventare sindaco?
2: Beh, che sia un comportamento suicida è fuori discussione, bisogna però anche tenere presente che una cosa è il voto politico, una cosa è il voto amministrativo, soprattutto quando i territori, questo soprattutto nel Mezzogiorno, hanno portano con sé divisioni, rapporti, tradizioni. Vede per esempio il caso di De Luca, che fuori dai partiti e vince al primo turno. Ci sono delle situazioni che portano a, in modo, nel caso di De Luca, in modo vittorioso, nei casi appena citato, in modo dichiaratamente perdente, a questo tipo di comportamenti. Ma riflettono evidentemente la diversità delle partite in gioco, perché è evidente che anche una città come Messina, se si va a un voto politico, queste parti del centrodestra che si presentano in maniera contrapposta inevitabilmente si presenterebbero in maniera unitaria, no? Quindi da questo punto di vista si commette un po' l'errore di confondere l'interpretazione mescolando piani differenti, il che non toglie che sarebbe molto, sarebbe addirittura necessario, quasi obbligatorio, agire unitariamente con le logiche dello schieramento e trovare la ricomposizione di questi interessi prima di sottoporsi al voto degli elettori, non
16: al giudizio della società civile. E a proposito, esatto, direttore della società civile, le chiedo, Miccichè, sindaco di Agrigento, non si è presentato, quindi notoriamente di centrodestra, ma a mezza bocca ha ammesso che probabilmente la questione di Agrigento capitale della cultura 2025 non ha funzionato, è stato insomma un flop e lui si è tirato fuori dalla competizione per questo. Secondo lei, cioè, quanto influiscono i progetti mancati nell'approvazione, nell'accettazione?
2: No, guardi, i progetti mancati influiscono in modo decisivo. Non è che voglio riparare di De Luca, però è chiaro che De Luca, al di là di tutto, a Salerno ha fatto delle cose. Salerno era un tipo di città, ne è diventata un'altra. È evidente che il rapporto tra l'amministratore e l'amministrato in comunità più ristrette è molto più forte e si avverte, si sente. Quindi da questo punto di vista poi ci possono essere delusioni, aspettative, ma non penso che il problema nostro sia se ha vinto o meno questo tipo di competizione capitale o meno della cultura. I progetti sono quelli di restituire a questi territori dentro un quadro nazionale che è comunque ripartito, dentro un quadro regionale che è comunque migliorato, perché questa è la realtà, come dire, aumentare la suddivisione di questi, come dire, risultati, perché il tema sostanziale è sempre un tema essenzialmente economico, con ricadute sociali e con ricadute civili. Il paese complessivamente in questa crisi globale ha tenuto, ci sono stati dei buoni risultati, ma non sono equamente distribuiti, e questo è il tema su cui il buon amministratore, facendo dei buoni investimenti, avendo delle buone risorse da spendere, perché per ne erano altre tante, l'Italia può fare la differenza, e questo credo che se lo fa e lo fa bene, poi quando si va a votare riscuote consenso e comunque non ha dubbi se presentarsi o meno al giudizio degli elettori.
15: Roberto Napolitano, direttore del Messaggero, un'ultima considerazione sulla città più significativa al voto in queste amministrative. Venezia, l'unico capoluogo di regione che è andato al voto tra ieri e oggi. Gli exit poll di Venezia. C'era attesa per il risultato del centrosinistra che in città non sfonda, il suo candidato tra il 40 e il 44%, chi va bene meglio, il candidato del centrodestra, Venturini, 47-51, la forchetta secondo il consorzio Opinio, quindi addirittura non si esclude che a Venezia il centrodestra possa confermare la guida della città fin dal primo turno. Dicevamo di un risultato in qualche modo inatteso, è questa anche la tua lettura, inatteso questo risultato?
2: Sì, allora, attenzione, sull'inatteso, come dire, certamente se guardiamo la comunicazione alla luce delle inchieste e delle divisioni che si sono verificate, spingeva per un voto a favore del centro-sinistra. In realtà questo voto, che da sottoporre a tutte le verifiche, parliamo di un exit poll, parliamo di una sola, dobbiamo vedere, comunque si presenta con una forchetta che apparentemente legittimerebbe dei ragionamenti un po' più, come dire, anche un po' più liberi, però non è il caso di farli a quest'ora. Quello che si può solo dire è che qualora si dovessero rivelare questi exit poll anticipatori di un qualcosa di reale, allora vorrebbe dire che il radicamento nell'elettorato del centrodestra, della forza, il radicamento del centrodestra nell'elettorato di questi territori è un radicamento, come abbiamo avuto più volte riscontri, che attiene a tutte le coalizioni, diciamo c'è anche un radicamento specifico della Lega che amministra più regioni, c'è una, come dire, ma anche di tutte le componenti, è un radicamento più forte legato a un rapporto consolidato nel tempo e che evidentemente al di là delle inchieste di tutte le divisioni che sono state ha un riscontro anche nell'amministrazione.
16: Insomma, il rapporto con il territorio ha una certa importanza in questo tipo di
2: elezioni. E questo secondo me effettivamente avrebbe, se avvenisse, un significato anche politico.
16: Allora noi la ringraziamo, direttore Roberto Napoletano, ricordiamo essere il direttore del Messaggero, grazie per essere stato con noi. Adesso salutiamo e diamo il benvenuto a Francesca Schianchi della Stampa, benvenuta.
3: Buonasera, buonasera, scusa.
16: Da notista politica, che idea ti sei fatta?
3: Guarda, sono nella sala stampa del comune di Salerno, quindi c'è molto baccano.

0: Però si è avuto l'impressione, magari è stata una mia impressione, che da parte del centrodestra non ci sia stata poi una campagna, diciamo, elettorale forte. La davano già per persa, in sostanza, secondo te?
1: Io credo che si sia sovrapposta la campagna elettorale per Venezia, tutta la vicenda, la soap opera a cui abbiamo assistito legata alla Biennale, no? Le polemiche che hanno messo, contrapposto da una parte il presidente Buttafuoco, dall'altra il ministro Giuli, quindi tutta una polemica interna al centrodestra. E questo, secondo me, ha contribuito a far loro credere che il clima non fosse favorevole. Ci si è concentrati infatti su Venezia dal punto di vista del centrodestra a parlare più di quello che non della campagna elettorale invece per la città, per il comune. Mi sembra però che loro stessi, insomma, che vari esponenti del centrodestra alla vigilia fossero abbastanza pessimisti, e appunto invece il primo exit poll, poi ripeto, c'è ancora ore in cui vedere. Li conforterà sicuramente, credo che vada assolutamente in una direzione molto diversa da quello che si aspettavano. Ecco,
2: Francesca Schianchi della Stampa, volevo sottoporti anche un'ulteriore considerazione, perché non c'è niente da fare, siamo a commentare questi dati, primissimi dati, siamo dagli exit poll delle amministrative, abbiamo nella memoria l'ultima consultazione elettorale che si è svolta, il referendum sulla giustizia. Tendiamo talvolta a sovrapporre piani che forse dovremmo abituarci invece a non sovrapporre. Penso proprio a Venezia. Per quel referendum di marzo, nel Veneto vinse complessivamente il sì, ma in diverse città del Veneto vinse il no, in particolare a Venezia. Venezia, dove invece a fronte di quel no referendario ora abbiamo nuovamente il centrodestra in vantaggio. Ti chiedo, può essere quindi un richiamo ulteriore a non fare troppi calcoli, diciamo, politici legati a quel referendum e a stare invece ai voti che arrivano effettivamente in occasione delle singole consultazioni?
1: Ma sai, quando c'è stato il referendum, io ricordo che passata l'euforia del centrosinistra per quel risultato, un po' tutti, no, si dissero, cercarono di fare un po' training autogeno, spiegarsi e a spiegare agli alleati che erano voti legati a una consultazione molto particolare e che non avrebbero dovuto fare l'errore di ritenerli automaticamente spostati sui loro partiti. Se Venezia dovesse andare così, sarebbe la migliore prova di quello che era stato detto, che però appunto in certi momenti è sembrato che i leader del centrosinistra si illudessero un po' di poter far coincidere i piani. È evidente che no, quello del referendum è stato un voto molto particolare, peraltro in cui anche un pezzo di centrodestra votò, di elettori intendo, non certo di dirigenza, ma di elettori votò no in parte, lo abbiamo visto poi dai flussi. E poi quando si va a votare alle amministrative o l'anno prossimo alle politiche sono partite diverse.
2: Ecco, partite diverse. Francesca Schianchi della Stampa, rubiamo ancora qualche istante al tuo lavoro di inviata per la Stampa, ti facciamo fare in qualche modo anche l'inviata per il giornale radio. Ci hai detto che sei a Salerno, è il risultato che ti aspettavi questo successo di Vincenzo De Luca fin dal primo turno? Gli exit poll lo accreditano di un risultato tra il 56 e il 60%.
1: Guarda, io sono venuta a seguire anche la campagna elettorale di De Luca 3 settimane fa e ricordo che quello che mi era stato detto mi aveva molto colpito, perché mi era stato detto difficilmente replicherà il risultato della quarta volta in cui si era candidato sindaco, dove era passato al primo turno il 75%. Io chiesi, quindi va al secondo? Mi dissero, ma no, vince al primo, ma non col 75%. Ecco, questo era il clima che c'era in città. E mi pare che è confermato e mi sembra un risultato, insomma, straordinario se considerate che qui non esiste campo largo e certo. De Luca ha 7 liste ma non ha il simbolo del PD tra le liste che lo sostengono.
0: Sostenuto non ha il simbolo del PD.
1: Ma comunque non dal nazionale, considerate che Lichlein ha girato tutta l'Italia, delle città al voto, ma non è venuta a Salerno, che è pur sempre una città di 140.000 abitanti, seconda città della Campania, eppure non è venuta, perché appunto non c'era il sostegno, diciamo, nazionale, chiamiamolo così.
0: Francesca Schianchi della Stampa, grazie per essere stata con noi, ti lasciamo il tuo lavoro per la corrispondenza della Stampa e diamo il benvenuto a Duilio Calarco, che è invece inviato a Messina della TGR Sicilia. Benvenuto Duilio. Adesso sì, a te, farci un po' il quadro.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
3: Sì, nel

0: Ricordare che la legge elettorale in Sicilia prevede l'elezione diretta del candidato che consegue almeno il 40% dei voti validi e che per la prima volta in assoluto a Messina, da quando esiste l'elezione diretta, un sindaco dimissionario si è ripresentato per chiedere agli elettori il bis. Il candidato di Sud chiama Nord, Federico Basile, primo cittadino uscente, secondo gli exit poll sarebbe tra il 51 e il 55%, seguito dal candidato del centrodestra Marcello Scurria tra il 27 e il 31% e la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo tra il 13 e il 17%, sostenuto da 15 liste. Federico Basile, che il prossimo 19 giugno compirà 49 anni, avrebbe superato anche la quota che lo vide trionfare 4 anni fa sempre al primo turno. All'epoca si fermò al 45,56% dei voti. Già revisore dei conti e direttore generale del comune peloritano, Basile, se i risultati degli exit poll fossero confermati, avrebbe coronato un duplice obiettivo: blindare il consiglio comunale con il premio di maggioranza che farebbe scattare 20 consiglieri sui 32 totali e consolidare l'era del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che da 8 anni governa la città per quello che viene chiamato sistema Basiluca o De Lucarazia.
1: Beh, insomma, già descrive il clima, sempre molto forte comunque in Sicilia. Altre realtà che ti sembrano degne di evidenziare, diciamo, quello che accade, a parte quello di cui abbiamo già parlato, tipo Agrigento, scusate la voce ma mi si è abbassata completamente.
0: Guarda, ancora non siamo diciamo in possesso dei dati, ancora deve arrivare anche l'affluenza, certo, ufficiale, anche quella.
1: Allora torneremo anche con te a collegarci per avere un quadro complessivo più aggiornato. Grazie allora a Duilio Calarco per essere stato con noi. Passo all'inviato della TGR Marche, Matteo Tacconi. No, non ce l'abbiamo.
2: Lo avremo disponibile credo tra qualche minuto. Le Marche peraltro non hanno città sotto osservazione con i nostri exit poll, ma ovviamente ragioneremo, certo, con il collega della TGR Marche del voto per come sarà possibile.
1: Quindi possiamo passare a presentare il prossimo direttore?
2: Possiamo introdurre il nostro nuovo ospite, il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
2: Allora, direttore, stamattina sul tuo quotidiano eri impegnato in un'analisi sui temi internazionali, tregua, non tregua, Iran. Ti richiamiamo ovviamente in questo speciale invece a quelli che sono i temi interni. Siamo partiti dai, diciamo, due campi principali, così li abbiamo definiti, che sono anche quelli sotto osservazione con i nostri exit poll. Venezia, dove il centrodestra va meglio di quanto forse ci si attendesse, il suo candidato è tra il 47 e il 51%, il candidato del centrosinistra si ferma al massimo al 44, tra il 40 e il 44, dunque si profila una possibile conferma al primo turno di Venezia, sempre che non si vada al ballottaggio, conferma per il centrodestra. Centrodestra che vince senz'altro a Reggio Calabria, stando agli exit poll, il suo candidato a Reggio Calabria è tra il 64 e il 68%, abbiamo sentito in precedenza anche dal consorzio Opinio che in questo caso non dovrebbero davvero esserci dubbi. Quindi chiedo anche a te, è un risultato in qualche modo inatteso quello di Venezia?
3: Inatteso dalla sinistra, nel senso che, diciamocelo chiaramente, nelle ultime settimane la sinistra politica e anche la sinistra mediatica avevano cercato di veicolare un racconto che si è rivelato farlocco, secondo cui insomma la strada per la sinistra era quella di una vittoria spianata, vittoria a Venezia, vittoria in tanti altri grandi centri, come premessa di una cavalcata trionfale fino al 2027, e tutto questo racconto è smentito alla prima occasione utile. A Reggio Calabria c'è un trionfo del centrodestra, il centrodestra è avanti in molti luoghi, ad Arezzo, a Nord Italia, a Centro Italia, a Sud Italia, e anche a Venezia, dove la sinistra si era giocata tutte le carte, e battaglie per cacciare la Venezia, e caos montandoci sopra sul tema della biennale, e la destra perderà, e dopodiché qui o c'è una vittoria al primo turno o c'è un ballottaggio. Allora, quello che voglio dire, io ho detto fino a ieri che questo era un turno amministrativo non di particolare importanza, e il resto di questa opinione qualunque sia il risultato, ma tengo a dire ai nostri telespettatori e radioascoltatori, non facciamoci imbrogliare da racconti farlocchi. Hanno provato pure con i sondaggi a raccontare il sorpasso. I sondaggi di questa settimana nazionali dei principali 5 istituti danno 3 davanti il centrodestra e 2 un sostanziale pareggio. Quindi occhio alla propaganda, occhio ai racconti interessanti.
1: Daniele Capezzone, direttore del Tempo, quindi secondo lei queste elezioni, queste amministrative non avranno alcun peso sia in negativo che in positivo per quanto riguarda la maggioranza?
3: Io penso, allora, è un normale turno amministrativo, come sempre.
1: In vista poi delle politiche, questo è il ragionamento.
3: Certo, certo. Naturalmente ogni turno amministrativo, a maggior ragione in un anno che precede le elezioni politiche nazionali, è significativo. Però io non compirò l'errore uguale e contrario rispetto a quello che attribuivo ad altri osservatori, cioè quello di sovrastimare le cose quando, virgolette, ti pare che ti facciano comodo e invece di sottostimarle quando ti pare ti facciano meno comodo. Resto equilibrato. Segnalo però che tutta un'operazione di tamburi e tamburini che era stata fatta nei giorni passati sembra oggi clamorosamente smentita dal responso degli elettori.
2: Daniele Capezzone, un'ulteriore considerazione per quanto riguarda l'affluenza. Non ne abbiamo ancora parlato, dicevamo prima con la collega Schianchi della Stampa della necessità, l'opportunità di non sovrapporre, diciamo, nelle considerazioni politiche il dato dello scorso referendum ai dati poi che emergono dalle singole consultazioni elettorali. C'è però un dato che possiamo quasi sovrapporre dal Viminale, quello dell'affluenza per queste elezioni amministrative. Alle 15, quando si sono appunto chiusi i seggi, 59,98%, quasi il 60%, più o meno la stessa dello scorso referendum, quando si è arrivati al 58,93. È un dato dal punto di vista dell'affluenza un po' più incoraggiante di quello, ad esempio, che è stato quello delle regionali autunnali, quando eravamo abbondantemente al di sotto del 50%. Io credo che, al di là degli schieramenti politici, sia da salutare positivamente l'idea che torniamo su livelli di affluenza un pochino più sostanziosi, non siamo più in una democrazia sostanzialmente a sensibilità ridotta, nel senso, è per come stanno andando le cose da salutare positivamente questo 60% di affluenza.
3: Non c'è dubbio, condivido, aggiungo che però tradizionalmente il comune registra una forte affluenza, perché vado a votare per la mia città, vado a votare per il mio sindaco, c'è il traino delle liste, c'è il traino dei candidati al consiglio comunale, quindi è anche, diciamo, l'istituzione più antica e tradizionale italiana, quindi da questo punto di vista le elezioni comunali hanno sempre un elemento di calore in più rispetto, per esempio, alle regionali o rispetto ad altri turni elettorali.
1: Insomma, la morfologia del voto è sempre differente a seconda di quale importanza rivesta per il paese, che possano essere politiche, amministrative.
3: Non c'è dubbio, segnalo però, ecco, proprio di considerare, un punto di vista che potrà piacere a me ad altri interlocutori, quello che a me sembra il tema principale, il contrasto tra la realtà delle elezioni e un certo tipo di narrazione mediatica di sinistra che era stata martellante nelle scorse settimane. Guarda che rimonta, guarda che sorpasso, guarda che difficoltà in centrodestra, guarda che forma il campo largo, eccolo qua, il campo largo si è molto distretto oggi.
1: È molto largo. Allora, direttore Capezzone, ricordo essere direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e passiamo... Grazie, a presto. Passiamo a salutare e dare il benvenuto a Matteo Tacconi della TGR Marche, inviato.
4: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Che ci racconti delle Marche? Cosa succede? Ci sono eventi che non erano prevedibili?
4: Siamo in attesa degli exit poll, abbiamo i dati sull'affluenza e sono in calo anche nelle Marche, si è votato meno rispetto alla media italiana, 58%, 27 comuni al voto, 2 sono capoluoghi di provincia e qui i fari sono puntati ovviamente, parliamo di Macerata e Fermo, affluenza Macerata 56%, Fermo 60% e in entrambi i casi 5-6 punti in meno rispetto alla tornata di 5 anni fa. Sono sfide interessanti, anche diciamo in chiave di equilibri regionali. A Macerata si ricandida per il centrodestra Sandro Parcaroli, ex presidente della provincia. Peraltro il centrosinistra si presenta in modalità campo largo con Gianluca Tittarelli, una campagna molto vivace, fondata sulla sanità. C'è il nuovo ospedale in costruzione e sui rifiuti. La provincia di Macerata non regge più il carico e si sta cercando una discarica. Tutto questo discorso coinvolge ovviamente anche Macerata. L'altro capoluogo di provincia fermo, si presenta il civico Scarfini, Alberto Scarfini, per dare continuità alla precedente giunta di Calcinaro, oggi assessore alla sanità. Fermo il comune con maggiori risorse dal PNRR delle Marche, si spacca la destra, Tosoni candidato da un po' sostenuto da tutti i partiti, Saturnino Di Ruscio, l'ex sindaco, che si presenta per conto suo, centrosinistra in modalità campo largo anche qui con Angelica Malvatani, la giornalista, e siamo in attesa degli exit poll, come vi stavo dicendo.
1: Grazie, allora torneremo a collegarci anche con te. Grazie a Matteo Tacconi, inviato della TGR Marche. Passiamo a salutare e presentare Daniela Preziosi de Il Domani, benvenuta.
5: Bentrovati, grazie.
1: Insomma, un quadro sempre piuttosto spezzettato quello che viene fuori da queste amministrative.
5: Sì, ancora non siamo in grado, sento un po' di rientro, no, certo. Di ritorno nel cellulare. E ancora non siamo in grado di fare una diciamo un piano generale così. Certamente le cose che cominciano ad arrivare fanno un po' impressione rispetto appunto al racconto della chiedo scusa ma ho un ritorno molto forte in
1: vogliamo richiamare
2: proviamo allora magari sì, proviamo chiediamo a richiamare. Alla regia di sistemare grazie, il collegamento grazie. Con Daniela Preziosi del Domani e ne approfittiamo per ricordare i dati che abbiamo dagli exit poll che sono riferiti a 6 città. Venezia, dove è in testa il candidato del centrodestra Venturini con una forbice tra il 47 e il 51% rispetto al candidato del centrosinistra Martella che è tra il 40 e il 44. Reggio Calabria, dove invece si profila un successo al primo turno stando agli exit poll del candidato del centrodestra Cannizzaro, accreditato di una cifra tra il 64 e il 68% dei consensi. Successo al primo turno stando agli exit poll anche per Vincenzo De Luca, candidato del centrosinistra a Salerno, l'abbiamo detto, centrosinistra senza il simbolo del PD, per De Luca dicevamo tra il 56 e il 60% dei consensi. Altro possibile successo al primo turno, stando agli exit poll, per Basile, candidato di centro a Messina, per lui tra il 51 e il 55% dei consensi, si ferma tra il 27 e il 31 il candidato del centrodestra, Scurria. A Prato potrebbe vincere invece al primo turno il candidato del centrosinistra del campo largo Biffoni, accreditato di una percentuale tra il 49 e il 53%, l'avversario di centrodestra Banchelli è fermo tra il 26 e il 30 e ancora come exit poll abbiamo Arezzo, dove con ogni probabilità, stando appunto ai dati che ci fornisce il consorzio Noto, si andrà al ballottaggio con in testa il candidato del centrodestra Comanducci, che è accreditato di una cifra tra il 41,5 e il 45,5% dei consensi. In rincorsa il candidato del centrosinistra Ceccarelli tra il 32 e il 36% dei consensi. Ne abbiamo approfittato per riepilogare quindi i dati che abbiamo a disposizione in questo momento, le 15:47 minuti, il nostro speciale di Radio 1 dedicato alle elezioni amministrative, la nostra ospite Daniela Preziosi del Domani, che spero che ora ci ascolti meglio. Daniela?
6: No, voi vi ascolto benissimo, il mio problema era che l'ascoltavo male me, ma insomma abbiamo risolto, grazie. Stavamo dicendo di un quadro spezzettato, sicuramente ancora non si riesce ad avere un'idea generale, però appunto quello che si riesce a capire è che è vero che l'affluenza non è così drammatica, è pur vero che c'erano alcune sfide importanti che dovevano un po' trainare, per esempio le sfide delle città che dovevano cambiare segno dell'amministrazione, e questo non sembra che succeda. Io vedo per esempio il risultato di Prato, dove la sindaca di centrosinistra era andata a casa per coinvolta in una inchiesta per corruzione e era stato piazzato l'asso piglia tutto Biffoni sembra avanti rispetto alle proiezioni in questo momento, però lo sconforto degli elettori sembra vedersi. entusiasmo, diciamo, mi sembra solamente a Salerno, che però mi sembra un po' una storia a parte, un racconto tutto a parte. E l'altra cosa, lo stavate già dicendo con gli altri colleghi, questa Venezia su cui il centrosinistra puntava moltissimo, dobbiamo ancora vedere come va, se va per esempio al ballottaggio, però insomma la passeggiata in gondola che sembrava avrebbe fatto il candidato della sinistra, del centrosinistra, Martella, non è stata tanto, non sembrerebbe insomma così spedita, perché nonostante tutto, nonostante il fatto che c'è stata, Venezia è stata capit mundi per un mese almeno, sia per le vicende della Biennale sia per le vicende anche della Fenice, che sono state subito precedenti, ma comunque sempre molto importanti, una grande sconfitta dell'egemonia culturale della destra. Beh, insomma, evidentemente l'amministrazione è un'altra cosa, e lì mi sembra che la destra comunque vada il risultato finale, comunque anche nel caso del ballottaggio, lì la destra ha tenuto molto bene. Poi dovremmo vedere. Ci sono appunto dei posti in cui, delle città in cui per esempio è importante Azione, bisognerà misurare, però insomma nel quadro generale un po' di mortagora, e dove non c'era mortagora qualche sorpresa. Mi aggiungo a chi diceva che il centro-sinistra l'ha fatta un po' semplice, ecco, dopo la vittoria del referendum, però devo dire la verità, io mentre arrivavo qui ho fatto una telefonata a un componente della segreteria nazionale del Partito Democratico, a cui chiedevo più o meno se avevano delle idee prima che chiudessero le urne. Ho chiesto di Venezia e mi ci ha detto, ma lì è piuttosto difficile, quindi vuol dire che qualcuno però il polso della vicenda ce l'aveva ben preso, ecco, ben tappato.
1: Ben chiaro, certo.
2: Sì, e poi comunque ricordiamo, il dato di Venezia è un dato che, diciamo, ipotizza solo nella forbice migliore per il centrodestra un successo al primo turno, perché il candidato Venturini è accreditato di una cifra tra il 47 e il 51%, per Martella del centrosinistra siamo tra il 40 e il 44%, quindi sarà particolarmente interessante vedere se proprio Venezia, la città, diciamo, più significativa di questa tornata elettorale, andrà o meno al secondo turno
6: Scusa Gianmarco, sì. Il tema è questo secondo turno di Venezia, perché mentre mi sembra che il centrosinistra comunque in questo primo turno faccia il pieno dei suoi, c'è un candidato terzo, diciamo Boldrin, che è un liberale, bisogna capire se la destra, il centrodestra, la destra, a un eventuale secondo turno poi riesce a incamerare i voti liberali.
2: Sì, sarebbe senz'altro un secondo turno particolarmente interessante a Venezia. Volevo tornare con te un istante anche sul dato dell'affluenza, e forse non abbiamo ricordato a sufficienza, tu però giustamente ne facevi cenno. Siamo, stando appunto a un dato ormai pressoché definitivo del Viminale, intorno al 60%, più o meno in linea con il referendum di marzo. Siamo 5 punti sotto rispetto alle precedenti comunali del 2020, quando però si votava anche per alcune regionali, quindi forse l'affluenza poteva essere in qualche modo trainata. Lo dicevi, come dobbiamo leggere questo 60%? Io ho provato a leggerlo in positivo, nel senso che a fronte, ricordavo, delle cifre intorno al 40% delle regionali che si sono svolte in autunno, mi sembra già un passo avanti che 6 elettori su 10 tornino a votare. Però forse non è neanche un dato particolarmente esaltante, trattandosi di elezioni comunali, quindi lo ricordava anche qualche altro collega, sono quelle che almeno sulla carta dovrebbero scaldare di più l'elettorato.
6: Beh, sempre parlando in generale, naturalmente i bicchieri sono sempre mezzi pieni e mezzi vuoti. Certamente rispetto a certe tragedie di indifferenza dell'elettore, delle elettrici, qui siamo, teniamo un minimo di interesse. Però io mi unisco a chi dice che queste sono amministrative, comunali, di comuni non particolarmente grandi, insomma non ci sono le grandi città, per capirci, sto parlando di cose numeriche, naturalmente non di prestigio. E in generale queste sono proprio quelle in cui il cittadino, la cittadina dovrebbe sentirsi un po' più convocato, ci sono tantissime liste, ci sono molte liste civiche, insomma, e mi sembra che in generale si possa dire che però questi candidati non smuovano i precordi, ecco, non costringano. Mi sembra di vedere per esempio una controtendenza importante a Pistoia, dove c'è una partita molto aperta e ancora non vedo proiezioni e non vedo, diciamo, anticipazioni, però a Pistoia c'è stata una lunga stagione di 10 anni di un candidato, di un sindaco della destra, di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, che era un po' anche il campione del melonismo moderato, che è stato molto elogiato e che è stato anche il candidato alle regionali, comunque insomma un astro nascente. Ecco, lì mi sembra che non abbia trovato successioni all'altezza, certo. E lì mi sembra che ci sia una grande affluenza e che insomma lì c'è un sindaco, Giovanni Capecchi, il candidato sindaco Giovanni Capecchi, che è un tranquillo professore di letteratura italiana.
1: Quindi gioca facile sostanzialmente.
6: Ma non lo so se fosse tanto facile, un professore di letteratura italiana che ha fatto una campagna per il pacifismo. Io sono stata lì a lavorare naturalmente e chiedevo sempre, ma insomma sì, il pacifismo è importantissimo, ma non è proprio pane quotidiano di amministrazione, però sembrerebbe che almeno, non so se come funzionano i risultati, però sicuramente c'è stata una partecipazione, ecco, questa è una cosa.
1: Grazie a Daniela Preziosi del Domani, grazie per essere stata con noi. In effetti noi adesso andiamo a Vasco Pirri, inviato a Reggio Calabria, il nostro inviato. Cosa ci racconti?
7: Sì, ancora da Reggio, se posso stemperare la vostra discussione molto seria, vi dico che qui a Reggio Calabria l'unica vera cosa da scoprire è dove sarà la festa di stasera. Diciamo, la città 170.000 abitanti, come era largamente previsto e scontato nei pronostici, ormai possiamo dirlo, anche se i dati non sono ancora arrivati, ma visto che l'exit poll accredita dal 64 al 68% a un nuovo sindaco, ed è Francesco Cannizzaro che prende circa 3 volte i voti dell'uscente Domenico Battaglia del centrosinistra. Qui si chiudono 12 anni di governi di centrosinistra, si chiude di fatto l'era di Giuseppe Falcomatà. Vi do 2 dati politici che potrete forse utilizzare con i vostri editorialisti. Cannizzaro lascerà dopo l'estate il seggio alla Camera, è vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Si potrebbe anche rivotare se ci sono i tempi, questo mi spiegavano, si capirà, diciamo, quando lascerà il seggio alla Camera. Ma il dato politico è che qui, oltre alle liste classiche del centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, a cui appartiene Cannizzaro, c'era in coalizione con Cannizzaro c'era Azione di Calenda. Di fatto, come dire, Reggio Calabria possiamo considerarlo un mini laboratorio per quel flirt tra i centristi azzurri e Azione, che va avanti da mesi. Ricordiamo che Calenda è stato alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto, e diciamo un po' di flirt politico tra Tajani e Calenda lo assistiamo, diciamo, lo registriamo un po' da qualche mese.
1: Senti, a proposito di affluenza, abbiamo detto bene, è stata superiore alle aspettative.
7: Allora, è arrivato il dato dell'affluenza, l'affluenza finale delle 15, ed è 65,17 contro il 66 di 5 anni fa, quindi diciamo è sostanzialmente in linea, invariato, di pochissimo sotto. Però se non sbaglio ho sentito che quello globale è al 60%, quindi sì, qui l'affluenza è più alta. Ricordiamo che storicamente al sud, quando ci sono elezioni comunali, l'affluenza soprattutto al primo turno sale.
1: Perfetto, grazie Vasco Pirri, torneremo a collegarci con te. Adesso facciamo un salto a Venezia per collegarci con un altro dei nostri inviati, Lucio Bondi. Sei in collegamento?
8: Eccoci, ci siamo. Allora mi riallaccio a quanto diceva Vasco Pirri, partendo dall'affluenza. Qui è un po' più bassa, sono dati non ancora ufficiali, ma insomma praticamente consolidati, siamo sotto al 56%, oltre 6 punti in meno rispetto alla tornata di amministrative precedenti. E nei 2 comitati elettorali, dunque in quello di Martella, sono scesi alcuni dirigenti locali, hanno detto aspettiamo la coalizione di centrosinistra corsa del campo largo. Insomma, dice, il pomeriggio è ancora lungo, staremo a vedere, mentre dal centrodestra, da Simone Venturini, dicono ma forse in qualche modo potevamo aspettarcelo, insomma hanno mostrato ottimismo. C'è però da dire, sentendo anche il vostro dibattito in studio, che ad esempio qui si erano visti tutti i leader dell'opposizione, a partire da Elly Schlein, che aveva parlato proprio di una spinta per cacciare Meloni, mentre si era visto ad esempio sì Salvini, ma non la stessa Premier, e forse, come dicevate, noi l'abbiamo guardata a partire dai temi nazionali, citavate la Biennale, citavate il caso Venezia. Quello che invece si dice qui in città mette l'accento molto più su questioni locali, ad esempio Venturini, il candidato che secondo gli exit poll centrodestra sarebbe in vantaggio, ha più volte messo l'accento sulla sua esperienza, sul suo essere in consiglio comunale da parecchi lustri. Esatto, ed ora è l'ultimo, insomma, nell'ultima consigliatura è stato assessore con Brugnaro, mentre Martella, il candidato di centrosinistra, è in verità di Porto Gruaro, non proprio della città. E poi staremo a vedere anche come conterà un po' la distribuzione geografica dei voti. Spesso si parla di effetto ZTL, qui è un po' particolare, ma spesso c'è una contrapposizione tra la terraferma, tra Mestre e Marghera, e invece la parte storica di Venezia, quella che soffre più di tutto il tema del superturismo e dello spopolamento, della perdita di residenti.
2: Ecco, Lucio Bundi, proprio questo volevo chiederti di aiutarci a capire, nel senso, noi parliamo genericamente di Venezia, ci viene in mente la laguna e il problema del turismo. In realtà, se non sbaglio, lì abbiamo circa 200.000 elettori e 150.000 sono della terraferma, Mestre.
8: Esattamente, e questo
2: volevo
8: questo pesa
2: proprio di questo, aiutarci appunto a comprendere meglio il fenomeno Venezia, dove anche l'occhio dell'elettore diciamo magari guarda diversamente da quello dell'osservatore che pensa solo alla laguna e alla città d'arte.
8: È esattamente così, infatti spesso avrete sentito dire che un tempo c'erano, fino a alcuni decenni fa, 100.000 abitanti a Venezia, ora ce ne sono 50.000. Questo riguarda solo il centro storico, Venezia propriamente detta, quella a cui pensano tutti quando parlano della laguna. Il territorio amministrativo è molto più vasto, contiene varie aree, quelle che insomma potremmo conoscere tutti sono il Lido, Pellestrina, Mestre, Marghera, e le esigenze, i residenti dell'elettorato che vive sulla terraferma possono essere molto diverse da quelle.
1: Certo.
8: Vi cito solo un esempio: si è molto discusso qui della richiesta della comunità, in particolare bengalese, di costruire una moschea a Mestre, quindi sulla terraferma, con diciamo sostanzialmente il favore della coalizione di centrosinistra e lo scetticismo di quella di centrodestra. Questo ha fatto molto discutere la città ed è un tema che nelle cronache nazionali non è arrivato come quello della Biennale o di Venezia, ma che probabilmente ha orientato una quota di elettorato che vive proprio in territorio non lagunare. Esattamente.
1: Allora ti ringrazio, Lucio Bondi, noi torniamo anche con te a collegarci. Do il benvenuto a Roberto Papetti, direttore del Gazzettino.
9: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei. Allora, direttore, io lascerei a Gianmarco, che ha un quadro già di dati, di numeri, bello completo. La prima domanda.
2: Sì, la prima domanda, direttore, è la stessa che in realtà abbiamo rivolto ai tuoi colleghi. Venezia, il Gazzettino di Venezia, è il dato più significativo di questa tornata amministrativa, era il più atteso. Lo ricordiamo, il candidato di centrodestra Venturini, accreditato di una cifra tra il 47 e il 51%, il candidato di centrosinistra Martella tra il 40 e il 44. È un risultato in qualche modo inatteso questo che arriva da Venezia, con il centrodestra in vantaggio e, stando agli exit poll, forse addirittura in grado di confermarsi alla guida della città fin dal primo turno?
9: Sì, lo è certamente, perché le previsioni, anche i sondaggi più o meno ufficiali che erano stati fatti prima, ipotizzavano un vantaggio della coalizione del centro-sinistra, anche se l'ipotesi del ballottaggio era l'ipotesi più probabile, anche nelle previsioni che facevano, poi epidermiche, i leader delle singole coalizioni. Però certo un distacco come quello che è emerso da questo exit poll francamente non era preventivato e non era prevedibile.
2: Direttore, ti interrompo subito perché magari interesserà senz'altro, in particolare a te. Ci chiede la linea Carla Macrellino dal consorzio Opinio, non so se siamo a secondi exit poll o addirittura a proiezioni. Macrellino.
10: Direttamente alla prima proiezione, Gianmarco. Diciamo perfetto. Che il campione di copertura è molto basso perché siamo al 5%, però siamo già in grado di darvi dati reali sostanzialmente. Partiamo da Messina con il candidato Federico Basile che è al 53,7%, quindi sembra nettamente in vantaggio rispetto a Marcello Scurria che è del centrodestra che ha il 30,09%, mentre la candidata Antonella Russo del PD è al 12,8%. Poi passiamo a Reggio Calabria con il candidato Francesco Cannizzaro del centrodestra al 68,8% e Domenico Battaglia del PD, quindi area centro-sinistra, al 21,7%. Il candidato Edoardo Lamberti Castronuovo il 5% con due liste a parte. Poi abbiamo Prato, la proiezione di Prato con Matteo Biffoni del centro-sinistra al 53,6%, quindi anche qua non ci dovrebbe essere ballottaggio, e Gianluca Banchelli al 26,6% del candidato del centro-destra, lo ricordiamo, mentre Claudio Belgiorno è con la lista Belgiorno 8,9%. Andiamo immediatamente a Salerno con Vincenzo De Luca che si conferma su numeri molto alti perché raccoglie il 58,5% con una serie di liste legate al suo nome, contro il candidato del centro-sinistra con Movimento 5 Stelle Verde Sinistra, una lista sindaco al 15,6%, il candidato invece di centrodestra Gerardo Maria Marenghi al 12,2%. Finiamo con Arezzo perché purtroppo ancora non abbiamo i dati di Venezia che stanno però davvero per arrivare tra qualche istante. Dicevamo Arezzo sempre con un'apertura del campione un pochino più alta, ma insomma ancora molto molto bassa perché si parla del 6%, con Marcello Comanducci candidato del centrodestra al 46,1%, quindi non raggiungerebbe secondo questi primi dati la soglia del 50+1, il candidato Vincenzo Ceccarelli del centro-sinistra al 33,5%, Marco Donati con una serie di liste e azione raggiunge il 14,6%. Non abbiamo ancora Venezia, ma mi dicono davvero che mancano pochi minuti, eventualmente vi richiederò la linea.
2: Grazie dunque a Carla Macrellino. Roberto Papetti, direttore del Gazzettino di Venezia, speravamo sì. di farti ascoltare in diretta sì. la prima proiezione su Venezia, non ci siamo riusciti, ma come diceva la collega, non appena l'avrà a disposizione ce la fornirà. Stavi completando il tuo ragionamento, ti avevo interrotto, perdonami.
9: No, quello, il mio ragionamento si concludeva dicendo che effettivamente questo exit poll ha stravolto un po' le previsioni della vigilia e anche le indicazioni che venivano dai sondaggi. Dopodiché bisognerà verificare quando i dati saranno più precisi se questo distacco, che se si considerano le forbici più alte è veramente molto sostenuto, al punto da far prevedere persino l'elezione al primo turno di Simone Venturini, sia poi confortato dai dati reali. C'è un elemento su cui farei una riflessione: il dato all'affluenza del voto, che è stata particolarmente bassa a Venezia. È pur vero che questo su questo può avere inciso un meteo particolarmente favorevole, ma credo che in realtà sia un dato che forse merita anche una valutazione politica, e cioè credo che il centro-sinistra e il campo largo non sia riuscito ad attrarre, come forse sperava, una fascia di elettorato che in altre occasioni non aveva votato e che il centro-sinistra sperava di riuscire a catalizzare in base a una domanda di cambiamento.
1: Non è che magari potrebbe essere addirittura, le chiedo scusa, un apprezzamento rispetto alla diciamo professionalità espressa negli anni dal candidato sindaco Venturini, che ha fatto già parte dell'amministrazione?
9: No, ma certamente il voto, se verrà confermato, questo è un voto di apprezzamento nei confronti di Simone Venturini e della sua coalizione, anzi oserei dire che la dimostrazione anche che Venturini è riuscito a marcare una discontinuità nella continuità rispetto alla amministrazione Brugnaro. Valutando però il risultato del centro-sinistra, che sicuramente in questo momento è sulla base di questi dati inferiore all'attese, certo, e considerando il dato dell'affluenza, io credo che da parte del centro-sinistra ci fosse la convinzione che nella città ci fosse una domanda di cambiamento, di svolta dopo l'esperienza decennale di Brugnaro, che avrebbe convinto elettori che altre volte avevano disertato le urne ad andare alle urne a votare. Non mi sembra che questo sia avvenuto.
1: Chiarissimo. Direttore del Gazzettino di Venezia, Roberto Papetti, grazie anche a lei per essere stato con noi.
9: Grazie a voi.
1: Noi, Gianmarco, io posso presentare un altro direttore?
2: Credo che ci voglia ancora qualche istante. Sì, siamo in attesa di collegarci con Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale.
1: Fino a quando elenchiamo tutti i quotidiani che dirige, ce la facciamo.
11: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Agnese Pini. Appunto, ripetiamo, direttore del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Che idea si è fatta in queste elezioni?
11: Allora, il dato più interessante, abbiamo risultati ovviamente parziali, ma resta quello di Venezia, è un po' la cartina tornasole su cui ha senso fare un ragionamento che poi trascende anche un po' un voto molto locale, certo, per fare dei ragionamenti più larghi. Perché Venezia nelle ultime settimane è stata più di un caso nazionale, su cui si è giocato anche un cambio di passo interessante nella strategia di Giorgia Meloni del centrodestra dopo l'esito referendario, no? Dopo la vittoria del non referendum, Giorgia Meloni ha dato un cambio strategico alla sua linea d'azione, partendo, no, dalla frase famosa "non copro più nessuno", e l'effetto, no, si è visto, se l'abbiamo commentato molto, la defenestrazione di Beatrice Venezzi, che dalla direzione artistica della Fenice, che sappiamo era un incarico molto controverso, con moltissime polemiche. E poi c'è stato anche tutto l'affare biennale, anche qui un caso politico che non possiamo derubricare come ovviamente una questione locale. Anche qui abbiamo visto, no, i muscoli del governo, che ha comunque dovuto tenere una partita, reggere una partita rispetto a questioni anche ovviamente molto, molto nazionali e non prettamente veneziane. Quindi questo risultato di Venezia può dirci qualcosa, no? In elezioni che ovviamente poi è sempre lo solito tema, ma le comunali hanno poi un peso, un effetto sulla politica nazionale, particolarmente in questo caso dove appunto sono poche poi le città grosse al voto, diciamo di no, ma appunto queste partite, quella partita veneziana, da questo punto di vista può aiutarci a fare qualche tipo di ragionamento politico più alto.
2: Agnese Pini, direttrice, lo ricordavamo, del quotidiano nazionale Il Giorno, Nazione, Resto del Carlino, quotidiano nazionale respiro anche locale. In questo momento mi rivolgo in particolare alla direttrice della Nazione. I due comuni della Toscana per i quali abbiamo neanche più gli exit poll, ora abbiamo proprio le proiezioni. A Prato si profila un successo al primo turno del centro-sinistra, che quindi si conferma alla guida dell'amministrazione. Matteo Bifoni è accreditato del 53,6% dalla proiezione che abbiamo a disposizione. Ad Arezzo invece pare profilarsi un ballottaggio, sia pure con un candidato, quello di centrodestra, in vantaggio piuttosto largo, la proiezione da Comanducci al 46,1%, centrodestra, Ceccarelli centrosinistra al 33,5%. Anche questo è un quadro per quanto riguarda la Toscana che in qualche modo ci si poteva aspettare?
11: Allora, la Toscana arriva da un po' di ultime stagioni in cui, no, da essere la roccaforte rossa, poi grandi e importanti città erano già passate al centro-destra, Pisa, Siena, poi sta tornata al centro-sinistra, insomma ha avuto due stagioni a destra e appunto in questa tornata Pistoia, soprattutto tradizionalmente di centrosinistra, aveva passato alla destra col sindaco Tomasi, che aveva anche ambizioni nazionali. Su Pistoia, se non sbaglio, non abbiamo ancora
2: proiezioni,
11: quindi, però quella sarà una partita interessante per capire appunto se lì centrosinistra se la sta giocando molto, no, per riappropriarsi di una città simbolo della storia di sinistra della Toscana. Arezzo, la partita è più difficile, anche qui abbiamo 10 anni di amministrazione di Ghinelli, quindi marcatamente centrodestra. Secondo me su Arezzo se lo aspettava meno il capo largo, il centrosinistra, qualora si dovesse confermare questo risultato, che va poi comunque messo alla prova del ballottaggio, perché era una piazza su cui le speranze di vittoria o comunque di superare anche in ottica ballottaggio la coalizione di centrodestra erano non poche. Mentre su Prato direi che si conferma un trend ampiamente annunciato dai sondaggi e dalle sensazioni delle ultime settimane, perché Bifoni, già per 2 mandati sindaco di Prato fino a 2 anni fa, era stato poi campione assoluto di preferenze alle regionali in Toscana, quindi ha una forte base elettorale personale. Qui non c'è tanto un tema di appunto strappare alcunché, perché il comune era già al centro-sinistra anche dopo il mandato di Bifoni, ma era stato travolto da uno scandalo giudiziario che aveva coinvolto anche la sindaca del PD, pesante, è una città con appunto grossi problemi, grossi traumi appunto, non solo giudiziari, da risistemare. Quindi diciamo che la scelta di Bifoni è stata una scelta di sicurezza del campo largo come candidato.
1: Chiarissimamente. Direttrice, le chiedo di attendere con noi in linea, il tempo di collegarci nuovamente con il consultorio Opinio, che con la nostra inviata Carla Macrellino, che magari sarà in grado di fornirci altri numeri.
10: Esatto, siamo qui al Consorzio Opinio Italia con il direttore di ricerca Cristiano Tarantino. Vi do subito il primo dato che riguarda Venezia, parliamo di proiezioni, anche se la copertura anche in questo caso è solo del 5%, ma Simone Venturini, quindi il candidato di centrodestra, sarebbe comunque in vantaggio al 50,7%, lievemente più basso rispetto a quello che era l'exit poll, ma si parla dello 0,3, mentre Andrea Martella, il candidato del centrosinistra, si attesterebbe al 37,0%, Michele Boldrin con la lista Venezia Ora al 3,6%. Allora io chiedo subito al direttore di ricerca Cristiano Tarantino quando avremo, diciamo, i dati un pochino più corposi a livello di copertura di campione e quali sono i suoi commenti a caldo su queste proiezioni.
12: Allora, per quanto riguarda Venezia, Venturini sembrerebbe, però, come diceva giustamente lei, la copertura del campione è ancora molto molto bassa. Quindi sembrerebbe posizionarsi sulla parte alta della forchetta dell'exit poll che avevamo dato inizialmente, che era di 47-51. Vediamo, chiaramente Venezia è una situazione molto particolare perché ci sono zone della città che hanno un certo tipo di orientamento più verso destra, zone della città più verso sinistra, quindi sono zone molto polarizzate, quindi dipende molto da dove arrivano i dati che noi poi elaboriamo. Quindi direi di essere un attimo attendisti rispetto, certo, a questo numero.
10: Beh, ce lo impone chiaramente il 5% del campione, una grande cautela. Quindi,
12: diciamo, proviamo in una mezz'oretta a rilasciare una nuova uscita.
2: Insomma. Anche perché intervengo da studio, Macrellino, perché prego, indubbiamente Gianmarco, Venezia è la città che più di tutte ci interessa in questo.
10: Sì.
2: Ci interessava prima, esatto, diciamo, di procedere con lo speciale, a maggior ragione alla luce del risultato che sta emergendo. C'è un po' di differenza tra exit poll e proiezione, nel senso che il candidato del centrodestra, Venturini, aveva un exit poll tra il 47 e il 51 e siamo a ridosso della forbice della punta più alta di questa forchetta, al 57. Martella era accreditato dall'exit poll, candidato del centrodestra, di consensi del centrosinistra, tra il 40 e il 44%, e qui invece addirittura scendiamo al 37. Mi sembrano dati ancora molto, molto fluidi.
12: Sì. Sì, assolutamente. La differenza fondamentale è che qui le proiezioni sono, sono i dati, come si diceva una volta, il voto di pietra, cioè sono proprio i risultati, l'elaborazione delle schede scrutinate, che chiaramente in questo caso sono ancora affette da un margine d'errore abbastanza ampio, perché la copertura campionaria è molto bassa e avendo una geografia elettorale nel comune di Venezia di un certo tipo, chiaramente potrebbero esserci anche dei cambiamenti nelle prossime proiezioni. L'exit poll ovviamente è un sondaggio, come tutti i sondaggi viene fatto intervistando le persone all'uscita dal seggio dopo che hanno votato, chiedendo di ripetere il voto, che chiaramente è affetto da un errore.
1: Quindi in questo speciale forse non riusciremo a dare dei risultati che avremmo voluto, perché questi dati di Venezia ci lasciano ancora con il fiato.
2: Beh, l'incertezza vera è capire se il candidato di centrodestra vince o meno al primo turno a Venezia, mi sembra.
10: Esatto, esatto. Cercheremo di chiedere la cortesia di andare veloci.
12: Purtroppo il problema è, per esempio, rispetto ad altre tipologie di elezioni, le comunali hanno le preferenze, quindi certo. Lo spoglio va molto molto più lento.
10: È più complesso, immagino. Va bene, avete altre domande da studio, altrimenti noi abbiamo...
2: Al momento direi di no, Carla Macrellino.
1: Torniamo da direttrice Agnese Pini.
2: Sì, ricordiamo però magari ai nostri ascoltatori che in ogni caso abbiamo questo speciale elettorale che andremo a chiudere per le 16.30, ma poi ovviamente nel corso della programmazione di Radio 1, il pomeriggio di Radio 1, non appena i risultati si faranno via via, diciamo, più certi, ovviamente ve ne daremo conto nei programmi e nei giornali radio, quindi non terremo senz'altro gli ascoltatori, diciamo, troppo in attesa con riferimento a questi risultati. Agnese Pini, alla luce anche di quest'ultima proiezione su Venezia, pare tutto sommato plausibile e tra virgolette clamoroso questo successo possibile del centrodestra già al primo turno in una città nella quale invece il centrosinistra veniva accreditato di una ripresa.
11: Sì, clamoroso proprio perché appunto proprio in virtù di quanto ci dicevamo poco fa, no? Poi Venezia è diventata in questo tempo elettorale davvero, no? Un crocevia di tante questioni, non tutt'altro che locali, dove si è misurato di nuovo, no? Il centrodestra, la coalizione di governo dopo il referendum, dopo la vittoria del no al referendum, ha avuto un contraccolpo vero e ha dovuto cambiare in un certo senso linea su molte questioni, e a Venezia alcune di queste questioni si sono giocate in maniera fattuale, in maniera evidente, quindi non c'è soltanto, no, a questo punto un errore di percezione rispetto alle possibilità del centrosinistra di farcela. Stiamo parlando sempre per ipotesi, ovviamente, i dati a nostra disposizione adesso. C'è anche, no, come contraltare inevitabile, come controparte inevitabile, il fatto che un cambio di posizionamento del centrodestra, della linea di Meloni più che del centrodestra, ha pesato. La questione di Beatrice Venezzi, che si è giocata tutta dentro il centrodestra, è stato tutto un litigio dentro il centrodestra. È vero che poi c'era una forte opposizione esterna, i sindacati, parte del pubblico, ma la questione politica di Venezzi si è giocata dentro il centrodestra. E la decisione, no, poi di arrivare a questo sacrificio, a sacrificarla, è stata una decisione chiaramente anche politica, per segnare una novità, una differenza, uno smarcamento rispetto alla gestione precedente.
10: Certo.
11: Tutto questo va tenuto da conto se verranno confermati questi risultati, soprattutto se ci sarà addirittura una vittoria al primo turno, perché questo davvero, no, segnerebbe. Però ecco, Venezia da questo punto di vista è l'unica davvero fish di elettorale di questa tornata. Certamente. Che ci offre uno spunto più largo.
1: Come diceva Gianmarco, torneremo ad aggiornare gli ascoltatori sui dati e riferimenti che ci arrivano dalle vari seggi. Io la saluto, Agnese Pini, ricordo essere direttrice del quotidiano nazionale Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, e passo a dare il benvenuto in trasmissione, in questo speciale GR1 per le amministrative 2026, al condirettore di Libero, Pietro Senaldi.
13: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei. Gianmarco, hai una domanda per il nostro condirettore?
2: Sì, è par condicio la domanda che ho fatto anche agli altri direttori intervenuti, a partire appunto da questo risultato di Venezia. Lo ricordiamo, non sono più exit poll, sono proiezioni, campione ancora limitato, e tuttavia si profila al momento un successo al primo turno del centrodestra con Venturini, 50,7%, il candidato di centrosinistra Martella, stando a questa proiezione del consorzio Popinio si ferma al 37%. Anche per Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è un risultato in qualche modo inatteso?
13: Ma dipende, sai, i sondaggi che sono usciti in settimana dicevano che il centrodestra in salute a livello nazionale stava molto meglio di come viene raccontato da chi ne ha già fatto il funerale per il referendum. C'è una narrazione della maggioranza dei media, che sono ovviamente di sinistra, questo non da ieri, che vuole un centrodestra agonizzante e morto, e poi c'è una realtà che rilevano i sondaggisti, che dice che il centrodestra non è morto. Certo, magari ha avuto delle stagioni migliori, ma è tutt'altro che morto. E allora, sai, Venezia, che è una città simbolo, perché è la città di Cacciari, è la città dove sono venuti in pellegrinaggio sicuri di vincere la Schlein, Renzi, Conte, Venezia è una città che si è ribellata a un destino che non sentiva il suo, anche se molti lo raccontavano come segnato. È una città che viene da 11 anni di buona amministrazione sotto inchiesta, non si capisce perché. È una città dove il sindaco non ha potuto scegliere il direttore del teatro per un'opposizione politica, ed è una città che si è ribellata e ha detto: noi siamo stati ben governati e vogliamo essere continuare a essere ben governati. È una città dove il centrodestra ha proposto una proposta di continuità, un assessore che fuori d'Italia e che fuori da Venezia nessuno conosceva, perché ha speso gli anni d'assessore a lavorare e non a farsi pubblicità, e ha battuto piuttosto nettamente il capo del PD Veneto, e quindi è un voto territoriale locale che ha battuto e sbaragliato il campione del campo largo in Veneto. È insolito, se noi pensiamo che nelle regionali di questo autunno, dove il centrodestra aveva stravinto in Veneto, proprio in Laguna non era andato bene, e qui c'è, questa è la vera inversione di tendenza. Però io credo che cosa succede, anche allargando il campo a Venezia, io credo che il centrodestra sia ormai riconosciuto come una forza di governo, e invece l'opposizione, la sinistra, viene riconosciuta come una forza di opposizione, quindi come quando nel referendum c'è da dire no, magari può prevalere, ma quando c'è da governare e da fare, e la formula vincente è quella del centrodestra. Questo è quello che va riconosciuto. D'altronde il centrosinistra non ha ancora il programma.
1: Certo. Con direttore di Libero, la ringraziamo per essere stato con noi, Pietro Senaldi. Prego. Grazie tantissimo. Noi torniamo a fare un giretto dalle parti di Reggio Calabria con il nostro inviato Vasco Pirri.
7: Eccoci. Pronto, eccoci collegati. Allora, io posso soltanto ricordarvi il dato dell'exit poll iniziale, che sembra andare largamente confermato: 64-68% la forchetta attribuita a Francesco Cannizzaro del centrodestra più Calenda, lo sfidante, che poi è il facente funzione uscente della città, sindaco della città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, con una forchetta tra il 21% e il 25%. E vi dico l'altro dato, anche questo in controtendenza rispetto al pronostico invece, e cioè che l'affluenza è oltre il 65%, 5 punti più alta rispetto alla media nazionale. Cannizzaro sta arrivando, a momenti dovrebbe giungere qui, per scaramanzia era ancora a casa, ma diciamo il dato è largamente confermato. Vi ridò la linea.
1: Grazie Vasco Pirri, andiamo a Venezia con Lucio Bondì.
8: Sì, qui facendo un po' la spola, come stiamo facendo a Mestre, tra i due comitati elettorali, adesso a quello di Venturini, il candidato del centrodestra in vantaggio, c'è sicuramente, inizia a esserci un'atmosfera ottimista e rilassata. Dicono: attendiamo ancora qualche ora che si consolidino i risultati, ma il senso qui diventa non tanto essere davanti, ma chiudere direttamente al primo turno la partita elettorale, oppure andare a un eventuale ballottaggio. Al comitato Martella, il candidato del centrosinistra, che poi nelle proiezioni, come avete detto, è molto, molto staccato, più di quanto sembrava essere negli exit poll, invece continuano a predicare cautela e dire di attendere i dati un po' più consolidati. Vi dico anche che se ci dovesse essere un secondo turno, qui ci sono 8 candidati, come ricordavamo, ecco la maggioranza maggior parte di questi forse fa più riferimento comunque a un'area di centrodestra o a un'area che a un'area di centrosinistra. C'è infatti un candidato vicino al movimento di Vannacci, uno di prima il Veneto del Zotto, che è diciamo un transfugo della Lega, e poi un altro candidato a Girmo vicino a movimenti Novax, mentre il liberale Boldrin che avete citato e che è dato terzo in questo momento probabilmente è un po' a cavallo tra sensibilità presenti in entrambi gli schieramenti, c'è poi una civica pura e una più vicina a istanze di sinistra e istanze ambientaliste. Questo vuol dire che tutto sommato, senza ancora sapere poi i risultati degli altri candidati, che saranno comunque sicuramente molto bassi visto che i primi due fanno man bassa di preferenze, si potrebbe ipotizzare comunque un vantaggio di Venturini, del candidato di centrodestra. Questo naturalmente rimane del tutto ipotetico in attesa dei dati che vi dico al Ministero dell'Interno ancora non sono arrivati neanche da una sezione. Di solito dopo un'ora e mezza magari qualche seggio speciale comincia a essere scrutinato, ma a livello centrale ancora non sono arrivate informazioni, no.
2: E dunque dovremo attendere. Grazie a Lucio Bondi, il nostro inviato a Venezia. Siamo dunque ai dati che abbiamo a disposizione, quelli delle proiezioni del consorzio Opinio. A Venezia in testa il centrodestra col 50,7% dei consensi, quindi possibile un successo al primo turno al quale vince il candidato di centro indipendente a Messina.

0: la RAO, la vice direttrice Paolina Meli, il coordinamento giornalistico a cura di Valeria Volatile, in redazione Giorgia Allegretti, la regia di Ludovico Suppa. Alla parte tecnica, per qui dagli studi di Sax Rubra, grazie a Massimo Fasciaveo e Antonio D'Alessandri. Per i collegamenti esterni, Alessio Garangetti, Gennaro Strazzullo, Giovanni Leporale. Da Lucrezia Scardini
1: e Gianmarco Trevisi,
0: grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
4: E sono le ore 16:30 quando prendiamo la linea dallo speciale di Radio 1 sulle elezioni amministrative. Resteremo con voi all'ascolto fino alle 17:30. Ovviamente forniremo anche aggiornamenti ove verranno sui risultati elettorali. Ma oltre a questo parleremo molto comunque di città, territori. Vero Simona Arrigoni?
5: È così, Raffaele Roselli, dal consueto spazio che dedichiamo il lunedì a realtà locali alla classifica della qualità della vita nelle nostre città stilata dal Sole 24 Ore. Ma prima un buon pomeriggio al nostro Claudio De Tomasi con la musica di Radio 1.
6: E buon pomeriggio a te, a Simona, a te Raffaele e a tutti voi all'ascolto. Certo, la musica di Radio 1, tra l'altro oggi avremo anche un occhio particolare, un musicista che è napoletano, perché non puoi dubitare che non sia napoletano, per cui da un territorio la musica di un territorio. E
4: esattamente,
6: chi
4: esattamente.
6: Arriva Tullio De Piscopo.
4: De Piscopo, grande storico personaggio della musica partenopea e italiana e anche del jazz europeo.
6: Europeo, vedi chi siamo andati a cogliere per oggi. Partiamo subito con la musica. Sienna Spilo, che è una ragazza giovane che ha visto un suo brano apparire nel film di cui si parla tanto di questi tempi, ovvero Il Diavolo Veste Prada 2. Questa sua canzone parla, sì, da un punto di vista proprio di quelle sì, sicuramente femminile, ma di quanto poi una cultura materiale come può essere la moda possa contare per una giovane ragazza. Si chiama Sienna Spiral, il suo è Material Love.

0: Sembra che sia una delle costanti del momento, un suono un po' alla Bud Bacharach, un po' anni 60, e queste voci dal vibrato sottile ma piacevole. Lei è Sienna Spyro, questa è la sua Material Lover.
1: Magnifica Humanitas, invece il titolo della prima enciclica di Papa Leone XIV, presentata in queste ore, molto attesa. Vero Simona Arrigoni?
2: Assolutamente sì, Raffaele, come tutte le encicliche, ma anche per i contenuti, il dovere urgente di restare profondamente umani nei tempi dell'intelligenza artificiale.
1: In linea con noi il vaticanista di Huffington Post, l'IMES, insegna geopolitica vaticana all'Università Link. Benvenuto Piero Schiavazzi.
3: A voi ben trovati.
1: È una intelligenza artificiale che va sottratta alla logica della competizione militare, economica e conoscitiva, osserva il pontefice.
3: È stato il momento di maggiore tensione della conferenza stampa, è la prima volta che un Papa presenzia, anzi interviene addirittura, alla presentazione di una propria enciclica. Non c'erano precedenti, in genere andavano dei cardinali fiduciari a esporre in sintesi il contenuto del documento. Questa volta lui c'è stato a significare che il tempo stringe, ha detto che giorno dopo giorno, a volte ora dopo ora, la intelligenza artificiale cambia il paesaggio che ci circonda. Ragione in più per modificare e adeguare, aggiornare il messaggio della Chiesa. Il momento di maggiore tensione, proprio riprendendo le sue parole, le vostre parole, c'è stato quando il fondatore di Anthropic, che stava seduto accanto al Papa, gli ha detto: Santo Padre, non potete pretendere che siamo noi a limitarci e a darci le regole, perché noi dobbiamo competere. Leggi Cina, noi dobbiamo competere e dobbiamo fare profitti, la Silicon Valley. Per cui deve essere qualche contropotere, in questo caso mai è pertinente come in questo caso un contraltare, contraltare anche perché dall'esterno a imporci delle regole, dei limiti, degli argini. Dico contraltare mai come in questo caso, perché cos'è la intelligenza artificiale se non un Dio artificiale?
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e 8 minuti.
3: La sfida è al cuore della Chiesa, è anche teologica, cioè siamo di fronte a un potere nuovo, senza precedenti nella storia della umanità, che si candida nell'immaginario di tutti noi a sapere tutto e a poter fare, a saper pensare ogni cosa, a poter fare ogni cosa. E anche la sequenza dei tre verbi che il Papa usa, poi mi taccio se avete altre domande, la sequenza dei tre verbi che nell'apertura della enciclica usa Leone, ha detto: la intelligenza artificiale non è neutrale, è di chi la pensa, è di chi la usa e soprattutto è di chi la finanzia.
2: Questa enciclica analizza il rapporto tra verità e democrazia in un momento storico anche particolare, mai vissuto, soprattutto negli ultimi 80 anni, tant'è che a un certo punto Papa Leone fa anche riferimento alla guerra e dice di superare la teoria della guerra giusta rilanciando dialogo e multilateratismo.
3: Questi sono due passaggi che avete appena ricordato di grande novità, cioè vi dicevo prima, l'aggiornamento della dottrina sociale. Il primo aggiornamento che viene da questa encirca riguarda la guerra. La dottrina della guerra giusta si deve considerare superata. È ovvio che la risposta è a J.D. Vance, che aveva detto che il Papa deve ristudiarsi la teologia. Leone non ne fa passare una, non ne ha fatta passare una a Trump, al presidente, figuratevi al vice. Diciamo che il vicario di Cristo, il vicario, se mi passate la battuta, il vicario di Cristo ha risposto al vicario di Trump, e forse il vicario di Cristo è un po' più alto locato, e gli ha risposto perché? Ma gli ha risposto con argomenti tutti terreni e scientifici. Perché la guerra giusta si deve come dottrina considerare superata? Perché oggi le guerre sono talmente complesse, con tanti fattori che intervengono, da non essere prevedibili nell'esito. Tutte le guerre del Novecento ci hanno insegnato che si scatena una guerra e non si sa dove va a finire, ma se qualcuno il 28 di febbraio avesse detto a Trump che oggi, al 25 di maggio, lui stava ancora, virgolette, ingolfato ingolfato a Hormuz, non ci avrebbe mai creduto e probabilmente non avrebbe dato inizio a questa guerra. È la prova sotto gli occhi. E guardate Putin. Putin ha parlato di un'operazione militare speciale, declassificata, nemmeno guerra, quindi nelle sue aspettative doveva finire, entro la primavera, entro l'estate, iniziata a febbraio con l'ultimo colpo da assestare con l'avvento della primavera agli ucraini, che si sarebbero sciolti come il ghiaccio ucraino con l'avvento della primavera-estate, non si sono sciolti. Queste sono le prove sotto i nostri occhi che oggi le guerre sono fenomeni talmente complessi da essere imprevedibili. Soprattutto se trovano degli apprendisti stregoni planetari come Trump che stanno al gioco.
1: E tanto più Papa Leone chiede alla politica di avere invece uno sguardo molto più ampio e dice: gli stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste, a proposito appunto delle big tech, del potere nelle mani di pochi e dell'intelligenza artificiale. Ci sarà molto da leggere e da riflettere sull'enciclica di Papa Leone. Grazie Piero Schevazzi.
3: A voi.
0: Nel 1996 usciva un singolo di Zucchero con un grande chitarrista inglese. Il nome del chitarrista è Eric Clapton e questa è Menta Rosmarino.

0: So Lonely Tonight canta lui, canta Zucchero per questa sua mente rosmarino. La chitarra che sentite è quella di Eric Clapton.
1: Allora, qualità della vita nei nostri territori, lo avevamo anticipato con riferimento per fasce di età, bambini, giovani, anziani, chi vive meglio, dove e perché. Tradizionale indagine dei giornalisti del Sole 24 Ore, coordinata da Michela Finizio, che è in linea con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
1: Piccolo sunto di questo grande e puntuale lavoro che fate ogni anno.
2: Sì, questa è una tappa di avvicinamento a quella che poi sarà la qualità della vita di fine anno, che in realtà andrà a coronare la provincia più vivibile d'Italia, però è una puntata ormai alla sesta edizione che dedichiamo alle fasce generazionali bambini, giovani e anziani, quindi a tre fasce d'età abbastanza fragili in un paese in pieno declino demografico, perché è bambini pochi, anziani sempre di più, ma allo stesso tempo anche giovani che scompaiono, in particolare dal mezzogiorno in fuga all'estero, comunque che ne abbiamo sempre meno. E queste tre classifiche vengono generate da 60 indicatori statistici che raccontano condizioni di vita anche economiche ma anche sociali, quindi la presenza di servizi di prossimità e le relazioni sociali, quanti hanno parenti su cui contare, amici su cui contare, e quindi anche insomma la qualità della vita intesa proprio come la percezione della sicurezza sui territori. Ovviamente gli asili nido per i bambini, la disoccupazione giovanile per i giovani, insomma tantissimi indicatori che danno vita a queste tre classifiche, dove se volete sveliamo le tre vincitrici che in realtà sono da stamattina
1: rimbalzano. Andiamo.
2: Allora, Firenze è la provincia italiana dove vivono meglio i bambini secondo i dati che abbiamo pubblicato, Bolzano conquista il primato per i giovani e Trieste quello dedicato agli anziani. Ovviamente si tratta di tre vincitrici che nella media dei 20 indicatori dedicati a ciascuna generazione hanno le migliori performance, e stando ai singoli indicatori ovviamente si tratta di realtà molto diverse. Bolzano sappiamo che è una delle dei territori dove la disoccupazione giovanile è la più bassa, dei livelli di istruzione molto elevati, Trieste ha una buonissima capacità di spesa ad esempio nell'assistenza domiciliare per gli anziani, anche se poi è il territorio dove gli anziani sono più soli perché ha l'incidenza proprio di
1: demografico.
3: Però Michela, tra tutti questi dati ce n'è uno che mi sembra di capire sia simile e accomuni tutte le città italiane, ovvero l'aumento degli anziani, pare al più 19% ovunque.
2: Sì, questo allora nasce proprio da qui la volontà di andare a fotografare queste tre generazioni. Abbiamo una proiezione demografica secondo lo scenario Istat che parla di una media del 19%, ma da nord a sud abbastanza omogenea, dell'aumento degli over 65 da qui al 2034, quindi non tra molti anni, insomma tra molto poco. E poi invece abbiamo bambini che sono sempre meno nella fascia 0-14, in calo tra il 12 e il 19% a seconda del territorio, quindi diciamo lo specchio opposto rispetto agli anziani, e i giovani in realtà si distribuiscono in modo molto diverso, perché mentre le città del nord sembrano attirare i giovani, anche piccole province, non solo le grandi città metropolitane, il sud sembra spopolarsi perché segna un meno 10% di giovani.
1: E comunque tutte le fotografie confermano il divario nord-sud, anzi lo aggravano. Poi, per capire meglio come cambiano le priorità per fasce di età riguardo a come la pensano giovani o anziani rispetto al lavoro, salute e relazioni, insomma, ridiamo, come dire, l'attenzione al Sole 24 Ore, al questo rapporto qualità della vita che ogni anno pubblicate. Grazie ancora Michela Finizio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: E adesso, Raffaele, è il momento di conoscere da vicino, lo abbiamo annunciato in apertura della nostra trasmissione, l'incontro con il grandissimo Tullio De Piscopo, grande percussionista, batterista con Napoli nel sangue. Il suo lavoro nell'epoca d'oro del suono napoletano e specialmente con Pino Daniele è fondamentale. Grande successo anche con i suoi lavori solisti, sempre fondati sulla ricerca del groove con la G maiuscola. Lo abbiamo incontrato in occasione del suo ultimo singolo, Miranda. Al pomeriggio di Radio 1 c'è Napoli e tutto il groove di Tullio De Piscopo.

0: Allora, è un grande piacere, l'avranno sicuramente riconosciuta tutti, perché questa era Stop Bayonne. Ma qui con noi, al pomeriggio di Radio 1, c'è quello che Stop Bayonne l'ha fatto. Tullio d'Episcopo, benvenuto.
1: Ciao, primavera.
0: Bravo, primavera. E che comunque primavera è, per cui ci siamo in pieno, no? Che vogliamo
1: grande,
0: di più? Allora, come va? Come stai, Tullio d'Episcopo?
1: Sì, tutto bene, alla grande, è uscito il cofanetto con quei quattro vinili, sono ancora in tour, ma poi c'è l'uscita di questo brano straordinario, il mio nuovo singolo, sì. Miranda.
0: Senti, tra l'altro sei in tour con un titolo particolare, perché dice 80 Tullio della Stur, ma non lo saccio.
1: Ma alla fine ho detto, però no, non va bene. Allora ho detto, scrivete non lo saccio.
0: Perché sempre tenere una porta aperta, no? Non si sa mai.
1: Dire addio, io senza musica non ti può stare.
0: La musica non può mollare. Allora, cominciamo a parlare di questo nuovo singolo, no? Nuovo singolo, sì. Che già dal primo ascolto si presenta come una cosa tipicamente tua, perché c'è il groove, e il groove non può mancare.
1: Il groove è un groove, parte tutto dal groove questo brano.
0: Certo.
1: Perché? Ti spiego perché. Sì. Un brano che avevo registrato nel 1972.
0: Porca miseria, più di 50 anni fa.
1: E c'era questo groove mio, io che suonavo questo groove, vado in studio per registrarlo, sì. E non veniva fuori alla grande come era sul vinile.
0: Ah, vedi.
1: Allora ho cercato quel brano in tutto il mondo, perché in Italia non c'era. Uh-huh. Lo volevo in digitale per poterlo copiare, capito?
0: Certo.
1: Mi è arrivato dall'estero, ho fatto dei tagli e dal groove è nato il brano Miranda. Capisci? Non è quei pezzi che adesso tu ascolti un pezzo e tutto con la cassa in quattro, pum, pum, pum,
0: certo.
1: Pum. No, lì la cassa fa un colpo su. Tac, tac, tac, tac, tac, boom.
0: Questo è il groove
1: di Tullio.
0: È il groove di Tullio, che poi insomma il groove è inevitabilmente l'elemento centrale del tuo linguaggio musicale, no? Ci sei nato, l'hai trovato, ci sei sviluppato, continui a cercarlo. Che succede?
1: Sempre. Sono sempre cacciatore di ritmi, di groove, capito? Laddove oggigiorno c'è. L'imperatore tecnica, tutti con sta grande tecnica,
0: certo,
1: ma il groove è quello che ti fa battere il piedino sempre.
0: Il groove infatti non si ferma mai, non conosce neanche il tempo per certi versi, cioè nel senso un groove, sì, funziona, sì. Sia che sia di 100 anni fa che sia di domani.
1: Bravo, esatto, e questa è proprio la verità, perché nel 1972 penso come ero avanti io con la
0: Senti, accanto alla struttura ritmica, stiamo parlando di questo tuo nuovo singolo Miranda, ci sono però altre tue cose che ti porti dentro inevitabilmente, c'è Napoli, no? Perché c'è. Napoli c'è e non c'è. Può non esserci. Ci sono anche contaminazioni varie, perché hai sempre cercato di mescolare le varie i vari generi, sì. Chiamiamoli così.
1: Sì, Mediterraneo, l'Africa, hai capito? Poi c'è stata la ricerca che ho fatto attraverso latinoamericano,
0: certo.
1: Tutta la fascia di Cuba, Brasile, hai capito? Spagna anche.
0: Certo, e tutto questo va a finire poi in un singolo brano che, come dicevamo, appunto si chiama Miranda. Ma il titolo da che cosa nasce, Tullio?
1: Ecco, questo è interessante. Mentre componevo, una volta messo a posto il groove, il basso, la ritmica,
0: sì.
1: Il brano, no? Stavo componendo per mettere bene il testo, sempre alla mia maniera, molto ritmico, no?
0: Certo.
1: E mi veniva fuori sempre nell'inciso, nel ritornello, questa parola Miranda.
0: Certo.
1: Alla fine, ma come faccio io? Chi è questa Miranda?
0: Ma non la conosci? Non c'è Miranda, è un nome così di fantasia, diciamo.
1: No, vado a fare una ricerca. Miranda non è una donna, in antico latino è mira la bellezza.
0: Ah, vedi?
1: Ammira.
0: Ecco. E tu hai vissuto il grande momento in cui Napoli era diventato il centro del mondo da un punto di vista musicale, no? Il cosiddetto Napolitan Power. C'era.
1: Maple Power, yes.
0: È stata una stagione particolare, esaltante, ma a volte succedono queste strane cose in cui c'è un'emersione di talenti straordinari, no?
1: Sì.
0: Come era successo forse negli anni 60 a Genova con i cantautori, ma Napoli esplorava un mondo completamente diverso.
1: Sì, sì, hai ragione, però Napoli ancora oggi, insomma, detta la legge del rap, no? In dialetto stretto.
0: Certo. E quindi...
1: Per l'epoca che dici tu, erano tutti dei grandi talenti. Che stiamo parlando di...
0: Se facciamo l'elenco, è un elenco infinito, Tullio.
1: Non c'è più, capito? Quindi erano musicisti che veramente avevano una grande personalità e hanno fatto cose bellissime. Per non parlare poi del nostro fratello in blues, Pino Daniele.
0: Ah, certo.
1: È stata una cosa straordinaria.
0: Che ti porti bella. Ovviamente sempre nel cuore, Tullio.
1: Sempre nel cuore, tutti i giorni. Noi abbiamo fatto il disco, per esempio, Vai Mo,
0: sì,
1: tutto in dialetto napoletano, ha venduto circa 1 milione di copie. Guardi,
0: che è una cosa straordinaria se lo riportiamo a quegli anni, no?
1: Certo.
0: Senti, dicevamo che c'è Napoli anche in questo brano. Un'ultima domanda che inevitabilmente riguarda questo straordinario legame che c'è con i musicisti, tra i musicisti napoletani e la città di Napoli. È un legame viscerale che comunque esce e riesce sempre. Non se ne può fare a meno.
1: No, non se ne può fare a meno. Napoli ce l'ha nel sangue e ci lega sempre la tradizione, però sempre proiettati in avanti, capito?
0: Certo.
1: Ci lega la tradizione, ma soprattutto o mare.
0: Quello è lì c'è il mare, eh.
1: E anche ecco perché eravamo legati con Genova.
0: Certo.
1: Con i grandi cantautori di Genova c'era questo legame forte. È il mare che ci univa.
0: Che univa tutto il Mediterraneo, insomma,
1: sì,
0: una bella storia da raccontare. Allora, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, Tullio. Ti ricordiamo in tour ancora con questo tour che chissà che se è l'ultimo, non si sa, insomma, tenere sempre le porte aperte, non lo so. E ci salutiamo con questo tuo nuovo singolo, si chiama Miranda, ce ne hai parlato, ci hai spiegato chi è Miranda, guardare la bellezza. Grazie a Tullio De Piscopo per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio forte, si chiama Miranda, e lui è Tullio
1: Miranda.
0: De Piscopo.
2: Guarda città, sta delirando. E sei il tuo padrone che forte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma si è...

0: terra, capavo punto si ribella.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
7: 112, mi dica.
6: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
8: Ore 17.
9: GR1.
10: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, elezioni amministrative che Radio 1 ha seguito con uno speciale, affluenza al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata. Sono andati al voto 749 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Gli ultimi aggiornamenti con Gianluca Ruggirello.
11: Lo spoglio delle schede è in corso, ma abbiamo a disposizione le proiezioni delle principali sfide. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini, stando appunto alle nostre proiezioni, sarebbe vittoria al primo turno con il 51%, contro una vittoria che va contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,6%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 68,8% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, che si avvia alla vittoria con il 59,5%. Vincenzo De Luca che si è presentato davanti agli elettori senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle, Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 14%, quello del centrodestra è dato al 15%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati infatti i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci al 46,1%, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%, e anche in questo caso sarebbe vittoria al primo turno.
10: Si chiama Magnifica Humanitas, l'enciclica, la prima di Papa Leone, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i nodi della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
5: Intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire.
9: Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
10: Si sono aperti i lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Ringrazio chi manifesta contro le guerre, pagando anche di persona con soprusi e violenze, ha detto il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze. E andiamo al proprio conflitto, quello tra Iran e Stati Uniti, trattative in corso tra aperture e chiusure.
12: I negoziati procedono bene, con l'Iran ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito sul suo social il presidente americano, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico, di Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania, che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa Teheran e Kauta ha parlato di progressi consistenti, ma che non significano che la firma sia imminente. Il regime iraniano ha affermato ancora una volta che al momento l'obiettivo del negoziato è la fine del conflitto e che non ci saranno concessioni su questioni come il blocco dei beni congelati. Si parlerà del nucleare durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere se gli Stati Uniti sbloccano gli asset e revocano le sanzioni contro di noi, hanno aggiunto i vertici di Teheran. Tutte questioni al centro del colloquio tra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi con l'emiro del Qatar a Doha. Tema centrale anche la riapertura di Hormuz da parte iraniana se Washington porrà fine al blocco dei porti. E Teheran ha precisato, non chiederà pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR1.
10: Emergenza Ebola, trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, 2 casi sospetti, sono in alto isolamento, 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni residenti nel Comasco e rientrati da circa 24 ore dall'Uganda, saranno testati per il ceppo Bundibugyo, al centro di un'epidemia che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. I paesi vicini devono agire immediatamente, ha esortato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
13: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
15: Il pomeriggio di Radio 1.
16: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo

0: si muove.
1: E si chiama Buon Vento, parli di pachidermi, anche del movimento necessario per rimanere vivi. Sono Giovanotti ed Alfa per questa loro canzone dedicata all'estate e per l'estate.
2: E noi in questo lunedì torniamo con il pomeriggio di Radio 1 in quest'ultima mezz'ora sui territori italiani, però oggi ci concentriamo, Simona, in una provincia particolare.
3: Siamo molto concentrati in questa in quest'ultima parte della trasmissione in Abruzzo, Raffaele. Oggi siamo abruzzesi per fare per la felicità di Claudio e naturalmente non solo.
2: E anche proprio nel territorio dell'Aquilano in particolare. Però andiamo ad andare su Prato La Peligna. Abbiamo in linea con noi Matteo Tofano, che è referente dell'Arci Confraternita e Festa della Santissima Trinità. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Perché poi parliamo appunto di una tre giorni di tradizione, musica, spettacoli potremmo dire, però soprattutto fede, che il paese aspetta da venerdì prossimo 29 fino al 31 maggio, giusto?
4: Giustissimo. Quest'anno, ecco, come avete voi già anticipato, sono il presidente della Santissima Trinità di Prato La Peligna, che è una festa patronale, è una festa che simboleggia la comunità, appunto la fede, come dicevamo prima, anche dei nostri borghi, sapori locali e quant'altro. La festa si farà il 29, 30 e 31 maggio. Ci saranno dalla sfilata della mastra, celebrazioni sacre, concerti pop, DJ set, eventi sportivi e quant'altro.
3: A proposito della sfilata della mastra, sono curiosa perché è una figura tipica, ecco, che cosa rappresenta?
4: Allora, la mastra, diciamo che è la colonna portante della confraternita, ed è la figura femminile.
3: Vedi Raffaele le figure femminili sono quelle sempre più portanti?
2: Non avevo dubbi neanche prima su questo concetto. Un'altra cosa che ci colpiva, Matteo Tofano, è comunque questa, si va da qualcosa di profondamente anche solenne come la processione.
4: Certo.
2: Ai DJ set, però, quindi
4: allora nel passare degli anni, appunto, comunque di base è una festa religiosa, però con l'arrivo del comitato, del nostro comitato, che comunque è un comitato molto giovane, abbiamo cercato anche un po' di unire appunto la parte sacra e solenne con la parte più divertente, ecco, mettiamola così. E poi il programma civile, non ci saranno solo DJ set, ovviamente, ci saranno comunque delle cover band, verrà una cover che si chiama Scena Muta, che sono di Pescara, ci sarà la cover ufficiale di Negramaro, c'è un ragazzo che si chiama Matt Stewart, che è un gruppo che fa indie pop, insomma, e poi dopo appunto i concerti ci sarà la parte di DJ set.
3: Comunque questo evento richiama un numero impressionante di pellegrini, migliaia di pellegrini, non arrivano però dai paesi vicini, dalla stessa città, ma addirittura dal mondo intero.
4: Beh sì, comunque Prato ha una comunità sparsa un po' per tutto il mondo, dall'America al Canada, Venezuela, e i più fedeli, diciamo che prendono la scusa per farsi una vacanza e tornano per festeggiare la festa.
2: È l'occasione per tornare nel borgo, che poi ha una storia molto importante, tradizioni antiche. Ma ricordiamo anche una medaglia di bronzo al merito civile conferita dal presidente Ciampi per quello che avvenne nella seconda guerra mondiale. Il comune fu bombardato, insomma, numerose vittime civili, quindi anche questa è storia italiana, come dire.
4: Certo.
3: Allora Raffaele, dal momento della storia anche, io non vorrei essere profana, però deve capire che con gli altri due conduttori c'è una domanda di rito, no? Un po' del rito abruzzese, ecco, il piatto tipico, perché dentro questi tre giorni ci sono anche prodotti e piatti tipici da degustare, cioè se arrivano lì Raffaele e Claudio cosa trovano?
4: Allora, diciamo che di base il piatto tipico di Pratola è un dolce che si chiamano le pizzelle, che sono fatte, che è una tradizione d'eccellenza, e sono dei dolci cotti con un tipico ferro fatto e forgiato a mano da maestri fabbri locali, ed è fatto a forma di rombo ed è un impasto che comunque c'è dentro l'anice, la vaniglia, l'arancia, comunque di base uova e latte, comunque è un dolce. Poi ci sono altri dolci, altri piatti tipici, come può essere il panino con la porchetta, che nelle nostre sagre è molto ricorrente, il panino con la mortadella.
1: Il panino con la porchetta.
4: Il panino con la mortadella, e poi piatti, ecco, ancora più tipo codiche e fagioli e quant'altro.
1: Immagino anche gli spiedini,
3: una cosa leggera,
1: no?
3: Leggera.
1: Anche gli spiedini inevitabilmente.
4: Gli arrosticini di pecora, certo.
2: Allora, restiamo nell'Aquilano, però salutiamo Matteo Tofa. Ricordiamo la festa della Santissima
4: Trinità. Io colgo l'occasione per ringraziare l'Arciconfraternita della Trinità che ci ha dato la possibilità, un gruppo giovanissimo, di metterci in gioco.
2: Complimenti, esatto, anche al modo di rinnovare la tradizione dal 29 al 31 maggio a Pratola Peligna. Ma ci spostiamo su Scanno, abbiamo in linea una guida turistica, Diletta Rossi, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Allora, io leggo tre nomi che per me rappresentano veramente il gota della fotografia, della storia della fotografia. Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli e Gianni Berengo Gherdin.
0: Esatto.
2: Che hanno in comune?
0: Hanno tutti e tre fotografato Scanno.
2: Infatti si chiama, come dire, il paese della fotografia, in sostanza.
0: Esatto, è il paese dei fotografi, perché è stato fotografato appunto dai grandi fotografi del Novecento, e tra cui loro, Giacomelli, che esposto al MoMA, e in realtà Scanno è stato fotografato già prima, però da una donna, Hilde Lotzebauer, che arriva a Scanno negli anni 30 proprio per fotografare questo paese e soprattutto le donne di Scanno col vestito tradizionale.
3: E quindi, Diletta, qual è stato, quali sono gli scatti preferiti dei fotografi? Qual è la poesia che esce da queste fotografie dei borghi di Scanno? Ce n'è magari uno particolare che scelgono di più, il più gettonato?
0: Oggi come oggi, quando i fotografi sia amatoriali che professionisti vengono a Scanno, fotografano tutti i vicoli del paese, perché sono tutti vicoli molto caratteristici. C'è chi tenta di rifare la foto di Henri Cartier-Bresson sulle scalette che si affacciano sull'antica piazza del paese, ma poi ci sono le donne che, appunto, col vestito tradizionale. Adesso oggi ne è rimasta solo una, però per determinate occasioni le ragazze indossano il nostro vestito tradizionale e vengono tutt'oggi immortalate da questi fotografi.
2: Il paese, la popolazione, ma anche la natura, cioè il lago.
1: Esatto. C'è il lago fondamentalmente.
0: C'è il lago a forma di cuore. Sì.
2: Che poi a primavera diventa quasi un appuntamento, insomma, per chi è romantico.
3: No, ma infatti, esatto. Fammi sentire il lago a forma di cuore. C'è anche un sentiero, il sentiero del cuore.
0: Sì, è il sentiero del cuore che parte appunto dalle rive del lago e arriva sopra un punto panoramico dove è possibile vedere il lago a forma di cuore. È una bellissima passeggiata, immersi logicamente nella natura, perché noi siamo circondati dalla natura, circondati dalle montagne, e è un bel paesaggio.
1: Immagino, lei prima, Diletta, parlava di Scanno negli anni 30, per cui 100 anni fa, che
0: esatto.
1: Soltanto l'arrivare in un posto del genere di quei tempi, 100 anni fa, colorava, riempiva quello che sarebbe stato il paesaggio di Scanno di una poesia, di un'attesa, no? di una serie di riferimenti particolari. Ovviamente nel corso del tempo le cose cambiano, ma quanto si è cercato di mantenere della tradizione più vera di Scanno attraverso il tempo?
0: Guardi, per fortuna a Scanno tutt'oggi vengono mantenute tantissime tradizioni, quindi vengono portate avanti. C'è la Pro Loco, che è formata soprattutto da ragazzi giovani che si adopera proprio per non far morire le nostre tradizioni, sia in estate che in inverno. Ad esempio qui nella notte della Befana vanno a piccare le chiesette, ovvero si cantano queste serenate e i ragazzi vestono la cappa, che è questo mantello fatto col pannolana, e i loro cappelli, e vanno sotto le finestre delle ragazze a cantare la serenata.
1: Ah, la serenata. Questo nella notte della Befana.
0: La notte della Befana, esatto, sì, il 5 gennaio.
2: Beh, questo, Diletta, ci fa riflettere, perché da quello che dicevi te, ma avevamo ascoltato prima anche a Prato La Peligna come le tradizioni anche sacre vengono rinnovate dalle giovani generazioni, in una fotografia dell'Italia che avevamo fatto prima con il Sole 24 Ore, invece appunto di popolazione italiana che demograficamente diventa sempre più anziana. Però i giovani, caspita, vitalità, e in particolare complimenti a tutta la provincia abruzzese, insomma, dell'Aquila.
0: Sì, siamo forti e tosti, dai.
1: Quindi... forti e gentili, si come si dice degli abruzzesi, no?
0: Esatto, esatto.
2: Allora, grazie a Diletta Rossi per averci accompagnato lungo la favolosa natura e popolazione e bellezze di Scanno. Simona Arrigoni. 17:20 minuti.
3: Raffaele e Claudio, dal lago di Scanno a forma di cuore alla trasmissione del cuore, il pomeriggio di Radio 1 con Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
1: E poi ovviamente
3: scusami, e dalla regia del cuore qui a Milano, Massimo Piffaretti.
1: Alla regia del cuore qui a Saxa Rubra, dove come sempre c'è Alex Messina, Alessandro Campanella.
3: Compleanno Alex.
1: Hai il suo compleanno, vedi?
2: Buon compleanno Alex e Messina, ma poi noi continuiamo a gettare il cuore oltre il lunedì, quindi
1: oltre
2: appuntamento a domani.
1: Appuntamento a domani. Allora, io non so, sicuramente Simona no, ma magari qualcuno se la ricorda questa canzone del 1972. Era una canzone che dietro un andamento abbastanza leggero, sembrerebbe, nasconde in realtà un testo drammatico, assolutamente drammatico, di come insomma la solitudine, il lutto, la realtà dura da superare e da riuscire a metabolizzare portino a una visione assolutamente cupa dell'esistenza. Però poi c'è la canzone che è tipicamente pop, che forse prova a risollevare un po' le acque e a risollevare i destini dell'umanità. Te lo ricordi? E mi rivolgo
2: 72,
1: a Raffaele, Gilbert Sullivan.
2: Ah, stupenda.
1: Era
2: uno dei miei preferiti.
1: Lo vedi Simona?
3: Non ero ancora nata.
1: Apposta, buon per te. Alone Again, ci risentiamo domani again. Qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. E questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Radio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti.

0: Poi, per fare il punto sulla giornata economica, approfondire un tema che ci sta molto a cuore, che è quello della innovazione in Italia. Prima però la linea va a Milano, a Luigina Venturelli, per il punto sulla borsa. A te.
1: Sì, diciamo subito che oggi l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha superato quota 50.108 punti, un massimo storico che resisteva dal 2000. Allora a trainare i mercati era l'entusiasmo per le .com. Oggi il record arriva a dispetto del conflitto in Medio Oriente grazie all'ottimismo su un'imminente intesa tra Stati Uniti ed Iran. Piazza Affari è salita da inizio anno dell'11%, oggi dell'1,5%. Francoforte e Parigi in rialzo circa del 2%, invece Londra è chiusa per festività, così come Wall Street. Le speranze di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz si fanno sentire anche sul prezzo del petrolio, che scende circa del 6%. Il Brent europeo con il future di luglio torna sotto i $100 al barile, a quota $97.6, meno 6% anche per il gas naturale, ora venduto a 45,5 euro al megawattora. L'attenuazione dei timori di inflazione, quindi dei rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, fa scendere anche i rendimenti dei titoli di Stato, meno 9 punti base per il BTP italiano decennale, pari al 3,66%. A voi.
0: Grazie Luigina Venturelli e ben trovato al nostro analista finanziario Massimo Villani.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Sentivamo dalla collega Venturelli sul prezzo del petrolio la discesa oggi sotto la soglia dei $100, più o meno, sia per il Brent che per il WTI, sulla speranza, non è in realtà la prima volta che lo raccontiamo, però sulla speranza di un accordo definitivo in Medio Oriente. Quanto vede avvicinarsi la fine di questa crisi e un prezzo del petrolio più sostenibile, Villani?
2: Ma allora, innanzitutto c'è ancora incertezza sul raggiungimento di un accordo.
0: Infatti,
2: è stato più volte annunciato la vicinanza di un accordo e poi si è ritardato, posticipato, eccetera. Quindi siamo tutti abbastanza scettici e in attesa di vedere concretizzarsi. Ovvio che questo ha spinto il petrolio oggi a migliori prezzi e ha fatto salire anche i prezzi dei bond, quindi una discesa dei rendimenti su tutte le curve. Non dimentichiamo che oggi c'è festa sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, dove c'è lo Spring Holiday e il Memorial Day negli Stati Uniti, quindi c'è un 30% di volumi in meno mediamente.
0: E questo ovviamente influisce anche sul prezzo del petrolio, quindi probabilmente non è ancora la risposta effettiva dei mercati. Quello però che rimane un dato di fatto è che le scorte, gli alert arrivano da diverse parti, diminuiscono. L'ultimo è quello di Barclays, che dice che le scorte di petrolio sono ai minimi negli Stati Uniti dal 2020. È un elemento che stiamo attenzionando abbastanza? Questo?
2: Sì, l'ultimo dato è del 15 maggio. Giovedì prossimo avremo il dato aggiornato delle scorte negli Stati Uniti. Ha sorpreso un calo di 7,9 milioni di barili nell'ultimo dato, che è molto superiore rispetto alle attese di 2 milioni e mezzo. Quindi vuol dire che sono state intaccate le scorte straordinarie per le scorte strategiche, per cercare di mantenere i prezzi contenuti. Tenete presente che il prezzo al gallone, un gallone per gli ascoltatori è circa 3,78 litri, sì. In America costa oltre $4, che e poi ci sono alcune zone degli
0: alto.
2: Stati Uniti che costa di più e alcune zone che costa di meno, però è notevole, ecco, la salita, e soprattutto in ottica di midterm pesa molto al Presidente degli Stati Uniti.
0: Sì, potrebbe, diciamo, non favorire il consenso elettorale un prezzo così alto della benzina. Grazie Massimo Villani, il nostro analista finanziario, per essere stato con noi. A presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Il tema che vogliamo approfondire oggi a Oggi Economia è con Corrado Panzeri e Tea Group riguardo alla capacità di innovazione dell'Italia. Intanto ringrazio Corrado Panzeri di essere con noi.
3: Buon pomeriggio.
0: Partner responsabile di Innotech Hub di Tea Group. Ci interessava molto la vostra analisi sulla classifica globale, avete preso 49 paesi, stabilendo la posizione dell'Italia in questa classifica globale parlando di capacità di innovazione. Non siamo messi benissimo guardando il dato generale, perché l'Italia è al 31esimo posto, Panzeri.

0: c'è qualcosa, diciamo, c'è qualche luce in realtà da sottolineare, però partiamo da questo dato che non è buonissimo.
1: Sì, beh, innanzitutto l'origine è questo dato. Noi ogni anno facciamo questa attività di comparazione lungo 5 dimensioni dei diversi paesi del mondo, e sono dimensioni molto ampie che abbracciano la dotazione di capitale umano, di risorse finanziarie, la capacità degli ecosistemi dell'innovazione di essere attrattivi e anche i risultati poi di questa innovazione. E un po' su tutte le dimensioni l'Italia ha delle performance che sono inferiori rispetto ai suoi pari europei, ad altri paesi nel mondo. Da qui il fatto di avere stabile come posizione il 31esimo posto, che su appunto 49 paesi censiti significa stare nella fascia medio-medio-bassa della classifica.
0: In una classifica in cui Singapore è al primo posto, poi ci sono Israele e Regno Unito. Cosa hanno di più e come riescono a raggiungere queste vette così alte, e quindi cosa hanno di più rispetto al nostro paese?
1: Beh, diciamo, sono tanti pezzettini che alla fine fanno delle performance significativamente migliori. Se dovessi però scegliere un paio di indicatori che qualificano molto chiaramente la distanza, sono uno gli investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL, dove l'Italia rispetto a questi paesi è distante tra le 3 e le 4 volte di meno. E l'altro aspetto che sottolineerei è la dotazione di capitale umano. Ahimè, l'Italia è un paese dove solo poche persone arrivano agli studi universitari, lontani circa un terzo rispetto ai paesi più avanzati in questo, e poche persone studiano materie scientifiche, circa la metà dei migliori. La combinazione di questa di tutte queste cose fa sì, e ne ho menzionate appunto due, che l'Italia sia sottoperformante rispetto ai paesi sia leader nella classifica, sia, ripeto, ai paesi con cui ci compariamo abitualmente, come possono essere, che so io, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna.
0: Quindi questi sono sicuramente gli elementi da potenziare, però c'è qualcosa da sottolineare. Ci sono delle eccellenze che riguardano l'Italia, e sono la ricerca scientifica e i supercomputer, che forse non ci aspettavamo. Ce li racconta brevemente?
1: Certo, parto da questi ultimi perché forse è una cosa non particolarmente nota, ma l'Italia si è distinta nel corso degli ultimi anni, è riuscita ad essere alla frontiera nell'acquisto di questi supercomputer, tanto che stabilmente è all'interno delle prime 10 posizioni del ranking globale. Questo evidentemente è un fatto fondamentale, perché oggi una fetta importante della ricerca avviene grazie alla potenza computazionale. Seconda luce che giustamente metteva in evidenza sono i risultati della ricerca scientifica, dove anche qui denotiamo una ampia produttività misurata in termini di pubblicazioni per ricercatore. Questo è un dato sicuramente molto positivo, che andrebbe poi ulteriormente reso positivo trasformando questa ricerca in brevetti e in innovazione che va a mercato. Lì, ecco, siamo meno performanti rispetto al risultato puro della ricerca scientifica.
0: Quindi abbiamo delle belle teste, semplifico e banalizzo, abbiamo delle belle teste, forse dovremmo investire di più a livello economico?
1: Sicuramente andrebbero fatti degli investimenti più ampi per avvicinarci anche a quelli che sono i paesi con cui ci compariamo abitualmente.
0: Però abbiamo 30 secondi. Quando parlava di supercomputer, per cui leggo che l'Italia è veramente altissima nel ranking mondiale, al 7° posto, parliamo anche di intelligenza artificiale? Rapidamente, abbiamo 20
1: sì,
0: secondi.
1: Parliamo anche di intelligenza artificiale. Diciamo che questi investimenti in qualche modo sono a cavallo con dell'ultima onda dell'intelligenza artificiale. Adesso si giocherà la partita dei supercomputer per l'intelligenza artificiale, è attesa dall'Europa, sono attese dall'Europa.
0: E forse potremo dare qualche buona notizia.
1: E sarà fondamentale riuscire a cavalcare anche quest'onda, che sarà proprio l'onda più innovativa che ci guiderà nei prossimi anni.
0: Grazie. Demolt, Corrado Panzeri, partner responsabile di Innotech Hub di Tea Group, per averci raccontato questa ricerca. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. E grazie alla parte tecnica Massimo Vasciaveu, in redazione Cristina Saccol. C'è una mail a cui potete scriverci, economico@rai.it. Da Paola Bonanni un saluto, a domani.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati ad una nuova puntata di Cantiere Italia. Voi lo sapete, durante la settimana, sempre dal lunedì al venerdì, approfondiamo tematiche di natura economico-finanziaria, anche di attualità politica, e poi la notte ci dedichiamo alla mezzanotte di Radio 1, quando la domenica è alle spalle e il lunedì sta per arrivare. Ma oggi torniamo al nostro programma abituale, quotidiano, e accogliamo idealmente in studio Francesco Di Costanzo. Buon pomeriggio. Grazie di aver accettato il nostro invito. E racconto chi è Francesco Di Costanzo ai nostri ascoltatori: giornalista, fondatore e presidente di Fondazione Italia Digitale. Fondazione Italia Digitale, ne parleremo tra poco, ha davvero tanti progetti al suo attivo e tanti altri in cantiere. Presidente di Metis Toscana, docente all'Università di Camerino, coordinatore del modulo di comunicazione pubblica digitale nel Master al LUIS in comunicazione e marketing politico istituzionale, e fondatore della testata giornalistica digitalepopolare.it, insomma esperto di digitale a tutto tondo, di comunicazione, di social network, autore di molti libri, Viaggio nella riforma digitale e nelle intelligenze della pubblica amministrazione, e ancora Digitale, la nuova era della comunicazione e informazione pubblica, storia e prospettive del modello italiano, un libro importante del 2021 pubblicato da Giunti Editore, e veramente tanto tanto altro. Francesco Di Costanzo, in queste settimane si sta riaprendo il dibattito sulla necessità di nuove regole per limitare la dipendenza dagli algoritmi dei social. E dunque le chiedo: è davvero questa la strada principale, o il rischio è di intervenire solo sugli effetti senza agire invece sulle cause?
4: Allora, intanto grazie dell'invito, ma sicuramente credo che non sia l'unica strada. Sicuramente il dibattito sulle regole, sul fatto che si debba avere un ambiente digitale più sano, in cui insomma fin dai minori, ma anche poi nell'età successiva, si possa avere appunto un ambiente di riferimento più sano, sia sui social network che in generale sulle piattaforme digitali, è sicuramente un valore, e quindi il dibattito è sicuramente utile e ben accetto. Io credo però che si debba andare oltre il solo dibattito sulle regole, sulle norme. Di norme ne abbiamo tante, purtroppo il dibattito è molto orientato su questo, quindi sui divieti e su eventuali norme da aggiungere a quelle che già ci sono. Quindi bene le norme, bene le leggi, diciamo, che fanno da cornice per un settore complicato e in grande ascesa come quello della tecnologia e del digitale. Però credo che il punto numero uno sia la cultura digitale, la conoscenza, il far sì che le persone si sappiano orientare nell'approccio a questi strumenti, che poi non dimentichiamoci che non sono né buoni né cattivi, la differenza la fa come li utilizziamo, e noi dobbiamo fare un grande lavoro da questo punto di vista.
3: Qual è la proposta della Fondazione Italia Digitale, di cui è presidente proprio lei, Di Costanzo, su questo tema? Che tipo di intervento sta immaginando?
4: Noi abbiamo fatto due proposte sostanzialmente, che poi aprono insomma vari interventi, diciamo così. Una è più simbolica probabilmente, che è di inserire in Costituzione l'educazione al digitale, quindi dare una centralità anche in questo senso a un tema che ormai è vita quotidiana per tutti, come è successo in passato per l'ambiente, per lo sport, per altre realtà della vita quotidiana di tutti i giorni. Dall'altra parte io credo che si debba investire fortemente sull'educazione civica, tecnologica e digitale, che quindi va anche al di là del digitale in senso stretto, parlo di tecnologia a 360 gradi, e per farlo si debba partire dalla scuola. Quindi io credo che l'educazione civica, tecnologica e digitale debba essere una materia strutturale del percorso di studio e non solo, come dire, un qualcosa in più. Ci sono tantissimi progetti ben fatti in tutta Italia su queste tematiche, però appunto ancora noto che c'è anche un po' più di paura che di aspetti propositivi su questo tema. È un tema dove noi possiamo anche andare avanti a divieti, però a un certo punto anche i minori stessi arriveranno all'età di utilizzare queste piattaforme e magari ci arriveranno senza aver avuto un'educazione al digitale, un'educazione civica a questi strumenti, a questa grande rivoluzione che è in corso. Quindi io credo si debba lavorare su quello. Ultima cosa, lo si sta facendo, ma andrebbe fatto in modo più strutturale, un grande piano di cultura digitale, portare queste tematiche nei luoghi del quotidiano. Penso ai supermercati, agli stadi, ai teatri, ai musei, alle scuole, appunto, dove appunto si fa vita quotidiana e il digitale ormai è questo, insomma, fa parte di tutto quello che facciamo ogni giorno.
3: Dalla mattina alla sera, assolutamente d'accordo con lei. E allora noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano digitale e poi torniamo a parlare con Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, presidente di Metis Toscana, docente dell'Università di Camerino e poi molto molto altro. A tra poco, musica.

0: Bentornati, bentornati a Cantieri Italia, bentornato al nostro illustre ospite di oggi, Francesco Di Costanzo, per la prima volta qui a Cantieri Italia, spero che sia la prima di tante altre volte, giornalista, fondatore e presidente di Fondazione Italia Digitale, presidente di Metis Toscana, docente all'Università di Camerino e molto molto altro. Allora, partiamo da un altro fronte, anzi cerchiamo di approfondire qualcosa di cui abbiamo già parlato nel blocco 1 di questa puntata. Abbiamo detto, lei l'ha detto poco fa in maniera molto esplicita, molto nitida, chiara, importante, sul fronte educativo serve introdurre nelle scuole una vera e propria educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Vogliamo raccontare come dovrebbe essere strutturata questa educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità? Francesco Di Costanzo, prego.
1: Sì, io credo che, come detto, debba essere inserita nel percorso scolastico fin dai primi anni, perché ormai noi siamo di fronte a generazioni che nascono con tanti strumenti digitali in mano, che probabilmente hanno anche una familiarità con gli strumenti, ma che paradossalmente ne sanno forse meno degli adulti, no? Dal punto di vista dell'approfondimento. Li sanno usare meglio di noi, ma probabilmente hanno bisogno di una cultura più ampia su quello che è il mondo del digitale, anche perché lo stiamo vedendo purtroppo anche nell'attualità, nelle guerre. Oggi il digitale è all'ordine del giorno di tutto quello che succede a livello internazionale, quindi avere una cultura non significa solo saper usare uno smartphone o saper utilizzare un social network, significa anche conoscere quello che ci sta dietro, quello che è l'ecosistema digitale e tecnologico, e anche il fatto che la tecnologia corre. E quindi quello che magari noi possiamo approfondire oggi, già tra qualche mese deve essere aggiornato. Questa è la classica cosa che ha bisogno quindi di approfondimento e di aggiornamento costante, sicuramente nel mondo professionale, nel mondo lavorativo, nel mondo adulto, chiamiamolo così, a 360 gradi, ma dal mio e dal nostro punto di vista questo deve partire fin dai primi anni di scuola e, ripeto, essere inserito in modo strutturale e non solo episodico legato ad alcuni progetti.
0: Ecco, io sono d'accordo con lei, in modo strutturale, sistemico e non solo episodico, davvero condivido. Senta, lei è anche presidente di Metis Toscana, la struttura in-house della regione toscana e delle aziende sanitarie del territorio per la digitalizzazione. Ci può raccontare di cosa si tratta e su quali servizi sta lavorando in particolare? Francesco Di Costanzo.
1: Sì, Metis è appunto l'in-house della regione toscana e delle aziende sanitarie del territorio toscano per il digitale, si occupa di cyber security, quindi è il centro di competenza che aiuta regione e tutti i settori di regione a combattere e a monitorare l'andamento della cyber sicurezza, quindi con anche molti giovani che vengono dalle università, che poi vengono a portare i loro talenti e le loro competenze per fare cybersicurezza, si occupa di intelligenza artificiale con una particolare applicazione sullo smart building, quindi sull'utilizzo di sensori e tecnologie di intelligenza artificiale per la progettazione degli edifici pubblici, pensiamo agli ospedali ma anche agli altri edifici pubblici, in modo da orientare i flussi delle persone, in modo da orientare le politiche energetiche e ambientali sugli edifici pubblici, e questa è una cosa molto importante perché permette di avere dati aggiornati in tempo reale e di orientare appunto le politiche pubbliche. Si occupa di connettività, perché poi tutto quello di cui noi parliamo sul digitale ovviamente è connesso alle infrastrutture di connettività per poter dar modo a tutti di utilizzare al meglio gli strumenti. Si occupa di competenze e talenti digitali con protocolli con le maggiori università della Toscana, da Pisa a Firenze e presto anche Siena. Si occupa anche della parte ingegneristica, quindi di progettazione delle opere, legandola appunto alle tecnologie digitali e quindi facendo anche una progettazione nuova che mette insieme la parte più ingegneristica tecnica con la parte digitale.
0: Allora, noi abbiamo praticamente finito il nostro tempo. Io ringrazio davvero di cuore il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo. Lo invito ancora a collegarsi con noi, se le andrà, la prossima settimana, per continuare a parlare di temi importantissimi. Si sta riaprendo in queste settimane il dibattito sulla necessità di nuove regole per limitare la dipendenza dagli algoritmi dei social, e abbiamo parlato con Francesco Di Costanzo di questo e di molto altro. Grazie davvero, presidente. Buon pomeriggio e ancora grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo, e io vi ricordo che la puntata appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le elezioni amministrative in apertura di giornale, seggi chiusi alle 15, 743 comuni coinvolti con oltre 6 milioni e mezzo di elettori interessati. L'affluenza al 60%, prosegue lo spoglio, diffuse le nuove proiezioni. Allora gli aggiornamenti con Gianluca Ruggirello qui in studio.
4: Spoglio in corso ormai da un paio d'ore, quindi abbiamo delle proiezioni su dati reali abbastanza attendibili. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto, in testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 51,9%, dato che se confermato lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo Andrea Martella al 38,4%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 69,9% dei voti a fronte del quasi 22% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, con il 58,2%. De Luca che corre però senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 13,7%, mentre quello del centrodestra Merenghi si ferma al 15,6%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Buffoni al 54,7%. Se confermata questa percentuale sarebbe eletto sindaco quindi al primo turno.
3: Grazie a Gianluca Ruggirello. Adesso le notizie dall'estero. Ultime ore febbrili di negoziato tra Stati Uniti e Iran per il raggiungimento di un'intesa, ma la sorte dell'accordo resta ancora incerta. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: O un grande accordo o nessun accordo, e si torna a combattere. L'out out di Donald Trump lanciato sul suo social mentre garantisce che i negoziati con Teheran procedono bene, ma aggiunge Trump, una volta raggiunta l'intesa sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele e le normalizzazioni delle relazioni diplomatiche. Trump si spinge anche a ipotizzare l'adesione dell'Iran agli accordi, un disegno per un nuovo ordine medio orientale, mentre Teheran si mantiene guardinga. I negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, affermano i vertici della Repubblica Islamica. Si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati iraniani e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il suo ministro degli esteri Araghchi e il capo dei mediatori di Teheran Ghalibaf sono a Doha per incontrare il premier Qatarino. Al centro dei colloqui la questione dello stretto di Hormuz e delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan Munir, ed è prossimo alla conclusione.
3: Papa Leone ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità. Queste le parole del pontefice. L'avvertenza Electrolux, c'è un aggiornamento. Il ministro delle imprese Urso avrebbe dato tempo fino al 15 giugno all'azienda per ritirare il piano presentato oggi, aprire un confronto vero per una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come Conveco, ha assicurato Urso, e quanto riferiscono le fonti sindacali. Musica e sostenibilità nella seconda edizione del concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa che si celebra oggi. Nella storica Sala B di Via Asiago a Roma si esibirà un cast d'eccezione, da Fiorella Mannoia a Eddie Brock, passando per Giobbe Covatta, Mirko Il Cane, Chiara Gagliazzo, Zenith, Matador e molti altri artisti uniti per una nuova narrazione del continente africano. L'evento, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. Sono le 18.05, la linea va a Rosso e il Nero, il prossimo GR1 è alle 19.
0: Il rosso e il nero.
2: La la la la la.
6: Che c'è? Che canti?
2: La la la la.
6: Che
2: la,
6: ti
2: la.
6: Canti? Che ti canti? Ah, se penso alla sconfitta della sinistra a Venezia, mi viene in mente questa canzone.
7: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. La. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Però perché è triste Venezia?
6: No, per quello che mi riguarda, diciamo.
9: Perché, scusa, dovresti essere contenta.
6: La vittoria, allora, al primo turno della
9: Meloni
6: destra.
9: Ha confidato all'onorevole Speranzon. È una vittoria dal sapore mondiale.
6: Va bene, mondiale all'Italia.
9: No, quello è Gattuso che se l'è preso la Lazio, pare. E non sono stato io, non
6: comunque avremmo potuto mettere anche la canzone di Vilma Goici, Prati sono in fiore, perché invece a Prato vince la sinistra.
9: Ah, ma lì infatti Prato è il polso dell'Italia.
6: Ma no, oggi non parliamo di questo.
9: No, parliamo domani, dai, perché domani i risultati veri.
6: Allora, bocce ferme, avremo ancora più dati
9: e qualche
6: 6 milioni di italiani al voto, calo d'affluenza. A te è calata qualcosa in questi giorni? Niente.
9: La panza.
6: Meno male, dai, qualcosa. Invece oggi ci apriamo più a livello internazionale, mondiale, globale.
9: Guerre vere, insomma, ecco.
6: Editoriale in nero di Francesco Storace, però te lo faccio dire solo se ricordi il numero per mandare i vostri messaggi.
9: Io sono stanco dei ricatti di Vladimir Luxuria. Non ne posso più.
6: Forse a Lecco vince la sinistra, leggo. Gattinoni. Forse. Beh, Lecco, ragazzi.
9: Si chiama Felice di
6: nome. È un auspicio.
9: Lecco Felice. 335-699-2949.
6: Va bene, quindi vedi che è meglio che ne parliamo domani, magari, che ne sai, può succedere di tutto.
9: Tutto.
6: Vai.
9: Pure che a Bologna è stato fermato un 22enne accusato di terrorismo, vedi?
6: Sì, tutte le cose che succedono.
9: Allora, ma sì, ci sarà pure questa tregua di 60 giorni in Iran, forse. Ci sarà pure eliminato qualche pericoloso ayatollah, ma non tutti. Ma il regime di Teheran è ancora lì a massacrare il suo popolo e, come ci diceva il nostro regista, non intende mollare sul nucleare. Come si garantisce però la pace nel mondo se chi governa col terrorismo e le minacce contro l'Occidente continua nella sua postura arrogante e comunque finalizzata alla distruzione dello Stato ebraico? È quella la minaccia a debellare o no? L'atteggiamento di Trump resta misterioso, a tratti dialogante e a tratti pronto a sterminare il nemico.
6: Anche appunto, bipolare.
9: Anche lui sa quanto Teheran possa rappresentare un pericolo per tutti, ma deve saper rinnovare un'alleanza dell'Occidente capace di mettere il regime in condizione di non nuocere, con le buone o con le cattive, ma decidete, per favore. Poi devo fare una domanda su...
6: Spero con le buone, spero io con le buone.
9: Ah, come ha fatto Sanchez con la flottiglia?
6: Su quello, guarda, stai molto attento su quello. Ti sei documentato bene, sei sicuro?
9: Assolutamente.
6: Guarda,
9: assolutamente,
6: ne va della tua professionalità giornalistica. Editoriale rosso, sia chiaro, non mi sorprende la lunghezza dei tempi delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Non è facile trovare un accordo su tutti i punti del programma per la tregua e la fine del doppio blocco sullo stretto di Hormuz. Quello che però è insopportabile sono i ripetuti annunci di Trump di un accordo in giornata, lì per lì, fra un po', che poi puntualmente viene smentito da Teheran, che lo costringe a correggersi dicendo che non ha fretta, e così si posticipa l'obiettivo al 5 giugno. Si accelera e si frena, si accelera e si frena bruscamente. La macchina della diplomazia viene danneggiata. Ancora peggio è quando, mentre si discute di tregua, il presidente americano se ne esce con un post su Truth che fa saltare in aria i tavoli dei colloqui. Una guerra...
9: Che ha detto di male?
6: Beh, quando, mentre erano a colloquio, lui manda dei messaggi...
9: Come fai tu con me? È uguale.
6: Una guerra che sta costando a Trump sia a livello economico sia a livello di consenso, tant'è che già si prospetta un nuovo fronte belligerante contro Cuba per tentare disperatamente di risalire nei sondaggi, conquistando almeno i voti degli esuli cubani, come ad esempio Rubio.
9: C'è allarme a Padova, eh? C'è un allarme a Padova, eh? Sì, ce lo dice Ernesto, abbiamo raggiunto 36 gradi, un grandissimo abbraccio a Sorace Vladi, vi seguo sempre.
6: Stavo dicendo, ma a Padova non si vota.
9: Anche Trump, dice Titti da Genova, rappresenta un pericolo al nucleare. Ma si può fare questi paragoni?
6: Come no? Quando ha detto che avrebbe sterminato una popolazione intera, un'intera civiltà, non ti è venuto un brivido?
9: Ma il nucleare è un conto se ce l'ha la democrazia, un conto se ce l'hanno gli Ayatollah.
6: Certo, io vorrei che il nucleare non ce l'avesse nessuno.
9: Sì, certo, e poi paghiamo
6: lei è professoressa alla John Hopkins University, editorialista della Stampa, e già direttrice IAI. Natalie Tocci, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, buonasera.
9: Buonasera, ci perdoni qualche litigata in diretta. Allora, vediamo un po' in concreto, secondo lei, cosa può fare Trump contro l'Iran?
2: Sai, il vero problema è che con questa guerra Trump ha consegnato una vera arma all'Iran, no? Nel senso che sappiamo che l'Iran ha sempre, come dire, ha sempre voluto questo programma nucleare, ma in realtà non ha mai deciso di perseguire un programma nucleare militare, è sempre rimasta, diciamo, tra virgolette, sulla soglia. In realtà adesso ha capito che non ha bisogno del nucleare, anzi magari il nucleare questa volta ci andrà veramente giù per quella strada, ma il vero punto è che ha ottenuto la leva dello stretto di Hormuz, e quindi, diciamo, attraverso questo vantaggio asimmetrico nei confronti di Stati Uniti ed Israele è riuscita, sta riuscendo, poi vedremo se effettivamente questo accordo andrà in porto o no, ma se un accordo come quello di cui si sta parlando in queste ore effettivamente dovesse concretizzarsi, è la prova, come dire, concreta che in realtà questa guerra è stata strategicamente vinta, ahimè, aggiungo, dall'Iran.
6: Senta, si parla di nucleare. Vogliamo ricordare che sono 9 nazioni al mondo che possiedono armi nucleari: la Russia di Putin, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Inghilterra, l'India, il Pakistan, la Corea del Nord e Israele. Si parla sempre solo di minacce da Iran, dal Libano del Sud, ma il nucleare, comunque, che oggi sia Netanyahu, dopodomani sia un criminale di guerra, non è una minaccia, perché io ricordo anche la minaccia di Trump: farò sparire un'intera civiltà. A me sono venuti i brividi. Cioè, quando si parla di
9: brividosa, è brividosa la Lussuria.
2: Sono brividosa anch'io, nel senso che abbiamo sentito questa minaccia, abbiamo sentito, in realtà abbiamo visto, non soltanto sentito, che non soltanto una volta, ma ben 2 volte, perché questa è la seconda guerra illegale di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, in barba al diritto internazionale. Quindi in realtà per 2 volte abbiamo visto 2 stati nucleari, ossia Stati Uniti e Israele, attaccarne uno che in realtà non Natalie Tocci o chi ci ascolta, ma la CIA, aveva in realtà giorni prima dell'attacco dichiarato per l'ennesima volta che in realtà non esisteva un programma nucleare militare in Iran.
9: Cioè, quindi, stanno scherzando secondo lei? Stanno scherzando secondo lei?
2: No, è vero, è molto peggio, perché in realtà l'incentivo che ha dato all'Iran questa guerra è quella di procedere esattamente in questa direzione. Cioè, qual è la grande lezione? Adesso, al netto del fatto che il regime iraniano fa schifo a tutti, e penso su questo siamo tutti d'accordo.
9: No, questo c'è qualcosa.
6: No, okay, pensavo il contrario?
9: Sì.
2: Certo. Quindi, diciamo, fatta questa premessa, questo regime iraniano, comunque, che cosa si dice? Si dice, beh, Guardiamo a quelli che sono i precedenti. I precedenti sono che abbiamo alcuni stati che rinunciano alle proprie armi nucleari. Possiamo elencare la Libia di Muammar Gaddafi, possiamo elencare l'Ucraina, no? Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e guarda un po' che finaccia che hanno fatto questi paesi. Mentre invece quelli che sono andati avanti, naturalmente inizialmente illegalmente, ma poi alla fine riconosciuti, no? Riconosciuti, diciamo, ufficialmente, ufficiosamente, no? Quindi Israele, il Pakistan, l'India, ovviamente la Corea del Nord, in realtà non li tocca nessuno. Quindi il dramma di quello che è accaduto con questa guerra è che gli incentivi che sono stati dati impliciti all'Iran sono di fare quello che fino adesso aveva scelto di non fare.
9: Mi faccio fare una domanda breve, se è possibile anche a lei sintetica. L'Occidente, dopo le prime citazioni, seguirà comunque il presidente americano?
2: No, penso che l'Occidente, o meglio, se per Occidente si intende l'Europa,
9: sì.
2: Credo che stia procedendo un po' per la propria strada. Io credo che questa iniziativa di una nuova coalizione dei volenterosi su Hormuz sia una buona idea, fatta assieme ai paesi del Golfo, in coordinamento naturalmente sia con gli Stati Uniti ma sia con l'Iran, perché di certo non si va finché non si arriverà a un cessato il fuoco nello stretto.
6: Senta, anche qui una risposta breve se ci riesce, ma secondo lei i paesi del Golfo, dopo che sono stati attaccati con il conflitto in Iran, si sentono ancora oggi protetti dagli Stati Uniti d'America oppure tenderanno a fidarsi di più di altre potenze come per esempio la Cina?
2: Sì, sicuramente. Allora, se facciamo, diciamo, un po', mettiamo da parte gli Emirati Arabi Uniti, che hanno preso una propria, diciamo, strada e traiettoria, tant'è che c'è una scissione in corso soprattutto tra Arabia Saudita e Emirati, però tutti gli altri paesi del Golfo hanno raggiunto esattamente questa conclusione. Ma così per certi versi, come i paesi europei, no? Cioè, sia in Europa sia nei paesi del Golfo si è consumato un grande tradimento dell'America nei confronti appunto della sicurezza, che sia europea che sia del Golfo. Questo fa sì che sia i paesi del Golfo così come quelli europei stanno facendo due cose. La prima è investire sulla propria difesa, no? Cioè, il dibattito che noi abbiamo qui in Europa non è molto diverso da quello che stanno avendo i paesi del Golfo. Seconda è quella di diversificare le relazioni e quindi partenariati di sicurezza, e qua entra in campo ovviamente la Cina.
6: Grazie a Natalie Tocci di essere stata con noi. Grazie, buona serata.
9: Buona serata.
6: Allora leggo.
9: Buona serata.
6: Elezioni comunali, affluenza definitiva al 60%, sto leggendo. Anche a Reggio Calabria la destra, che pieno di voti che ha fatto. Reggio Calabria e Messina.
9: Ma mica ti dispiacerà.
6: Ma per niente, guarda.
9: Dovresti essere contento.
6: Un po' di musica, va? Drive safe. Questa è la canzone che dovrebbe per Salvini, guarda, guida.
9: Perché?
6: Con sicurezza. Miles Smith e Niall Horan.

0: Drive Safe by Miles Smith con Niall Horan, e abbiamo il giornalista del Corriere della Sera, Maurizio Caprara. Grazie di essere con
1: Buonasera.
0: Noi.
1: Grazie. Grande giornalista.
2: Come stai, Maurizio?
3: Bene, tu come stai?
1: Si invecchia serenamente.
3: Vai,
1: Vladi, tocca a te.
0: Io so che è una domanda un po' complicata, però vediamo un po' se riesce a rispondere. Secondo lei, almeno ad adesso, così, a quali condizioni si può arrivare almeno alla tregua, alla libera circolazione nello stretto, accettabili non solo da USA, Iran, ma anche da Netanyahu?
3: Questa è proprio la domanda delle domande, perché
0: so.
3: Questo è quello su cui il prezzo è quello su cui si ragiona anche in queste ore, in cui ci sono notizie di spostamenti di forse una delegazione iraniana in Qatar proprio per vedere questo. Ci sono molti puntini di sospensione in queste bozze di accordo di cui si sente vociferare, e il punto è proprio come far sì che gli Stati Uniti possano dire di aver fatto una guerra che ha avuto un'efficacia e non invece dimostrare il contrario. E questo è proprio su come verrà liberato lo stretto di Hormuz e quale sarà il destino dei piani nucleari iraniani. Non è un caso che fino a poco tempo fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha detto che il piano nucleare iraniano al momento non deve essere oggetto di negoziato, cioè andrebbe lasciato alla parte di negoziato da fare nei 60 giorni di cessate il fuoco, dopo questa prima bozza di accordo iniziale che dovrebbe ristabilire la circolazione, la ripresa della circolazione nello stretto di Hormuz e la fine, la sospensione dei bombardamenti che è già in corso.
1: Io ho una domanda da farti proprio come esperto di cose internazionali, ma per l'Occidente Teheran è un nemico o no?
3: Allora, per l'Occidente, da questo punto di vista, questa tua domanda dimostra la complessità e varietà dell'Occidente, perché indubbiamente è stato un nemico per gli americani da quando ci fu il sequestro dell'ambasciata iraniana da parte delle guardie rivoluzionarie nel 1979, che poi portò alla rottura delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti nel 1980, però il nostro paese, e non è solo il nostro paese, ha avuto buoni rapporti, e tuttora ha buoni rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran, alle volte forse fin troppo buoni rapporti, però sono stati basati soprattutto su un motivo principale, che è gli scambi commerciali e gli scambi di l'acquisto in origine del petrolio. Lì fu Enrico Mattei ad andare in Iran e gettare le basi di quella che poi sarebbe diventata la formula Mattei, cioè quella formula in base alla quale si dava ai paesi produttori di petrolio da parte degli acquirenti più della metà dei profitti, e non soltanto la metà come gli davano i francesi, gli inglesi, le compagnie americane. C'è una varietà di interessi dunque, e più continua il blocco dello stretto di Hormuz, dal quale transitava un quinto del petrolio che il mondo usa per funzionare, quasi un quinto del gas liquido che usa per funzionare, fino a più va avanti questo blocco, più le divisioni all'interno dell'Occidente possono aumentare, perché alcuni ne risentono di più. Il prezzo del petrolio è aumentato in questi mesi, da quando è cominciata la guerra il 28 gennaio, anche negli Stati Uniti. Però noi ne risentiamo sicuramente di più. Gli americani hanno ormai, già dalla presidenza Obama, l'autosufficienza energetica, poi hanno avuto anche hanno più controllo rispetto a prima sul petrolio venezuelano, loro hanno un danno e allo stesso tempo un vantaggio dall'aumento del prezzo del petrolio, perché possono venderlo. Noi, che ne produciamo pochissimo e ne compriamo tantissimo, ne abbiamo soltanto un danno.
0: C'è molto malcontento negli Stati Uniti d'America, soprattutto per i sondaggi Trump su questa scelta di accodarsi a Netanyahu. Molte vignette satiriche vedono Netanyahu che porta al guinzaglio Trump. Per cercare di recuperare un po', prossima puntata Cuba?
1: Sì, e poi Reggio Calabria.
0: Speriamo di no, Reggio Calabria, sai, non stai facendo un buon augurio a Reggio Calabria.
3: Noi non dobbiamo dimenticarci che Trump, oltre a essere un miliardario, oltre a essere un proprietario di immobili, era anche una star televisiva e lui sta gestendo la politica internazionale come un palinsesto in cui non c'è momento in cui ci si possa distrarre, perché lui ne fa un'altra. Cuba, è probabilissimo che l'annuncio del mandato di cattura contro Raul Castro per la morte di alcuni americani che erano su degli aerei che vennero abbattuti nel tratto di mare tra gli Stati Uniti e Cuba possa essere la premessa di un'azione come quella che ha portato al sequestro del presidente Maduro. È molto possibile, certo. Non abbiamo la prova che questo sia avvenga fino a che non avviene, però.
0: E noi saremo qui vigili. Grazie a Maurizio Caprara,
1: grazie
0: del Corriere della Sera,
1: grazie.
0: Buon lavoro, grazie.
3: Grazie, buonasera, grazie.
0: Leggo che a Imola ha confermato sindaco del PD Marco Panieri oltre il 70%.
1: Ma risultato storico per Ellis Line, una grande vittoria.
0: E sarà una vittoria se riuscite a indovinare a chi appartiene la voce misteriosa dell'ospite che avremo nella seconda parte. Senti.
4: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra poco sarò con voi, sarò io il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono?
1: Come no?
0: Dobbiamo dare aiuti, che sennò il nostro notaio autore si arrabbia.
1: L'importante è che si gioca la scodina, esatto. Uno, tu Fox, due.
0: Tu di che segno sei, zodiacale?
1: Acquario.
0: Io vergine, però solo come ascendente. Vorrei ascendere alla verginità, ma non ci riesco, guarda, devo rimanere qua. Su questa terra. Ci sentiamo dopo, le informazioni sul traffico e sul
1: dopo. Dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
6: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla notizia più critica sulla A1 Milano-Napoli. Tra Magliano e Attigliano in direzione di Firenze ci sono 8 km di coda per un camion che aveva preso fuoco al chilometro 489 e ora spento, e il traffico defluisce su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco 45 minuti l'attesa, al piazzale italiano in direzione di Chamonix c'è la coda. E ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 6 km tratti per la presenza di lavori, e sempre sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 3 km di code a tratti. Adesso la A92 Genova Roma, tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma la coda è per incidente, siamo in direzione di Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno ci sono 5 km di coda in aumento per via di un veicolo fermo. E con questo è tutto, vi auguriamo buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
11: Ci siamo. Torna a Play Memories.
12: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
13: Vogliamo la commedia!
12: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play.
14: molto più di quanto immagini.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Buonasera da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura dunque le elezioni amministrative. Le urne si sono chiuse alle 15 ed è in corso lo spoglio. In alcuni comuni si conosce già il nome del sindaco. Ci aggiorna in diretta in studio Isabella Di Chio.
1: Sì Danilo, lo dicevi, le urne si sono chiuse alle 15, c'è l'affluenza in calo nella nostra regione che sfiora il 65%, dato superiore rispetto al numero nazionale ma più bassa di 5 punti rispetto alle passate elezioni. Ricordiamo che sono 36 i comuni che sono andati al voto per eleggere il primo cittadino, il consiglio comunale. Tra questi 9 superano i 15.000 abitanti, quindi è previsto il ballottaggio qualora non fosse eletto il primo cittadino o la prima cittadina al primo turno, e sono Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Riccia, Colleferro, Genzano di Roma, Santa Marinella e Zagarolo in provincia di Roma, e poi Fondi nel Pontino e Civita Castellana in provincia di Viterbo. Di questi in questo momento nessuno ha ancora terminato le operazioni di scrutinio, almeno da quanto emerge dal sistema dei risultati elettorali. Ci sono però già alcuni vincitori nei comuni più piccoli. Ci sono voluti 29 minuti per avere il risultato del sindaco di Marcetelli nel Reatino, dove gli aventi diritto al voto sono 57 e 44 sono andati alle urne, mentre a Percile in provincia di Roma scrutini terminati alle 15:50. Ancora in corso le operazioni di scrutinio nei comuni più grandi, quindi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. A te Danilo.
0: E ora la cronaca con la truffa da mezzo milione di euro sulle case vacanze Castelli Romani, misure cautelari tra Anzio e Nettuno.
2: Con l'avvicinarsi dell'estate bisogna fare attenzione anche alle truffe sulle case vacanze, come quelle scoperte dalla procura di Velletri, che insieme agli agenti della Guardia di Finanza ha fatto emergere una vasta rete criminale tra Anzio e Nettuno. Un raggiro che ha fruttato più di mezzo milione di euro nel giro di 3 anni, ai danni di 1.600 persone, senza contare il mancato guadagno per gli operatori turistici locali veri. Per mettere in atto la truffa erano stati attivati 43 POS intestati a 29 diverse strutture ricettive che in realtà non esistevano. Le offerte erano vantaggiose e le vittime versavano volentieri la caparra o pagavano tutto con bonifici e ricariche. Poi i finti proprietari sparivano, mentre il denaro viaggiava su una trentina di diversi conti correnti per venire reinvestito in beni di lusso in Italia e all'estero. 17 gli indagati, in 3 sono finiti in carcere, in 2 ai domiciliari, altre 6 persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Perquisizioni e controlli a tappeto nelle principali piazze di spaccio del litorale, fra Ostia e Fiumicino. Le verifiche dei carabinieri sono scattate nelle zone di Via Forni, Piazza Gasparri, Via del Toscano e nel complesso delle Case Rosse. 9 le persone arrestate, 19 le denunce per diversi reati, fra cui detenzioni a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, ricettazione e combustione illecita di rifiuti. Ed ora per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità con Isidoro Piterà.
3: Traffico intenso sul viadotto della Magliana, su via Vitellia e via di Don Olimpia, in via della Pisana, in via Aurelia, in via Anastasio II e via Cipro, in via Boccea, via della Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia, in via Cassia e via del Italico. Traffico intenso anche in via Tiburtina, in via Merulana, in via di Torre Spaccata.
0: Calcio, già definito il calendario della prossima stagione. Serie A in campo domenica 23 agosto, ultima giornata il 30 maggio 2027. La Roma di Gasperini chiude terza in classifica e festeggia il ritorno dopo 7 anni fra le grandi d'Europa. I giallorossi disputeranno la Champions League, decisivo il mercato di gennaio con l'arrivo di Malen che ha cambiato il volto dell'attacco. Scenario completamente diverso in casa Lazio, tifosi delusi in protesta, una stagione chiusa senza Europa e con tante crepe. Il presidente Lotito dovrà ricostruire il futuro partendo dal nodo più delicato, la panchina. Maurizio Sarri potrebbe andare all'Atalanta, la prima scelta biancoceleste diventerebbe l'ex CT della Nazionale Gattuso. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri, da Danilo Fumietto che ha condotto in studio. Buon proseguimento di serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: Il rosso e il nero.
4: Seconda parte del rosso e il nero con Storace e Luxuria, vedi,
5: certo,
4: che
5: ormai con
4: ad Andria ha vinto la sinistra, ad Andria.
5: Mamma mia, oddio, no, non ci voleva, povera Giorgia.
4: Dunque, nel frattempo continua lo spoglio.
5: La spogliarellina.
4: Che fa caldo.
5: La spogliarellina.
4: Bisogna spogliarsi.
5: Senti, qui stanno continuando ad arrivare messaggi, la facciamo risentire stavolta.
4: Sì, ascoltiamola.
6: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra poco sarò con voi, sarò io il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono?
4: Dobbiamo dare un
5: io l'ho pronosticato,
4: primo premio. A chi lo diamo il primo premio?
5: Beh, il primo premio se lo merita perché è stato secco, il primo. Amedeo da Grosseto.
4: Bravo,
5: ha
4: Amedeo!
5: Indovinato subito.
4: Paolo Fox, grazie di essere con noi.
7: Ma grazie a voi dell'invito, ciao, come
5: grazie.
7: State?
5: Grazie, cerchiamo di sopravvivere ai segni zodiacali.
4: A proposito...
7: Grazie, siete gli unici che non mi hanno risposto, diccelo tu, grazie.
4: ma a proposito, Paolo, io sono del segno del Cancro, ok?
7: Lo so.
4: Storace del segno dell'Acquario. Dici che congiunzione astrale c'è tra di noi?
7: Ma lo sai che
4: nega
7: si lega perché paradossalmente il segno del Cancro è un segno che è attento alla famiglia, alla tradizione, eccetera. E l'acquario teoricamente dovrebbe essere anche un pochino più, come posso dire, attento alle novità. Quindi sì, anche se poi nella vita le vostre tendenze politiche rosso e nero, no? Sono magari, non dico diverse dall'oroscopo, però avete, diciamo così, una sorta di contraddizione in termini, per cui sicuramente
5: ma non è vero.
4: Fai parlare l'esperto.
7: Una grande capacità di comunicazione, proprio perché avete un fondo in comune, come posso dire. Vi capite, vi comprendete, non c'è chiusura, ecco
5: io vorrei sapere una cosa dalle stelle. È già tempo di prova costume?
4: Che c'entra?
7: Allora, io proprio mercoledì ho l'appuntamento da uno per farmi vedere la pancia che sta crescendo enormemente, quindi dal punto di vista estetico non so. Dal punto di vista stellare, beh, l'estate di solito è sempre una buona stagione per mettersi in mostra, per comunque
5: rilavorare.
4: Ma quali saranno i segni più fortunati quest'estate?
7: Guarda, sicuramente segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Mentre per esempio il segno del Cancro dovrebbe darsi da fare adesso. Io non so se tu hai già...
5: Già lo sta facendo.
4: No, cosa? Fammi sentire, che devo fare?
7: Beh, insomma, cercare, approfondire rapporti. Non ti è capitato magari di rivedere una persona che non sentivi da tempo? Cioè, possono capitare delle occasioni molto particolari. L'Acquario è invece un segno molto... virgolette libero, nel senso che allora il vero
4: libero
7: acquario,
4: ci scrive sul libero, ci credo.
7: Ah, vedi, è perfetto. Le amicizie amorose sono il massimo per un acquario, nel senso ti puoi anche sposare, fare.
5: Senti, famiglia. Io sono sposato, non mi fa litigare mia moglie che ascolta la trasmissione.
7: No, però allora c'è una grande confidenza, una grande amicizia, oltre all'aspetto naturalmente l'attrazione fisica, eccetera. Però l'acquario vuole un compagno, una compagna di vita. E di che segno è la mogliettina?
5: Scorpione.
7: Ah beh, allora ti mette in riga, non c'è problema.
4: Perché
7: non
4: vedi, la verità è vero, la verità. È vero, perché lo obbliga anche come vestirsi, lo decide la moglie, lo
5: certo.
4: Sai.
5: Ascolta, giugno 1927, abbiamo già l'oroscopo della Roma nella Champions League?
7: Ah beh, la Roma mi sembra, adesso mi cogliete impreparato perché non lo sapevo di questa cosa, però mi pare che sia del Leone.
5: 7 giugno, 7 giugno.
7: Ah, 7 giugno, sì. Allora gemelli, allora mi ricordavo male io, vedi. Beh, allora questo è un periodo interessante per i gemelli, certo, può darsi che ci siano delle novità, poi bisognerebbe fare l'oroscopo a tutti i calciatori, vedere le cose, insomma, come stanno, contro chi andrà, insomma, sai, è un po' complicato fare l'oroscopo.
5: Vabbè, però, ti chiameremo.
4: Ma è vero che la passione per l'astrologia l'hai ereditata da tua nonna?
7: Allora, in realtà sì, diciamo, era una vicina di casa, non era proprio mia nonna. Tu considera che io ho iniziato a 16 anni, non c'erano i social, no? Non c'era niente. Quindi è una vera passione, perché adesso, e non sono sui social io, tra l'altro, lo dico sempre perché c'è chi si spaccia per me. Perché per me l'astrologia è sempre stata una ricerca. All'inizio non ci credevo e poi è diventata una cosa importante. A 16 anni mi è venuta sta mania e non mi ha più abbandonato, insomma. Oggi molti si lanciano sui social perché o fai l'oroscopo, o fai la cucina, o fai un video di trucco, no? Su quelle tre le cose che ti fanno evidenziare, ti mettono in mostra,
5: in
7: diciamo
5: questo
7: così.
5: Momento,
7: per me è stata una passione.
5: Sì, in questo momento mi hai fatto venire una domanda mentre ti ascoltavo, quelli che non ci credono, no? Che una volta uno mi ha spiazzato con questo tipo di domanda, dice: ma ti ricordi le Torri Gemelle? Quella tragedia, c'era gente di tutti i segni zodiacali.
7: Certo,
5: chi ha indovinato?
7: L'astrologia.
5: Beh, quando c'erano gli incidenti, per esempio, non solo le stragi.
7: No, allora l'astrologia non va confusa con la magia o la preveggenza. Cioè, l'astrologo non ti potrà mai prevedere un terremoto, magari metteremo in salvo milioni di persone. Terremoti, incidenti. Ecco, per esempio, io quest'anno nel mio libro ho scritto all'inizio che c'è una grande forza per i segni di fuoco, te l'ho detto anche prima, però fuoco è anche guerra, e noi abbiamo iniziato l'anno subito, immediatamente, con un grande incendio, no? Vi ricordate? Potrebbero essere, però io le chiamo sempre coincidenze, perché io sono molto razionale, dico sempre: non credete, verificate. L'astrologia funziona più che altro sulla persona, quindi magari se tu hai un periodo importante, valido, che ne so, se stai anche in una situazione inguaiata riesci ad uscirne, però per quanto riguarda gli eventi così importanti, pandemie, cose, cioè non si possono fare previsioni, insomma, chi le fa, secondo me, oppure un mago, cioè un altro settore, diciamo così, non è l'astrologo.
4: Senti, se per esempio hai un oroscopo brutto, no? Qualcuno ti chiede,
7: sì.
4: Tu comunque lo leggi o cerchi di edulcorarlo?
7: No, allora è chiaro che, allora, diciamo che quando io vado in televisione faccio spettacolo, quindi l'astrologia è spettacolo, quindi non è che vado lì a dire cose negative, eccetera, perché per esempio ogni giorno ai Fatti Vostri su Rai 2, no?
4: Sì,
7: sapete, sto lì, seguono quasi. È un milione di persone ci sono. Poi Luxuria, ti ricordi, tu sei venuto 15 anni fa nello speciale del 2010,
5: sì, insomma, ma i vostri rapporti non li vogliamo conoscere.
4: Che non fare il geloso.
7: Alla luce del sole.
4: Se fai il brano mando pure a te ai Fatti Vostri e te li racconto pure i fatti tuoi, vai, prego.
7: E quindi dicevo, sì, è un diciamo, da questo punto di vista le mie previsioni sono sempre molto ludiche. L'astrologia in televisione deve essere così, assolutamente, perché consideriamo sempre che abbiamo a che fare con delle persone che possono essere anche influenzabili, sensibili.
4: Certo.
7: Quindi quando guardo lì io dico sempre: non credete, verificate, giochiamo con le stelle. Se è un periodo un pochino complicato, sì, lo dico, nel senso, attenzione, però ma lo penso anche, ce lo faccio. Se c'è una situazione astrologica un po' difficile, magari in quel periodo evito di firmare accordi e contratti, aspetto un po' prima di dare in escandescenze, capito? Se c'è qualcosa che non mi va.
4: Certo.
7: Ecco, quello che vorrei far capire sempre, lo dico, immaginati che l'astrologia sia una sorta di navigatore montato in auto, sull'automobile, no? Cioè tu imposti la via e quello ti dice quanto tempo ci vuole per arrivare a destinazione, ti dà la strada più veloce e ti dà la strada più tranquilla. Però se tu guidi a 150 all'ora, sterzi male, le curve le fai, come si dice dalle mie parti, a recchia, nel senso, se in qualche modo poi ti trovi in una condizione sbagliata, vai a sbattere lo stesso. Quindi è un consiglio per stare
5: certo,
7: meglio.
5: Certo, non prevedete quando uno beve, per esempio, ecco.
7: Ecco, se tu bevi e c'hai comunque... diciamo, non è che se hai un oroscopo buono e bevi ti
5: certo, certo. Ascolta, io faccio un nome e cognome, Paolo Villaggio, che
7: sì,
5: cosa ci racconti?
7: Beh, a parte che io lo amo proprio su tutte le cassette, le cose, io proprio lo adoro. E poi fu lui il primo a volermi in una trasmissione, e anche grazie all'intervento di un'altra persona che conoscevo e che in qualche modo voleva fare questo oroscopo divertente, ma ti parlo, io avrò avuto 25 anni, una cosa del genere. Quello che ho avuto di bello nella vita è che ho lavorato con tanta gente, Frizzi, Villaggio, Amadeus, adesso Conti, adesso Venier, cioè tante persone. Un po' difficile questa cosa, forse perché ho sempre dato molta, come posso dire, chiarezza, no? Non ho mai detto sono il mago che gli dice le cose come stanno, insomma,
4: io immagino, io immagino che quando tu cammini per strada ti ferma la gente e ti dice senti, io so di questo segno, che cosa succede? Come riesci a sfuggire?
7: Sì, guarda, è un piacere perché vuol dire che la gente ti vuole bene. Non c'è posto dove vada dove le persone non mi riconoscano. Questo perché, non per fare, non sono, sono molto umile, ma è chiaro che stando tutti i giorni in televisione poi diventi uno di famiglia. E beh, a volte mi dimentico quello che devo comprare, se per esempio sto al supermercato. Poi voi dicevate, appunto, avete fatto la prova della voce, no? Pensa che una volta ero mascherato al Carnevale di Venezia e parlavo con un mio amico, a un certo punto una signora mi guarda, mi fissa e fa si tolga la maschera.
5: Senti, c'è Stefania da Roma che ti manda un abbraccio perché è il mito di della mamma che non c'è più.
4: Guarda che quel messaggio.
5: È un'ascoltatrice che ci ha voluto mandare un messaggio adesso
4: e grazie,
5: ora possiamo salutarlo.
4: Grazie a Paolo Fox, che le stelle sbrillino sempre.
5: Mi raccomando, soprattutto la mia.
4: Ah, dedichiamo a Paolo Fox del bestiario musicale di Lucio Corsi un suo esordio discografico di 10 anni fa, La Volpe.
5: Com'era?
4: La Volpe.

0: cantante, un po' giullare, un po' mimo. La Volpe,
1: Paolo Fox?
0: Lucio Corsi.
1: Ah, io pensavo Paolo Fox.
0: Paolo Fox, no, è un astrologo.
1: Che poi volevo sapere se domani ci sarà la trasmissione. Però
0: sì,
1: non
0: sì,
1: me l'hai fatta fare la domanda.
0: Sì, allora, sia il cancro sia l'acquario dicono che
1: domani
0: c'è.
1: Ma si incontrano
0: che
1: domani.
0: Podio rosso, vado?
1: Vladimir Luxuria per voi.
0: Leggo che De Luca stravince a Salerno.
1: È la notizia peggiore per la Schlein.
0: Pesantissimo. Vabbè.
1: Il Cacicco.
0: Al terzo posto metto Trevignano Romano sul lago di Bracciano, che ha ottenuto per la nona volta la bandiera blu.
1: Ti posso dire una cosa su Trevignano? Lì è sepolto un mio fraterno amico. Ma io adoro quel comune.
0: È bellissimo.
1: È veramente bello, è veramente bello.
0: Peccato che sull'altra sponda ad Anguillara ha stravinto la destra, vabbè.
1: Mamma mia, ma che tragedia, che giornata!
0: Al secondo posto ci metto le lacrime della tennista ucraina Marta Kostyuk agli Open di Francia, che vince contro la rivale di origine russa.
1: I russi perdono un'altra volta, vedi?
0: Perché ricordo il missile russo che è caduto vicino casa dei suoi genitori e si rifiuta di stringerle la mano. Al primo posto il dietrofront del ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, sul referendum per il ritorno al nucleare. Forse, per citare Iannacci, con l'annuncio ha voluto solo vedere di nascosto l'effetto che fa.
1: E comunque è per questo che avete perso le elezioni, vero?
0: Sì, cioè, sicuramente per questo. Podio nero, intanto vediamo domani.
1: Di anche
0: con
1: di chi
0: tutti
1: è il podio
0: risultanti.
1: Nero? Perché voglio pubblicità.
0: Vediamo
1: pure
0: domani
1: io.
0: Di Storace Francesco.
1: Esatto, nato a Cassino, 25. Allora, al terzo posto, ma per protesta, la Banca Centrale Europea, che non vuole che l'Italia difenda con lo scostamento di bilancio famiglie e imprese dalla crisi determinata dalle guerre. Secondo, la doverosa solidarietà agli insegnanti aggrediti dagli studenti a Parma. Che vergogna.
0: Ho visto un video terribile.
1: E poi al primo posto le squadre di calcio che rappresenteranno l'Italia in Champions League.
0: E quali saranno?
1: Inter e Napoli, Roma e Como. Un campionato incredibile.
0: E tu per chi tiferai?
1: A proposito, pare che la Lazio abbia preso Gattuso come allenatore. Oh, stavolta non c'entro niente io.
0: Guarda, non citare la Lazio, se no scrivono sempre che lo Tito ci ha messo tu.
1: Vai con vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
0: La virtù, le meticolose indagini sul criminale che ha usato la sua auto come arma a Modena. Il vizio, da parte di alcuni politici c'è meno severità quando esplode la violenza nel calcio, come tra gli ultras di Toro e di Juve. Lì nessuno parla di terrorismo o di revoca della cittadinanza italiana.
1: Hai capito?
0: Hai il tweet?
1: Hai Elly Schlein.
0: Perché?
1: Che si è dimenticata di criticare Sanchez per le botte ai flottiglieri spagnoli.
0: No, attenzione, qua ti devo smentire.
1: Ecco perché non so bene.
0: Perché
1: botte.
0: Il governo basco è un governo indipendente rispetto a quello
1: però
0: nazionale.
1: Ci fa gli accordi per governare.
0: Il governo
1: ci
0: basco
1: fa gli coi baschi, ci
0: ha
1: fa
0: la competenza esclusiva per l'ordine pubblico.
1: Senti,
0: quindi Sanchez non
1: parla
0: c'entra
1: di
0: nulla.
1: Politica finlandese, per
0: parla,
1: favore.
0: Non c'entra nulla, mamma
1: sì,
0: mia. Beata
1: Sanchez,
0: ignoranza, guarda.
1: Sanchez,
0: happy together. The Turtles.

0: felici insieme, noi invece siamo infelicemente insieme. Storace,
1: ma non
0: luxuria.
1: Dire menzogna, che non vedi l'ora sempre ogni volta. Ma quando arrivano le 6? Quando arrivano le 6?
0: Sì, quando arrivano le 6? Un po' arrivano le 19. Ce l'hai una notizia dell'ultimo ora?
1: Come no? Sempre in tema di calcio, guarda, visto che ieri si è concluso il campionato, poi boh. Il Milan esonera Massimiliano Allegri, non è più l'allenatore, è stato comunicato dalla società sul sito e finisce anche il rapporto con l'amministratore delegato Furlani, col direttore sportivo, il direttore tecnico, hanno fatto la strage.
0: Esuberi.
1: Vabbè, ma ragazzi, piano piano succedono queste cose. Mm. Alla Roma no.
0: Mm. Oggi ha tanti motivi per gongolare. Devo trovare un modo per rovinargli la festa.
1: Io gongolo,
0: è
1: gongolo.
0: Troppo, a proposito di Allegri, lui è troppo allegro, secondo me.
1: Ma perché, scusami, la vita è fatta anche di queste piccole cosucce.
0: Allora, domani,
1: che tanto ci donano.
0: Domani commentiamo i risultati delle elezioni amministrative, avremo tutti i dati, quindi magari c'è ancora spazio per qualche sorpresa.
1: Io credo che a Rocca Gorga forse c'è un risultato.
0: Aspettiamo. Allora diamo il compito di monitorare tutti i risultati elettorali, i nostri autori Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi
1: ti diranno fatelo da soli,
0: magari una canzone su Venezia, Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa. Oggi alla parte tecnica
1: esaurito gli argomenti, come mai
0: abbiamo avuto Alessandro Campanella.
1: Cari ascoltatori, vi voglio dire che Luxuria è viva e lotta insieme a noi.
0: Certo che sono viva.
1: Alla prossima volta, alla prossima volta.
0: Salutiamo Venezia, mamma mia, con tutte le strade allagate.
1: Venezia.
0: Come Beatrice.
1: Venezia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria, exploit Venturini a Venezia, De Luca vola a Salerno, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Stati Uniti, Iran, ore decisive per i negoziati, ma resta l'incertezza. Trump, accordo grandioso o nessun accordo. Teheran, progressi, ma l'intesa non è imminente. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani. Monito del Papa nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale. 8 ultra juventini arrestati per gli scontri prima del derby della Mole, messi 11 d'aspo, grave ma stabile, il tifoso bianconero ferito. Vertenza Electrolux, il ministro Urso, l'azienda ritira il piano di 1700 esuberi pronti a fare la nostra parte, continua la mobilitazione dei sindacati il 15 giugno, nuovo incontro. Mostre, spettacoli teatrali, podcast, presentate alla Camera le iniziative nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, papà di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo. Omaggio a Dolly Parton, Laura Pausini incanta Dallas con I Will Always Love You, dedicata alla cantante country. Whitney Houston la portò nell'Olimpo della musica. Terremoto al Milan, esonerato Allegri, via anche l'amministratore delegato Furlani, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Tarr. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano dunque le elezioni amministrative che hanno interessato oltre 6 milioni di cittadini, lo spoglio dei voti ancora in corso, i risultati si stanno consolidando, con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello. Buonasera Gianluca.
3: Buonasera, e allora partiamo subito dal dato dell'affluenza, quello sì che è certo, affluenza che si è fermata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Sono andati al voto quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta Italia. Venezia, unico capoluogo di regione, e lo ricordavi tu, a Venezia c'è stato un risultato in qualche modo inatteso, perché si va verso la vittoria del centrodestra al primo turno, un dato quindi inatteso. L'inviato Lucio Bondi.
4: Sì, qui al comitato di Simone Venturini, il candidato di centrodestra, le facce sono distese, abbracci, qualcuno dietro di noi pochi istanti fa cercava lo spumante. Simone Venturini dovrebbe arrivare a breve, e se non è ancora arrivato è proprio per la cautela nell'analizzare i dati in arrivo. Il punto ora è forse addirittura vincere al primo turno, inaspettato come risultato alla vigilia del voto, sembrerebbe di sì, visto che quando siamo a un terzo delle sezioni scrutinate, Simone Venturini, lo ripeto, centrodestra, è al 53,5% delle preferenze contro il 37% di Andrea Martella del campo largo. Anche nelle proiezioni Venturini è avanti, e si segnala nello scrutinio l'exploit della sua civica al 34% davanti al PD al 23% e a Fratelli d'Italia al 13%. Proprio da Fratelli d'Italia poco fa qui al comitato ha parlato Raffaele Speranzon, parlamentare veneto, e ha anche detto di aver sentito Giorgia Meloni, che avrebbe commentato: vincere al primo turno a Venezia sarebbe un miracolo. Con Alessio Caranzetti è tutto, di nuovo a voi.
3: Qualche dubbio ancora a Venezia, lo diceva il collega, non ci sono dubbi invece a Reggio Calabria, vittoria netta del centrodestra con Francesco Cannizzaro poco sotto il 70%, lì per noi c'è Vasco Pirri.
5: Lo sentite qui al comitato, è in corso la festa della vittoria di Francesco Cannizzaro, che dopo 12 anni di governo della città di centrosinistra segna un cambio di passo. Lo scrutinio ci parla di un plebiscito largamente scontato e pronosticato. Sentiamo il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro.
6: Supereremo il 70% ed è un dato che segna la storia.
5: Cannizzaro prende oltre tre volte i voti dell'uscente di centrosinistra Domenico Battaglia. Si chiudono, lo dicevamo, 12 anni di centrosinistra, si chiude l'era di Giuseppe Falcomatà. Cannizzaro lascerà dopo l'estate il seggio di deputato di Forza Italia a Montecitorio e governerà Reggio Calabria insieme ad Azione di Calenda, un piccolo laboratorio politico per quel flirt tra i centristi di Forza Italia e Azione che va avanti ormai da mesi. Sentiamo ancora Cannizzaro.
6: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
5: Prima di ridarvi la linea, il dato dell'affluenza qui a Reggio al 65%, ovvero 5 punti percentuali superiori alla media nazionale. Da Reggio Calabria con Gennaro Stazzullo, Lidia a Roma.
3: Lo ricordavamo prima, il dato dell'affluenza a Reggio Calabria, lo diceva il nostro collega, va controtendenza, recuperando rispetto alle ultime elezioni. Invece tendenzialmente il dato è più basso. La regione però dove si registra il maggior numero di votanti è l'Umbria, con oltre il 70%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione. Alta l'affluenza in Campania, Salerno, il comune più grande al voto, Salerno città simbolo dell'era De Luca, dove l'ex presidente della regione torna a vincere per la quinta volta, stavolta senza il simbolo del Partito Democratico. A Messina invece unica grande città siciliana al voto, si va verso la riconferma del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord. A Prato si prospetta la vittoria del centrosinistra con Matteo Biffoni, vittoria del centrosinistra anche a Pistoia con Giovanni Capecchi, Arezzo al ballottaggio con il centrodestra avanti, ballottaggio anche a Chieti, qui invece avanti il centrosinistra. E arrivano anche i primi commenti, il centrodestra esulta soprattutto per il dato di Venezia, sentiamo Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
0: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così, perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza.
3: Il centrosinistra guarda invece soprattutto ai risultati di Campania e Puglia e più in generale ai risultati del Sud Italia. Allora sentiamo per il PD Igor Taruffi.
1: Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia, altri che forse ci tendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che è il centrosinistra in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
7: Rai Radio 1, sono le 19:06, chiusa la pagina dedicata alle elezioni amministrative, proseguiamo il giornale con le altre notizie, a partire dalla guerra in Medio Oriente, ultime fasi del negoziato tra Stati Uniti e Iran, l'esito della trattativa è ancora incerto, mentre Donald Trump.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Guerre statunitensi, celebra l'indipendenza degli Stati Uniti, fino a questo momento non ha fatto alcun accenno all'Iran, ma aveva lanciato il suo ennesimo ammonimento sul suo social: un grande accordo o nessuno ha accordo, e si torna a combattere il suo out-out, mentre garantiva che i negoziati con Teheran procedevano bene, ma aveva avvertito Trump, sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, il riconoscimento dello Stato di Israele. I Teheran si mantiene guardinga e cauta, la firma dell'accordo non è imminente, i negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, insiste l'Iran, si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa, e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo media arabi, intanto Teheran sarebbe pronta a trasferire le scorte di uranio arricchito di cui dispone in Cina, e proprio le controversie sul programma nucleare avrebbero rallentato la trattativa, affermano funzionari statunitensi alla CNN, ma sostengono che le divergenze possano essere superate. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan, Munir, ed è prossimo alla conclusione.
7: E proprio sulla scia del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in forte rialzo, la borsa di Milano raggiunge il suo massimo storico di sempre a 50.220 punti. Petrolio e gas crollano nella speranza di una riapertura a breve dello stretto di Hormuz. E adesso la vicenda degli attivisti della cosiddetta flottiglia di terra bloccati in Libia, tra questi due cittadini italiani, la Farnesina ne chiede il rilascio. Il corrispondente.
10: Il mio nome è Leonardo Alberizzi.
11: Il sito magrebino della Sumud Flottiglia ha pubblicato gli appelli del pugliese Domenico Centrone e della piemontese Leonardo Alberizzi, i due italiani che sono tra i 10 attivisti arrestati in Libia. Agli italiani, come a tutto il gruppo, viene contestato l'ingresso clandestino in Libia, un reato che può essere punito con il carcere, anche se la prassi è di solito l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
12: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Siamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
11: Il convoglio terrestre della Sumud Flottiglia, circa 200 persone su pullman, ambulanze e camion di aiuti, era partito dalla Tunisia con l'obiettivo di aprire un varco terrestre verso Gaza attraversando Libia ed Egitto, ma l'ingresso in Egitto è chiuso e così le forze di Haftar hanno bloccato il convoglio a Sirte, al confine tra Cirenaica e Tripolitania. Qui gli attivisti si sono accampati e da qualche giorno tentavano di trattare con le autorità libiche orientali per arrivare al confine egiziano, quantomeno con le le ambulanze. Ieri una delegazione con i due italiani è tornata al checkpoint per insistere nel negoziato, ma stavolta sono stati fermati e portati via. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
7: La guerra in Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città al più presto in vista di una nuova rappresaglia dopo il raid ucraino della settimana scorsa nella regione occupata di Luhansk. Continuano intanto gli attacchi incrociati, 6 morti in diverse regioni russe, nel Donetsk controllato da Mosca, 2 le vittime di un raid russo su Kharkiv. E stamane è presentata la prima enciclica di Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas.
13: Al centro c'è proprio una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua prima enciclica in Vaticano. Il pontefice riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
7: E lo avete sentito, controllo etico e regole condivise sono le richieste del Papa nella Magnifica Humanitas contro la disumanizzazione e le guerre. Noi ne abbiamo parlato con un pensatore laico e irriverente, il matematico Pier Giorgio Di Freddi.
14: Io credo che il Papa un po' esageri nella sua paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Credo che faccia bene a preoccuparsi, ma non mi sembra che sia quello il problema. Il problema è la differenza tra la verità e la finzione.
15: Il documento comunque dedica proprio un intero passaggio alla crisi della verità nell'era digitale.
14: Mi stupisco che il Papa si preoccupi che l'intelligenza artificiale separi la verità dalla finzione. Ma la religione che cos'è? Personalmente preferirei che si vivesse in un mondo in cui la realtà è considerata la cosa più importante, ma la civiltà da quando è nata la scrittura fa esattamente il contrario e l'intelligenza artificiale è uno di questi mezzi, ma non peggiore di altri.
15: Il Papa chiede poi di disarmare l'intelligenza artificiale.
14: Ah beh, questo è vero, ma bisognerebbe sottrarre alla logica della competizione militare anche le armi in generale. Questa è soltanto l'ultima arma. C'è sempre questo doppio aspetto della tecnologia e più sono sofisticate le tecnologie naturalmente più si prestano a essere fraintese e abusate.
15: Mauro Zanda, GR1.
7: La cronaca con gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino. Resta in prognosi riservata, il tifoso rimasto gravemente ferito mentre le indagini proseguono e scattano i primi arresti.
16: Testabili, lui è ancora sedato, intubato.
17: Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, fa il punto della situazione. Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano, resta in gravi condizioni, la prognosi riservata. Colpito al capo, da cosa? È ciò che gli investigatori intendono accertare. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia, una pietra o un altro oggetto contundente fa invece sapere la questura, il padre del ferito.
18: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, per cui non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
17: L'uomo è stato ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, un pomeriggio di guerriglia urbana, le tifoserie di Juve e Torino contrapposte, le forze dell'ordine, 4 gli agenti feriti a gestire la difficile situazione, la partita rinviata di un'ora, 8 gli ultras bianconeri già arrestati, 11 i DASPO emessi e in queste ore si lavora per identificare gli altri responsabili degli incidenti. Bruno Sokolovic, GR1.
7: I sub morti alle Maldive, iniziate a Gallarate le autopsie, nel pomeriggio gli esami su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domani quelli su Muriel Odenino, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. I legali della famiglia contestano la rimozione della pagina della docente dal sito dell'Università di Genova, che puntualizza la procedura scatta automaticamente in caso di decesso. Il caso Garlasco, i legali di Andrea Sempio passano al contrattacco e sono pronti a depositare una memoria per contestare le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
19: Sono 5 e non 6, come atteso, le consulenze pronte ad essere depositate alla Procura di Pavia da parte della difesa di Andrea Sempio. Una riguarda la BPA, l'analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine. Una l'impronta 33, quella di una mano sul muro delle scale dove fu trovato il cadavere di Chiara Poggi. Una è medico legale, ce n'è poi una supplementare di natura genetica e infine una sull'impronta di scarpa, ritenuta quella dell'assassino, che per i suoi difensori non è quella di Sempio per una semplice questione, il suo piede è più largo. La relazione mancante è quella personologica. Gli avvocati la depositeranno solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS, con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Ma oltre alle consulenze tecniche, i legali di Sempio hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e a renderli così spiegabili. Il passo successivo della difesa potrebbe essere quello di chiedere che Sempio venga interrogato, non dagli inquirenti della procura, come quest'ultima voleva fare il 6 maggio, ma davanti alla giudice per le indagini preliminari, ovvero una parte terza rispetto all'accusa. Claudio Vigolo, GR1.
20: Il Ministero della Salute ha attivato un monitoraggio sanitario per 2 italiani rientrati dall'Uganda, paese che confina a est con la Repubblica Democratica del Congo, nella cui parte orientale è in corso un'epidemia di Ebola. I 2 cooperanti con febbre sono stati trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, struttura ad alto biocontenimento, per accertamenti diagnostici, mentre i familiari sono sottoposti a sorveglianza. Il rischio per l'Italia, sottolinea il Dicastero, resta comunque molto basso. E ora un dato: nel 2025 in Italia quasi 18.000 segnalazioni di scomparsa hanno riguardato bambini e adolescenti.
21: I dati arrivano dal dossier 2026 di Telefono Azzurro, diffuso per la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Italia, numeri allarmanti: su oltre 25.000 casi registrati l'anno scorso, 7 su 10 riguardano minori. Il nodo più critico, quello degli esiti, viene ritrovato il 78% dei ragazzi italiani, ma solo il 42% di quelli stranieri. Tra le cause, soprattutto la fuga da casa e dalle comunità di accoglienza, e pesano sempre più adescamenti o ricatti sessuali che possono arrivare dal digitale. Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo.
22: Quando c'è una scomparsa occorre che ci sia una rete funzionale. Il servizio 116.000, che è un servizio costruito da alcuni anni a livello europeo, permette di essere un punto di appoggio, di segnalazione per tutti coloro che sono in situazioni di grande rischio di scomparsa.
21: Cosa risulta decisivo?
22: Intervenire nelle prime ore, quando la scomparsa può essere in qualche modo intercettata.
21: Federico Mello, GR1.
20: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che nel corso del colloquio la premier ha sottolineato l'importanza strategica degli investimenti nel settore audiovisivo e creativo, incoraggiando il manager a rafforzare ulteriormente la presenza e gli investimenti della società in Italia, valorizzando il talento, le professionalità e le eccellenze del territorio nazionale. E continuiamo a parlare di lavoro con la crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a breve con un nuovo piano industriale.
23: Un piano con 1700 esuberi nel nostro paese e la chiusura del sito nelle Marche è irricevibile. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sintetizzato così ai manager della multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux la posizione del governo, invitandoli a ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo progetto. L'esecutivo assicura però di essere pronto a fare la sua parte. Dal canto suo, l'Electrolux presenta un lungo elenco di criticità. In Europa le materie prime come l'acciaio, l'energia e i costi del lavoro raggiungono livelli insostenibili, si legge in una nota. Qualche esempio: il costo orario della manodopera nell'Europa occidentale è pari a 37 euro contro i 5 dell'Asia. I sindacati delle tute blu restano sul piede di guerra. Rocco Palombella, Wilm.
24: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
23: Gelsomina Testa, GR1.
20: Presentate alla Camera dei Deputati le iniziative per il bicentenario della nascita del papà di Pinocchio, convegni, podcast, uno spettacolo teatrale e una mostra itinerante per Carlo Collodi, ma non solo.
0: Saranno i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro autore, Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, nello spettacolo teatrale che debutterà a Roma a novembre. Intanto il progetto di valorizzazione della figura di Collodi partirà con mostre e convegni. Il coordinatore delle iniziative, Pascal Ladelfa.
2: La vita di Collodi, quest'uomo dalle molteplici sfaccettature di giornalista, critico teatrale e poi con una storia importante che partiva dal Risorgimento fino agli albori del Novecento.
0: Un intellettuale che ha sempre coniugato impegno artistico e sociale, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.
4: Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura.
0: Il progetto coinvolge inoltre persone in situazioni di fragilità di 14 regioni diverse che realizzeranno un video podcast.
4: Tra cui anche detenuti, ex detenuti, immigrati e realtà diciamo sociali che devono essere incluse anche attraverso la cultura.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
5: E ora la musica.
6: So as I told you, this is my very first time singing in Texas.
5: Durante la sua prima attesissima tappa a Dallas negli Stati Uniti, Laura Pausini ha voluto regalare al pubblico una versione intima e potente di I Will Always Love You. Ho deciso di rendere omaggio a Dolly Parton, una cantautrice country che ammiro moltissimo e che ha scritto una delle mie canzoni preferite di sempre, ha detto in un video postato sui social. Questa è la mia versione, ispirata a lei, e anche un tributo alla mia cantante preferita, Whitney Houston. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Massimo Vasciaveo e Daniele Di Noia. Tra poco il GR1 Sport, a seguire Zapping. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
25: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
26: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
27: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
28: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
29: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
30: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
29: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
31: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
32: GR1
1: GR1 Sport.
3: In studio Alessio Maldini. Milan shock. Dopo la mancata qualificazione in Champions non ha perso tempo il proprietario Gerry Cardinale. Subito via il tecnico Allegri e tutti i dirigenti.
8: Tabula rasa. Le ripercussioni dell'implosione di ieri sera con il Cagliari, che ha mandato in fumo il lavoro di un'intera stagione, non si sono fatte attendere in casa Milan. Se era lecito attendersi, se non addirittura probabile, la chiusura anticipata dell'Allegri bis, Gerry Cardinale meno di un'ora fa ha voluto dare un segnale forte e fare un reset totale. Accompagnati alla porta in un colpo solo, la di Furlani, il DS Tare, il DT Moncada e ovviamente il tecnico livornese. È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, scrive la proprietà nella nota ufficiale, dopo che il finale di stagione e la deludente sconfitta di ieri hanno trasformato quest'annata in un fallimento inequivocabile. A Milanello, insomma, è l'anno zero, come in fondo chiedeva da mesi la tifoseria. L'unico punto fermo è Zlatan Ibrahimovic, consigliere personale della proprietà. È lecito aspettarsi che sarà lui, insieme a Cardinale, a scegliere gli uomini che costruiranno il futuro rossonero. Per la panchina si fanno già i nomi di Palladino e degli spagnoli Xavi, Iraola e Marco Silva. I tifosi invocano Conte come unica possibilità di salvezza. In ogni caso, sarebbe a dir poco strano iniziare una nuova era partendo dall'allenatore, senza passare prima dal direttore sportivo. Luca Cesaretti, GR1.
3: E Allegri ora è il favorito per sostituire Conte al Napoli. Oggi l'addio ufficiale. Grazie mister, il messaggio del club azzurro. E molto probabilmente sarà l'ex CT della nazionale Rino Gattuso il nuovo tecnico della Lazio, che però deve ancora risolvere il contratto con Sarri inseguito dall'Atalanta. E pochi minuti fa il nuovo CT Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati per le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Ci sono Donnarumma, Palestra, Pio Esposito e tanti giovani dell'Under 21. Intanto la Lega Calcio ha reso nota le date della prossima stagione. Il campionato prenderà il via il 23 agosto, si concluderà il 30 maggio 2027, mentre la finale di Coppa Italia si disputerà il 19 maggio. Tennis, primo turno del Roland Garros, in corso il derby italiano Cobolli-Pellegrino. Cobolli ha vinto i primi due set 7-4, 7-6 e nel terzo è avanti 3-0. Esordio con vittoria nel rimonta di Matteo Berrettini, battuto in 4 set l'ungherese Fukčović. Bene anche Jasmine Paolini, 7-5, 6-3 all'Ucraina Jastremska. E domani, non prima delle 20:15, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Basket, questa sera alle 20, gara 5 dei quarti playoff Brescia-Trieste. Chi vince affronterà l'Olimpia Milano in semifinale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
27: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
25: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Onda Verde. Vi
1: Viaggiare informati.
7: 19:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Bivio A1, inizio con Planare Piacenza verso Bologna, ci sono 3 km di coda a causa di un incidente. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il nodo A4 A8 Milano-Varese in direzione di Torino. Oltre a Foro del Monte Bianco, l'attesa è di 45 minuti al Piazzale Italiano, verso Chamonix c'è la coda. A8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 4 km di code per lavori, ce ne sono 2 anche tra Bordighera e Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia. A22 Brennero Modena, 6 km di coda tra Trento Nord e Egnaora verso il Brennero, la coda è per incidente. A1 Milano Napoli, tra Ponzano Romano e Attigliano verso Firenze, 10 km di coda, un camion in avaria al chilometro 489, il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e San Miniato verso Livorno, 3 km di coda in aumento. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
14: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
14: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: Rai 1.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
3: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
4: Il premier mette a punto in queste ore.
5: The president did what he always would.
6: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping. Le 19:31 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Allora, vediamo di cosa ci occuperemo durante questa puntata, chi saranno i nostri ospiti. Ve lo riassumo rapidamente. In apertura ci occuperemo dei risultati di questa tornata amministrativa, anche importante per alcune città su cui si era puntato lo sguardo di molti osservatori, analisti, opinione pubblica, soprattutto ovviamente Venezia, poi anche Salerno, Messina, insomma Reggio Calabria, insomma tante città abbastanza importanti su cui si è cercato e si sta cercando di leggere tra le righe un risultato che abbia un senso complessivo, oltre ovviamente il fatto che ci saranno forze politiche che conquistano i sindaci e forze politiche che li perdono. Ne parleremo con Giovanni Diamanti, analista politico e presidente di Utrend, mentre il flusso dei dati è ancora in corso, anche se diciamo la scena complessiva si comincia a delineare. Poi avremo una serie di appuntamenti che guardano invece a fuori Italia, alle crisi internazionali, in particolare quella del Golfo, la crisi tra Stati Uniti e l'Iran. Sapete che Trump sabato ha annunciato un deal, un accordo quasi del tutto negoziato, oppure non ancora del tutto negoziato. Ha usato varie formule per dire che insomma l'accordo c'era e non c'era, e soprattutto per anche un po' nascondere il fatto che i negoziatori americani e i negoziatori iraniani davano di questo accordo versioni piuttosto differenti. E di quello che tutto questo significa, di come si andrà avanti, di che succede quando si sta per compiere il terzo mese dall'inizio di una guerra che secondo Trump, secondo i suoi, Rubio, Exet, Vance, ve lo ricordate, durerà 2, 3, massimo 4 settimane. Sono già 90 giorni che la guerra va avanti, anche se gli americani, Trump non vuole contare nei giorni quelli del cessate il fuoco, ma ovviamente sempre all'interno di un conflitto si sia trovati. Ne parleremo con Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare che spesso ci ha aiutato a leggere le fasi più complicate, anche più tese di questa guerra. Poi sarà con noi Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire, che in questi giorni è a Kiev. E come sapete, la capitale ucraina e non solo, molte altre città sono state bombardate pesantissimamente. Forse l'attacco su Kiev è più pesante dai giorni del lancio dell'operazione militare speciale ormai 4 anni fa, e con centinaia di missili, droni, missili ipersonici. È stata colpita la città, le sue case, le sue scuole, anche un museo che era stato appena restaurato è stato distrutto, ci sono morti, decine e decine di feriti. Putin voleva una vendetta gridata, sonora, visibile contro il fatto che l'Ucraina non solo è stata in grado di recuperare terreno, di recuperare anche territori perduti, ma anche di infliggere, con quelle che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, danni molto pesanti all'apparato produttivo, che poi è la macchina da guerra russa, ormai tutta dedicata appunto alla macchina produttiva russa, è sostanzialmente una macchina di guerra ormai, e quindi come sapete raffinerie, depositi di petrolio, porti sono sotto il bersaglio di missili e di armamenti che l'Ucraina è stata in grado di realizzare praticamente da sola con innovazioni tecnologiche piuttosto stupefacenti. Ne parleremo con Nello Scavo, che questo attacco contro la città di Kiev l'ha vissuto in prima persona nei rifugi sotto le stazioni delle metropolitane. Poi affronteremo la questione di cui si parla molto sui giornali oggi, la prima enciclica di Papa Leone XIV, 135 anni dal

0: Rerum Novarum Magnifica Humanitas, riguarda il tema, è quello della, come dire, della tutela, della protezione della dignità della persona nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Noi ne parleremo con padre Paolo Benanti, che è un teologo, un frate francescano, insegna etica e intelligenza artificiale alla LUIS, anche presidente della commissione sull'AI, sull'intelligenza artificiale, e alla presidenza del Consiglio. E poi parleremo invece di Afghanistan. In Afghanistan c'è una spirale repressiva violentissima contro le donne. Voi ricorderete, ci siamo occupati spesso qui a Zapping di Afghanistan, e quando Trump fece quegli accordi con i talebani in Arabia Saudita e poi però lasciò a Biden di occuparsi effettivamente della dipartita, della ritirata dei soldati americani e poi anche di quelli europei, anche gli italiani, vi ricordate la gente appesa ai carrelli degli aerei che lasciavano l'Afghanistan e gli afghani nelle mani dei talebani. I talebani all'epoca dicevano: ma noi siamo cambiati, non siamo più quelli di prima, vedrete, le donne le tratteremo bene, potranno lavorare, potranno studiare. Ecco, no, era tutta una grande panzana, un grande imbroglio, un grande, terribile, sanguinoso inganno, di cui adesso si vedono le conseguenze più drammatiche. Noi le parleremo con Barbara Schiavulli, giornalista di guerra, direttrice di Radio Ballets, ha scritto anche un ultimo libro, Voragini, nella mente di vittime e carnefici. In Afghanistan c'è un apartheid, un gender apartheid viene definito dagli esperti di diritti di questi fenomeni, un apartheid legato al genere. Quindi le donne sono isolate dalla vita pubblica, dalla vita civile, dalla vita lavorativa, dalla vita in generale, sono chiuse in casa, completamente velate, non possono parlare con nessuno se non con i loro padroni, cioè mariti, cugini, fratelli, cose di questo genere. Chiuderemo con Luigi Crespi, che, come forse vi ricordate, ormai è diventato l'uomo del lunedì. Bene, questa è la nostra puntata di oggi. Titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Centrodestra verso la riconferma Venezia, il centro-sinistra in vantaggio in Toscana, vince al primo turno il forzista Cannizzaro a Reggio Calabria, a Salerno trionfa De Luca, affluenza in calo di 5 punti. Meloni, una vittoria al primo turno nel capoluogo veneto sarebbe un miracolo, il PD buoni risultati in Toscana e Campania, la partita è ancora aperta. Iran, USA, trattative a oltranza, Trump, l'accordo sarà grandioso, non ci sarà, Teheran può saltare tutto, colloqui incentrati su riapertura di Hormuz e uranio arricchito. Flottiglia, i due italiani fermati in Libia trasferiti a Bengasi, presto potrebbero essere espulsi, accusati di ingresso illegale, il ministro Tajani spero tornino presto a casa. 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri prima del derby di Torino, il tifoso bianconero è ancora grave in ospedale, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza. Dopo la mancata qualificazione in Champions, azzerati vertici del Milan, esonerato il CT Allegri, l'annuncio del club via anche Furlani, dare Moncada.
0: 19:39 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Diamo il benvenuto a Giovanni Diamanti, analista politico, presidente di Utrend. Buonasera Giovanni, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, titoli del TG3 ci hanno dato qualche spunto sui risultati di questa tornata elettorale amministrativa, che comunque ha suscitato molti interessi. Ci sono in ballo città importanti, anche simboliche, come Venezia. Che cosa possiamo dire in generale a questo punto? Poi magari esamineremo qualche caso particolare.
2: Ma va detto anzitutto che è una tornata amministrativa piuttosto contenuta, non ci sono molti grandi comuni al voto, per questo sicuramente la vittoria del centrodestra a Venezia e a Reggio Calabria è un qualcosa di importante, significativo, che merita il titolo. Tuttavia, più si analizza questo dato, più si vede come sia un voto molto locale. A Venezia è difficile nazionalizzare troppo un voto che vede la lista Venturini, la lista civica del candidato sindaco al 35%. Salerno, Enna, Messina.
0: Venturini, ricordiamolo, era sostanzialmente il braccio destro di Brugnaro, il sindaco,
2: esatto,
0: uscente, no? Quindi c'è
2: assessore uscente.
0: Un fenomeno di continuità Qualcuno lo chiama usato sicuro, anche se può sembrare offensivo, ma insomma questo sembra.
2: Che mostra un radicamento territoriale importante, più che una vittoria da nazionalizzare tout court, anche se questo non toglie la portata di questo voto, ma anche Salerno, Messina, Enna, come dicevo, dove vincono Vincenzo De Luca, il candidato di Cateno De Luca, insomma sono figure che hanno un consenso locale, territoriale molto forte, e questa campagna, che è una campagna che ha avuto appunto pochi grandi comuni che sono andati al voto, è stata poco nazionalizzata e quindi dà risultati che non possono essere troppo indicativi a livello nazionale.
0: Quindi diciamo non è possibile fare delle estrapolazioni. Io quello che pensavo, dimmi se sbaglio, noi siamo entrati in questo appuntamento elettorale in una fase politica in cui analisti, giornalisti, i quotidiani, i giornali, insomma, dicevano il centrodestra sta passando un brutto momento, ripiegato su se stesso, grandi difficoltà con il governo, c'è addirittura chi pensa, Salvini lo ha anche detto, che potrebbe arrivare elezioni anticipate, la botta referendaria è stata difficile da assorbire, il centrosinistra invece alla riscossa, ringalluzzito, rafforzato dal risultato referendario, si sente unito, si sente diciamo la vittoria elettorale prossima in pugno. Questo risultato non so se si incastra bene con questa visione di un sentimento un po', appunto, un po' gloomy, direbbero gli inglesi, un po' ripiegato del centrodestra.
2: Sono d'accordissimo, però ovviamente dipende sempre molto dalle aspettative. Se le aspettative sono quelle di un trionfo del campo largo dopo la vittoria referendaria, allora no, questo voto ovviamente non conferma assolutamente queste aspettative, ma perché, come in alcuni casi abbiamo detto, la vittoria in occasione del referendum del no non è perfettamente coincidente con il campo largo, è tornata a votare in quell'occasione molta gente che non votava più alle elezioni. Cioè, invece in questo caso le aspettative erano quelle che ci dicono i sondaggi nazionali, cioè di un testa a testa tra le due coalizioni, io direi che siamo, insomma, è un dato quello di oggi compatibile con quei numeri. Il centrodestra ottiene vittorie molto importanti, quelle simbolicamente e politicamente più importanti, e il centrosinistra tiene nel centro-nord, comunque vince alcuni comuni importanti, strappa Pistoia, vince al primo turno a Mantova, vince a Prato, insomma ha delle vittorie importanti. A me sembra un dato compatibile con quello che in realtà dicono i sondaggi a livello nazionale, cioè è un testa a testa, probabilmente rimarrà un testa a testa nel prossimo anno, è una situazione di grande equilibrio. Se qualcuno invece si aspettava che dopo la vittoria del no ci fosse la strada in discesa per il campo largo e ci fosse un trionfo annunciato del campo largo, beh, ecco sì, in quel caso questo voto smentisce quella narrazione. Però i dati dei sondaggi nazionali ad oggi parlano tendenzialmente di un testa a testa tra le coalizioni.
0: Senti, era stato anche un po' l'esordio di Vannacci a Vigevano, di un sindaco vannacciano di... come si chiama? Futuro Italiano, adesso non mi ricordo.
2: Futuro Nazionale.
0: Futuro Nazionale, sì, scusami. Che non è andato male, gli viene dato un 14%.
2: È così, Vannacci ha una proposta molto forte e radicale, quando trova persone in grado di incarnare questo messaggio può avere un successo importante. Certo, io ci tengo molto a sottolineare come Vigevano non sia necessariamente l'Italia e che quindi io penso che i voti locali abbiano sempre una portata nazionale, ma è importante non mitizzarla e non esagerarla.
0: Certo, e un'altra cosa che ho notato è che in questa tornata elettorale, per l'appunto, il centro-sinistra, che viene sempre definito come quello più capace il centro-destra, che viene sempre definito come quello più capace di essere unito al di là di ogni attrito, di ogni scontro, di ogni polemica, ma poi al momento opportuno essere unito, in alcuni casi si è presentato con diversi candidati, Forza Italia il suo, la Lega un altro, e in quei casi ha perso, se ho visto un po' quello che sta accadendo.
2: È una cosa che può succedere.
0: Mentre invece il centro-sinistra è riuscito a mantenere, c'è cioè la famosa foto del quasi bacio, la definiscono i giornalisti, tra Conte e Lichlein.
2: Certo, è una situazione complessa, nel senso che il centrodestra dopo il referendum ha avuto una ricaduta e un contraccolpo a livello di stabilità di coalizione. Poi le elezioni comunali ovviamente aiutano, essendoci il ballottaggio già previsto nella legge elettorale. Viceversa, il centrosinistra, galvanizzato dalla vittoria referendaria, ha trovato con maggior facilità e con un senso di fiducia diverso un approccio unitario. Ripeto, è probabilmente questa la principale tra le conseguenze del voto al referendum, una conseguenza di fiducia e di capacità di costruire una coalizione e un'unità di coalizione. Alla fine sostanzialmente va detto che storicamente anche a livello nazionale c'è una situazione diversa dal solito. Il centrodestra ha sempre la stessa coalizione da 30 anni, il centrosinistra la cambia di volta in volta, e invece adesso sembra anche a livello nazionale un po' più stabile il campo largo, invece il centrodestra sembra avere una grande incognita: Vannacci sì, Vannacci no, se c'è Vannacci cosa fa Forza Italia, e via dicendo. Ecco, in questo vediamo qualche conseguenza del referendum.
0: Ecco, su questo una domanda mi viene da fartela: che cosa accadrà con l'anomalia vannacciana all'interno della sperimentata coalizione di centrodestra? Ho visto che per esempio la famiglia Berlusconi, Marina, per dire, si è fatta sentire abbastanza chiaramente sul fatto di non vederlo come compatibile.
2: Se il centrodestra si allarga a Vannacci, oggi nei sondaggi nazionali torna a essere la prima coalizione del paese. Però aggiungere Vannacci sposta la coalizione un po' a destra e rischia quindi di limitare, di mettere un tappo agli elettori potenziali. Cioè, la somma matematica in politica, lo sappiamo, si può fare fino a un certo punto. Se facciamo la somma matematica, Vannacci porta il centrodestra nettamente maggioritario, ma apre questioni politiche, apre limiti politici e strategici che il centrodestra non aveva fino a questo momento. Spostare molto a destra la coalizione nell'ultimo anno di mandato e in campagna elettorale può essere un rischio se la coalizione opposta riesce a occupare lo spazio centrista e liberale con una proposta interessante e nuova.
0: Secondo te Vannacci come andrà alle politiche?
2: Penso andrà bene, perché ha un messaggio molto chiaro, molto forte, molto definito. Va detto allo stesso modo per Vannacci, vale quasi la cosa inversa rispetto al centrodestra, cioè Vannacci fuori dalla coalizione ha più libertà e probabilmente ha più voto potenziale.
0: Certo, questo è un fenomeno abbastanza che si ripete, no? Se tu vuoi fare il giocatore fuori dagli schemi, poi se ci rientri un po' di credibilità te la giochi.
2: Esatto, dentro la coalizione probabilmente avrebbe molto meno voto potenziale, avrebbe un bacino galvanizzato che a me pare sia attorno al 3% al momento, però dall'altro lato avrebbe la carta dell'essere forse decisivo
0: e quindi anche di poter chiedere qualcosa in cambio, insomma.
2: Può provare a esserlo, esattamente. Viceversa, ovviamente, apre qualche breccia al centro e dà possibilità potenziali alla coalizione di centro-sinistra di creare qualcosa di nuovo che possa essere attrattivo verso dei voti che potrebbero essere in uscita dal centrodestra.
0: Senti, Vincenzo Di Luca è una storia tutta a sé, è la sua propria personale vittoria, immagino. Fa il sindaco per la quinta volta,
2: penso sia il quinto mandato di Vincenzo De Luca, al primo turno in modo netto con una coalizione molto civica, e per quello dicevo, ovviamente in questi casi è difficile nazionalizzare queste esperienze. Vincenzo De Luca a Salerno è Vincenzo De Luca, ma così come in diversi altri comuni di medie dimensioni i candidati fanno nettamente la differenza. De Luca direi che è veramente una storia a parte e andrebbe studiato, perché un consenso così forte dopo tutti questi anni o qualcosa a cui non siamo abituati. In Italia ci sono dei leader territoriali che hanno consenso forte nelle proprie zone, che sanno mantenerlo, ma generalmente questo consenso ha dei cicli e alla fine di un ciclo diminuisce. In questo caso fatica a diminuire.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Giovanni Diamanti, presidente di Utrend. Ci ha aiutato un po' a leggere tra i tanti numeri, i tanti dati che ancora continuano a fluire per interpretare il risultato di queste elezioni amministrative. Sono le 19:51 minuti, lasciamo l'Italia ai suoi conteggi, alle sue proiezioni e ci trasferiamo nello stretto di Ormuz, dove tutto ancora può e deve accadere. Lo facciamo con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare che insomma conosciamo bene, ormai ci ha aiutato tante volte ad analizzare quello che sta accadendo in questo strano conflitto. Buonasera. Allora, questa guerra compie domani, dopodomani, 3 mesi interi. È una guerra che doveva durare 2, 3, 4 settimane massimo, ci avevano detto tutti, da Trump in giù, tutti i responsabili, invece si è trascinata per ben 3 mesi e proprio in questi giorni, per l'ennesima volta devo dire, Trump annuncia che siamo vicini ad un negoziato non ancora del tutto condiviso, ancora non del tutto condiviso, non firmato né dagli uni né dagli altri, e con gli uni e gli altri che ne forniscono letture diverse. Come possiamo razionalizzare questa fase? Che sta succedendo? No, aspetta che non ho capito una sola parola, c'è qualcosa che non va nella linea. Aspetta, forse ti dobbiamo richiamare. Sì, sento malissimo. Prova a parlare. No, richiamiamo. Non so perché, ma almeno una telefonata puntata deve per forza farci impazzire. E questa è quella di Percannella stasera. Allora, 19:53 minuti, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, se riusciamo a parlare con Percannella. Avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche questione da porre intorno a questa guerra contro l'Iran, a come andrà a finire, a che cosa può succedere, se questo negoziato ha speranza di affermarsi oppure no, noi ne parliamo con il nostro ospite e poi se volete anche con voi. Vi ricordo 335-699-2949, potete mandarci anche un WhatsApp vocale. Eccoci, ripartiamo,
2: sente adesso meglio?
0: La sento un po' meglio, sì.
2: Ok, allora stavo dicendo, tutto è complicato dall'ansia anticipativa che ha la comunicazione presidenziale, perché è normale che una trattativa così complessa abbia dei tempi per poter poi giungere a un accordo. Quindi in questo momento bisogna un pochino ignorare quello che viene comunicato dalle autorità, guarda un po' di più a quella che è la situazione sul campo. Come le avevo anticipato già diverse volte fa, una soluzione negoziale in questo momento è l'unica possibile, senza voler scalare a livelli molto alti.
0: Che però già questo è un po' un paradosso, mi scusi se la interrompo, poi riprendiamo. Prego. Il discorso, perché diciamo il 6 marzo, lo sono andato a rivedere, dopo una settimana di bombardamenti, Trump aveva detto: abbiamo vinto, abbiamo stravinto, abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, abbiamo decapitato la nazione, il regime non c'è più, abbiamo colpito le infrastrutture, l'Iran è azzerato, io non voglio un deal, non voglio un negoziato, voglio la resa totale, total surrender. La sua posizione a marzo era: nessun negoziato, resa totale. Che cosa è andato storto da quel momento in poi?
2: Diciamo che probabilmente la dichiarazione di marzo era esagerata, e tant'è vero che poi i fatti lo hanno dimostrato. Non è che è andato qualcosa storto da quel momento in poi, è andato qualcosa storto da prima che iniziasse. Non mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz e non coordinarsi con gli alleati, con quello che poi sarebbe stata la crisi successiva degli Stati del Golfo esposta, era già la premessa che ha condotto a questi risultati. Quindi, a prescindere dalle dichiarazioni che ha fatto il Presidente,
3: I risultati che si stanno ottenendo in questo momento erano quelli che conseguono alla preparazione dell'operazione. Non credo che ci sia niente da stupirsi.
0: Cioè era tutto già scritto nelle cose per come sono partite. Torniamo al negoziato su come si sta svolgendo oggi. Ho visto che ci sono leader iraniani in Qatar, mi pare, per riprendere le trattative. Alcuni giornali dicono che stavolta è l'Iran che ha più fretta di trovare una soluzione. Non so se sia vero.
3: Ok.
0: No, c'è questa telefonata che non riesco a capire perché questa telefonata non... ho capito, però dobbiamo fare qualcosa forse guardi, perché forse lei in un punto in cui non prende bene internet, non lo so, dovrebbe uscire fuori.
3: No, non mi hanno chiamato con internet, adesso provo a uscire sul balcone, mi hanno chiamato con magari sentirà qualche rumore di sottofondo.
0: Va bene, meglio rumore di sottofondo piuttosto che perdere intere sillabe di ogni parola. Proviamo la soluzione balcone, ma io mi domando se possiamo fare cose di questo genere. Ma va bene. Non è colpa sua. Ecco, allora riprendiamo la situazione. Ci sono i negoziatori iraniani e alcuni dicono che effettivamente questa volta è l'Iran che preme e Trump dice: ho chiesto ai miei di prendere tutto il tempo necessario.
3: Quella dell'Iran è una situazione oggettiva di difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, perché il blocco navale che hanno messo in opera gli Stati Uniti ha avuto una sua funzionalità. Tant'è vero che l'evoluzione della trattativa dovrebbe adesso dare: tu mi dai una cosa, io te ne do un'altra, cioè nel senso il blocco navale americano viene rimosso man mano che lo stretto di Hormuz viene liberato. Quindi sicuramente entrambi hanno delle difficoltà ed entrambi hanno una fretta di concludere. L'Iran per un motivo ovviamente più esistenziale, cioè non avere le risorse per continuare ad andare avanti all'infinito. Trump perché si avvicinano le elezioni di marzo e vorrebbe in certo qual modo far dimenticare quello che è successo, che oggettivamente ormai è condiviso da molti, è una vera palude nella quale si sono impantanati gli americani.
0: Allora, da quello che si capisce, perché Annella, che cosa c'è e che cosa non c'è in questa fase del negoziato?
3: Allora, non c'è sicuramente, probabilmente le cose che interessavano di più a Israele, che da questa situazione sta uscendo largamente perdente. Cioè, non ci sono sicuramente degli accordi sui proxy iraniani che continuano...
0: Cioè Hamas, Hezbollah, Houthi, eccetera.
3: Sì, esatto. Non ci sono accordi ancora definiti sull'artiglieria missilistica iraniana, che è regionale, quindi può colpire sia gli stati del Golfo che gli stati che Israele, e soprattutto non c'è un accordo sul nucleare. In effetti il memorandum adesso tende a coprire 60 giorni per poi darsi il tempo di ragionare dopo sul nucleare, anche se questa è una tattica che non ha mai funzionato, anche per Gaza quando c'è stata la tregua. Si è detto poi dopo parliamo di come riorganizzarla e non se ne è parlato.
0: Cioè si disse intanto facciamo la tregua, poi il secondo step è il disarmo di Hamas, che mi pare non sia mai arrivato.
3: E infatti, quindi il problema adesso è essenzialmente, sicuramente in questa fase mancano questi tre elementi che sono fondamentali e tutto si è concentrato sulla riapertura dello stretto, che non è più solo un'esigenza europea, ma anche un'esigenza degli stati del Golfo, che non riescono più ad esportare le loro materie prime, con questo blocco. E l'Iran lo ha capito purtroppo perfettamente, tant'è vero che continua a utilizzare lo stretto come arma di trattativa, rivendicando poi successivamente un vero e proprio controllo territoriale, che era una cosa che prima non era niente.
0: Cioè l'Iran non sembra essere disponibile a riportare le condizioni del passaggio per Hormuz a quelle prima della guerra. Se capisco bene, è disponibile a tenerlo aperto, ma sotto il suo controllo e sotto la sua governance.
3: Questa è la loro posizione attuale e quasi sicuramente è quello su cui loro giocheranno, perché a questo punto quella diventa una vera e propria risorsa economica. Imporre un pedaggio, che poi non viene chiamato pedaggio, ma viene chiamato tariffe per il transito in sicurezza. Ricordo un po' quando qualcuno va a chiedere il pizzo in un negozio: se non vuoi che succeda qualche cosa, noi ti facciamo una cosa di questo tipo.
0: Sì.
3: Cioè, loro vogliono stabilire un controllo che ovviamente non può essere territoriale perché è un tratto di mare, ma un controllo operativo sul passaggio che gli garantisce un potere di trattativa fino a quando ovviamente non verranno create infrastrutture che lo possono bypassare, che è una cosa che è possibile, quindi oleodotti e cose di questo tipo, ma ci vorranno 8, 9, 10 anni, adesso non sono un ingegnere.
0: E tra l'altro sarà, è anche una leva di influenza locale, perché nessun paese del Golfo vorrà inimicarsi l'Iran, con il rischio di vedersi bloccato il passaggio, aumentato il pedaggio, cioè tutti saranno impegnati nel tenersi buoni i pass d'Aran, in modo da non essere colpiti, diciamo, da un trattamento negoziale sfavorevole sul passaggio.
3: Che da questo conflitto l'Iran esca rafforzato in termini di autorevolezza nella regione è chiaro, perché essere riuscito a resistere a due delle forze armate più potenti del mondo, due potenze nucleari, che lo hanno tenuto sotto scacco per 90 giorni, è già per la mentalità di quelle persone un fattore eccezionale. Se a questo si unisce il controllo dello stretto, l'influenza regionale dell'Iran è incrementata e questo è un ulteriore danno che va a scapito di Israele, che vede in questo punto la sua posizione leggermente diminuita rispetto a quella dell'inizio.
0: Forse anche per questo Trump in questi giorni sta dicendo ai paesi arabi del Golfo io da voi voglio che firmiate gli accordi di Abramo, cioè vuole staccarli, no? Dall'Iran e riportarli nell'ambito israeliano.
3: Questo è giusto quello che fa osservare lei. In più c'è da dire un'altra cosa, che l'ultima che ho letto su Washington Post mezz'ora fa è che addirittura anche all'Iran vuole proporre un ingresso nei patti di Abramo, il che è significativo visto che l'Iran ha in Costituzione la distruzione dello Stato di Israele. La situazione è questa ed è difficile trovare un razionale che vada al di là di quella che è la realtà sul campo, cioè l'Iran è riuscito a costruire una strategia per la quale in questo momento ha una posizione di forza nelle trattative che gli consente di trattare alla pari con gli Stati Uniti.
0: Veniamo alla questione uranio, che poi, diciamo, nelle dichiarazioni trumpiane dell'amministrazione americana è stata sempre centrale, perché poi Trump, diciamo, accusava tutti i paesi europei, addirittura il Papa, chiunque avesse dei dubbi su questa guerra, lui diceva: ma veramente vuoi che l'Iran abbia l'uranio arricchito e poi la bomba atomica? Sono un paese di matti, il nostro dovere è togliergli la possibilità di avere l'atomica. Questo era il centro di tutta la sua predicazione. E a questo punto ci si arriva a togliere all'Iran la possibilità di avere un'atomica oppure no? Perché io, se ho capito bene, l'Iran potrebbe anche essere d'accordo a cedere quell'uranio arricchito che già ha, però non vuole cedere la possibilità di continuare ad arricchirlo, di avere delle centrifughe. Come stanno le cose?
3: Lei ha centrato il punto, perché effettivamente loro potrebbero anche cedere il materiale fissile che hanno già arricchito, però non vogliono perdere la potenzialità tecnologica di poterne arricchire dell'altro. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire posticipare nel futuro il problema, anche perché alla luce delle esperienze che hanno fatto adesso, loro potrebbero adottare la stessa strategia che ha adottato la Corea del Nord, che è arrivata alle armi nucleari senza che nessuno poi abbia potuto dire niente, le ha messo tutti di fronte a uno stato di fatto. Quindi o dirottare le ispezioni internazionali, o negarle, o comunque operare in una maniera più sommersa, in modo tale che questo avvenga comunque sulla base delle esperienze fatte in passato. Quindi sì, quello che dice lei è corretto, la soluzione di togliergli il materiale fissile non è una soluzione definitiva, perché a loro rimangono competenze, tecnologia e soprattutto adesso esperienza su come fare in modo tale che questo non sia esplicito.
0: Perché mi pare che a questo punto, anche nel wording, nel modo in cui sarà scritto l'accordo, forse la questione più spinosa sarà proprio quella delle ispezioni, cioè l'Iran probabilmente, come lei diceva, sarebbe disposto a cedere quello che ha già arricchito, ma vuole mantenere il suo programma nucleare un po' lontano da eventuali occhi indiscreti dell'Agenzia per l'energia nucleare, dagli americani, poi discorrendo.
3: Questa è una posizione un po' complicata da gestire, perché tutto sommato un paese teoricamente ha diritto di procedere nella gestione del nucleare per fini interni, quindi per fini civili. La negazione, diciamo, in assoluto è un atto di imposizione internazionale che dovrebbe avere delle motivazioni molto serie che fino a questo momento non si sono create. Quindi sarà complicato gestire questa faccenda. Il problema, se voleva essere risolto, purtroppo richiedeva un'azione più decisa e che avrebbe dovuto per forza scalare su un'invasione terrestre, cosa che non si è voluto fare, e io capisco i motivi per i quali non si è voluto fare, li comprendo, ma le aspettative di un'azione basata nel modo con cui è stata impostata in questo modo erano eccessive. E così è successo.
0: Ci fermiamo qui, grazie Gian Raffaele Percannella, buonasera, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
3: Salve.
0: 26 minuti, notizie dal meteo e poi ripartiamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Meteo Radio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Zapping. 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di dare il benvenuto a Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire in questo momento a Kiev in Ucraina, vi faccio sentire i titoli del TG1.
12: Amministrative, Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, quinto mandato per De Luca a Salerno, centrosinistra vince a Prato, affluenza al 60%. Ironia della Premier, e anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda domani, opposizioni, partita delle politiche è aperta. Trump sull'Iran, un accordo grandioso nulla, Teheran per l'intesa occorre tempo, il Washington Post, la riapertura di Hormuz sarà in più fasi. La prima enciclica di Papa Leone, Restiamo umani, di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale, vicino a lui anche uno dei fondatori di Anthropic. Reggio Emilia preparava un attentato per lo Stato islamico, fermato un 22enne italiano di origini marocchine, PM voleva colpire con un coltello. Gli scontri di Torino, 8 ultras juventini arrestati, ancora grave il tifoso ferito, il padre al TG1 colpito da un lacrimogeno, acquisiti video. Sospetto Ebola, due cooperanti di ritorno dall'Uganda sono in osservazione al Sacco di Milano, sintomi compatibili. Champions dolce amara, il Milan KO decapita i vertici, via Allegri, Furlani, Taremi, Moncada, mentre a Como esplode la festa dei tifosi per la prima storica qualificazione. Al TG1 il presidente Suarso, ci abbiamo sempre creduto, ora più italiani nella rosa.
0: Le 20:11 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping e benvenuto a Nello Scavo, inviato di Avvenire in questo momento a Kiev. Buonasera Nello, bentornato.
13: Buonasera a te e a chi ci ascolta, grazie.
0: Allora, tu hai vissuto una notte particolarmente drammatica e agitata, forse poco dire, perché la Russia ha sottoposto Kiev, la capitale ucraina, ad uno dei peggiori bombardamenti, forse dall'inizio della guerra. Che cosa è successo? Cominciamo da te questa volta. Dove eri? Dove ti sei rifugiato? Dov'era tutta la gente durante quella nottata?
13: Bisogna dire che nelle ore precedenti avevamo ricevuto diversi avvisi in questo senso, che ci sarebbe stato un attacco russo particolarmente violento e cruento, in rappresaglia, e questo è il termine utilizzato da Mosca, ad un attacco ucraino contro un dormitorio di studenti in una località della Donbass occupato, e per questa ragione Mosca avrebbe dovuto vendicarsi. In realtà, riguardo al dormitorio, oggi si sono recati lì alcuni giornalisti anche internazionali, BBC e CNN tra gli altri si sono rifiutati di essere accompagnati da Mosca, proprio perché arrivare 3 o 4 giorni dopo in un contesto di presenza di propagandisti russi non aiutava certo a definire il quadro di ciò che è accaduto. Però questo movente è stato utilizzato da Mosca per colpire in maniera massiccia Kiev, soprattutto la capitale ucraina. Io devo dire che questi 4 e più anni di guerra, molti dei quali trascorsi proprio in Ucraina, mai c'era stato un attacco di questa proporzione, intensità, in un tempo tutto sommato ridotto. Noi eravamo di sera vicino all'albergo a Kiev, ci siamo rifugiati a un certo punto nel bunker sotterraneo, che è una cosa che in realtà non facciamo da molto tempo, perché questi attacchi sono abbastanza frequenti, ma in quella circostanza abbiamo dovuto necessariamente, come migliaia e migliaia di persone, scendere nei sotterranei.
0: Lo stesso presidente Zelensky lo aveva chiesto, no? Aveva fatto un annuncio molto drammatico: proteggetevi, difendetevi, andate nei bunker perché succederà il cataclisma.
13: Sì, ed è stato preso molto sul serio, proprio perché l'abitudine purtroppo alla guerra comporta anche il non prendere sul serio fino in fondo gli allarmi che arrivano, e quindi questa volta la gente ha capito che si stava trattando di qualcosa di veramente serio, e questo ha impedito la carneficina. Kiev è stata colpita in oltre 40 luoghi. Noi li abbiamo anche visitati, mappati, e devo dire che anche la rotta dei luoghi, la rotta, diciamo, delle bombe, la strada delle bombe ha un significato in qualche modo anche novecentesco nella testa di chi evidentemente ha pensato questo attacco, perché sono stati colpiti alcuni non solo luoghi importanti politicamente o quelli che secondo i russi sono dei magazzini, depositi di armi ucraine, ma anche luoghi simbolici. Ne cito alcuni, se posso.
0: Sì, sì.
13: Il museo di Chernobyl era stato aperto recentemente, che è custode dell'incidente nucleare dell'85, ma soprattutto lì si trovano i registri, i documenti che testimoniano come Mosca all'epoca tentò di minimizzare l'incidente nucleare, depistando, nascondendo una serie di notizie. Era stato aperto pochi giorni fa, è stato bombardato e circa metà di tutti i documenti contenuti all'interno sono andati irrimediabilmente distrutti. È stata colpita la casa dei contratti, che era stata depauperata efferata del suo ruolo ottocentesco al tempo, diciamo, dei grandi commerci ucraini dall'Unione Sovietica, e successivamente è stata riattivata come borsa per la contrattazione di valute nell'Ucraina che si emancipa dall'Unione Sovietica e che guarda in particolare all'Occidente. E poi viene colpita Maidan, che è la piazza simbolo, certo, dell'indipendenza ucraina, testimone non solo di ciò che è accaduto nel 2014, quando gli ucraini si ribellarono alle redini di Mosca, ma allo stesso tempo il luogo nel quale oggi si coltiva la memoria dei caduti in questa guerra. E poi ci sono molti altri luoghi, tra cui anche un dormitorio studentesco. Quindi vanno lette in molti modi, diciamo, le modalità con cui Mosca colpisce in queste giornate. Infine va citato il supermissile Oreshnik, che è un'arma potente, soprattutto perché difficile da intercettare, in grado di frammentarsi in 36 proiettili che piovono sugli obiettivi alla velocità di 11 km al secondo, quindi un'arma attualmente impossibile da fermare. Anche questo è un messaggio che arriva da Mosca.
0: Tra l'altro è un missile che potrebbe portare testate atomiche, si sottolinea spesso, no? Quindi è proprio una
13: minaccia. Viene sottolineato spesso. Sì. Però vale la pena ricordare che tutti i modelli matematici di vari analisti, anche quelli, diciamo, filo cremlino, fanno notare come anche l'uso di una testata sporca, diciamo di una testata minore, atomica minore, non impedirebbe alle radiazioni di raggiungere la Bielorussia, che è un paese alleato della Russia, i territori ucraini occupati dagli stessi russi, che nominalmente dicono di stare lì per liberarli, e non si capisce perché dovrebbero far arrivare eventualmente radiazioni nucleari, e lo stesso territorio russo. Quindi al momento viene escluso l'uso di questa arma, però il segnale che è arrivato è stato molto molto così deciso, determinato, e in queste ore viene chiesto agli stranieri, quindi compresi noi e soprattutto ai diplomatici, di lasciare l'Ucraina, lasciare Kiev, perché sono previsti altri attacchi. La richiesta arriva da Mosca.
0: Ma tutto quindi si sprigiona da questo attacco contro il dormitorio nel Donbass. Io ho letto che gli ucraini, Zelensky, insomma il governo, dice che si trattava in realtà di un posto dove venivano assemblati dei droni e che a lavorarci effettivamente c'erano dei giovani arruolati per fare questo lavoro, e non erano minorenni, sono usciti anche gli elenchi, erano tutti, mi sembra, 18-19 anni. Si ha una prova finale di che cosa fosse quel luogo? Cioè, c'è un accordo su questo? Perché i russi l'hanno utilizzato molto. Guardate, gli ucraini colpiscono un dormitorio di giovani minorenni, studenti, quindi guardate quello che fanno, sono dei terroristi.
13: Ma oggi tra l'altro il ministro degli esteri ucraino ricordava che di civili ucraini uccisi ce ne sono stati più di 15.000, insomma, in questo
0: fonti ONU, peraltro,
13: con Mosca.
0: Sì.
13: Esattamente, e non dimentichiamo la sorte dei bambini ucraini deportati, per cui c'è un'inchiesta della Corte Penale Internazionale con tanto di mandato di cattura per Putin. Quindi che questo episodio, anche volendo considerare la versione russa come attendibile, possa scatenare una reazione di questo tipo, naturalmente quasi nessuno prende sul serio questo movente come ragione scatenante. Va anche detto, posso dirti questo, da fonti anche di intelligence europee che ho consultato di persona oggi, documenti alla mano, che tutti sapevano che quella struttura era utilizzata per l'addestramento di dronisti. Quello che non si può escludere, perché poi naturalmente in guerra è tutto maledettamente complicato ed è difficile da verificare in maniera indipendente, è che questo grande edificio che ospitava, appunto, che era una sorta di studentato, avesse comunque una parte, un'ala dedicata a studenti che abitassero lì normalmente per degli studi che non aveva nulla a che fare con le opzioni militari. E questo è un altro tema dei conflitti del nostro tempo, e cioè di come anche una serie di operazioni e attività militari si svolgono all'interno di strutture civili, esponendo evidentemente i civili a un rischio molto alto. Quindi non si può escludere nulla, però che questo sia o il movente che possa giustificare una rappresaglia di questo tipo, ecco, qualcuno oggi, scherzando amaramente, qualche diplomatico europeo mi diceva, se fosse così, anche a prendere per buona la versione russa, Mosca riconosce che colpire i civili è un crimine, e allora evidentemente questo però andrebbe detto un po' allo specchio, certo, quando le autorità russe pronunciano questo tipo di accuse.
0: Probabilmente la vera vendetta è contro il fatto che gli ucraini hanno imparato molto bene a fare quello che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, no? Con i missili di cui ormai l'Ucraina dispone, perché se li costruisce in proprio riesce a fare molti danni alle strutture energetiche, petrolifere, portuali russe. Questa è la cosa che immagino Putin non sopporti.
13: Quello che noi interpretiamo in qualche modo, in realtà più che lo studentato, è stato un altro obiettivo colpito pochi giorni prima dagli ucraini, sempre nei territori russi occupati, ed è un centro di comando e di intelligence dove sarebbero stati uccisi più di 100 funzionari russi dell'intelligence e dei vari servizi e dei vari servizi militari, oltre naturalmente alla modalità con cui l'Ucraina riesce a minacciare la sicurezza addirittura di Mosca, che Putin aveva presentato come città immune e impenetrabile.
0: Tant'è che Putin dovette chiedere l'intermediazione di Trump per garantirsi che non cadessero droni durante la parata del 9 maggio, no? Ci fu tutta quella discussione, e poi Zelensky concesse il fatto di sospendere i bombardamenti in quel giorno.
13: Così, e tutto questo naturalmente poi va letto anche nel clima negoziale con Hormuz, che sembra lontanissimo ma che in realtà è molto legato a quello che accade qui, e anche da come quel negoziato penderà, da come ne uscirà Mosca riguardo anche alle garanzie che potrà dare sulla custodia dell'uranio iraniano. Mosca potrà accampare naturalmente una maggiore forza negoziale sul conflitto ucraino, perché viene in qualche modo riconosciuta come capitale, come luogo politico nel quale si possono ottenere ancora oggi garanzie per offrire stabilità su un altro quadrante che non è meno importante certo di quello ucraino. Quindi si sta giocando una partita molto molto complicata, e in queste ore ci aspettiamo, ecco, tra questa notte e le prossime 48 ore, una nuova operazione militare particolarmente aggressiva da parte di Mosca su Kiev, ma non solo su Kiev.
0: Nello Scavo, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie ancora. Grazie per
13: grazie
0: essere stato con noi. Era Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire in diretta da Kiev. Noi cambiamo argomento. Avrete letto, sentito nei telegiornali che Papa Leone XIV ha presentato oggi la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, molto dedicata alla tutela della dignità della persona nei tempi, al tempo della intelligenza artificiale. Noi ne parliamo con padre Paolo Benanti, che è un teologo e docente di etica e intelligenza artificiale alla Università Luis Guido Carli. Buonasera padre Benanti, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
14: Buonasera e ben ritrovati.
0: Allora, oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica in occasione del 135 anniversario della Rerum Novarum. La nuova enciclica è titolata Magnifica Humanitas, e dice il titolo completo, l'enciclica è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Allora qui già mi sembra uno spunto interessante, perché oggi i giornali hanno forse un po' semplificato, è una enciclica sull'intelligenza artificiale. Mi sembra di capire che l'intelligenza artificiale è il contesto di qualcosa di più preciso, appunto la custodia della persona e della dignità umana.
14: Ma volendo rimanere all'interno delle due immagini bibliche che la Chiesa ha inserito nel documento, la prima è Babele, la seconda è il profeta Neemia. Allora, per quanto riguarda la prima, quindi significa che l'intelligenza artificiale risponde alla nuova città, alla nuova costruzione dell'umano, dove dietro c'è un sogno e non è detto che questo sogno sia a favore di tutti. Ma la visione profetica che chiude questo dittico poetico con cui si incorniciano le riflessioni fatte è quella di un profeta che dice: abitiamo questo spazio, stiamoci dentro e viviamolo, umanizziamolo. Quindi è sull'umano. E come ha detto anche il Cardinal Fernandez, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, è un'enciclica nel tempo dell'AI e non sull'AI.
0: Ecco, lì il binomio, per renderlo anche più chiaro ai nostri ascoltatori, da un lato la Torre di Babele, dall'altro la ricostruzione di Gerusalemme in modo, come dire, comunitario e nel nome di Dio.
14: Sì, è un progetto che va male, è un progetto che va bene, insomma, se vogliamo metterla così, super semplificando, dove però serve tutto, diciamo così, il disegno di Dio e tutto il disegno dell'uomo. Questa è la missione che la Chiesa si riconosce di dover riannunciare in questi tempi. L'intelligenza artificiale non è male di suo. L'intelligenza artificiale può essere usata come una nuova Babele destinata a crollare, o può essere usata come un nuovo progetto per rintessere i legami fraterni dell'umanità.
15: Nell'enciclica si parla della sindrome di Babele, per l'appunto, che è un po', come dire, l'idolatria del profitto in nome del quale si possono sacrificare i più deboli, quelli che non performano secondo le necessità del tempo.
14: È quello che Kant avrebbe detto: usare l'uomo come un mezzo e non come un fine. Per cui, se il fine ultimo è il guadagnare potere da parte di pochi, il resto dell'umanità non è che un mezzo perché questo accada. E questo è semplicemente inaccettabile.
15: Si parla poi molto, appunto, anche dell'ideologia del profitto, no? Della performance, che oggi per giustificare il proprio valore bisogna dimostrare quanto si guadagna, che fetta di potere si detiene. E tutto questo, diciamo, poi nell'epoca dell'intelligenza artificiale è portato al suo estremo.
14: Ma lo abbiamo visto forse sulle piattaforme sociali, dove la performance di like, di visualizzazioni e altro, da una parte ci ha fatto conoscere nuovi personaggi in grado di dare forma all'opinione pubblica, che sono gli influencer. Dall'altro, se noi parliamo con gli influencer, sentiamo raccontarci che lavorare sotto algoritmo, che è l'equivalente di una volta di lavorare sotto padrone, produce stress, ansietà e altro, perché la macchina ti vuole spremere come un limone e non è certamente qualcuno che capisce dove stati d'animo. Il tema, sì, lo possiamo vedere più allargato a tutti i giovani, è l'ansietà diffusa. Io lo vedo nei miei studenti all'università, dove si fa un'enorme confusione tra sbaglio, errore e fallimento. Se tutto è una performance, possiamo aver sbagliato strada, lo vivremo come un fallimento e si ingenera un malessere in generale.
15: Come si inserisce questa enciclica, diciamo, nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa, di cui mi sembra un passaggio in ogni caso?
14: Allora, diciamo che è proprio la novità è proprio che si inserisce nella tradizione dell'intelligenza, della dottrina sociale della Chiesa. E questo innanzitutto si strappa da alcune tentazioni che potrebbero avere magari alcuni di pensare che l'intelligenza artificiale sia qualcosa da respingere a piè pari o da rifiutare, come se fosse il tempo di un nuovo luddismo. No, parlare di dottrina sociale della Chiesa significa proprio portare al centro del dibattito una domanda radicale, che è su quanto è troppo o su quanto è giusto. Quindi sappiamo che siamo chiamati a coesistere con questa tecnologia. Gli americani amano dire the genius is out of the bottle, il genio è uscito dalla lampada. Coesisteremo con questa tecnologia, non è detto che però ne coesisteremo in maniera giusta, e questa è la domanda.
15: Ho capito bene, oppure nell'enciclica si suggerisce che elementi, quali appunto gli algoritmi, i brevetti, le piattaforme digitali, le innovazioni tecnologiche, i dati, debbano essere considerati un po', semplifico, quello che chiamiamo un bene comune? È possibile una cosa del genere?
14: Ma allora, è chiaro che qui si apre un processo più che arrivare a una risposta, perché da tradizione della dottrina sociale della Chiesa, la Chiesa sa che le risposte sono risposte pratiche che sono lasciate ai regolatori e a chi si impegna nell'ambito politico. Quello che ci si ricorda però è che non tutto è privatizzabile, ci sono dei beni collettivi che appartengono a tutti. E allora, di questa parte di cui abbiamo appena citato, dati, algoritmi e capacità computazionale, che di fatto sono quello che appartiene all'umanità tutta intera, che è la capacità cognitiva e la cultura, è possibile che sia solo di qualcuno? Sempre di più leggiamo di queste grandi compagnie che distruggono libri, scansionano proprietà intellettuale di altri per avere queste capacità. Li trattano come beni collettivi fino a quando interessa a loro, salvo poi i risultati di questi beni collettivi farli vendere a caro prezzo a chi ci vuole accedere. E forse questa è una contraddizione.
15: Se penso alle polemiche di qualche settimana, mese fa, tra Trump e Papa Leone XIV, questa anche il mondo MAGA, no? Ne avevamo parlato insieme, proprio a Zapping e tutta la predicazione di Peter Thiel sull'anticristo. In qualche modo mi viene da pensare che le cose che vengono proposte, chieste, immaginate in questa enciclica, e cioè una regolazione umana, un limite messo come limite della dignità umana, la centralità della persona, potrebbero essere in qualche modo viste proprio come l'anticristo da altri punti di vista, cioè qualcosa che con l'idea di apparire un bene, in realtà secondo certi punti di vista, come appunto questi filosofi oligarchi, non so come chiamarli, è qualcosa che frena la libertà d'impresa, la libertà individuale, la crescita tecnologica, il profitto della specie, insomma può essere visto come qualcosa che mette un freno.
14: Dice che non la prenderanno bene.
15: Io questo immagino, sì.
14: E va bene, ce ne faremo una ragione. Ecco, il tema qual è? Il tema è che dopo che avevamo fatto quella interessante chiacchierata scorsa, il giorno dopo J.D. Vance ha detto sì, ma io devo ricordare al Papa che ci sono tanti anni di riflessione sulla guerra giusta. E oggi il Papa ha detto non esiste più la guerra giusta. Ecco, non lo so se questo è un dibattito tra loro, però è chiaro che la fedeltà al Vangelo, secondo San Paolo, chiede di parlare nelle buone e nelle cattive occasioni. La fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa, quindi questi non sono punti nuovi di Leone, ma punti che vengono riaffermati dopo un cammino di 135 anni, ecco, se sono disallineati rispetto agli interessi di qualcuno, mi dispiace per qualcuno, ma la Chiesa non certo rinnega.

0: pagati per poter partecipare a questo mercato e sono vittima di chi li capitalizza e di chi ne fa uno strumento di ricchezza. È chiaro che la risposta non sarà quella che una volta ha dato Marx, ma non è neanche quella di arrendersi al fatto che la democrazia e la capacità di dialogare insieme e cercare il bene comune debba essere archiviata come un esperimento fallito, come vorrebbe Thiel. Insomma, c'è una terza via.
1: Ma un testo come questo, questa enciclica Magnifica Humanitas, se messo nelle mani di un non credente, di un ateo, di un agnostico, che utilizzo ne può fare?
0: Allora, questa era la novità che poi soprattutto è stato Giovanni XXIII che ha esplicato nella maniera più efficace, questo rivolgersi a tutti gli uomini di buona volontà. Cioè, laddove si dice non è che il Vangelo ci ordina di, ma ci sembra che dobbiamo riflettere sulla giustizia. Ecco, la giustizia è un criterio negoziabile in uno spazio assolutamente secolare e plurale e laico. Questa enciclica vuole essere una delle tante voci che appartengono alla piazza. E allora, se da una parte c'è assolutamente da escludere l'idea di un teologismo politico, cioè del fatto che la Chiesa debba fare politica, dall'altra è chiaro che è da escludere un secolarismo agnostico, dove semplicemente perché una cosa viene da una riflessione credente, allora non deve essere presa come possibile tesi su cui ragionare. È chiaro, si cerca un dialogo diverso, plurale, per questo non ci sono soluzioni concrete, ma si riflette su quelli che sono i principi, e va questo dialogo oggi, con le tensioni in cui assistiamo, ahimè, ha il suono anche di un dialogo che diventa in tensione con alcune ideologie politiche, cioè di chi vuol fare di tutto questo uno strumento di dominio. Se guardiamo a quello che succede in un paese come la Cina, o se guardiamo ad alcuni usi come quelli di Palantir dell'intelligenza artificiale, sono entrambi strumenti di dominio.
1: O di guerra o di violenza in alcuni casi.
0: Di soprusso dell'uomo sull'uomo.
1: Padre Venanti, grazie per essere stato con noi. Come sempre, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Podcast Original.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Zapping.
1: Le 20 e 34 minuti, di nuovo buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Io do adesso il benvenuto alla nostra prossima ospite, che è Barbara Schiavulli, giornalista inviata di guerra, direttrice di Radio Ballets. Suo ultimo libro, lo ricordo, Voragini, nella mente di vittime e carnefici. Barbara, buonasera, benvenuta a Zapping.
5: Buonasera a voi.
1: Allora, io volevo un po' con te discutere di quello che sta accadendo in Afghanistan. Siamo concentrati su tante crisi e obiettivamente non ci sarebbe bisogno di evocarne un'altra, però io ricordo bene quello che dicevamo anche qui a questi microfoni un po' di anni fa, quando gli americani e poi gli europei nel 2001 lasciarono l'Afghanistan con i talebani che garantivano che erano cambiati, che non erano gli stessi di prima e che con il loro ritorno le donne sarebbero rimaste libere di studiare, di lavorare, e ci invitavano insomma a credergli, a dire che tutto sarebbe andato per il meglio. Poi le cose invece sono andate malissimo e oggi la condizione delle donne in Afghanistan è un problema che dovrebbe essere un problema planetario. Ci sono un sacco, io leggevo, ci sono stati da quando i talebani sono tornati al potere, ci sono stati 70 editti e decreti che hanno via via ristretto la possibilità proprio di vita delle donne in quel paese. Che cosa si può raccontare? Cosa sta succedendo?
5: Beh, io lo definisco un genericidio. È il posto dove tra le adolescenti c'è il più alto tasso di suicidi. Sono 5 anni, quasi, il 15 agosto saranno 5 anni che le ragazze, le bambine non possono andare a scuola se non fino alla sesta classe. No, le donne non possono lavorare, ci sono tante vedove in Afghanistan dopo 50

0: anni di guerra, di diverse guerre, non possono lavorare neanche per le Nazioni Unite e non possono andare da un medico donna, quindi se, uomo, quindi se non vanno all'università tra poco non ci saranno neanche più medici donne, quindi non avranno più accesso alla sanità, non possono essere soccorse. L'Afghanistan è un posto dove non solo è povero, non solo ci sono state le guerre, ma anche spesso...
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4 e 8 minuti.
0: Alluvioni, e una donna che finisce sotto le macerie non può essere salvata da un operatore uomo. Se c'è una donna nei paraggi la può aiutare a tirar fuori, ma deve essere una donna che ha un accompagnatore maschile. Non può andare da un parrucchiere perché i parrucchieri sono stati chiusi i parchi alle donne, è stata chiusa la possibilità di muoversi in città, figuriamoci quella di viaggiare. È una situazione che non si racconta più perché riflettori si sono spenti sull'Afghanistan, ma che per me e per i giornalisti che ancora, gli operatori umanitari che ancora lavorano lì, è una catastrofe immaginabile.
3: E noi siamo anche coloro che quando lasciamo l'Afghanistan dicemmo non ce ne dimenticheremo, guarderemo, sorveglieremo che gli impegni presi dai talebani saranno rispettati, poi invece ce ne siamo abbastanza dimenticati, cioè, di Afghanistan non se ne parla quasi più.
0: L'Afghanistan resta una macchia sull'Europa, sugli Stati Uniti, sulla NATO, perché è una battaglia che si è deciso di perdere e di lasciar perdere. Gli afghani si sentono traditi dagli occidentali che gli hanno portato guerra, ma anche la possibilità, penso alla diaspora degli ultimi 20 anni, ma anche alle ONG che erano presenti, avevano insegnato che i diritti potevano essere conquistati e di fatto lo hanno fatto con fatica. Nel 2021 c'erano scienziate, c'erano professori, c'erano soldatesse, c'erano poliziotte, c'era la possibilità, nonostante fosse sempre un paese molto conservatore, ma comunque che ci fosse una tutela dei diritti. Nel 2021, abbandonandoli completamente, invece noi tutto questo l'abbiamo cancellato, e loro questo se lo ricordano, ce lo raccontano, ne parlano con dolore. E una forse delle immagini più tristi che io ho visto continuando ad andare in Afghanistan è una signora che incinta, che aveva studiato, che aveva lavorato, e che la ritrovo che brucia i libri per non farli leggere ai figli, e gli dico: come puoi bruciare i libri? I libri fanno sognare, e noi non possiamo più permettercelo. E questa è una cosa che a me crea grandi e terribili emozioni.
3: Leggevo che addirittura le donne non possono parlare fuori casa, cioè questa legge sulla propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha reso illegale perfino la voce delle donne fuori dalle mura domestiche, non possono parlare.
0: Sì, le donne, la voce delle donne non possono parlare in pubblico, sì. Soprattutto, non c'è motivo di farlo per la strada, non possono neanche essere guardate occhi, gli sguardi con altri uomini che non sono della famiglia, non si devono incontrare, devono essere modeste, devono essere coperte. Adesso tutte, magari un po' meno a Kabul che è una grossa città ed è più difficile da controllare, però le donne devono essere coperte, si devono vedere al massimo gli occhi, quindi molte usano le mascherine da Covid che non usavano quando c'è stato il Covid, e adesso sono costrette comunque a essere coperte. È una situazione difficile, soprattutto perché si sentono non riconosciute, cancellate, e soprattutto pensano che non si sappia. Noi abbiamo una giornalista afghana che non potrebbe ovviamente lavorare lì, che lo fa per noi, dandole l'unica pagata peraltro di Radio Bullets, però riusciamo a mantenere tutta la sua famiglia. Ma quante altre persone potremmo aiutare se la cosa si sapesse, se la gente fosse inorridita da quello che sta succedendo? Pensare che oggi nel mondo c'è un posto dove, perché il fatto di essere donna ti impedisce di andare a scuola, secondo me dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali.
3: Ti impedisce di andare a scuola, ti impedisce di studiare, ti impedisce di fare la professione medica, e ti impedisce di essere curata da un medico che non sia donna. Quindi una sorta di close 28, cioè non c'è modo, si arriverà a un momento in cui le donne non potranno effettivamente essere curate, perché non ci saranno più donne medico.
0: Esatto.
3: In più leggevo che c'è una legge che ha abbassato l'età minima per i matrimoni, credo a 8 anni, se non mi sbaglio. Una bambina afghana di 8 anni può essere data in matrimonio.
0: Sì, una bambina afghana che non dice no a qualcosa che non capisce, ovviamente. Il consenso è diventato praticamente, se tu non dici
3: silenzio
0: niente,
3: assenso,
0: se stai zitto il silenzio assenso, esatto, ed è una cosa che è contro ogni diritto umanitario. Lì si sono perse, le donne non hanno più neanche un piccolo diritto. Anche c'è una legge, per esempio, su che prima invece esistevano leggi contro i maltrattamenti in famiglia che sono endemici. Oggi suo marito picchia la moglie, non ci sono più centri antiviolenza, rischia 15 giorni di prigione. Se organizza un combattimento per cani, 5 mesi. Questo è il senso che ha un
3: anche
0: essere umano.
3: Ho visto che questa legge dice che i mariti possono legittimamente picchiare le mogli, salvo rompergli le ossa. Questo mi sembra di aver visto.
0: Esattamente, e un estraneo per strada, se vede qualcosa che per lui non è corretto, può comunque colpirla. E questa è una delle ultime cose che è uscita negli ultimi giorni, che è aberrante, perché c'è già la polizia morale che gira per le strade, bacchetta le donne, vengono frustate. Io un'amica che ha una ONG afghana che aiuta le donne, è già stata 2 volte in galera, e la seconda volta quando è uscita non riusciva neanche a stare in piedi dalle frustate che aveva preso. E così per tutte le donne che cercano di protestare, le prendono, le picchiano, le frustano, le rimandano a casa e gli dicono: veniamo a prendere tuo padre se voi continuate, perché se visto che l'uomo è l'unico che lavora, se va in galera la famiglia ovviamente non mangia.
3: Ma qual è la base, diciamo, religiosa, dottrinaria che porta a questi incredibili eccessi?
0: Nessuna. In realtà ho intervistato diversi imam.
3: Perché diventa autolesionista anche per l'intera società. Il fatto che metà della popolazione non possa lavorare farà sì che l'Afghanistan sarà sempre un paese poverissimo, che non potrà fare un passo avanti verso lo sviluppo mai e poi mai.
0: I talebani sono dei bambini soldato cresciuti per fare la guerra, dovevano essere combattenti, gli hanno insegnato tutte quelle cose che servivano per renderli lontani da quello che è la cultura, che è il piacere, che è il gioco. Quindi adesso si comportano come tali, non ha nessun riferimento all'Islam, o tanto è vero che in tutti i paesi musulmani le donne studiano e lavorano, poi ci sono altri livelli di criticità, però quella è una delle cose che è garantita ovunque, che sia l'Arabia Saudita, che sia l'Iran, dove comunque ci sono tanti altri problemi. E mi dicevo un imam, il Corano è un libro, nessuno può impedire a qualcuno di leggere un libro, e quindi è qualcosa che è completamente escluso. È patriarcato, il patriarcato 2.0, il controllo del corpo e la manipolazione. Poi c'è un'altra cosa, secondo me, che se tu controlli e tieni una donna ignorante, tieni ignoranti anche i figli. E uomini invece pensanti e preparati sono più difficilmente controllabili, quindi l'equazione è facile.
3: Stavi dicendo che avevi parlato con un imam a proposito di questa posizione nei confronti delle donne.
0: Sì, diversi in Afghanistan. In Afghanistan la maggior parte delle persone che non legate ai talebani sono devastati da questa situazione. Molti dai professori, che sono quelli che adesso finiscono più velocemente in galera di altri perché protestano, e gli imam stessi che hanno figlie femmine vorrebbero che andassero a scuola, e ci sono tanti tentativi nascosti. La cosa tra virgolette buona di questa situazione è che le donne comunque non subiscono passivamente, come in tutto il mondo. Esiste una resistenza femminile, esiste la clandestinità, esiste la medicina, l'istruzione clandestina. Non può essere però il futuro delle donne afghane, può essere un momento di passaggio, ma finché c'è internet, finché comunque si riesce a comunicare, finché si riesce a fare rete, ovviamente nelle grandi città, perché nelle campagne non cambia mai niente, la situazione può migliorare. Servono però le istituzioni, perché quando oggi mi dicono che presto incontreremo in Europa i talebani, peraltro non potrebbero neanche viaggiare con le sanzioni che hanno, perché ci sono degli interessi economici in Afghanistan, priorità dovrebbero essere i diritti delle persone, non gli interessi economici.
3: Ci fermiamo qui, grazie Barbara Schiavulli, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per averne parlato.
3: Allora sono le 20:46 minuti, c'è con noi appunto l'uomo del lunedì ormai, che è Luigi Crespi. Buonasera Luigi, bentornato.
4: Eccoci qua, ciao. Diciamo che dopo questo argomento sono un po' a disagio per parlare di quello di cui dobbiamo parlare. Allora, ci sono tante novità nel mondo del brand. La prima, che ti dico brevissima, a chi usa Meta, Google, si sarà accorto che è nato Feast. Da oggi non risponde più con un link se vai a fare le ricerche, ma c'è l'intelligenza artificiale. Questo programma si chiama Feast, la barra di comando di Google è completamente cambiata, quindi è una rivoluzione per gli utenti, è una cosa che è iniziata oggi. Il rischio che diminuiranno moltissimo il traffico verso i siti, verso i giornali, verso i blog. Ma la grande novità di oggi, Giancarlo, è la Nike. La Nike, tu sai che è il simbolo un po' dello sport. A lei negli ultimi 20 anni abbiamo delegato il compito di raccontare cos'è lo sport attraverso i grandi eventi. Il Secret Tournament del 2002, Ronaldo e Henry, ti li ricordi? La gabbia, certo. No? White del futuro nel 2010, 3 minuti che diventano un pezzo da museo nella pubblicità televisiva, forme collaudatissime, decine di leoni vinti a Cannes, titoli di giornale, insomma una brand memory che lascia il segno. Cosa è cambiato quest'anno nel campionato del mondo di calcio, che inizia l'11 di giugno senza la nazionale italiana? E non ci sarà neanche più la pubblicità della Nike, quindi non mancherà solo la nazionale italiana, ma mancherà la pubblicità, cioè quello che accade, come abbiamo già visto in altre occasioni, stiamo seguendo, scusa, in questa rubrica, proprio il cambiamento strutturale del mondo della comunicazione. La pubblicità non interrompe più un'emozione, ma comincia a entrare dentro. Non c'è più un film.
3: Diventa essa stessa l'emozione.
4: Diventa proprio parte strutturale del flusso narrativo che stai vivendo. Un modello di attivazione distribuito, 12 settimane di collaborazioni, drop, prodotto, tornei da strada, lanci. Non esiste più, come dicevo, un film intorno al quale tutto gira. Esiste un ecosistema formato in reel, verticali, mini film da 15, 30, 60 secondi, backstage, challenger, TikTok, capsule, fashion, contenuti musicali, attivazioni con creator, street football, micro eventi locali, contenuti adattati a paese per paese. La pianificazione media è su più fronti. TikTok, attenzione che questo è un passaggio bellissimo, guarda come seleziona Nike: TikTok per la viralità immediata, Instagram per l'estetica, YouTube per gli short e la serialità, Netflix lo streaming e product placement di stile documentario, Spotify per la contaminazione culturale, Twitch per il gaming e il pubblico giovane. La TV c'è ancora, meno male, ma non è più il centro, è una delle tante porte d'ingresso. Cambia, è un cambio storico, guarda, è qualcosa di epocale. Noi assistiamo a qualcosa che determinerà il prima e il dopo. Prima il pubblico, la pubblicità interrompeva, come dicevo prima, un contenuto. Oggi la pubblicità vuole diventare il contenuto.
3: Contenuto principale, sì.
4: È un nuovo stile creativo, niente più tono epico, ricordi, no? Quasi religioso, domina la spontaneità controllata, l'estetica da creator, fotografia sporca, camera a mano, linguaggio da feed social, montaggio nervoso, dialoghi imperfetti, backstage simulato, insomma, casting di 42 nomi, da Cristiano Ronaldo a Serena Williams, ma la Lego è uno dei testimoni, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, rapper, abbiamo il mondo della musica, della moda, della cultura, il pop, lo sport femminile, le celebrity, non vengono più trattate come monumenti eroici, no? Ma vengono umanizzate, mescolate con i musicisti, gli influencer, le modelle, i creator. Nike così vuole, non vuole più portare agli spettatori, non vuole più essere portatore di messaggio, ma vuole entrare dentro le tribù culturali, essere parte delle tribù culturali. Ovviamente la struttura creativa, addio alla Wieder Kennedy, la grande agenzia che ha fatto 20 anni di spot, non c'è più una sola agenzia dominante, oggi c'è Nike che lavora con una struttura liquida, creativa, boutique, production, company digitali, creator agency, registi specializzati dei social, artisti musicali, insomma è un mondo che cambia senza più, non c'è più un grande autore cinematografico unico, ma una rete di filmmaker digitali capaci di produrre linguaggi diversi da pubblici diversi, una visione strategica che cambia tutto. Nike ha capito che il mondiale del 2026 non sarà un evento televisivo, sarà un flusso sociale permanente. La domanda non è più quante persone vedono lo sport, la domanda è quante community riesci a colonizzare contemporaneamente.
3: E quindi lo sport, poi alla fine il calcio resta sullo sfondo in qualche modo.
4: Sì, perché è
3: cioè, abbiamo parlato di tutto tranne che dei mondiali, del calcio, delle squadre, di chi vincerà,
4: sì,
3: di chi giocherà.
4: Nonostante questa è un'osservazione, devo dire, come posso dire, destabilizzante, è vero, hai ragione, ci siamo dimenticati del calcio, ma Nike non è più lo sponsor ufficiale di FIFA, ha dato, non si parla di qualche centinaio di milioni di investimenti, eppure hai ragione tu, il ciclo diventa un ciclo di notizie, 12, vediamo, poi io sono curioso perché questo è quello che siamo riusciti a carpire, no? Oh, ma c'è molta riservatezza, sono curiosissimo di seguire questa esperienza e la seguiremo sicuramente con grande attenzione perché sai che dopo questa esperienza sai quanti ne vedremo, c'è già qualcosa in Italia che si sta muovendo, le punte più avanzate, ma non ne vedremo tantissime, cambia proprio il modo in cui le aziende si presentano al proprio pubblico e cercano di diventare, diciamo, interlocutori del proprio pubblico.
3: Tra l'altro con un entra esci dalla dimensione digitale, perché ci saranno, tu dicevi, anche esperienze da fare, come dire, di persona, non soltanto davanti agli schermi e ai telefonini, questo è anche una cosa interessante.
4: Sì, assolutamente sì, perché la gente verrà coinvolta, insomma qui non frega quasi a nessuno chi vince il torneo, questa è un po' una rivincita nostra, vince chi occupa l'immaginario e loro si sono candidati a occupare l'immaginario.
3: Grazie.
4: Sento la musica di sottofondo che ci interrompe, tanti saluti.
3: Grazie. A Luigi Crespi, grazie ancora. Ciao. Sono le 20:54, ci fermiamo qui, ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo D'Agaudio, la nostra regista. Questa sera alla parte tecnica ringraziamo Alessandro Campanella e Giovanni De Palma. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zap. Intanto, come sempre, vi ricordo che queste e tutte le precedenti potete risentirle in qualsiasi momento su raiplaysound.it. E davvero, siamo davvero alla fine. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
7: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io.
13: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
14: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
16: In questo mese mariano, in questo mese di maggio, vorrei con voi sottolineare quella maternità, quella bontà di San Francesco, espressa attraverso le sue benedizioni. Davvero sono una carezza straordinaria e stasera vorrei regalarvi questa carezza di San Francesco. Se state in macchina, se state a casa, se siete in viaggio, fermatevi un attimo, perché è una delle benedizioni più belle. San Francesco ne ha scritte quattro: una fra Bernardo, una fra Leone, l'altra alla città di Assisi poco prima di morire, e l'ultima, quella che ritengo davvero straordinaria, a frate Elia, un frate un po' discusso ma un genio. La vogliamo far nostra, perché anche noi siamo un po' discussi, siamo un po' geni, siamo un po' ribelli, siamo tutti in cammino, e allora credo che San Francesco ci possa accompagnare. Ci dice così: ti benedico, figlio, in tutto e per tutto. Ti benedico come posso e più di quanto sia in mio potere. E ciò che non posso fare io, lo faccia in te colui che tutto può. Si ricordi Dio del tuo lavoro, della tua opera, e ti riservi la tua mercede nel giorno della retribuzione dei giusti. Che tu possa trovare qualunque benedizione desideri e sia esaudita ogni tua giusta domanda. Buon cammino, brava gente.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In primo piano le elezioni amministrative con l'affluenza al 60.6%, i risultati ormai quasi consolidati con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello.
4: E allora, a proposito di sorprese, cominciamo da Venezia. Unico capoluogo di regione al voto, vince il centrodestra con Simone Venturini, eletto appunto al primo turno con il 51,5% contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,5%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, vincente con circa il 69% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, vittorioso con il 58% dei voti. De Luca, che però, lo ricordiamo, corre senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita di Verdi Sinistra e 5 Stelle e Gerardo Maria Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno, anche il sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, dato al 55,7%, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo, ballottaggio con il candidato del centrodestra Marcello Comanducci al 45,5%, a Prato vince il centrosinistra con Matteo Biffoni al 56,1% e centrosinistra vincente anche a Pistoia.
3: Ai sindaci eletti gli auguri di Giorgia Meloni via social, occasione anche per rivendicare i risultati del proprio schieramento politico. Anche oggi, scrive la Premier, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sull'unità del centrosinistra e ribadisce: il voto conferma che uniti siamo competitivi. Andiamo all'estero. Medio Oriente, ore decisive nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump detta le sue condizioni e continua a dirsi ottimista. La corrispondente da New York.
5: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo. Poi Trump collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo, che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire simultaneamente, sostiene Trump, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, depone la corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, mentre la CNN dice che la finalizzazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani, che si dicono però ottimisti sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi brevi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: I negoziati proseguono anche con il coinvolgimento dei mediatori regionali, incontri a Doha tra emissari iraniani e il premier del Qatar, mentre i vertici pakistani sono volati a Pechino da Xi Jinping. Secondo Al Arabiya, Teheran potrebbe trasferire in Cina l'uranio arricchito, nodo centrale dei colloqui. Il presidente Pezeshkian intanto ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a internet limitato durante le proteste antigovernative. Non abbasseremo la guardia contro Hezbollah. In un videomessaggio il premier israeliano Netanyahu rivendica l'uccisione di oltre 600 miliziani e annuncia un'intensificazione degli attacchi. Ci colpiscono con i droni, abbiamo squadre speciali al lavoro e risolveremo anche questo problema, ha concluso. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. E siamo alla cronaca. Gli scontri ieri prima del derby Torino-Juventus, resta in prognosi riservata al tifoso colpito alla testa.
6: Nel tabellino post derby della Mole alla fine restano gli ultra arrestati, 8, e due inchieste sul tentativo di scontrarsi tra fazioni di Toro e Juve vicino allo stadio, 6 contusi tra gli agenti, e l'altra sul ferimento alla testa dell'ultra Marco Basoccu, 36 anni, commercialista milanese nel gruppo ultra-juventino dei Viking. È stabile ma intubato, in prognosi riservata. occupata. Colpito da una bottigliata, la versione emersa a caldo, per il padre di Luigi Basocco è stato un lacrimogeno ad altezza d'uomo, in uso alla polizia.
0: L'unica cosa che conta adesso è la salute, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
6: La squadra mobile di Torino visiona ore di filmati, uno mostrerebbe Basocco accasciarsi poco oltre il varco d'accesso al settore ospiti, ma non è nitido. Dichiaro per ora la vergogna di un'altra notte di calcio tenuta in ostaggio dagli ultra. Nostro figlio, dicono i genitori di Basocco, non era violento, voleva vedere una partita di pallone. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
3: Mercoledì 10 giugno l'Università di Milano Bicocca festeggia il 28° anno dalla sua fondazione tra musica e ricerca scientifica. Shaping the Future, festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo, il titolo della giornata, in cui si esibiranno Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera Andrea Lafranchi, e Paolo Iannacci, che eseguirà il suo concerto piano solo. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
11: Ci siamo. Torna a Play Memories.
12: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
13: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
17: Zona Cesarini.
18: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:09 qui su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Brocani, alla parte tecnica Giovanni Di Palma e in redazione Tony Tisi. Parleremo di basket e seguiremo insieme gara 5 dei quarti dei playoff di Lega A, Brescia-Trieste, con Massimo Barchesi. Fra poco andremo da lui e ci collegheremo per seguire insieme questo match. Dobbiamo anche parlare di tennis, con i risultati al primo turno, il passaggio nel tabellone maschile di Berrettini, che ha battuto Fuksovic in 4-7, e il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino, che ha visto vincere Cobolli 3-0. Dovremo abituarci sempre di più a questi derby al primo turno fra italiani, perché sono davvero tanti nel tabellone. A Roland Garros in Francia, sulla terra parigina, Paolini passa il turno nel tabellone femminile battendo in 2 set l'Ucraina Yastremska, e anche ancora tanto da dire sul tennis e sulle sfide di domani, ma lo faremo più tardi. Ci sono i convocati delle due partite dell'Italia per la nazionale di calcio, con Silvio Baldini, l'allenatore che guiderà la squadra in questi due impegni, linea verde con tanti giovani e solo quattro superstiti, tra virgolette, ovviamente, del KO di Zenica. Più tardi vi darò anche i nomi dei giocatori. E poi c'è la notizia del giorno, perché al Milan, fuori davvero tutti, vanno via Massimiliano Allegri, Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Questo il comunicato che è stato diramato da Redbird verso le 18:30, quindi parleremo anche di questo, della rivoluzione in casa Milan. Più tardi avremo con noi Fulvio Collovati, e quindi scriveteci al 335-699-2949, 335-699-2949. Andiamo da Massimo Barchesi per un aggiornamento sul basket Brescia-Trieste. Massimo.
19: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Pala Leonessa di Brescia, gara 5 dei quarti di finale dei playoff tra Brescia e Trieste. Chi vincerà stasera affronterà in semifinale l'Olimpia Milano, serie che comincerà venerdì. Mancano 7 minuti e 23 secondi al termine del terzo quarto e c'è la Germania Brescia che è in vantaggio sulla pallacanestro Trieste di 7 punti, 51-44, dopo aver chiuso in vantaggio. Nel frattempo segna Brescia da 3 punti con Rivers e si riporta sul più 10, 54-44. Brescia che ha chiuso avanti di 8, 47-39 il primo tempo. Colby Ross, il sottomano, sbaglia, il rimbalzo è di Miro Bilan, corre Della Valle, recuperato e schierato in quintetto da Matteo Cotelli, ci riprova Rivers dall'angolo, stavolta sbaglia, rimbalzo di Bilan sotto canestro, Maurice Durr sbaglia da solo, un rigore a porta vuota, clamoroso davvero l'errore commesso dall'ala senegalese, poteva portare sul più 12 Brescia che ha toccato come massimo vantaggio più 13 nel corso del primo quarto sul 27-14. Toscano Anderson per Trieste dall'angolo, Bennenes da tre stoppato da Andur, poi recupera Toscano Anderson ma non c'è più tempo perché palla persa per Trieste, violazione di 24 secondi, una giocata difensiva che fa esaltare il pubblico del Pala Leonessa, sold out, sono presenti 5.000 spettatori, c'è una folta rappresentanza dei tifosi di Trieste, la curva nord triestina giunta qui al Pala Leonessa, sono in 300 i tifosi di Trieste a seguire la squadra allenata da Francesco Taccetti, che è stato in...
20: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
21: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

Hai ragione. In prigione!

Le apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

State ascoltando Radio Italiana 531. C'è un cielo azzurro.

0: più naturale.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: qualche posto di merda. Siamo i figli di papà.
1: Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
0: Perché dici così?
1: Perché non ci manca niente, no?
0: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
1: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. Ma se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Soresina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana. Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
6: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano. Nella chiesa di Haimash alle 10.30 messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 26 maggio. May Terrace Locklis, Port Wakefield Road Waterloo Corner, Salisbury Highway Parafield Gardens, Sir Donald Bradman Drive Brooklyn Park and White's Road Paralowie.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La cinquina trenta, madame Molfettese, onda parlare di che è successo in due mondi, onda dare la ricetta per mangiare Molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers 2 types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402-320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì!

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo a solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

milione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: verità, perché qui Radio Italiana 531, Rosalia, we always say la verità.
1: Sempre la verità. Buongiorno Liliana, buongiorno ascoltatori. Che bella giornata, c'è un bel sole stamattina, Liliana.
0: That's right, oggi martedì 26 è maggio. 26.
1: Oh mamma mia, mi è arrivata a fine di maggio.
0: L'inverno inizia next week.
1: That's right, ma quasi quasi questa settimana è stato un po' freddo.
0: Domenica è molto molto freddo.
1: Sì, yes. E anche questa settimana dicono che deve essere anche ieri è soltanto 16 arrivato. So,
0: yeah, ma domenica ieri era 15.
1: I know.
0: It was freezing.
1: It was very cold.
0: Yes, I know. Vogliamo salutare nostra cara Giuseppe,
1: sì.
0: Cavuto. Giuseppe forse sta in ascolto questa mattina.
1: Sì.
0: Ti salutiamo.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Spero

0: che stai bene. Rosalie, before we continue, voglio parlare un po' di un uomo che penso che molto di leggende e ascoltatori lo conoscono il nome.
1: Sì.
0: Si chiama Neil Danaher.
1: Sì.
0: Lui è un grande giocatore, he was, of football, sì, per sì, molti, sì, molti anni. E come sappiamo, lui ha una malattia che si chiama malattia di motor neuron disease. Sono più di 12 anni che lui diagnosed con questa malattia, sì. E loro dicono che ognuna persona che ha questa malattia solo 24 mesi fino a che loro
1: vivono, sì,
0: che
1: sì,
0: vivono,
1: sì,
0: per 24 mesi. Per lui è 12 anni che lui è con questa malattia. E se lo vedete sulla TV, at the football, perché lui fa the big freeze
1: ogni
0: King's Long Weekend,
1: yes,
0: or
1: so
0: the
1: next week,
0: per raccogliere fondi per questa malattia.
1: Sì.
0: E sono 12 anni che lui faceva questo lavoro, and he has collected più di 120 milioni di dollari in 12 anni per trovare per la ricerca per questa malattia.
1: And lui era un'inspiration.
0: Oh, he was amazing.
1: Perché lui, tutti quanti credo che hanno letto qualcosa di lui ieri, è sul giornale, on television. E ieri sera, I don't know se tu hai visto, Trendsetters, or
0: Agenda Setters.
1: Ed è fatto 90 minuti di programma, che noi abbiamo guardato. Ma c'erano certe parole proprio significant
0: profondo,
1: che lui ha detto,
0: yes,
1: you know,
0: yes.
1: Like he said, ogni giorno deve guardare l'opportunità, non quello che non va male, quello che va male. I mean, lui non poteva avere più male cose di lui.
0: No.
1: He had the worst.
0: È una malattia proprio male.
1: Che lui era dipendente on everyone, per tutto.
0: Per tutto.
1: E still si alzava ogni mattina con questa gioia per dire che lui aveva lavoro da fare,
0: lavoro
1: per aiutare altri. E lui ha detto, anche se io dobbiamo il lavoro, devo continuare, anche se io sto 6 piedi giù, questo no, io voglio
0: continuare.
1: E lui aveva una speranza che un giorno c'era un mondo senza questa
0: motor neuron disease.
1: Che amazing person.
0: Perché in 12 anni, se ognuno vedeva questo big freeze ogni giugno, lui camminava prima, poi non poteva camminare, non poteva parlare, non poteva mangiare, non poteva... Niente,
1: non poteva fare niente.
0: Non poteva parlare, niente.
1: Il colpo era tutto broken, rotto.
0: Tutto rotto, ma lui diceva ancora, lo dice in inglese, a bit easier, if I feel sorry for myself, what for?
1: Yeah, that's
0: lui
1: it.
0: Diceva, yeah. I have to get up and be grateful that I can help other people.
1: E io c'aveva questa cosa che non era soltanto per lui, era per l'altro, perché lui ormai era accettato che per lui non c'era cura.
0: No.
1: Però sapeva che si facevano i fondi per ricerca, c'era una possibilità che in 10, 20, 30, 40 anni
0: si
1: trova qualcosa per aiutare l'altro. What a beautiful man.
0: He was a beautiful man, and lui era 65 anni.
1: Molto giovane, quando ci credi che 13 anni ha avuto
0: questa malattia.
1: So, non aveva manco i 52, 53 anni, no, quando è successo.
0: I know, and mi fa penso Rosalia, che ognuno di noi we feel sorry, o non mi sente, c'è un male di schiena, c'è un male di testa. Quando vedo una persona che si alza, lui va fuori.
1: Per
0: questa era la sua vita, questa era his inspiration.
1: Yes.
0: And I think we can learn a lot from Neil
1: Danaher. Absolutely. Lui ci ha insegnato molte cose, se le vogliamo imparare.
0: Yeah.
1: Perché tutti possiamo dire, ci dimentichiamo queste cose, ma non sono cose da dimenticare.
0: And non solo Neil Danaher, ma ci sono molte persone con questa malattia, motor neuron, non solo qui in Australia, in Italia, all the way around the world. Non si trova una cura.
1: No.
0: I was a bit sad, actually, but si sapeva che lui non viveva molti anni.
1: Ma stamattina aveva, I think, the president or CEO of the Motor Neuron Disease
0: Foundation.
1: Lei ha detto che lui ha fatto più per questa malattia non soltanto i fondi, perché i fondi sì. ci sarà un legacy che nessuno può you know, continue with. La figlia però, la famiglia, sì, sì. they will continue, perché la famiglia questo. Dice che è stata sempre, sempre orgogliosa di sì. aiutarle a lui, ma lei ha detto it's the awareness Australia wide, che a volte noi non sapevamo molto di questa malattia. No. Noi abbiamo sentito molto di cancer, sì, cancro sì. sappiamo tutto, ma motor neuron non c'era molto scritto no. o molte volte stava noi non conoscevamo questa malattia, e se la conoscevamo era proprio, non sapevamo molto,
0: sapevamo il nome motor neuron ma non sapevamo che
1: sì,
0: cosa
1: sì, e può
0: era,
1: darsi non c'erano molta gente che perché il cancro tutti quanti sappiamo sì. qualcuno che c'ha sì. un amico, un familiare un collega, ma questa malattia può darsi non sapevamo qualcuno proprio, e quindi non c'era molto scritto di questa malattia anche sulla televisione o the news. Invece lui l'ha portato, I mean, let's face it, football, tutti quanti in Australia, football è una tutti cosa che tutti guardano, conoscono, e quindi the awareness, l'hai detto, che lui ha portato, di tutto quello lavoro che ha fatto lui, lei ha detto nessuno poteva portare questa awareness.
0: And really, se vuoi aiutare, è bene, quelli cappelli che fanno...
1: Mi sono comprato il mio.
0: Sì, anche c'è Coles, I think,
1: I got
0: or Bunnings.
1: Bunnings, yeah.
0: Bunnings, and the long weekend next weekend.
1: Big freeze, I'll work to the football on,
0: yeah, the football.
1: On Sunday.
0: Sono solo $15.
1: $20.
0: Questo possiamo fare per aiutare questa malattia.
1: Dovete comprarlo, perché... sometimes people say, oh, l'ho comprato l'anno scorso, yeah. perché ogni anno il disegno è diverso.
0: Cambio.
1: Devo dire, I don't know about you, they're very warm. They're one of the best beanies they've got. They're really warm for the football. Sono molto caldi, and they're comfortable
0: the football,
1: to wear.
0: Yeah.
1: So non importa se avete comprato uno l'anno scorso. Ci sono quelli che hanno one for every year.
0: Ogni
1: c'è
0: anno.
1: Tutta la collezione.
0: Oh, sì, sì.
1: E I don't know if you saw it, but lui ha parlato, they talked to Fagan.
0: Yes, yeah, Chris Fagan.
1: Chris Fagan.
0: Lui era, coach of Brisbane.
1: Lui era molto, molto amico, stretto di questo, of Neil. E lui ha detto che lui c'ha il beanie, il cappello di ogni anno
0: ogni
1: che lui
0: anno.
1: Ha preso. E lui ha messo nell'ufficio.
0: Sì, sì.
1: E lui dice ogni giorno, può darsi una giornata che lui non si sente troppo bene, quando va nell'ufficio e guarda quel beanie, si ricorda il suo amico Neil e si ricorda tutto quello che lui sta soffrendo e lui dice... Get up, Chris.
0: What am I complaining about?
1: Che ti stai facendo che, you know, sei, non sto bene. Si ricorda il suo amico. E quello mi dà motivazione.
0: To continue.
1: That's true,
0: aveva 10 fratelli e sorelle.
1: Amazing.
0: He was one of 11
1: Erano
0: children.
1: Quattro che giocavano nel same team. It's football. Wonderful band.
0: Anyway, riposo in pace, Neil. E tutto con questa maledia, we're thinking of you.
1: Yes. Yeah.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Bentornate a Radio Italiana 531 con io Liliana e cugina Rosalia.
5: Sì, Liliana. Io voglio parlare di insegnante oggi,
4: okay.
5: Perché tu sai che mi piace l'insegnante, ok? Però questa è una storia molto importante, potessi l'avete anche letta voi in Sunday Mail. Mm. Tutti sappiamo Peter Goetz, he's una personalità in Adelaide, e lui ha scritto un articolo, which io devo dire che non sempre io sono d'accordo con quello che lui scrive, però questa volta sono d'accordo perché lui ha scritto dell'importanza della professione di insegnante, teaching. Lui dice che l'insegnamento è la professione più nobile e importante. Tutto e tutti dipendono dagli insegnanti. That's true, perché anche io mi ricordo quando sono finita a lavorare, in my speech io ho detto che teaching was the most important profession in the world. E io avevo i miei figli che sono dottori e physiotherapists, e io ho detto anche prima di medicina, perché senza insegnante loro non potevano fare quello che facevano, ok? And there's another, it's a subtle thing però, perché sono, gli insegnanti buoni sono sottovalutati. E lui dice che lui è stato, ha fatto l'education a Woodville Primary School e Findon High School, perché tutti si credono che dovete andare a una scuola privata per avere the best education. Sì, sì. Questo actually non è vero, perché ci sono insegnanti buoni in tutte le scuole e insegnanti che non sono tanto buoni anche in scuole private. Lui dice che il primo, mi ha fatto ridere un po', perché lui dice che il primo insegnante della quinta elementare era il signor Martin. E lui stava in piedi davanti alla classe e tutto l'anno fumava sigarette Benson and Hedges e beveva Coca-Cola. Perché in quel giorno potevi fumare nella classe.
4: Oh, could you?
5: You could. Yeah. It's before my time. But, you know, that's what, il fumo era normale in those days.
4: Yeah.
5: E lui dice, naturalmente è diventato un grande modello di seguire, perché lo sappiamo che Peter Goetz era un grande cigarette smoker. Lui dice in prima media, like in first year high school, il suo insegnante era the charismatic Mick Rivers from Broken Hill. Era anche un giocatore di football, South Adelaide Football Club. E invece di spronarmi e scendere in campo, because he could see che lui non sapeva fare il football, lui invece ha fatto, Peter, ha suggerito che lui reciterà in una commedia e ha segnato il corso della mia vita, because he put him in a play. Lui sapeva che lui non poteva giocare il calcio perché non... Yeah. He just didn't like it. No. So, but invece che lui è rimasto che non faceva nulla, lui ha detto ok, ti metto in this play. E lui ha detto questa è stata la vita mia, yeah. Because lui tanto che l'ha piaciuto, so it's a model che lui ha visto. And I think questa è una cosa che lui dice, ognuno di noi abbiamo qualcuno insegnante che era importante, che è stato un ispirato, o che è stato qualcuno che turned you off, che non volevi fare. Yeah. I don't know if you remember, Liliana, but what's his name? The guy that did The Godfather, I've forgotten the actor now, the Italian guy that did The Godfather. Anyway, it'll come back to me. Quell'attore che ha fatto Il Godfather.
6: The Godfather, yeah.
5: And he also was in The Scent of a Woman. Oh, escaped me. But lui quando ha vinto an Oscar... Lui ha dato molto
6: Al Pacino.
5: That's it. Lui ha dato molto molto ringraziamento a sua insegnante in high school perché lei ha visto qualcosa in lui che l'ha incoraggiato di continuare a fare un attore. He said senza di lei lui non faceva quello. E io ho notato anche io, mentre che io sono stato insegnante, anche con altri maestri. Se la maestra parla con calmo, ascolta, usa un po' di gentilezza, la studente, la ragazza o ragazzo si sentono che questa persona really l'accoglie, e la ragazza vuol fare... Vuol accontentare quella maestra. Quindi se la maestra dice sai che tu puoi fare questo e quella bambina dice oh no io non so fare quelle e lei dice no provaci, quella persona si sente più meglio, si sente più incoraggiata. Io devo dire anche io avevo questa maestra perché io non volevo fare maestra ma questa io avevo una maestra in year 8 o 9 che lei mi ha incoraggiato, ha detto perché devi lasciare, perché io volevo lasciare la scuola e lei ha detto ma perché devi lasciare e io dicevo perché ho già finito questo, non voglio fare più, ma lei diceva ma tu c'hai l'abilità di continuare, tu c'hai come parli tu, come agisci con gli altri, tu puoi fare una maestra. Io dicevo no, ma lei è continuato. She didn't force me, non mi ha forzato, ma le parlare era incoraggiata. Yeah. And then she's the one who actually encouraged me to apply for teaching scholarship. Sì. Mm. Ogni anno, if you apply for teaching scholarship, the scholarship per insegnare, tu devi stare a scuola un altro anno. So that's how she did it. Stai un altro anno, vedi come fai. Then she said, let's apply again. And so...
6: She took the time.
5: So una maestra che è un'insegnante bravissima, ci prendi il tempo per aiutare.